Per la rubrica I grandi interpreti abbiamo trasmesso di Johann Sebastian Bach, partita per violino solo numero 2 in re minore, BWV 1004. Di Francesco Geminiani, sonata in la maggiore per violino e pianoforte. Di Franz Schubert, rondò brillante in si minore, D895 per violino e pianoforte. Nathan Milstein al violino, Georges Pludermacher al pianoforte. E per concludere, Richard Stolzmann al clarinetto.

Avete ascoltato musica con Richard Stoltzman al clarinetto. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista. La puntata di oggi sarà interamente dedicata a Dmitri Shostakovich e ad alcuni dei suoi brani più particolari. Iniziamo infatti con le due suite per orchestra jazz. La suite numero 1 e numero 2 hanno un'origine piuttosto lunga, perché Shostakovich si è interessato sempre di tantissimi generi musicali e a partire dagli anni 20 anche del jazz. Nel 1934 accetta una commissione in cui l'Unione Sovietica voleva in qualche modo innalzare il livello del jazz sovietico, appunto, e a Shostakovich commissionano questa suite, che in realtà riprende tantissimi pezzi che già aveva scritto negli anni precedenti. Questa suite per orchestra jazz numero 1 è in tre movimenti e la ascoltiamo e poi magari diamo qualche elemento più tardi. Diciamo soltanto che chi si aspetta il jazz diciamo come si conosce oggi lo troverà soltanto nel titolo. I tre movimenti sono infatti waltz, polka e foxtrot, e sono movimenti che effettivamente solo molto molto di lontano vedono il jazz, e con piuttosto un gioco da parte di Shostakovich. È da notare che alcuni dei brani che ascoltiamo ora e altri brani che fanno parte della Jazz Suite numero 2 sono poi stati ripresi anche da orchestrine, sono utilizzati ancora oggi per ballare, quindi è davvero, si tratta di una produzione particolare. La ascoltiamo, questa Jazz Suite numero 1 di Dmitri Shostakovich, nella esecuzione di Riccardo Celli sul podio dell'orchestra del Royal Concertgebouw.

Riccardo Scelli sul podio della Royal Concertgebouw Orchestra nella Jazz Suite numero 1 di Dmitri Shostakovich. È una suite jazz, ma che abbiamo detto questo jazz ce l'ha soltanto, come dire, nel titolo o poco più. È un modo di intendere il jazz che ci fa anche un po', ci spiega anche un po' come nell'Unione Sovietica fosse difficile in qualche modo il dialogo con ciò che avveniva dall'altra parte della cortina. A questa suite per orchestra jazz numero uno, comunque, visto il successo, ne seguì un'altra nel 1938 su richiesta dell'Orchestra Nazionale Jazz dell'Unione Sovietica, che era diretta allora da Viktor Knyushevsky. E questa suite è stata utilizzata per diverse colonne sonore. I brani sono di facile ascolto e nello stesso tempo di grande maestria, come del resto ci ha abituato sempre Shostakovich. Diciamo i movimenti, che sono marcia, lyric waltz, danza numero 1, waltz numero 1, little polka, waltz numero 2, dance numero 2 e finale. Sicuramente qualcuno riconoscerà dei brani utilizzati in diverse colonne sonore, e lasciamo questa curiosità agli ascoltatori. Ascoltiamo la Jazz Suite numero 2, Suite per Promenade Orchestra, nell'esecuzione di Riccardo Scelli sul podio del Royal Concertgebouw.

Abbiamo ascoltato la Jazz Suite numero 2 di Dmitri Shostakovich nell'esecuzione della Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Riccardo Scelli. E passiamo ora a un altro brano molto particolare nell'ambito anche della storia della musica. Lasciamo un attimo il jazz che abbiamo visto soprattutto nel nome di questi due brani, più che nella sostanza, che è una sostanza che richiamava piuttosto a tanta musica popolare europea ed extraeuropea, piuttosto che al jazz americano. Ma andiamo avanti con un concerto per pianoforte, tromba e archi. Si tratta del concerto numero 1 in Do minore opera 35 di Shostakovich. Il brano, composto nel luglio del 1933 e eseguito nell'ottobre successivo presso la Sala Grande della Filarmonica di Leningrado, è un esempio di come Shostakovich avesse questa esuberanza giovanile e volesse mostrare a tutti le sue qualità, qualità che appunto poi nel corso della sua carriera sono venute fuori abbondantemente. C'è quindi da dire che al di là dello scherzo che pure c'è nel brano, c'è tanta tanta qualità musicale nella costruzione complessiva, tanto è vero che il brano, che non dura moltissimo, poco più di 20 minuti, rappresenta qualcosa di importante anche nel catalogo stesso di Dmitri Shostakovich. Anche qui chi vuole sentirà degli echi comunque dal cinema. E allora ci ascoltiamo questo concerto per pianoforte, tromba e archi in Do minore opera 35 di Dmitri Shostakovich, nei movimenti allegretto, lento, moderato, allegro con brio. Il pianoforte è suonato da Ronald Brautigam, la tromba da Peter Masseur. L'orchestra del Royal Concertgebouw è diretta da Riccardo Scelli.

I solisti Ronald Brautigam al pianoforte, Peter Masseur alla tromba, con l'orchestra del Royal Concertgebouw diretta da Riccardo Scelli per questo concerto per pianoforte e tromba in Do minore opera 35 di Dmitri Shostakovich. Una scrittura particolare che mostra già un compositore interessante, oggi si direbbe rampante, ma abbiamo detto della qualità compositiva di Shostakovich, e allora per mettere alla prova questa affermazione è bene ascoltare un quartetto per archi, composizione che normalmente è la cartina di tornasole per le qualità compositive di un musicista. Shostakovich scrisse 15 quartetti per archi e vogliamo concludere questa puntata con il quartetto numero 7 in fa diesis minore, opera 108. Scritto nel 1960 in memoria della prima moglie del musicista, Nina Vassilievna, è anche una composizione che mostra diverse caratteristiche di Shostakovich nell'arco dell'intera carriera. C'è un elemento grottesco che emerge e nello stesso tempo il piacere di citare in qualche modo anche il valzer che abbiamo sentito anche nelle suite, nelle jazz suite, e dimostra appunto la grande qualità di Shostakovich, che era quella di ascoltare tutta la musica che lo circondava e assorbiva e la rielaborava in chiave naturalmente personale. Ascoltiamo allora questo quartetto per archi numero 7 in fa diesis minore opera 108 nei movimenti allegretto, lento, allegro, allegretto. Ad eseguirlo il Fitzwilliam String Quartet.

0: Abbiamo ascoltato il quartetto per archi numero 7 in fa diesis minore, opera 108 di Dmitri Shostakovich, nella esecuzione del Fitzwilliam String Quartet. E con questo quartetto chiudiamo questa puntata interamente dedicata a Dmitri Shostakovich e, come al solito, diamo appuntamento a tutti quanti tra 7 giorni. Buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Un saluto da Marco Di Battista.
1: Avete ascoltato

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 7 22.

0: Ben trovati amici all'ascolto, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. State ascoltando Pass dall'album A chi mi incontro di Matteo D'Agostino. Siamo al quinto giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi si trova a Montserrat. Come di consueto apriamo una finestra sulla musica di questo paese e lo facciamo proprio in compagnia di Matteo D'Agostino, chitarrista flamenco e compositore che è venuto gentilmente a trovarmi. Grazie per essere qui.
1: Eccoci, grazie a te Gigi.
0: Un pezzo insomma benaugurante questo tuo che hai inserito in A chi mi incontro.
1: Sì, sì, diciamo che pace è il miglior augurio che si possa fare in generale in questo
0: periodo. Sì, sì, sì. Oggi parleremo di flamenco in relazione alla musica sacra con un consulente di lusso, qual è appunto l'amico Matteo. Di cosa parleremo oggi in particolare, Matteo?
1: Parleremo della misa flamenca, ossia della messa flamenca, che è una cosa che è nata dopo il Concilio Vaticano II nel 63, è stato dato il permesso di effettuare messe in lingue vernacolari e in dialetti, e quindi la prima è stata la misa criolla, la messa creola, che è stata fatta e ha avuto un successo mondiale enorme, e nel 66 hanno la famiglia di Paco de Lucía con l'arrangiatore e compositore José Torregrosa hanno deciso di fare una misa flamenca, una messa flamenca affiancando le parti della liturgia con brani e palos del flamenco, e i risultati sono stati interessanti perché poi si è creata una storia, hanno aperto un varco per creare una storia di varie mise flamenche che sono andate avanti negli anni, di cui parleremo.
0: Naturalmente le mise flamenche sono lunghe, che appunto sono messe, e Matteo ha selezionato per noi degli ascolti particolari dai quali ci farà anche capire il sapore flamenco che pervade queste messe. Matteo, con che vogliamo iniziare?
1: Allora, iniziamo con appunto il progetto della famiglia di De Lucía, e alla chitarra Victor Monge Serranito e il fratello di Paco De Lucía, Ramón de Algeciras. Il primo brano è una cagna, e il cantaor è Rafael Romero, e insieme a un coro.
0: E chiediamo a Damiano, che sta dall'altra parte del vetro ad assisterci, di farci ascoltare appunto questo Kyrie, insomma.

0: Siamo in compagnia di Matteo D'Agostino per parlare di Mise Flamenche. Matteo D'Agostino è compositore e chitarrista flamenco. Matteo.
1: Allora, stavamo ascoltando Kyrie, la prima parte della Mise Flamenca di José Torregrosa e della famiglia di Paco de Lucía. La cosa interessante qui è che l'aieo, ossia la parte iniziale del cante flamenco, che è basata tutta quanta su una vocale normalmente, sulla I, che fa è sostituita in questo caso dalla preghiera Signor pietà, Cristo pietà. Questo è, diciamo, l'escamotage che hanno avuto per integrare la parte, diciamo, pagana, diciamo, della musica flamenca con la parte sacra della messa flamenca. E, molto interessante, sì.
0: Ti hai messo a confronto vari brani della messa, naturalmente, con le messe flamenche che tu hai analizzato. Proseguiamo, Matteo.
1: Sì,
0: guidaci tu.
1: Dunque, la struttura è più o meno sempre la stessa, no? Quindi adesso ascoltiamo sempre il Kyrie, ossia la parte introduttiva, però nella Misa Flamenca di Enrique Morente, che è stata realizzata più tardi nel 91. Ed è molto diversa, insomma, più artistica, nel senso che Enrique Morente ha utilizzato degli stratagemmi abbastanza estremi, ad esempio il canto flamenco e il coro contemporaneamente, che fanno due cose diverse in alcuni brani, il cante flamenco con la parte recitata da un attore in un altro brano. E adesso sentiamo questa prima parte del Kyrie, che nella Misa Flamenca di Torregrosa aveva un palo flamenco come la cagna. Invece qui Enrico Morente ci presenta una cosa molto sperimentale, una specie di melisma flamenco con i toni flamenchi, però su una base di un coro gregoriano.

0: E stiamo ascoltando il Kyrie dalla Missa Flamenca di Enrique Morente, insomma molto suggestivo e avanzato musicalmente parlando.
1: Sì, io lo trovo estremamente interessante. Enrique Morente è stato un grandissimo innovatore del flamenco e è sempre stato all'avanguardia, questo lo ha portato a farlo collaborare con Pat Metheny ad esempio, e qui nel coro, nel disco in generale, nella Missa Flamenca di Enrico Morente, ci sono anche le figlie di Enrico Morente, Solea Morente e Estrella Morente. Estrella Morente poi ha collaborato con Almodóvar, sì, insomma una cantaora meravigliosa, a cui Enrico Morente ha fatto studiare canto gregoriano, proprio molto interessante, no? Una cantaora di famiglia gitana che studia canto gregoriano per avere un'apertura mentale maggiore, interessante.
0: Matteo, a tuo giudizio, chi detta legge in questi casi, visto che appunto sono i Palos Flamencos, oppure il testo anche che guida la scelta del Palo giusto?
1: Ma qui la scelta è abbastanza arbitraria, diciamo, si vuole affiancare la profondità e la sacralità del flamenco con la profondità e la sacralità del testo sacro, quindi poi ognuno che ha di questi autori che ha realizzato messe flamenche ha fatto delle scelte che di senso per se stesso, insomma. In questo caso, nel caso di Enrique Morente, è proprio la suggestione che esce fuori, che è meravigliosa, insomma, è azzeccatissima. E il prossimo brano,
0: sì,
1: segue la sezione liturgica del Gloria e ritorniamo a Torregrosa, quindi alla messa flamenca del 66, ed è un fandango de Huelva seguito da Malagueña y Abandolao. Adesso ascolteremo un estratto perché dura 6 minuti e 20, insomma, quindi non lo ascolteremo tutto, però online potete trovare ovviamente sui soliti canali questi dischi ad ascoltarli. Cantaori sono Los Romeros e Pericón de Cádiz.

0: Matteo, quindi stiamo gustandoci la, la gloria della Missa Flamenca di Torre Grossa, insomma, 1967, insomma, c'entra la famiglia De Lucia, ricordiamo sempre.
1: Sì, sì, è interessante, io penso che abbiano fatto un lavoro enorme concettualmente nell'affiancare appunto un coro di stampo classico con gli stili del flamenco, insomma all'epoca nel 66 ci voleva un'apertura notevole sia dalla parte dei flamenchi che dalla parte dei classici, insomma, per fare un'operazione del genere. Torre Grossa è stato molto importante. Torre Grossa è un compositore e arrangiatore che ha anche aiutato Paco De Lucia, e però è stato anche denunciato a un certo punto da Paco De Lucia perché
0: per motivi di
1: appropriazione indebita, sì, aveva registrato dei brani di Paco anche a nome suo e gli hanno fatto causa.
0: Non si fa.
1: Però qui, insomma, veramente onore a lui, perché insieme al padre di Paco De Lucia, perché il direttore artistico della parte di flamenca era il padre di Paco De Lucia, Antonio Sanchez, e hanno fatto un lavoro meraviglioso. Adesso ascoltiamo la parte del 91 di Enrique Morente, un tango rumba abbastanza destrutturato, insomma, ritmi vicini al tango e alla rumba flamenca mischiata con il canto gregoriano. Il canto è di Enrique Morente, il coro gregoriano Caracuel.
2: Gloria in excelsis Deo.

0: Siamo in compagnia di Matteo D'Agostino, chitarrista, compositore flamenco, per parlare appunto di flamenco in relazione alla liturgia. Stiamo appunto analizzando, mettendo a confronto le due messe flamenche. C'è anche una terza messa flamenca che non abbiamo tempo di ascoltare. Matteo, di cosa si tratta?
1: Sì, di Paco Pegna. Tra l'altro è stata realizzata nello stesso anno della misa flamenca di Enrico Morente.
0: Parliamo del 91.
1: Del 91, sì. Ha un aspetto più classico, perché Paco Pegna era un chitarrista flamenco classico nel vero senso della parola, cioè lui prendeva la musica flamenca come musica classica, più o meno rispettava i canoni tradizionali, non era assolutamente un innovatore, si relazionava con conservatori, con luoghi dell'istruzione, cosa che è stata un apripista da questo punto di vista. E è interessante però gli estremi, ossia la parte più tradizionale del 66 della famiglia di Paco de Lucia e la parte avanguardista di Enrico Morente, li trovo più
0: interessanti,
1: dovendo fare una scelta, sì, più interessanti.
0: Andiamo avanti.
1: Sì, volevo dire una cosa, sì, sulla parte di Enrico Morente. Il produttore di questo disco è stato José Manuel Gamboa, che è un flamencologo importante.
0: Un libro che è una Bibbia,
1: che ha scritto una Bibbia sul flamenco, molto interessante. Sì. Tra l'altro, è una storia del flamenco scritta al contrario, perché parte dagli anni di oggi e torna indietro. Nell'ultima pagina ci sono gli inizi, sì, quindi ha fatto un lavoro enorme. Sì, a oggi ancora un flamencologo molto, molto importante. E volevo parlare anche dei musicisti, a parte Enrico Morente. Ci sono chitarristi strepitosi come Pepe Abichuela, El Bola, Montoita, El Paquete, che sono tutti chitarristi che comunque sono all'avanguardia. El Paquete in questo momento è uno dei chitarristi più all'avanguardia nel flamenco. Ha fatto un disco dove ci sono brani anche, per dire, in sette ottavi, cose particolari.
0: Storti, sì, sì,
1: sì. E Javier Colina al contrabbasso e Bernardo Parria, della famiglia Parria de Jerez, al violino. Dunque, il prossimo brano che ascoltiamo passa a un'altra parte, un'altra sezione liturgica, che è quella del Credo. E qui, nella parte di Torregrosa del 66, nella Missa Flamenca di Torregrosa e dalla famiglia di De Lucia, abbiamo una cosa profondissima per il flamenco, che è la sigheria, che è uno dei palos hondo, cioè profondi del flamenco, che normalmente all'inizio, nella versione del Martinete, venivano cantati soltanto con l'incudine, con il ritmo dell'incudine e la voce flamenca. In questo caso abbiamo Debla y Sigrillas, il cantaor è Cioccolate e Pepe el Culata.

0: era il Credo, stiamo ascoltando il Credo della Missa Flamenca di Torre Grossa in compagnia di Matteo D'Agostino, chitarrista, compositore, flamenchista di altissimo livello. Matteo.
1: No, interessantissimo questo ascolto che abbiamo fatto, perché appunto mi chiedo come abbiano fatto a incastrare il coro gregoriano sul ritmo, sul compà della sighiria, che non è semplice. Sì, un colpo di genio veramente pazzesco. E abbiamo ascoltato anche i melismi della sighiria suonata senza accompagnamento, così notevole, no? Veramente notevole, come per il 66 come operazione. Per la parte più moderna, ossia la Misa Flamenca di Enrico Morente, adesso ascoltiamo il Tiento, sempre riproposto, questo palos del flamenco, il Tiento riproposto in maniera abbastanza originale da Enrico Morente, e ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme.

0: amico di un poetico, credo, di Enrique Morente, Matteo.
1: Sì, in realtà, riascoltandolo, la parte iniziale è un fandango, cioè un palos che abbiamo ascoltato già nel Gloria di Torre Grosa, e che fa da introduzione al Palos del Tiento che stiamo ascoltando qui in sottofondo. La prossima sezione liturgica è il Santus, e qui la parte di Torre Grosa affida un canto di lavoro prettamente vocale, insomma, che veniva fatto dai gitani. È un canto che veniva effettuato sulla trebbiatura, nel lavoro della trebbiatura, e lo affida al coro polifonico, quindi è interessante far cantare una cosa che è prettamente popolare da un coro polifonico.

0: Santus, Torre Grossa, Missa Flamenca del 67 in compagnia di Matteo D'Agostino. Stiamo analizzando, mettendo a confronto due messe flamenche. Matteo, andiamo avanti.
1: Sì, mentre appunto nella Missa Flamenca di Torre Grossa avevamo un canto di lavoro, il Cante de Triglia, che erano fatti durante la trebbiatura, nella Missa Flamenca di Enrique Morente abbiamo un palo flamenco per eccellenza, che è la Soleá, che è alla base di tutto quanto una ramificazione di palos molto, molto estesa nel flamenco. E l'ascoltiamo, è molto interessante. Io questa vorrei ascoltarla quasi tutta, perché ci aspettano cose molto interessanti a questo ascolto.

0: purtroppo dobbiamo non accontentare Matteo, ma insomma ci capirà chi volesse ascoltarlo. Sono è possibile ascoltarle queste messe, Matteo?
1: Sì, sì, sui canali classici, insomma, non voglio fare pubblicità, ma ci sono queste cose.
0: Sì, interessantissima, insomma, questo Sanctus, insomma, di Morente. E arriviamo all'ultima parte della messa, ovvero Agnus.
1: Sì, volevo dire una parola su questa, sì, sulle A, perché è interessante per me? Perché al palos tradizionale del flamenco e alla chitarra qui abbiamo Pepe Abichuela, che è un monumento della chitarra flamenca e si può ascoltare, insomma, andate ad ascoltare online questa solea perché è pazzesca. Al posto del cante abbiamo il coro gregoriano e anche qui mi chiedo veramente quanto abbiano lavorato per poter integrare la chitarra di Pepe Abichuela con il coro. E questo però non bastava alla mente artistica di Enrica Morente, che ha voluto mettere la voce dell'attore, che adesso mi leggo il nome perché non lo ricordo, Juan Diego. La voce dell'attore che sopra il coro recita, quindi insomma è interessante questa operazione di accostamento, contrapposizione, no, tra appunto la parte flamenca della chitarra flamenca, la parte melodica del coro sempre super integrata con la chitarra di Pepe Abichuela e la narrazione sopra, che è totalmente scollegata e dà appunto attrito quasi con quello che c'è sotto, insomma è interessante, molto interessante. Passiamo all'ascolto dell'Agnus Dei, sì, nella Misa Flamenca di Torregrosa, e qui abbiamo un cante festero, una cantigna, un'allegria con la chitarra di Pepe De Lucia. No, con la voce di Pepe De Lucia, scusate.

0: ed è appunto la la News Day di Torre Grossa, Missa Flamenca, che stiamo insomma ascoltando e facendoci anche illustrare dal nostro Matteo D'Agostino, nostro ospite, appunto compositore e chitarrista flamenco. Matteo, perché sono interessanti queste messe?
1: Perché accostano il mondo del flamenco, che è un mondo sacro ma fuori dalla religione, diciamo sacro perché connesso con la parte più intima dell'essere umano, e alla parte sacra vera e proprio della religione cristiana. Quindi la cosa interessante è questa, è vedere che il luogo sacro è un punto d'incontro.
0: Cos'è il flamenco per te?
1: Cos'è il flamenco? È l'arte dell'incontro, questo, perché il flamenco nasce dall'incontro di tante culture, quindi ha qualcosa da insegnare a chi ci governa oggi, perché l'incontro, sebbene orientato, se onesto intellettualmente, è un vantaggio per tutti, quindi la somma delle parti è maggiore della somma dei come era la storia? Sì, quello insomma, avete capito, si crea un valore enorme aggiunto e una bellezza aggiunta. Riusciamo ad ascoltare
0: l'ultima parte? Sì, però prima di ascoltare l'ultima parte dici cosa c'è all'orizzonte per te.
1: Cosa c'è all'orizzonte per me? Per me ci sono dei concerti, c'è un corso che devo fare, un video corso che devo realizzare per l'anno prossimo con Claudio Cirillo, sul flamenco, sulla chitarra flamenca. Stiamo capendo come farlo affinché sia accessibile insomma per tutti, per la media del chitarrista italiano che sa abbastanza poco insomma del flamenco, e probabilmente un concerto per chitarra e orchestra. Adesso ci stiamo lavorando con un compositore che si chiama Mauro Occhionero, quindi tante cose,
0: tanta roba in pentola insomma, bolle. Sì. E il prossimo disco quando sarà?
1: Il prossimo disco non lo so, anche perché i dischi non si fanno più adesso, quindi forse il prossimo single su come si chiama, su Instagram. non lo so, non ho idea.
0: Matteo, con cosa salutiamo quindi chi ci sta ascoltando?
1: Con l'ultimo brano dell'Agnus Dei di Enrico Morente, della Misa Flamenca Enrico Morente, che è la Sigiriglia.

0: E con le miste flamenche di Torre Grossa e di Enrico Morente, illustrate benissimo dal nostro Matteo D'Agostino, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Matteo D'Agostino.
0: Vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie a tutti e arrivederci, e grazie a Damiano Caprio che ci ha
0: sopportato. Grazie Damiano.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo quest'oggi due sonate per violoncello e continuo di Luigi Boccherini. Inizieremo con la sonata in do minore G2B, nei movimenti allegro, largo, allegro. Gaetano Nasillo, violoncello barocco. Marco Vitali, secondo violoncello.

Di Luigi Boccherini avete ascoltato la sonata in Do minore G2B per violoncello e basso, nell'esecuzione di Gaetano Nasillo al violoncello barocco e Marco Vitali al secondo violoncello. E proseguiamo ascoltando sempre di Luigi Boccherini la sonata in Fa maggiore G579, nei movimenti Allegro, Largo cantabile, Allegretto assai. Gaetano Nasillo, violoncello barocco. Mara Galassi, arpa.

0: Di Luigi Boccherini avete ascoltato la sonata in fa maggiore G579 per violoncello e continuo, nell'esecuzione di Gaetano Nasillo al violoncello barocco e Mara Galassi all'arpa. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: State ascoltando Radio Vaticana Musica.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, in Antiochia, un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo.

0: per me Barnaba e Saulo, per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi.
2: Predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. È lo stesso annuncio con cui Gesù ha iniziato la sua predicazione, il regno di Dio, cioè la sua signoria di amore, si è fatto vicino, viene in mezzo a noi. E questa non è una notizia tra le altre, no, ma la realtà fondamentale della vita, la vicinanza di Dio, la vicinanza di Gesù. Infatti, se il Dio dei cieli è vicino, noi non siamo soli in terra e anche nelle difficoltà non perdiamo la fiducia. Ecco la prima cosa da dire alla gente: Dio non è distante, ma è Padre. Dio non è distante, è Padre. Ti conosce, ti ama, vuole tenerti per mano anche quando vai per sentieri ripidi e accidentali. Anche quando cadi e fai fatica a rialzarti e riprendere il cammino, Lui, il Signore, è lì, con te. Annunciare che Dio è vicino, ma come farlo? Nel Vangelo Gesù raccomanda di non dire tante parole, ma di compiere tanti gesti di amore e speranza nel nome del Signore. Non dire tante parole, compiere gesti. Guarite gli infermi, dice il Signore. Resuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco il cuore dell'annuncio, la testimonianza gratuita, il servizio.

0: Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
3: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
3: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa
2: Fa
3: risplendere
2: risplendere
3: il
2: il
3: tuo
2: tuo
3: volto
2: volto
3: e
2: e
3: noi
2: noi
3: saremo
2: saremo
3: salvi.
2: salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
1: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia?
2: La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
3: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
1: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto.
2: Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
3: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
4: Grandi cose ha compiuto il Signore. Sappiano i popoli le sue imprese.

0: Esultate in Dio, nostra forza.
1: Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza. Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture.

0: hanno celebrato le lodi del Signore e la sua potenza.
1: Hanno celebrato le lodi del Signore e la sua potenza.
0: I prodigi che egli ha compiuto.
1: E la sua potenza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Hanno celebrato le lodi del Signore e la sua potenza.
2: Barnaba condusse Paolo nella chiesa di Antiochia e insieme annunziavano ai fratelli la parola del Signore.

0: la chiesa di Antiochia, e insieme annunziavano ai fratelli la parola del Signore.
1: Lode e gloria a Cristo, vincitore della morte, che nel Vangelo ha fatto risplendere la vita e l'immortalità. A Lui la preghiera.
0: Rafforza la nostra fede nella Tua parola, o Signore.
2: Tu che illumini il mondo con il Vangelo, rendici fedeli al Tuo insegnamento.
0: Rafforza la nostra fede nella Tua parola, o Signore.
2: Hai ordinato ai Tuoi apostoli di predicare il Vangelo a tutte le genti. Fa sorgere numerosi e santi evangelizzatori.
0: Rafforza la nostra fede nella Tua parola, o Signore.
2: Hai affidato alla Chiesa il compito di trasmettere quanto hai detto e fatto. Donaci di custodire diligentemente la tradizione apostolica.
0: Rafforza la nostra fede nella Tua parola, o Signore.
2: Hai voluto che il Regno dei Cieli fosse un lievito di salvezza per tutto il genere umano. Suscita in noi lo spirito missionario dei Tuoi primi discepoli.
0: Rafforza la nostra fede nella Tua parola, o Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai scelto San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per convertire i popoli pagani, fa che sia sempre annunziato fedelmente, con la parola e con le opere, il Vangelo di Cristo, che egli testimoniò con coraggio apostolico. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Noi non siamo nati da prostituzione. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi, dunque, fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione. Non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del Padre vostro. I sommi sacerdoti, sicuri del loro buon diritto, non vedono che tutto nel loro discorso e nel loro modo di essere divide. Uno dei più grandi peccati è lo spirito di divisione. Ci sarebbero i buoni e i cattivi, i giusti e i colpevoli, quelli che rispettano la legge e gli altri. Del resto gli altri, diciamolo, sono quelli nati da prostituzione. Proprio quelli che Gesù frequenta, che riconosce come persone che fanno parte dei suoi, loro che non dicono a ogni frase «bisogna sapere che». Ci sarebbero gli innocenti e i condannati, i sognatori e i realisti, i praticanti e i cristiani anonimi, i religiosi autentici e gli altri, mediocri. Tutti gli integralismi funzionano in base a questo modello. Eccola l'opera del divisore. Ci sarebbero i puri e gli impuri, i buoni credenti e quelli meno buoni. Chi di noi non è caduto in questa trappola, interpretando in tal senso tutte le parabole che parlano del giudizio? Da una parte le pecore e dall'altra le capre, da una parte il buon grano e dall'altra la zizzania, da una parte i farisei e dall'altra i discepoli di Gesù. Il diavolo è la figura biblica che vuole rappresentare questa potenza di divisione che ci abita tutti. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Questo, però, non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione. E non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Nel bel mezzo del Vangelo, nell'ora in cui il progetto di uccidere Gesù prende una forma determinata e chiara, il sommo sacerdote, pronunciando una parola di condanna, profetizza a sua insaputa. È meglio che un solo uomo muoia per tutti. Per tutti. È abbastanza chiaro che non si tratta di radunare la Chiesa, ma l'umanità, radunare tutti gli uomini. Gesù insiste: e ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Diventeranno un solo gregge, un solo pastore. La presenza di Gesù opera come un rivelatore. Lui, l'innocente per eccellenza, identificato con i colpevoli, svela le intenzioni cattive del potere religioso e così facendo, poiché le svela, le assume. Egli le capovolge e queste intenzioni malevole perdono il loro veleno. Solo l'amore senza condizioni può capovolgere la cattiveria in salvezza. Sì, uno solo morirà per tutti, affinché tutti siano oramai una sola cosa. Eppure, con il Cristo, non ci sono più gli uni da una parte e gli altri dall'altra. Non ci sono più i puri da una parte e gli impuri dall'altra.
i tali credenti da una parte e quegli altri dall'altra, le vittime da una parte e i colpevoli dall'altra, Maria da una parte e Maria Maddalena dall'altra, i farisei da una parte e i pubblicani dall'altra. Questa unità trova il suo fondamento nella grande preghiera di Gesù, che supplica il Padre suo affinché tutti siano uno. Quando dice questo, si mette dalla parte di coloro che lo venderanno, lo tradiranno, affinché non vi sia divisione fra loro e lui. Sceglie di stare, nei secoli dei secoli, dalla parte dei colpevoli, perché non ci sia separazione fra gli uomini, perché l'accusa non abbia più presa su di lui e di rimbalzo su nessuno di noi. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, in Antiochia, un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo, per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: «Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi».
2: Predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. È lo stesso annuncio con cui Gesù ha iniziato la sua predicazione: il regno di Dio, cioè la sua signoria di amore, si è fatto vicino, viene in mezzo a noi. E questa non è una notizia tra le altre, no, ma la realtà fondamentale della vita, la vicinanza di Dio, la vicinanza di Gesù. Infatti, se il Dio dei cieli è vicino, noi non siamo soli in terra e anche nelle difficoltà non perdiamo la fiducia. Ecco la prima cosa da dire alla gente: Dio non è distante, ma è Padre. Dio non è distante, è Padre. Ti conosce, ti ama, vuole tenerti per mano anche quando vai per sentieri ripidi e accidentali, anche quando cadi e fai fatica a rialzarti e riprendere il cammino. Lui, il Signore, è lì, con te. Annunciare che Dio è vicino, ma come farlo? Nel Vangelo Gesù raccomanda di non dire tante parole, ma di compiere tanti gesti di amore e speranza nel nome del Signore. Non dire tante parole, compiere gesti. Guarite gli infermi, dice il Signore, resuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco il cuore dell'annuncio, la testimonianza gratuita, il servizio.

Amici, buongiorno e ben ritrovati da Orazio Coclite. Prima di entrare nel vivo della puntata odierna, vi ricordo che prosegue il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi il Papa lascerà Barcellona per Las Palmas de Gran Canaria. Accompagniamo, come stiamo facendo in questi giorni, accompagniamo il Pontefice con la nostra preghiera. Nella puntata odierna, cari amici, rifletteremo su alcuni pensieri cristiani. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

denominato il Cavaliere dell'Amore. Quindi comincio a parlare proprio di questo, di amore. Ricordo innanzitutto una cosa. Il migliore sinonimo del buon Dio è costituito appunto dalla parola amore. Dio è uguale ad amore e amore è uguale a Dio. Senza amore non vi può essere Dio. Dice Gesù: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Questo è il massimo e primo comandamento. Simile a questo è però il secondo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Possiamo quindi aggiungere: se non si mostra amore per il prossimo, non si ama neppure il buon Dio. Questo concetto rappresenta il cardine della fede. Senza di esso, la porta di accesso al buon Dio non gira e non si apre a chi che sia, qualunque cosa di bello e di grande si possa compiere. Spesso sentiamo dire: com'è difficile a volte amare gli altri. Certo, d'accordo, amare sempre il prossimo è un'impresa suprema. Tant'è vero che Gesù ha posto simile comandamento al vertice. Tanto più, lo si legge nel Vangelo, che l'odio del mondo è grande verso coloro che Cristo ha eletto dal mondo. Ma con questo, forse che quando uno dei nostri cari ci si mostra avverso, se a lui vogliamo veramente bene, non cerchiamo di riportarlo a noi proprio con l'amore. E questa regola è tanto più valida se ci si ricorda che nel prossimo va visto addirittura il buon Dio. Coloro che amano il prossimo sono tra i più forti di questo mondo. Sono più forti di questo mondo proprio perché questo mondo non riesce in genere ad amare. Ecco la verità, che anche dal punto di vista più strettamente razionalistico non può che spingere all'amore. E in questa verità c'è un grande segreto. Avete presente la batteria di un'automobile? Più l'auto corre, più la batteria si ricarica. Così è per l'amore. Più si cammina lungo la sua strada, più esso aumenta in noi e ci rende facile tutto.

0: la grandezza del perdono.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene.
0: Perdonare è difficile, bisogna ammetterlo. Eppure bisogna farlo. Non soltanto per una ragione primaria di carattere spirituale, che non può e non deve sfuggire al cristiano, ma anche per un motivo che oseremo definire fisico. Cominciamo proprio da quest'ultimo. Pensate ad un uomo che ha un ascesso pieno di infezione che non fuoriesce, e questo procura febbre sempre più alta. Cosa fa il medico? Incide l'ascesso dicendo all'uomo: sentirai per un attimo un grande dolore, ma meglio questo che continuare così. Ebbene, chi sente di doversi rivalere contro qualcuno è come se avesse nell'animo un ascesso che marcisce sempre più e che fa aumentare in lui la febbre del vendicarsi. Il perdono è il bisturi del medico. Indubbiamente bisogna fare grandissima forza su se stessi, ma si eliminano marcio e febbre. Si potrebbe obiettare, ma vendicandosi il risultato sarebbe lo stesso. Non è vero, per il semplice fatto che una cosa è certa: meglio dimenticare il male ricevuto che nel ricordo di esso fare altro male. Il perdono rasserena l'animo e ci fa sentire meglio, anche nella mente e quindi fisicamente. La vendetta non acquieta, perché lascia nell'animo il ricordo di un'azione moralmente colpevole, anche se motivata. La differenza enorme è tutta qui. Questo vale per chiunque sia dotato di un minimo di logica, di raziocinio. Per il cristiano, poi, quanto abbiamo portato ad esempio con accessibile semplicità si innesta nel Vangelo. Se perdonate agli uomini le loro mancanze, dice Gesù, il Padre Celeste perdonerà i vostri peccati. Ma se non perdonate gli uomini, nemmeno il Padre vostro perdonerà le vostre mancanze. E sottolinea poi, a voler evidenziare la necessità della costanza del perdono, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate ogni volta che state pregando. Se non si perdona, questo va detto con chiarezza tutta evangelica, è inutile confessarsi, comunicarsi, genuflettersi. Non potremo mai avere il perdono di Dio. Gesù perdonò perfino sulla croce, e questo ricordiamolo sempre. Non vi è atto d'amore più grande del perdono. Ecco perché Gesù a Pietro, che gli domandava se dovesse perdonare fino a 7 volte chi aveva peccato contro lui stesso, rispose con le famose parole: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

Il caro e indimenticabile padre Mariano da Torino notava con profonda amarezza che gli italiani hanno purtroppo un triste primato, quello della bestemmia. È un'espressione oltraggiosa la bestemmia, che degrada qualsiasi uomo e lo rende vile. Per il cristiano poi costituisce in particolare la gravissima trasgressione ad uno dei 10 comandamenti del buon Dio. Le persone che bestemmiano si possono suddividere in due categorie. Alla prima appartengono coloro che lo fanno per pessima educazione, per cattiva abitudine, derivanti da tutta una serie di circostanze. Della seconda categoria fanno parte frequentemente persone di levatura sociale e intellettuale, per le quali la bestemmia costituisce la manifestazione di una volgare protervia negatrice di Dio. Come combattere la bestemmia assolvendo un dovere che ogni vero cristiano deve avvertire e compiere? Nei confronti di quelli della prima categoria, la maniera è una sola: spiegare ad essi pazientemente l'insulsaggine di tale modo di esprimere e il danno che recano, nell'opinione di tanti che li possono ascoltare, all'immagine sia di loro stessi che del proprio ambito familiare. Quale impressione si può avere, infatti, dinanzi alla trivialità di chi bestemmia? Verso gli appartenenti alla seconda categoria è necessaria un'aggiunta. Domandiamo loro, pacatamente, affidandoci proprio al classismo intellettuale che rivendicano, ma la bestemmia, sia pure nell'oltraggio, non è anch'essa un riconoscimento di Dio, dato che non si avversa qualcuno che non esiste? E come si può giudicare allora, sotto l'aspetto intellettivo, chi nel dire di negare una verità, nel contempo, la riconosce con l'inveire proprio contro essa? È un controsenso che rende i secondi abissalmente peggiori dei primi. A riguardo di quest'ultimi, voglio narrarvi brevissimamente un episodio a me capitato. Conoscevo un onesto uomo che aveva la brutta abitudine di bestemmiare. Cominciai col fargli notare che ciò che mi addolorava profondamente e che ogni volta che lo sentivo ingiuriare Dio, dovevo chiedere nel mio intimo perdono per lui. Comprese, e le sue bestemmie si fecero sempre più rare, finché un giorno seppi che dopo tanti e tanti anni era andato anche a fare la comunione. Vedete, quando appena si porge la mano al buon Dio, qualunque cosa sia avvenuta prima, il buon Dio ci prende per mano e ci conduce verso l'amore. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Nel salutarvi vi ricordo, amici, che prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi tappa Las Palmas de Gran Canaria. Accompagniamo il pontefice con la nostra preghiera. A tutti voi allora l'augurio di una felice e serena giornata.

Celebramus missam de memoria Sancti Barnabe Apostoli, com prefazione seconda de Apostolis et precio Charisticat prima.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Giovedì 11 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: il Papa nella messa alla Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona. Non si può credere a Gesù e fare la guerra. Inaugurata la Torre di Gesù Cristo. Ripartono i bombardamenti tra USA e Iran. Trump preme per un accordo, se non sarà raggiunto proseguiranno i raid. Seconda notte di scontri xenofobi a Belfast dopo l'accoltellamento di un uomo ad opera di un rifugiato sudanese. La polizia ha disperso la folla con gli idranti. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Nella Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona, catechesi fatta di pietre, di colori e di luce. Leone XIV ha ricordato nella messa in occasione del centenario della morte di Gaudì che chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Dopo la messa ha benedetto la Torre di Gesù Cristo che rende la Basilica la chiesa più alta del mondo. Benedetta Capelli.
2: Imponente opera con le sue 18 torri, una vera e propria catechesi figurativa, espressione di una fede che si fa pietra e forme, trame e colori, luce e profondità dello spazio. Nella Basilica della Sagrada Famiglia Papa Leone, dopo l'omaggio alla tomba di Gaudì, celebra la messa nel centenario della sua morte. Partendo dal brano del Vangelo di Giovanni, se non crederete che io sono, morirete nei vostri peccati, sottolinea che sono parole forti, ma anche un invito alla salvezza. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Nella riflessione del Papa si intreccia l'idea di una chiesa fatta di pietre vive, un cantiere che ricorda che la vita cristiana è sempre in cammino, un pellegrinaggio spirituale, espressione di come l'arte e la bellezza siano canali di evangelizzazione. Il Papa poi si sofferma sul senso della croce di Gesù che domina la torre, vessillo di carità.
3: La croce di Cristo
2: posta in cima a questa basilica è la croce.

0: migranti anche di altre religioni e le realtà di accoglienza. Veniamo alla cronaca internazionale, si infiamma di nuovo il Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi sull'Iran, che a sua volta ha risposto con raid sulle basi militari USA in Kuwait, Bahrain e Giordania, e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Trump minaccia che senza un accordo i bombardamenti riprenderanno entro la giornata di oggi. Sentiamo Marco Guerra.
1: Con i negoziati in una fase di stallo, tornano a parlare le armi. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato 49 missili Tomahawk per colpire obiettivi in Iran. E quanto ha riferito Trump in un'intervista a Fox News, specificando che i bombardamenti sono stati sospesi, ma se Teheran non firmerà un accordo, riprenderanno nelle prossime ore. Il comando centrale USA ha spiegato che l'obiettivo era neutralizzare la rete radar della Repubblica Islamica. La rappresaglia dell'Iran si è rivolta verso le basi USA in Giordania, Kuwait e Bahrain. L'esercito iraniano ha poi dichiarato che qualsiasi nave che transiti nello stretto di Hormuz sarà presa di mira e di averne già colpite due. Rincara la dose un comandante delle guardie rivoluzionarie: trasformeremo la regione nel vostro inferno. Immediata la smentita delle forze americane, secondo cui le navi commerciali continuano a transitare in entrata e in uscita in quel tratto di mare. Non va meglio sull'altro fronte della guerra. In Libano ieri i raid israeliani hanno provocato 13 morti e questa mattina sono stati segnalati lanci di razzi sul nord di Israele.
0: Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un quarantenne ad opera di un rifugiato sudanese. La protesta, alimentata dagli estremisti sui social, si è concentrata nell'area a maggioranza protestante di Glengormley, dove la polizia, in tenuta antisommossa, è dovuta intervenire con gli idranti per respingere i manifestanti. La cronaca è di Roberta Barbi.
2: Tutto era iniziato martedì scorso, quando Adi Al-Odid, un rifugiato sudanese probabilmente in preda a un raptus, ha accoltellato il quarantenne tecnico radiologico del sistema sanitario pubblico, originario della Scozia, Stephen Ogilvy, facendogli perdere un occhio. Appena la notizia è circolata, decine di persone sono scese in strada mettendo a ferro e fuoco abitazioni e veicoli della città, lanciando una vera e propria caccia allo straniero, alimentata anche da gruppi estremisti attivi sui social. Il bilancio della prima notte di scontri è stato di 2 poliziotti feriti, 3 arresti, 62 interventi d'emergenza, emergenza dei pompieri e 8 famiglie rimaste senza casa. Stanotte un centinaio di persone si sono riunite a Sandy Nose, incendiando cassonetti e lanciando oggetti contro la polizia, che ha dovuto usare gli idranti per disperdere la folla. Oggi le scuole di Belfast resteranno chiuse per precauzione. Un'ondata di violenza senza precedenti, definita scioccante e inaccettabile dal premier britannico Starmer, che ha promesso che i responsabili pagheranno per i disordini.
0: Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres si augura che il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin si incontrino per dare una svolta al conflitto in corso, lo ha detto il portavoce Hack commentando le parole del capo del Cremlino, che ha di recente respinto la possibilità di un faccia a faccia. Banditi armati hanno fatto irruzione in una scuola della Nigeria centrale, nello stato di Kogi, uccidendo 3 persone, tra cui un bambino di 6 anni, prima di essere respinti dalle forze di sicurezza. A comunicarlo la polizia locale, secondo la quale il gruppo armato aveva probabilmente l'intento di rapire studenti e residenti per poi chiedere un riscatto. Noi torniamo al viaggio del Papa in Spagna, nella chiesa di Sant'Agostino a Barcellona. Leone XIV ieri ha risposto alle domande di Renzo, un bambino di 6 anni che ha chiesto, tra le altre cose, se gli piace il calcio o se pensava da piccolo di diventare Papa. Le parole del pontefice nel servizio di Daniele Piccini.
3: Il calcio ci aiuta anche a ricordare una cosa molto importante. La vita non è una corsa da affrontare in solitudine, è qualcosa che si gioca in squadra e che bisogna imparare a percorrere insieme. Uno potrebbe essere una stella, ma se non passa mai la palla, perché non permette agli altri di entrare in partita, probabilmente finirà per perdere. Parla di calcio e di vita, Leone XIV, rispondendo alle domande del piccolo Renzo, nella chiesa di Sant'Agostino, nel quartiere El Raval di Barcellona. Poi la curiosità del bambino di 6 anni, accompagnato dalla mamma, sterza sulla vita privata del pontefice. Arriva alla domanda se si immaginava da piccolo diventare il successore di Pietro. Non volevo diventare papa, né da giovane né da anziano, ma quando il Signore chiama, bisogna dire di sì. Ciò che più conta, poi, non è la funzione, ma avere una relazione con Dio. Più importante che chiedersi se uno sarà sacerdote, medico, maestro, padre di famiglia o altro, è essenziale chiedersi se vogliamo essere amici di Gesù, perché l'amicizia con Gesù ci dà gioia, ci

0: rende liberi e ci aiuta a vedere, passo dopo passo, la vocazione e il cammino che Dio ha pensato per ciascuno.
1: Ed ora veniamo alla nostra consueta pagina della cultura. In occasione del 70° anniversario della morte, si torna a parlare dello scrittore calabrese Corrado Alvaro. La pubblicazione dell'opera Omnia, annunciata nel novembre scorso, permetterà di rileggere tra i testi meno conosciuti anche quelli dedicati alla vita di trincea durante la Prima Guerra Mondiale. Ce ne parla Silvia Guidi.
2: 70 anni fa, l'11 giugno del 56, Corrado Alvaro moriva a Roma, assistito dall'amica Cristina Campo. Il modo migliore per ricordare lo scrittore calabrese è tornare a rileggere le sue opere, soprattutto quelle che hanno per tema il primo conflitto mondiale e quel clima di attesa, sospensione e lontananza dal mondo che vivono i soldati chiamati alle armi, come il romanzo 20 anni, le poesie grigio-verdi o le lettere spedite dal fronte all'amica Ottavia Puccini, messaggi che confermano il progressivo disincanto di Corrado Alvaro di fronte alla retorica e agli entusiasmi d'annunziani per la guerra, che pure in un primo momento aveva sostenuto, e la preoccupazione per il dilagare di un cinismo pericoloso. La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società, scrive Alvaro, è il dubbio che vivere onestamente sia inutile.
1: Prima di chiudere c'è spazio per un'ultima notizia. Un ragazzo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante una manifestazione per i diritti delle donne che si è tenuta nella città afghana di Herat, lo riferiscono le Nazioni Unite. Secondo testimoni, le forze di sicurezza hanno disperso i manifestanti con munizioni. Per questa edizione è tutto. Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'ascolto. Tra poco la linea a Radio Vaticana con voi. Prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 9.

0: dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza su DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiungere i tuoi canali. E non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che si ascolta.
1: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque con tanto sole, salvo sul Veneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci. Siamo in diretta, ben trovati da Andrea De Angelis
2: e da Stefania Ferretti. Buongiorno.
1: Siamo dunque in onda in questo giovedì 11 giugno e il Papa è appena arrivato all'aeroporto internazionale di Barcellona, dove sta salutando alcune delle autorità locali. Dunque è iniziata la brevissima cerimonia di congedo. Il Papa tra pochissimi istanti salirà a bordo dell'aereo che in 3 ore e mezza di volo lo condurrà a Las Palmas de Gran Canaria. Siamo giunti al penultimo giorno del viaggio apostolico di Leone in Spagna. Il Papa, dopo Madrid, è stato a Barcellona, sta lasciando la città. Ieri sera la messa alla Sagrada Famiglia, la inaugurazione della nuova torre che ha reso questa la chiesa più alta del mondo. Abbiamo visto nelle celebrazioni, nell'evento, protagonisti anche tante e tanti giovanissimi. È un viaggio in cui i giovani hanno avuto un ruolo certamente di primo piano. Nelle ore che ci attendono, in primo piano saranno le persone migranti di ogni genere, di ogni età. Il Papa si reca a Las Palmas de Gran Canaria e poi a Tenerife proprio per incontrare le persone migranti, le realtà che accolgono queste sorelle, questi fratelli. Noi vi racconteremo tutto attimo dopo attimo, compresa anche la Santa Messa al porto, che è particolarmente attesa. Vediamo il Papa che ha salutato tutte le autorità presenti, Stefania, e si appresta a salire gli scalini che gli permetteranno di essere a bordo dell'aereo.
2: Ancora un saluto ai prelati, Monsignore, Vescovi che sono lì presenti, e poi sta per salire sulla scaletta dell'aereo che abbiamo detto lo porterà in 3 ore e 35 di volo a Las Palmas di Gran Canaria, dove ricordiamo cambia il fuso orario.
1: Eh sì, saremo un'ora avanti rispetto ad adesso, ma vi diciamo subito che l'arrivo ora Vaticana è previsto poco prima delle 12, dunque intorno a mezzogiorno. Cosa prevede il programma di oggi? Decisamente ricco, perché il Papa, una volta giunto a Las Palmas de Gran Canaria, che lo ricordiamo è il capoluogo dell'isola, un'isola che si trova a soli 150 chilometri dalla costa del Marocco, andrà poi al porto a sud dell'isola, lì incontrerà le realtà di accoglienza dei migranti ed è previsto un discorso del Santo Padre. Quindi il trasferimento poco prima delle 14 alla cattedrale di Sant'Anna e l'incontro con i vescovi, i sacerdoti, le religiose e gli operatori pastorali, altro discorso del Papa, e poi la Santa Messa allo stadio questa sera alle 19.30 con l'omelia del Santo Padre. Diciamo penultimo giorno perché domani si concluderà il viaggio apostolico. Il Papa con 30 minuti di volo si recherà da Las Palmas a Tenerife. L'arrivo è previsto intorno alle 10, ora Vaticana. Anche qui subito l'incontro al centro di accoglienza con le persone migranti e il saluto del Papa intorno alle 11, e poi un secondo incontro con le realtà di integrazione delle persone migranti e un discorso del Papa poco prima di mezzogiorno. Quindi, ed è l'ultimo evento di questo viaggio, domani alle 13 la Santa Messa, come dicevo, al porto de Santa Cruz de Tenerife, il principale scalo commerciale dell'isola. Pensate, una superficie di quasi 10.000 metri quadrati questo porto. La cerimonia di congedo, il Papa lascerà la Spagna intorno alle 16 per rientrare in Vaticano dopo quasi 5 ore di volo. Vi racconteremo tutto fino a domani sera, attimo dopo attimo. Questo viaggio si è chiuso, si sta per chiudere il portellone dell'aereo, dunque tutto è pronto per le operazioni di rullaggio e poi il decollo. Lo ricordiamo, 3 ore e mezza di volo per il Santo Padre, che poco prima di mezzogiorno sarà dunque a Las Palmas de Gran Canaria. Stefania.
2: Sì, è ricordato il porto dove arriverà quest'oggi, il porto di Arghineguín, che ricorderete fu denominato porto della vergogna, perché nel 2020, in piena era Covid, vi sbarcarono 3.000 migranti e nessuno voleva accoglierli. Alla difficoltà, insomma, di accogliere i migranti c'era anche il problema del Covid. Ebbene, fu soltanto la Caritas che si attrezzò per soccorrere i profughi, portando loro del cibo e del materiale sanitario.
1: 335 12 43 722. Saluto Graziano, Nicola, buona giornata anche da Pietro. E poi Roseli ci manda il suo buongiorno, così come Paola. Possiamo diventare tutti figli della luce, pace e bene. Filomena, un raggio di sole ad Andrea, Stefania, ai tecnici e a Paola. Grazie per le notizie. Ci invia delle foto di alcuni animatori che rendono viva la sua parrocchia. Il viaggio del Santo Padre, ancora ci scrivono, tanto calore, tanta fede vissuta da parte di folle immense. Che bella questa accoglienza. Michela, ma quanti messaggi?
2: Sì, Michela parla della bellezza, quante emozioni. Dio parla ed ha parlato ieri sera attraverso l'arte, la musica, impeccabile, storico, indimenticabile, bellissimo.
1: E poi la preghiera ancora di un'amica che non si firma ma scrive: Signore, fa che giunga presto la pace tra le nazioni e i popoli. Ricorderemo quanto detto a proposito di pace ieri dal Papa in quella di Barcellona. Prima però iniziamo in musica con chi ieri è stato protagonista a Roma.
2: Eh sì, è stato protagonista allo Stadio Olimpico, 60.000 presenti a cantare, venivano da tutte le parti d'Italia e avevano un po' tutte le età, soprattutto giovani e giovanissimi. Per Achille Lauro, lo ascoltiamo in Amor.

0: L'abbraccio di Roma c'è stato ieri sera, 60.000 allo Stadio Olimpico per Achille Lauro. 8:21 minuti.
1: Scopriamo a chi affidare oggi le nostre preghiere.
2: Oggi, 11 giugno, la Chiesa ricorda Santa Paola Frassinetti, vergine, fondatrice delle Suore di Santa Dorotea. Paola Frassinetti, genovese, a 9 anni è orfana e bada al padre e a 4 fratelli. Maniche sempre rimboccate, diventa collaboratrice del fratello prete. Fonda una comunità di suore educatrici, va a Roma, riceve l'aiuto dei papi. Fonda le Suore di Santa Dorotea, Papa Wojtyła la proclama santa nel 1984. In questa data si ricordano inoltre San Restituto, martire sulla via Nomentana, San Barnaba, apostolo, e San Giovanni da San Facondo.
1: 8:22, stanno per iniziare le operazioni di rullaggio. Il Papa tra poco decollerà da Barcellona, direzione Las Palmas de Gran Canaria. L'arrivo è previsto intorno a mezzogiorno. Sono infatti oltre 3 le ore di volo per raggiungere sull'isola, che dista appena 150 km di distanza dalle coste marocchine. Subito 2 gli eventi per il Santo Padre: l'incontro al porto con le realtà di accoglienza alle persone migranti alle 12:30, poi nel primo pomeriggio l'incontro con i vescovi religiosi e religiose nella cattedrale di Sant'Anna, questa sera alle 19:30 la Santa Messa nello stadio di Gran Canaria. Questa sera gli amanti del calcio hanno un altro appuntamento da non perdere.
0: Eh beh,
1: Stefani.
0: Sì, perché oggi è la partita inaugurale dei mondiali di calcio 2026. Siamo a Città del Messico. Quest'anno la Coppa del Mondo si svolgerà tra oggi e il 19 luglio in 3 paesi: Messico, Stati Uniti e Canada. Partecipano 48 squadre. Più avanti avremo modo di parlare anche di calcio e soprattutto di mondiali con un radiocronista tra i più amati di ogni tempo, ovvero Francesco Repic.
1: Eh sì, ma che non ha esultato a una radiocronaca di Repic, avendo insomma raccontato davvero gli ultimi decenni del calcio, ancora adesso lo fa, e insomma capita sovente, soprattutto in automobile, magari di sentire tutto il calcio minuto per minuto e di riconoscere l'inconfondibile voce di Repic. Riconoscerete certamente quella di chi ci ha raggiunto in studio, ha appena condotto il GR, Paola Simonetti, buongiorno.
3: Buongiorno Stefania, buongiorno Andrea e un buongiorno naturalmente anche a tutti coloro che sono sintonizzati su Radio Vaticana in questo istante.
1: Iniziamo da quanto accaduto più o meno 12 ore fa in quel di Barcellona. Avevamo presentato questo evento come forse il più iconico e tra i più attesi dell'intero viaggio apostolico.
3: Sì, abbiamo dedicato naturalmente l'apertura del nostro radiogiornale al viaggio del Papa in Spagna, in particolare alla tappa nella Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona. Ieri la messa in occasione del centenario della morte di Antoni Gaudí, che quella chiesa ha progettato. Leone XIV è tornato a sottolineare ciò che in questo momento gli sta più a cuore. Ha detto: chi crede non può uccidere innocenti né abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. È un altro messaggio forte quello del Papa. Dopo la celebrazione, la benedizione della Torre di Gesù Cristo che rende la Basilica, ci ha ricordato giustamente la nostra Benedetta Capelli, la chiesa più alta del mondo. E come avete anche ricordato in questi ultimi minuti, adesso c'è una grandissima attesa alla Las Palmas de Gran Canaria che si prepara all'arrivo del Papa, e uno dei momenti più intensi è proprio quello che avete citato, cioè al porto di Arghineguín. Pare insomma che davvero ci sarà un incontro da non perdere con i migranti, ma anche, come dicevi tu Andrea, le realtà di accoglienza, in riferimento anche a quello che hai ricordato poco fa anche tu Stefania del passato.
0: Altro invece di nuovo Trump, nuovo attacco verso l'Iran.
3: Sì, non ci sono buone notizie in Medio Oriente, dove in primo piano c'è ancora purtroppo lo scontro Stati Uniti-Iran. Sono scattati nuovi attacchi statunitensi e Israele dice l'America non sarebbe, diciamo, partecipe, secondo quanto ha specificato proprio il presidente americano Trump. Teheran però di contro minaccia di colpire qualsiasi quasi nave che cercherà di attraversare Hormuz e annuncia di averne già attaccate due, anche se Washington in realtà tenta di smentire, assicura che le imbarcazioni commerciali stanno transitando nello stretto. Il presidente americano afferma che funzionari di Teheran gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti, ma in ogni caso ha già minacciato che se non vi sarà un accordo concreto i raid riprenderanno addirittura oggi stesso. La cronaca internazionale ci ha raccontato anche di nuovi pesanti disordini in diverse zone di Belfast, siamo nell'Irlanda del Nord, disordini scoppiati a seguito nei giorni scorsi di un accoltellamento attribuito a un rifugiato sudanese ai danni di un quarantenne che ha scatenato proteste anti-immigrazioni, quindi proteste xenofobe. La polizia ha usato idranti ieri sera per disperdere degli assembramenti, oltre 100 i manifestanti che si erano radunati in diverse zone della città, alcuni pacificamente ma invece altri erano muniti di mattoni da lanciare contro gli agenti. Questo e altro naturalmente nella nostra pagina informativa che potete riascoltare in podcast su vaticanews.va, dove è possibile anche ascoltare in diretta, come sapete, tutti gli aggiornamenti e gli appuntamenti informativi ogni ora.
1: Grazie Paola. Grazie, per Paola, averci parlato di xenofobia. Bisogna chiamare le cose per nome. La caccia al diverso è una delle pratiche più basse che credo ogni essere umano possa mettere in atto, al di là di qualunque fatto di cronaca nera disdicevole, condannabile, ma ci sono le leggi per condannare chi commette un accoltellamento. Non può esserci la caccia all'uomo, e da questi microfoni diremo sempre con forza no a ogni tipo di atto xenofobo, perché è esattamente il contrario di quello che siamo chiamati a fare, no? E io ricordo benissimo Papa Leone in uno dei primissimi interventi, ma eravamo veramente alla prima, massimo seconda settimana di pontificato, chiese di non avere paura di chi è diverso. Quelle parole arrivarono subito, chiare, nitide, e sono concetti espressi che chissà, magari esprimerà nuovamente proprio in queste ore a Las Palmas o a Tenerife, e è bene usare le parole per quello che significano.
3: Sentiremo quello che ci dirà il Papa, perché sicuramente sarà un'occasione davvero importante questa.
1: Adesso le stelle?
0: Beh sì, le stelle, in the stars, loro sono delle stelle che ormai brillano da anni e anni e anni, Rolling Stones.

0: buongiorno a tutti voi. Ieri sera ho seguito la messa dalla Sagrada Famiglia, come tutto questo meraviglioso viaggio in Spagna del Santo Padre. Mi ha colpito quando ha detto che chi ama Cristo non può essere a favore della guerra, lasciare indietro gli ultimi, i poveri, i disagiati. Grazie per la vostra amicizia radiofonica, così ci scrive Augusta. E poi è bellissimo anche un messaggio che ci arriva da Lidia, con una foto di Lidia in mezzo al verde, dice: il verde del mio campo. Buongiorno, un saluto a tutti voi, ogni mattina mi fate tanta compagnia, grazie.
1: L'appello di Leone che citavamo poc'anzi a non aver paura del diverso fu pronunciato proprio nella messa di inizio pontificato, era lo scorso, non meglio non lo scorso, era 18 maggio del 2025, quando il Papa parlò di un tempo in cui ci sono troppe discordie, troppo odio e pregiudizi, no alla paura del diverso, bisogna essere lievito di comunione e di fraternità. Proseguono le operazioni di rullaggio, davvero pochi istanti sì. Al decollo del Papa, ve lo ovviamente comunicheremo in diretta qui a Radio Vaticana con voi. Intorno a mezzogiorno atterrerà il Vescovo di Roma a Las Palmas de Gran Canaria e poco dopo seguiremo in diretta l'evento molto atteso, l'incontro al porto con le realtà di accoglienza delle persone migranti. Cosa ci apprestiamo a vivere tra poche ore, dunque intorno alle 12:30? Il Papa sarà accolto dal Vescovo delle Isole Canarie, poi ci sarà la testimonianza di Tito Villarmea. Chi è? È un soccorritore marittimo, è una di quelle persone che non parlano ma agiscono e salva vite in mare. Sentiremo cosa dirà al Santo Padre. Ancora ci sarà la testimonianza di Maria Reyes Alemán Cruz, che è una volontaria della Caritas. Anche lei, una di quelle persone che sta lì in silenzio, riflettori spenti ogni giorno, a assistere queste persone. E poi una delle testimonianze più toccanti, quelle di una vittima della tratta di esseri umani, la tratta di esseri umani che Leone, come il suo predecessore Francesco, hanno definito una delle peggiori forme delle schiavitù moderne. E poi la testimonianza di una imprenditrice latinoamericana. Quindi il discorso del Papa. L'evento si concluderà con un omaggio floreale in memoria delle vittime delle migrazioni via mare. Dunque tutto questo lo seguiremo alle 12:30. Adesso però entriamo nelle edicole?
0: Eh sì, entriamo nelle edicole, però volevo leggere anche questo messaggio che arriva da Filomena a proposito della xenofobia. Dice: un rammarico, nel diverso c'è una parte di noi. È vero, nel diverso c'è una parte di noi e la nostra reazione, la reazione di chi colpisce il diverso è in fondo una forma di non accettazione di sé, no? Se vogliamo. Certo, è una via sbagliata che bisogna assolutamente combattere.
1: Entriamo dunque in rassegna stampa.

0: Iniziamo con Avvenire, Leone XIV, non possiamo credere in Gesù e poi fare le guerre, la foto della Sagrada Famiglia, il Papa ha inaugurato la Torre di Cristo, reso omaggio a Gaudì. E a centropagina si parla di politica italiana, medici, l'eutanasia di una riforma. Questo è il titolo forte scelto da Avvenire. Non si è trovata l'intesa, infatti, nella maggioranza per trasformare indipendenti parte dei dottori. I sindacati sono soddisfatti, lite nel governo. Il ministro Schillaci ritira il testo. E poi al via i mondiali senza Italia che cambieranno il calcio, così Avvenire.
1: La Repubblica, a proposito dei mondiali, in prima pagina un editoriale di Emanuela Audisio. Parte il mondiale delle contraddizioni. Welcome, per niente. Andare sulla luna forse è più facile. Malvenuti nel mondiale più pazzo del mondo. Così obeso che fa fatica ad aprire le porte. Il più ricco, il più caro, il più diffuso, il più sconfinato, il più controverso, ma soprattutto il meno pacifico. Così dalla prima della Repubblica. Poi l'articolo prosegue nell'inserto dedicato appunto ai mondiali che iniziano oggi. Il titolo comunque di apertura del quotidiano è: gli USA lanciano nuovo attacco all'Iran, Trump, l'accordo era vicino ma Teheran ci tratta come stupidi, colpiremo duro, esplosioni anche in zone vicino Hormuz, dall'Ayatollah no alla mediazione del Qatar. Sempre per quanto riguarda la prima di Repubblica, una notizia che riguarda l'Italia: salta la riforma dei medici di famiglia. E poi ponte sullo stretto, corruzione tentata con altri giudici.
0: Ancora il giornale, qui è tutt'altro il titolo di apertura, perché se Avvenire sottolineava il fallimento del governo per quanto riguarda la riforma dei medici, di base invece qua si parla delle parole, degli annunci di Giorgia Meloni, mai la patrimoniale. E intanto protesta però Coldiretti: giù le mani dal grano e dall'olio italiano. Anche qui c'è spazio per il viaggio del Papa, i cristiani non fanno le guerre, dice Leone. E poi si parla anche di quanto sta accadendo nel Regno Unito.
1: Trump, nuovo attacco all'Iran, è anche l'apertura del Corriere della Sera. Il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime risponderemo. Ma la fotonotizia è dedicata al Papa, la messa per i 100 anni di Gaudì alla Sagrada Famiglia e le parole del Santo Padre: non si può credere in Gesù e fare la guerra.
0: Il Fatto Quotidiano: Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto. Questa è la lettura di quanto sta accadendo in Medio Oriente da parte del quotidiano diretto da Marco Travaglio. E poi si parla di intelligenza artificiale, perché arriva l'assessore creato con l'intelligenza artificiale in quel di Acquiterme. A pagina 12 ne parla il Fatto.
1: A proposito di intelligenza artificiale, ora l'intelligenza artificiale entra nei programmi di scuola. Poi avremo modo forse di leggere qualcosa all'interno del Messaggero, che apre però come tutti i quotidiani del resto oggi con: Trump attacca ancora l'Iran, lanciata un'ondata di raid su vasta scala, nel mirino sistemi di difesa aerea e radar nell'area di Hormuz, Teheran dice risponderemo. E poi la fotonotizia dedicata a Achille Lauro: Lauro, sogno olimpico in 60.000 per Achille che canta con Venditti.
0: Apriamo, come ci piace fare spesso, con Popotus, l'inserto per le bambine e i bambini di Avvenire. E in prima pagina oggi non c'è una notizia, ma una lettera, un messaggio che manda il maestro Ferdinando. Siate sempre meravigliosi, è il titolo. E ricordate, voi non siete il vostro voto. Lo sappiamo, si sono chiuse le scuole, sappiamo anche, magari c'è qualcuno ascolto e dice ma si saranno chiuse per te, per me io devo fare gli esami. No, ovviamente ci saranno gli esami, certo, per alcuni studenti, ma si sono chiuse le scuole. E sentite cosa scrive il maestro Ferdinando: care bambini e bambini, un altro anno scolastico è terminato, vi accingete a trascorrere le tanto desiderate vacanze estive. Non che la scuola sia brutta, a scuola si imparano tante cose, si diventa grandi, ma le vacanze servono a muoversi, a giocare, difficilmente si possono fare queste queste cose seduti dietro a un banco. Insomma, le vacanze, scrive il maestro, sono belle. Qualcuno avrà concluso la scuola con orgoglio e soddisfazione, voti belli, qualcun altro un po' meno deluso. Mi rivolgo allora soprattutto a voi, delusi, non prendetevela troppo. Il giudizio espresso dalla maestra o dal professore non è su di voi. Voi non siete mai il giudizio ricevuto. Quel voto non significa sei meno bravo, sei più bravo del tuo compagno, no, perché non esiste solo la matematica, la storia, la geografia, esiste la dote del saper fare amicizie, la passione per gli animali ad esempio. Esiste la capacità di saper aggiustare la bicicletta, di eseguire salti, acrobazie e tante altre capacità che vi appartengono e che non è detto che tutti abbiano. Anche queste sono forme di intelligenza. Non lo dico io, lo dicono gli scienziati. Tante di queste intelligenze vengono fuori meglio in vacanza che a scuola. Per cui, cari bambini e care bambine, ragazzi e ragazze, approfittate delle vacanze per far sbocciare i vostri doni. Siete tutti meravigliosi, senza eccezioni.
1: Andiamo all'interno delle pagine della Repubblica, esattamente a pagina 17, la cronaca della messa di Leone ieri alla Sagrada Famiglia, dove ha detto, tra l'altro, appunto, i cristiani non fanno la guerra. E a proposito della messa celebrata esattamente a 100 anni dalla morte del suo costruttore, l'architetto Gaudì, prima della messa il Papa, affiancato dal cardinale Juan José Omella, è sceso nella cripta dove si è inchinato dinanzi alla tomba di Gaudì, morto esattamente un secolo fa, era il 10 giugno del 1926, travolto da un tram. Andava in giro talmente trasandato che per un paio di giorni si credette che fosse un senza tetto. Nel 2024 Papa Francesco lo dichiarò venerabile. Oggi si cerca il miracolo che può aprirgli la strada alla beatificazione. C'è chi sperava in un annuncio ieri, ma le cose non sono ancora mature, si vedrà. L'essenziale per il Papa è un altro: dimostriamo che la Sagra Famiglia è la chiesa più alta del mondo, non per primeggiare in classifiche mondane, ha detto, ma per guidare i passi del popolo di Dio pellegrino in questa terra di Catalogna con la croce che illumina il cammino.
0: Andiamo a pagina 13 di Avvenire, perché c'è un articolo molto interessante a firma del collega Giuseppe Muolo. Il titolo: un futuro senza azzardo, in 8 passi è in gioco la dignità delle famiglie. Amiche e amici all'ascolto, è un tema serissimo, parliamo di dipendenze. Ridurre le sale scommesse, altri punti fisici, azzerare le sponsorizzazioni e le pubblicità è una delle sono alcune delle richieste del forum delle associazioni familiari che guida Adriano Bordignon, che spesso è stato ospite nei nostri studi. Presente alla presentazione di questa proposta anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Le scelte politiche devono essere chiare contro questa schiavitù, scrive Muolo. Flora stava per perdere tutto, e non solo i risparmi di una vita, ma anche i suoi affetti. È arrivata a un passo dall'essere abbandonata da suo marito e da sua figlia. Loro due stava per preferire l'azzardo. Mi sono rovinata con le scommesse, racconta. Ho cominciato per divertimento, ma nel giro di poco tempo sono entrata nel tunnel. Anche la sua fede è evaporata, è come se la mia anima si fosse spenta. Mi alzavo e pensavo: devo andare a giocare. Andavo a letto, non vedevo l'ora di alzarmi per andare a giocare. Rubavo in casa, mi ero trasformata in una bugiarda patologica, la persona peggiore che mai mi sarei sognata di poter diventare. La situazione è peggiorata ancora di più quando le è capitato di vincere. Altro che fortuna, quella è stata la mia devastazione. Ho cominciato a giocare nella maniera più folle possibile. Mi interrompo un attimo,
1: sì,
0: perché
1: decollato.
0: In questo istante è decollato l'aereo che condurrà il Papa a Las Palmas, dunque alle 8.45 il Papa ha lasciato Barcellona e intorno alle 12 atterrerà appunto a Las Palmas de Gran Canaria. Buon viaggio al Santo Padre, a tutti i giornalisti e al personale a bordo dell'aereo Iberia. Ritroveremo il Papa tra poco più dunque di 3 ore, sempre in diretta su Radio Vaticana. Torniamo a pagina 13, dicevo, di Avvenire, la storia di questa donna che ha rischiato di perdere tutto, e a quel punto Flora ha quella capacità, ai noi talvolta rara, per tutti, non è noi per primi, di saper chiedere aiuto. Ho chiesto aiuto e da quando ho eliminato l'azzardo dalla mia vita ho ritrovato serenità e pace. Una delle tante storie, quella di Flora, in un paese dove esistono, questo paese è l'Italia, da dove ci ascolta gran parte di chi in questo momento ci segue in diretta, sale scommesse, slot, videolotterie, gratta e vinci, lotterie, piattaforme online. L'anno scorso in Italia la raccolta dell'azzardo ha permesso un fatturato di 165 miliardi di euro. Un'emergenza che non investe solo i singoli, ma intere famiglie, ed è per questo motivo che il Forum delle associazioni familiari ha deciso di scendere in campo, un documento indirizzato al governo e a tutte le forze politiche. Non esiste destra, sinistra, centro, tutti. Il testo contiene 8 proposte concrete per dire no all'azzardo. È stato presentato ieri a Roma alla presenza del cardinale Zuppi, che ha auspicato proprio che tutte le parti politiche possano essere d'accordo. Tra l'altro Zuppi ha citato la Magnifica Humanitas, ha acceso i riflettori sull'intelligenza artificiale che rischia di moltiplicare il gioco in maniera più pervasiva. I tempi si riducono e il gioco ti cattura ancora di più. E nel forum tante le proposte: ridurre innanzitutto le slot machine, le sale scommesse, dire no alle pubblicità che invitano all'azzardo e poi dire no anche alla sponsorizzazione nel mondo dello sport, squadre di calcio banalmente che sulle magliette hanno il nome di realtà che sono realtà legate ovviamente all'azzardo. Stefania,
1: leggiamo invece di intelligenza artificiale all'interno della pagina di Repubblica, perché è stato varato un decreto sull'intelligenza artificiale, è previsto un reato e sanzioni civili per chi ne farà un uso diverso. Il governo vara la prima disciplina organica in Europa per l'applicazione dell'intelligenza artificiale e mette subito le mani avanti. Nessun grande fratello, nessuna schedatura di massa, nessun algoritmo a governare il mondo del lavoro. Garanzie alte per il rispetto della privacy e dei diritti fondamentali, tanto da introdurre un nuovo reato penale per chi ne farà un uso distorto e anche il risarcimento civile per chi ne è vittima. E poi, sempre a proposito dell'intelligenza artificiale, dal prossimo anno, questa è la notizia, l'intelligenza artificiale fa il suo ingresso ufficiale nelle scuole italiane e diventa materia curriculare al liceo, arricchendo il programma di educazione civica. Ma fin dalle elementari i bambini cominceranno a ricevere le nozioni fondamentali del linguaggio della AI, grazie ad un programma di formazione del corpo docente per il quale è previsto appunto un investimento di 200 milioni anche per prevenire le dipendenze digitali.
0: Andiamo a pagina 11 del Fatto Quotidiano, l'articolo di Silvia Truzzi, Uomini e Caporali, dai ghetti del sud alla capitale morale. L'ultima strage di braccianti, scrive Truzzi, 4 persone migranti bruciate vive in una stazione di servizio sulla statale ionica perché chiedevano di essere pagate, ci ha fatto tornare in mente la fine orribile di Satnam Singh, anche lui bracciante, morto 2 anni fa in questi giorni, dopo che un macchinario agricolo gli aveva tranciato di netto il braccio destro vicino Latina. A fine mese il processo al suo datore di lavoro, Antonello Lovato, accusato di aver caricato l'uomo agonizzante su un furgone per abbandonarlo davanti casa, andrà a sentenza. Satnam era un invisibile, uno dei tanti su cui si basa il sistema dello sfruttamento del lavoro, in agricoltura come in edilizia, nel mondo del lusso come in quello dei rider. Era indiano come gli operai che nella sfavillante Milano stanno costruendo la nuova sede del consolato americano, un affare da oltre 350 milioni di euro. La novità di questa storia, scrive Truzzi a pagina 11 del Fatto Quotidiano, è che la cornice non è il degrado dei ghetti agricoli del sud in cui trovano rifugio gli immigrati irregolari, bensì un meccanismo che è legale, anzi legalissimo. La manodopera non arriva sui barconi, ma grazie a un permesso di soggiorno particolare per distacco lavorativo intrasocietario, che consente a un'azienda extraeuropea di trasferire temporaneamente i dipendenti in un'altra azienda stabilita in Italia, senza che rientrino nel computo degli ingressi del decreto flussi. Grazie alla Procura di Milano abbiamo scoperto che gli operai indiani sono stati reclutati da un'agenzia di Nuova Delhi dopo aver pagato 5.000 rupie con la promessa di una vita nuova. Sulla carta la paga, inclusi vitto e alloggio, doveva raggiungere i 1.500 euro al mese, ma secondo i PM gli operai sono stati costretti a firmare contratti indiani, scritti in lingua inglese. Quanto guadagnano? 2 euro l'ora. In Italia poi avrebbero firmato altri documenti, subendo addebiti per alloggio e pasti, anche i pasti non consumati. E secondo il racconto dei lavoratori, le giornate in cantiere erano scandite da insulti, maltrattamenti, minacce di licenziamento o rimpatrio in India se non avessero lavorato. E se qualcuno aveva mal di schiena, c'era un medico presente sul posto, somministrava antidolorifici. Se proprio non poteva andare al lavoro, perdeva la paga della giornata. Tutto questo viene raccontato dal Fatto Quotidiano a pagina 11.
1: Cambiamo argomento e andiamo su un inserto che insomma ci piace leggere ogni tanto, del Messaggero, dedicato alla salute. Si parla di un argomento molto molto comune. Pensate che oltre 13 milioni di italiani soffrono di insonnia. Ebbene, di questi 13 milioni solo il 40% riceve una diagnosi e solo il 21% si cura. Ora si sta lavorando al riconoscimento di malattia cronica proprio per quanto riguarda l'insonnia. E poi tutto l'inserto è dedicato appunto sul sonno perduto, la notte senza fine. Un dossier parlamentare sull'insonnia per riconoscerla per legge come malattia cronica da gestire con l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza. Ne soffrono 13 milioni di italiani, appunto solo il 21% segue una cura. Eppure fa aumentare il declino cognitivo e lavorare male. Lo psichiatra Andrea Fiorillo dice: si altera aree cerebrali specifiche, poi ancora dal cuore alla linea, tutti i vantaggi invece per chi dorme bene. Uno studio pubblicato su Cell Report Medicine: con meno di 6 ore di recupero si rischiano ictus e diabete. Anche fumo, alcol e sovraccarico digitale, inquinamento luminoso minano il relax serale. Poi per quanto riguarda i più piccoli, i pediatri dicono: colpiti i bimbi se restano un'ora al giorno davanti agli schermi.
0: Abbiamo ancora qualche minuto, allora andiamo a vedere cosa racconta sempre il Fatto a pagina 13, no scusate, pagina 15, perché ci parla proprio di quanto stavamo raccontando poco fa, del concerto di Achille Lauro all'Olimpico di Roma, subito con Antonello Venditti. Achille Lauro tra l'altro ha annunciato nuove date allo Stadio Romano per il prossimo anno. Perché? Perché la data del 30 giugno, non tra 20 giorni ma tra 385 giorni, era già sold out. E allora ci sarà anche un concerto il 1 luglio, sempre del 2027. Prima ancora sarà in quel di Milano. Insomma, continua il periodo d'oro per il cantante italiano. Si parla poi anche di mondiali di calcio su varie testate, e in molti sottolineano il gran numero di squadre di nazionali presenti. Ci si interroga anche sulla bontà di questa decisione di aver allargato a nazionali che nel ranking occupano una posizione molto bassa. Ci si chiede se assisteremo a vere e proprie goleade o viceversa, se ci saranno delle sorprese. Evidentemente dovremo attendere come minimo i primi giorni dei mondiali per capire quale sarà l'andamento. Lo ricordiamo, al via questa sera la finalissima, il prossimo 19 di luglio, una quarantina di giorni in cui il calcio sarà protagonista, e anche le figurine, Stefania.
1: Sì, figurine da collezione, così leggiamo sull'inserto che Repubblica dedica ai mondiali. C'è tra l'altro tutto il calendario dei mondiali di calcio, che appunto iniziano quest'oggi è un'ora possibile perché alle 21, poi però gli altri orari saranno abbastanza difficili,
0: la mezzanotte
1: italiana, alle 3
0: di notte, sì, sì.
1: Appunto. Leggiamo anche a proposito della mancata presenza ovviamente dell'Italia per la terza volta consecutiva ai mondiali, l'Italia ancora sul divano, sarebbe insomma la panchina in questo caso, non saranno notti magiche.
0: Ci saluta ancora e ci manda un messaggio carico di gratitudine, ma grazie a te Rosa, ci scrive. Poi un saluto ancora da Elena e da Carlotta. Roberta, grazie poi per il vostro servizio, felice giornata Roberto, che ci manda il viaggio del Papa attraverso quei siti, probabilmente li conoscete, sì. Ora senza citare questo o quel sito, che permettono però attraverso i radar di seguire l'aereo in volo. Ecco, ci ha inviato il nostro amico anche il link per poter seguire il Papa in volo, noi ovviamente lo ringraziamo, grazie Roberto, e seguiremo tutto quello che è il viaggio del Papa, a partire in particolare dall'atterraggio in poi, quindi dalle 12 in poi, sempre qui in diretta su Radio Vaticana. Lasciamoci condurre però in Spagna anche dalla musica, sì. GR Flash, che hai scelto Stefania?
1: Anna Carla Mazza che canta Corazzito mio, cuore mio.

0: Le news delle 9, al microfono Paola Simonetti. È decollato circa un quarto d'ora fa da Barcellona il Papa alla volta di Las Palmas di Gran Canaria, dove è atteso fra circa 3 ore al porto di Arghineguín previsto il momento più intenso, con l'incontro con i migranti e le realtà di accoglienza. Lo scontro Stati Uniti-Iran, i vertici delle forze aerospaziali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica hanno dichiarato che rendere insicuro lo stretto di Hormuz non resterà impunito. Faremo di questa regione, hanno minacciato, un inferno. Nuovi attacchi del Pakistan contro l'Afghanistan dopo un mese di calma, colpite le province orientali di Khost, Kunar e Paktika, almeno 13 le vittime, fra cui 11 bambini. Sale di nuovo la tensione in Bolivia dopo che il sindacato degli operai e le organizzazioni contadine hanno annunciato nuove proteste per chiedere le dimissioni del presidente Paz. Manifestazioni e blocchi stradali da oltre un mese paralizzano il paese. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Rompes, rompes las cadenas, rompere le catene, così cantava Cecilia Gayle, tanto per restare in musica, in ambiente spagnolo iberico. 9:04, Radio Vaticana con voi sino alle ore 11, ma non solo, naturalmente poi seguiremo ancora il viaggio del Santo Padre. Abbiamo poco fa visto proprio l'aereo che decollava nei cieli della Spagna per raggiungere tra poco più di 3 ore Las Palmas de Canarias, dove appunto oggi ci saranno tantissimi appuntamenti molto molto davvero molto importanti che vi racconteremo in diretta, come del resto abbiamo fatto già nei giorni passati. Andrea?
1: Eh sì, perché saranno 60 al termine di questo viaggio apostolico, le ore di diretta, dunque ne restano più o meno una dozzina. Continueremo a essere con voi anche nel pomeriggio, stasera per la Santa Messa e poi ovviamente domani fino al rientro del Papa in Vaticano nella serata di venerdì. Adesso noi torniamo in rassegna stampa, ci spostiamo dalle edicole italiane ai siti internazionali. Partiamo con la CNN, perché Taiwan ha testato il lancio di razzi in direzione della Cina utilizzando un sistema di lancio cosiddetto mobile fornito dagli Stati Uniti. Una notizia questa che sui quotidiani non si trova molto, ma anche su diversi siti. La CNN invece dà grande spazio a questo test missilistico di Taiwan. La notizia di apertura però ci conduce ancora una volta in Medio Oriente, perché le basi statunitensi nell'area rischiano attacchi di rappresaglia da parte dell'Iran. Trump avverte: possiamo riprendere noi gli attacchi, e attribuisce la responsabilità della situazione ai lenti progressi dei negoziati che vogliono porre fine alla guerra.
0: E sul sito di Nigrizia si apre anche qui con i mondiali un continente col numero 10. Tante sono le squadre che parteciperanno al mondiale, davvero un record. Ma oltre le cifre c'è anche la qualità. Il Marocco sembra la squadra da battere, ma occhio al Senegal, voglioso di rivalsa, e anche alla Costa d'Avorio. E poi la Cenerentola, Capoverde e la Speranza congolese. Quindi tante le squadre, 10 squadre dell'Africa presenti appunto ai mondiali.
1: Ancora Foglia San Paolo, andiamo in Brasile. Iran in primo piano, attacca 2 navi a Hormuz, una base della flotta statunitense in Bahrain. E poi la storica messa alla Sagrada Famiglia con una foto a colori a centropagina. Il Papa celebra la messa a Barcellona, il pontefice è stato ricevuto dai reali nella basilica. Si parla ovviamente molto anche dei mondiali di calcio sul quotidiano brasiliano, perché il Brasile come sempre è tra le squadre favorite, anche se qualcuno dice che non è più il Brasile che abbiamo imparato a conoscere soprattutto negli anni 90 e all'inizio di questo secolo. Ma come dire, un calcio senza Brasile, un Brasile senza calcio sono difficilmente immaginabili, Stefani.
0: Dal carcere alla Basilica di Gaudì, l'abbraccio di Leone a Barcellona, così Asia News apre le sue pagine appunto dedicate al viaggio del Santo Padre in Spagna. E poi ancora sempre sulla prima del sito appunto di Asia News leggiamo di Gopalpur, piange suor Filomena Alicandro, 50 anni accanto ai poveri e alle donne. E qui c'è appunto la storia di questa suor Filomena Alicandro, che è scomparsa a 89 anni dopo una lunga malattia.

0: malattia.
1: Ancora la BBC, Stati Uniti e Iran si scambiano attacchi in Medio Oriente il secondo giorno consecutivo. Ma c'è una notizia che mi ha colpito sulla BBC ed è quella relativa alla biblioteca. Probabilmente molti di voi ne hanno già sentito parlare, la storica biblioteca al confine tra Stati Uniti e Canada. La storica biblioteca che si arricchisce adesso di un nuovo ingresso riservato esclusivamente al Quebec. Perché? Perché dopo oltre un secolo di condivisione, ricorda puntualmente la BBC dell'ingresso principale, lo scorso anno l'amministrazione Trump ha vietato ai canadesi utilizzare la porta sul lato statunitense della biblioteca e ora si apre un nuovo ingresso. Insomma, i libri, la cultura, che sono uno strumento formidabile per creare ponti e avvicinamenti, vivono anche queste pagine, permettetemi il gioco di parole, di cronaca, e noi le raccontiamo attraverso il sito della BBC.
0: Sul sito del Paese invece leggiamo dei disordini di Belfast, come l'estrema destra aizza le piazze contro l'immigrazione dopo crimini come quelli di Belfast o Southampton. Eventi scatenati come l'omicidio, come l'omicidio di Nowak o il tentato decapitamento nella capitale nordirlandese mobilitano migliaia di persone. La lettura del Paese è appunto l'estrema destra che aizza le piazze contro l'immigrazione.
1: Stati Uniti in primo piano, oltre alla politica interna tedesca, soprattutto all'economia, ma anche in questo caso poi si volge lo sguardo a Washington. C'è una notizia appena, tra l'altro, pubblicata dallo Spiegel, quindi lo Spiegel parla di la leggiamo così come è stata appena pubblicata, sembra quasi un lancio di agenzia. No, sull'agenzia ci andremo tra una ventina di minuti. Il segretario della difesa statunitense vuole l'esecuzione dei prigionieri di Guantanamo. I processi contro diversi detenuti a Guantanamo sono ancora in corso e a parlare è il segretario della difesa americano, che dice, sono queste le dichiarazioni che stanno facendo un po' il giro del mondo in questi minuti, quelle persone sarebbero dovute essere giustiziate molto tempo fa. Questo sullo Spiegel.
0: Mentre l'analisi che leggiamo su Le Monde quest'oggi dedicato ai mondiali dà una lettura diversa che ancora non avevamo avuto modo di fare, ovvero i mondiali e l'anomalia climatica. I mondiali di calcio del 2026 si preannunciano come i più inquinanti della storia, e questo a causa dell'aumento del numero di partite e anche delle enormi distanze da percorrere tra gli stadi. La FIFA si assume la responsabilità di questo approccio irresponsabile, che rischia comunque di danneggiare sia i calciatori che lo sport stesso.
1: Certamente, ma sì. parleremo di
0: questo anche.
1: Del clima, in questo caso clima nel senso di attesa, di vigilia che si respira, perché anche altri quotidiani, in particolare Il Fatto e Repubblica, se non erro oggi, ponevano l'accento sui mondiali che arrivano in un momento in cui sono talmente tante le guerre, mai così tante dal 1946 ad oggi, che insomma non c'è quel clima di festa come in tante altre occasioni. Ci fermiamo per un attimo, torniamo poi con, eccolo, Robert Tatarian, già lo vedo, tra tre minuti sarà con noi la redazione armena.
0: Adesso c'è Paul McCartney, Day We Left Behind.

0: attualissimo questo aereo che atterra alle 9.15. Ce n'è un altro che stiamo seguendo, atterrerà invece tra poco meno di 3 ore a Las Palmas, Gran Canaria, e questo aereo invece ci ha condotto nella redazione armena, e con noi il responsabile, l'amico Robert Attarian. Robert, buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Siamo al penultimo appuntamento della stagione 25-26, 10 mesi questo palinsesto è durato e durerà ancora per 3 settimane, e noi vogliamo continuare a raccontarvi l'attività di tante redazioni di Radio Vaticana di lingua diversa. Quella armena è stata assoluta protagonista pochi giorni fa perché ha festeggiato i suoi 60 anni, adesso siamo invece con te oggi per ricordare quale grande figura.
1: Sì, ci stacchiamo un attimo dal viaggio di Papa Leone in Spagna e torniamo, ecco, in un ambito armeno. Andiamo nel lontano, insomma, XII secolo, per parlare di una figura molto importante nella Chiesa armena e anche nell'ambito dell'ecumenismo. Si tratta di San Nerses Shnorhali. Perché parliamo di questo santo oggi, che non è nemmeno il suo, diciamo, anniversario cioè la festa, insomma, del santo? Perché qualche settimana fa c'è stata una notizia che è passata un po' sotto silenzio, perché il Santo Padre aveva ricevuto in Vaticano il patriarca armeno apostolico Aram I, e durante questa udienza aveva detto che San Nerses Shnorhali, l'ha definito il pioniere dell'ecumenismo, è stato incluso nel martirologio romano. Ovviamente, diciamo, è stata una notizia così detta dal pontefice in un discorso, ma per gli armeni questa è una notizia molto importante. E per parlare di questo ho voluto invitare il professor Marco Bais, che è un esperto in materia e che è stato lui 3 anni fa, se non erro, nel 2023, in occasione dell'850esimo della nascita, se non mi sbaglio, di Nerses Shnorhali, ad organizzare un grande convegno dedicato a lui. Quindi do il benvenuto al professor Marco Bais. Buongiorno, professore.
2: Grazie, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei, perché tra l'altro solo ieri sera l'avevo avvertito.
0: Colpa mia, professore, perché io solo ieri pomeriggio ho avvertito Robert, quindi come vede è una catena di responsabilità che, se ci ha portato a parlare con lei di questo, me ne assumo volentieri, insomma, la responsabilità.
1: No, lo ringrazio, perché, insomma, pur avendolo invitato all'ultimo minuto, insomma, è stato molto gentile ad accettare questo invito. Ecco, professore, la domanda, insomma, come diceva qualcuno, nasce spontanea: chi è Nerses Shnorhali e cosa rappresenta per la Chiesa armena e anche oggi per la Chiesa cattolica?
2: Nerses Shnorhali è un personaggio importantissimo sia della cultura sia della, diciamo, storia della Chiesa armena. È stato una delle guide della Chiesa armena, quindi un catolicos della Chiesa armena. È vissuto nella regione della Cilicia, dove nel Medioevo gli armeni hanno costituito un regno al di fuori, diciamo, dell'Armenia, a poca distanza, ma comunque al di fuori dei territori dell'Armenia storica. E la sua grande importanza dipende un po' da che punto lo vogliamo considerare. È stato importante perché apparteneva a una famiglia, la famiglia Pahlavuni, che ha avuto un ruolo centrale in quella fase storica, diciamo, tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, per traghettare la Chiesa armena in un momento in cui la stessa sopravvivenza della Chiesa armena era a rischio, traghettarla tra la fine dei regni armeni medievali, che terminano, diciamo, grosso modo alla metà dell'undicesimo secolo, fino all'inizio, alla fondazione del regno armeno ciliciano. Però la sua importanza oltrevalica, diciamo, la storia armena e la storia della Chiesa armena, perché, come ha detto il Santo Padre nel suo indirizzo di saluto a Sua Santità Aram I, può essere considerato uno dei pionieri dell'ecumenismo. E questo perché nel suo dialogo con l'imperatore e il patriarca di Costantinopoli, quindi i bizantini, dialogo che doveva portare all'unione tra la Chiesa armena e la Chiesa bizantina, Nerses Shnorhali mostra di avere delle idee assolutamente innovative per quell'epoca rispetto a un dialogo sull'unione delle chiese.
1: E poi, insomma, l'importanza di questo santo, anzi l'importanza non del santo, l'importanza dell'annuncio del Santo Padre, diciamo, in occasione di quella visita di Sua Santità Ran I, quanto è importante per la Chiesa armena questo annuncio? E poi, ovviamente, se ci racconta quando lo stavamo aspettando, insomma, questo annuncio, ed è passato, come ho detto prima, sotto silenzio 3 settimane fa.
2: Ah, certamente molto importante, perché diciamo è un po' nella scia di quanto è avvenuto negli ultimi anni. Negli ultimi anni, devo dire, la Santa Sede ha mostrato una crescente attenzione verso i santi della tradizione armena. Ricordiamo che nel 2015 Papa Francesco aveva proclamato Gregorio di Narek, altra importante figura del monachesimo e del misticismo armeno, dottore della Chiesa Universale. Quindi a distanza poi di una decina d'anni abbiamo adesso questa nuova notizia importante del fatto che nel Sacro Rali viene accolto nel martirologio romano, che come insomma sappiamo è quel diciamo testo che raccoglie per ogni giorno dell'anno, no, delle brevi notizie sui santi, sui beati che vengono commemorati, quindi che vengono commemorati in una data. Nel caso di nel Sacro Rali sarebbe il 13 di agosto questa data, che corrisponde al giorno della sua morte. Ecco. E quindi certamente rientra in questi rapporti, in questa comunione spirituale sempre più profonda, direi, tra le due chiese. E segna, come anche ha sottolineato sempre il Santo Padre, un nuovo esempio di ecumenismo dei santi. Insomma, quell'idea che le chiese, anche se separate su un piano istituzionale, su un piano dottrinale, però possono riconoscere che dei santi, dei martiri, degli uomini, delle donne che sono vissuti in tradizioni diverse dalla loro, hanno comunque testimoniato in maniera autentica, ecco, il Vangelo, la fede cristiana, e quindi questa testimonianza va oltre la tradizione dentro la quale sono vissuti ci mostra, è una prova tangibile dell'esistenza di questa Chiesa, dell'esistenza dell'unità di questa Chiesa universale.
0: Professore, su quest'ultimo aspetto, l'ecumenismo dei santi, che mi ha fatto un po' anche pensare a quella che è la formidabile proposta delle differenti liturgie, figlie ovviamente anche e soprattutto del Concilio Vaticano II, che però poi ci portano a quell'unità che tanto auspica il Papa. Questo ecumenismo dei santi ci permette di essere anche un po' meno, diciamo, pessimisti sul futuro, perché stiamo qui a raccontare, glielo confido anche oggi, insomma, la rassegna stampa è di quelle che avremmo volentieri evitato, e le statistiche ci dicono che mai così tante guerre dal 1946 a oggi in un solo anno. Però questa capacità di far incontrare chi non è uguale ci fa essere un po' più ottimisti.
2: Certo, questo direi è lo spirito, no, dell'ecumenismo, e questo è esattamente l'elemento che nel Sesto Cenorali aveva portato in quel dialogo con Manuele. E è esattamente questo fatto che le diversità, diciamo, nelle prassi liturgiche, per esempio, sono un aspetto epidermico, secondo la visione di Nersesh Shinorali, e uso epidermico non a caso, perché poi lui fa un paragone col colore della pelle, quindi che magari poi riprendo, ma epidermico nel senso che nell'idea di Nersesh Shinorali non importa se una chiesa celebra il Natale il 6 di gennaio come fanno gli armeni o il 25 di dicembre. Quello che è importante, dice Nersesh Shinorali, è piuttosto celebrare i divini misteri con uno spirito che sia puro, compierli per rendere diciamo un culto a Dio, e con uno spirito, diciamo, è lo spirito che deve animare le tradizioni liturgiche. Non è importante la materia che si usa, non è importante il fatto che noi armeni, dice, usiamo il vino schietto ed altri come i bizantini il vino misto ad acqua come specie diciamo eucaristica. Quello che è importante è la benedizione sacerdotale che conferisce la grazia a questa materia, Quindi sono pensieri questi molto profondi che vanno nella direzione che lei accennava prima, ma addirittura andava oltre nella session ora lì e toccava addirittura il problema spinosissimo di Calcedonia, dicendo che la questione di una natura o di due nature, in realtà dice, parlare di una sola natura perché si vuole accentuare il fatto che si parla di un'unione indivisibile, indissolubile, oppure di due nature perché si vuole, come fate voi, insomma, diciamo, perché si vuole sottolineare che sono inconfuse, inalterabili, beh, tutte queste affermazioni, dice, entrambe sono nel limite dell'ortodossia e quindi devono essere accettate. Quindi direi che la posizione di Nefesh Nourali andava addirittura oltre la dichiarazione congiunta di Giovanni Paolo II e del Catholicos Caridin I del 1996, dove c'era una convergenza, però diciamo la lettera della formula di Calcedonia veniva lasciata un po' da parte perché era considerata ancora delicata. Invece Nersesio Scinorali entra proprio nel merito e dice le formulazioni che usiamo sono compatibili, quindi più apertura di questo e più concordanza di questo non si vede, direi.
1: Insomma, questa attribuzione di essere il pioniere dell'ecumenismo, insomma, calza bene su questo grande santo. Tra le altre cose vorrei ricordare che proprio nel 2023 le poste vaticane avevano dedicato un francobollo al santo, insomma, nell'850 anniversario della sua morte. Professore, io la ringrazio per questo intervento, la ringrazio per averci, insomma, parlato di questo santo armeno ma anche universale, come abbiamo avuto modo di capirlo dalle sue parole. E penso, insomma, che il messaggio che viene oggi da questo santo, come ho detto prima, era passato sotto silenzio, però insomma è un messaggio molto importante. L'ecumenismo, come hai detto tu Andrea, forse ci dà la speranza di sperare, cioè di pensare a un futuro migliore, a un futuro di speranza, perché se qualcuno nel XII secolo ha pensato così, perché non averci delle persone che pensano la stessa cosa anche oggi?
0: Giusto. È giusto, grazie. Professore, grazie davvero per essere stato su Radio Vaticana, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi per l'invito, buon lavoro anche a voi.
0: Robert, grazie a te, ci ritroviamo tra due settimane. Il Papa prosegue il viaggio,
3: sì.
0: Vedo che stai seguendo attraverso...
3: Sì, attraverso il sito sto vedendo che prosegue. Dunque, è stimato l'arrivo alle 10.29.
0: 10.29 con il fuso orario sarebbero le 11.29, dunque sarebbe in anticipo qualora... Allora
3: sì,
0: fosse così rispetto all'orario. Al programma, però poi insomma sono tutte le operazioni, yeah. Eccetera. Presumibilmente intorno alle 12 vedremo il Papa mettere piede in quel di Las Palmas. Grazie Robert.
1: Grazie a voi.
0: Ti salutiamo con un brano che ci ricorda che insomma ce n'è di che stupirsi al mondo, no?
3: Assolutamente.
0: Lo canto di Negramaro, però il brano è di Modugno, questa è la versione di Negramaro, meraviglioso.

0: 9.32, entriamo nelle agenzie per dare un po' quelle che sono le ultimissime notizie. Partiamo dal Mozambico perché un'AGI, battuta una decina di minuti fa, parla dell'omicidio di Monsignor Osorio Sitor Afonso, vescovo della diocesi di Quelimane, di cui vi abbiamo parlato nella scorsa fine settimana. Secondo diverse fonti locali, scrive l'AGI, sarebbe un sacerdote il principale sospettato di essere il mandante di questo omicidio. Secondo numerose testate locali, il sacerdote sarebbe già stato arrestato dalle autorità, si troverebbe in custodia cautelare mentre sono in corso le indagini e i procedimenti giudiziari. Intanto anche la Chiesa anglicana chiede che ci siano indagini libere e serie e approfondite per fare chiarezza e giustizia sull'omicidio del vescovo mozambicano.
1: Un lancio inquietante di agenzia riferisce di pochissimi minuti fa, proprio due minuti fa, che Taiwan dice che le navi cinesi si avvicinano alle isole contese del mare della Cina meridionale. Per ora solo questo lancio.
0: Andiamo ancora in Medio Oriente. Iran, tre marittimi indiani morti nell'attacco statunitense sulla petroliera. Sono morti tre marinai indiani dati per dispersi dopo l'attacco americano di ieri su una petroliera a largo delle coste dell'Oman, lo ha annunciato il ministro indiano dei trasporti marittimi sul suo account X. La morte è confermata in seguito al ritrovamento e alla identificazione dei loro corpi.
1: E poi c'è un'altra agenzia, anch'essa di un minuto fa, che riguarda quanto il Pakistan, paese mediatore nella guerra tra Stati Uniti e Iran, ha deplorato proprio questa mattina, ha deplorato l'escalation militare osservata negli ultimi giorni in Medio Oriente, ha ribadito il suo impegno per una soluzione negoziata.
0: Ci fermiamo qui con le agenzie, ci ascoltiamo uno dei brani, non so, per me era uno dei migliori a Sanremo.
1: Di Michele Bravi? Anche perché ci porta al prossimo argomento. Michele Bravi, prima o poi.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Michele Bravi sarà anche lui presente il prossimo 13 di giugno per Una voce per Padre Pio, che verrà trasmesso su Rai 1 in prima serata. Di questo vogliamo parlare, vero Andrea? Con però chi? Il presidente di Una voce per Padre Pio, Enzo Palumbo, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Benvenuto.
2: Sì, eccoci. Buongiorno, grazie per questa opportunità.
3: Eccoci Presidente, grazie a lei per quello insomma che fate, non solo per un evento che ci apprestiamo a vivere dopodomani in prima serata su Rai 1, ma per quello che insomma è un impegno che non conosce sosta quando si opera in quella che Papa Francesco amava definire la creatività del bene, quando si crea quella fratellanza nei gesti e non solo nelle parole, come ci ricorda Leone, non ci sono giorni sì e altri no, ma c'è quel di giorno in giorno. L'organizzazione che lei presiede, l'organizzazione umanitaria Una voce per Padre Pio, fa sì che si possano aiutare anche attraverso, e qui veniamo al progetto in particolare Cuori Ribelli, la prevenzione, che si possa fare del bene attraverso la prevenzione. Ci vuole spiegare un po' in che modo aiutate e avete permesso sì che oltre 600 bambini potessero essere operati prima del famoso è troppo tardi per procedere?
2: Beh, grazie per questa domanda, perché va chiarito un aspetto alla base. Nei paesi in cui operiamo molto spesso è un miraggio arrivare a una diagnosi, perché lo screening in questi paesi sono a pagamento e molte di queste famiglie, anzi tutte le famiglie a cui noi ci rivolgiamo, non hanno la possibilità di accesso a uno screening, quindi vivono questa situazione con grave disagio e con grave difficoltà, perché non potendo sapere di cosa soffre il bambino non possono neanche prendere decisioni in merito alle cure. Quindi Una voce per Padre Pio in molti paesi africani offre, grazie alla disponibilità dei tanti ospedali italiani, screening gratuiti dove all'interno vengono effettuate diagnosi e liste operatorie, e dove è possibile, come dicevi tu poco fa, la prevenzione per le valvole reumatiche, quindi se dove ci sono in corso alcune infezioni e si può evitare la cardiopatia congenita, si interviene con terapie antibiotiche a supporto del bambino e si evita come possiamo dire in italiano, che la valvola si degradi e si debba poi intervenire con la sostituzione chirurgica.
3: Quindi, si salvano vite, possiamo dirlo così. Qua veramente si salvano vite, sì. Vite giovanissime tra l'altro.
2: Sì, bambini che in Italia verrebbero operati già al primo mese di vita, noi ci ritroviamo con dei bambini con tetralogia di Fallot che stranamente, per un disegno di Dio molto probabilmente, riescono ad arrivare a 10, 12, 13 anni. 13 anni di vita nella sofferenza, perché la tetralogia di Fallot ti fa avere un'ossigenazione del 70% che non è compatibile proprio con la vita, e invece questi bambini sopravvivono e l'arrivo delle equipe italiane significa ridonargli una nuova vita. A me piace dire molto spesso che quello che vivo, stando sempre in missione con loro, che vedo entrare nella sala operatoria il Cristo crocifisso, quindi la sofferenza vera fisica, e vedo uscire dalla rianimazione il Cristo risorto.
3: Stando in missione con loro, cosa vuol dire la missione nel XXI secolo? Perché noi anche a questi microfoni, Enzo Palumbo, ci sforziamo di comunicare quella chiesa missionaria che Papa Leone ha auspicato, desiderato e indicato già l'8 maggio del 2025, il giorno della sua elezione, una chiesa missionaria. Essere in missione nel XXI secolo, c'è il rischio di vedere questo, questa... questo essere, appunto, questa condizione di vita come un qualcosa di lontano, addirittura di esotico, di irraggiungibile, come possiamo renderla più concreta, più vicina per chi ci sta ascoltando?
2: La Chiesa e le missioni cattoliche, e questo veramente mi piace sottolinearlo, sono la manna dal cielo in questi paesi, perché senza l'opera missionaria cristiana credo che tante vite non verrebbero salvate. È un qualcosa di concreto, di reale, di tangibile che la Chiesa attraverso i volontari, attraverso le organizzazioni fa. E non è un qualcosa di molto lontano, perché molti dei missionari, molti dei medici, degli infermieri, del personale sanitario che si sposta sono giovani, sono persone che vivono con intensità, amore e passione la missione, e diventano, quello che a me piace dire, dei divulgatori d'amore, perché quando tornano a casa fanno capire alle persone vicino l'importanza del loro sapere in questi paesi. Quindi la missione non è lontana, è un qualcosa di molto vicino, è un qualcosa che tutti possiamo vivere, e noi invitiamo spesso anche il personale non sanitario a vivere la missione, perché noi tutti siamo utili in missione. Anche solo per dare conforto alle famiglie che mandano i figli in sala operatoria, anche solo asciugare la lacrima di una mamma.
1: Presidente Palumbo, ma anche tutti noi che non siamo lì, ma che vorremmo anche noi essere in qualche modo divulgatori d'amore, possiamo in qualche modo anche appoggiare questa campagna, vero, con un SMS solidale?
2: Assolutamente sì, attraverso il 45531, chiamando da rete fissa si possono donare 5 o 10 euro, e mandando un SMS si possono donare 2 euro.
1: 45531 è già attivo?
2: Assolutamente sì, è attivo tutto l'anno, è un numero che possiamo segnare, ed è di tanto in tanto, con il costo di un caffè oggigiorno, sì, possiamo aiutare a costruire vite, e soprattutto una scala che ci porterà verso il paradiso, perché ogni vita salvata è un gradino verso il paradiso.
3: Lo facciamo insieme, sì. Professore,
1: 45531,
3: così inviamo un messaggio, possiamo scrivere quello che vogliamo. Che scriviamo? Scriviamo evviva il bene, dai,
1: viva il bene,
2: sì.
3: Va bene,
2: evviva l'amore, evviva il bene, evviva
1: l'amore,
2: evviva la solidarietà.
1: Divulgatori, ecco, d'amore, ci piace.
3: A posto, inviato l'SMS, fatelo anche voi, 45531. Grazie ad Enzo Palumbo, grazie per essere stato con
2: grazie
3: noi.
2: Grazie a voi per questa opportunità.
1: Grazie, grazie. Allora andiamo avanti ancora con la musica, tra poco però ci spostiamo in Cisgiordania, vero Andrea?
3: Ma tra prima... poco parleremo di Cisgiordania, prima ci ascoltiamo questo brano.
1: Sì, Annie Lennox con Why, perché?

0: Knox con Why, un brano molto intenso. Ci si fanno domande alle quali spesso non si riesce a rispondere. Invece, così ci scrive Liliana, è commovente quello che sta raccontando il presidente Palumbo. Lo abbiamo ascoltato poco fa a proposito di Una voce per Padre Pio. Il Vangelo pratico, che meraviglia. Grazie. Ripetete più volte il numero. Grazie, un abbraccio appunto da Liliana. Ripetiamolo allora. Numero solidale per aiutare il progetto di Cuori Ribelli, 4531, un semplice sms, 2 euro, lo potete utilizzare in qualsiasi momento dell'anno.
1: E adesso parliamo di Cisgiordania, Stefania, perché ieri Amnesty International in quel di Londra ha presentato il suo rapporto dal titolo Annientamento di tutto ciò che è palestinese. Di deportazioni, espulsioni illegali sistematiche, aggressioni, restrizioni di accesso, demolizione delle case, delle abitazioni. Tutto questo accade nell'area C della Cisgiordania ad opera del governo israeliano. Amnesty chiede un deciso intervento della comunità internazionale, ma sentiamo l'analisi di Riccardo Nuri, che è portavoce di Amnesty International Italia, al microfono di Paola Simonetti.
2: Ma la preoccupazione espressa in questo rapporto è che l'annessione della Cisgiordania, in particolare dell'area C, che è composta di comunità beduine e di pastori, è ormai un fatto acquisito, è una politica del governo, non è solo una cosa che è nell'agenda politica di qualche partito, di qualche ministro. I dati relativi al numero di ettari di terreno palestinese requisiti, il numero degli avamposti e delle colonie autorizzati dal governo, il numero di migliaia di persone palestinesi sgomberate con la violenza, ci dicono che è in corso una pulizia etnica con l'obiettivo di annettere formalmente la Cisgiordania pezzo dopo pezzo, a partire dall'area C.
3: Si moltiplicano peraltro attacchi e aggressioni ai palestinesi da parte dei coloni, su cui Israele, sottolineate, non interviene.
2: Politicamente l'azione dei coloni è sostenuta dal governo, da un punto di vista giudiziario le condanne sono sulle dita di una mano e in questi ultimi anni, secondo le Nazioni Unite, gli atti di violenza dei coloni con vittime palestinesi morti o feriti sono aumentati di 7 volte. Il numero dei coloni che hanno delle armi, perché sono state molto allentate le norme per concedere una licenza, è aumentato di una 15 volte dal 2023, dal 7 ottobre 2003. Il Ministero della Difesa dà anche, oltre alle armi, uniformi ai coloni, per cui non si capisce più, dal punto di vista di una persona palestinese, chi la stia aggredendo. Di fatto i coloni sono sostenuti dallo Stato.
3: Una violenza, quella dei coloni, che, rivela il rapporto, viene erroneamente presentata come un caso isolato. Voi invece chiedete agli Stati terzi di intervenire in modo fermo ed efficace.
2: Al momento le risposte sembrano orientate nel considerare Ben-Gvir e Smotrich, cioè i due ministri che fanno parte della coalizione di governo, che sono i promotori dell'agenda di annessione della Cisgiordania, come delle figure estremiste isolate, quindi le sanzioni colpiscono coloni, gruppi di coloni, o si considera Smotrich persona non gradita, si aprono indagini nei confronti di Ben-Gvir, tutto bene, però non si tratta di delle marce o casi isolati, qui siamo di fronte a una politica di governo e allora bisogna che gli stati si rendano conto che il governo israeliano, a partire dal suo leader Netanyahu, che deve essere oggetto di sanzioni, in primo luogo per rompere l'accordo di cooperazione tra Unione Europea e Israele, che è un accordo che è stato sottoscritto nel 2000 e che all'articolo 2 contiene una clausola sul rispetto dei diritti umani, e quella clausola, finché l'accordo è in vigore, viene allegramente ignorata.
3: Una parte del rapporto si concentra in particolare sulle comunità beduine, una porzione sensibile della popolazione sul territorio.
2: È un dato relativo alla composizione demografica dell'area C, della Cisgiordania, che è un'area che, in base ai vecchissimi accordi di Oslo, è sotto il controllo militare di Israele, e Israele ne approfitta per costruire poligoni di tiro, riserve naturali, per vietare la concessione di licenze edilizie palestinesi. Quelle terre lì sono abitate da beduini che si dedicano alla pastorizia, perché le terre hanno questa caratteristica di essere molto adatte al lavoro dei pastori, e il risultato è che sono terre ambite dai coloni, c'è poca popolazione, per lo più beduina, un po' nomadica per propria vocazione, un po' costretta a essere sgomberata continuamente e quindi a cambiare luogo, e la violenza dei coloni fa sì che poi questa assuma una forma di pulizia etnica.
3: Riccardo Nuri, quale il destino di questi dati? Cosa ci si aspetta potranno produrre?
2: Beh, intanto attraverso i mezzi di informazione, come in questo momento, che siano conosciute le denunce di Amnesty International. Sono poi degli strumenti che noi vorremmo essere di pressione politica sugli stati perché agiscano, perché passino dalle inutili ormai parole di condanna ad azioni concrete. Poi possono servire anche al lavoro della giustizia internazionale, perché qui siamo di fronte a un crimine contro l'umanità di trasferimento forzato di popolazione, che è un crimine previsto dallo statuto della Corte Penale Internazionale.

Le 10 in punto, Paola Simonetti in studio. Il fuoco incrociato fra Iran e Stati Uniti fa registrare ancora vittime. L'India ha fatto sapere che 3 marittimi indiani sono stati dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze statunitensi su una nave commerciale al largo dell'Oman. Non si placa neppure il conflitto in Ucraina. Nella notte droni di Kiev hanno attaccato la raffineria di petrolio nel territorio di Krasnodar in Russia, provocando un grave incendio all'interno dell'impianto. 170 container di beni di prima necessità già giunti a Cuba non stanno raggiungendo i destinatari a causa della carenza di carburante. Lo denuncia l'ONU, che sottolinea come il blocco energetico imposto dagli USA abbia un impatto reale e grave sulla popolazione. Il governo del Brasile si prepara all'arrivo di un nuovo El Niño, evento climatico estremo, con uno stanziamento record di quasi 600 milioni di real, circa 98 milioni di euro. I fondi sono destinati anche alla prevenzione degli incendi in Amazzonia e altri polmoni verdi. È tutto, prossimo flash alle 11:00.

0: 4 minuti dopo le 10, Radio Vaticana con voi, rigorosamente in diretta, ancora ben trovate, ben trovati da Andrea De Angelis.
1: Da Stefania Ferretti.
0: Ci ha raggiunto in studio il collega Gianmarco Murroni. Gianmarco, eccoci.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ci scrive Roberto dalla Germania, pensate, perché ha sentito nella presentazione stamane delle 8 di questa lunga diretta assieme che sarebbe stato meglio con noi Francesco Repice. Ci manda un selfie il nostro amico Roberto dalla Baviera con Francesco Repice. Permettetemi un caro saluto a Repice, che ho avuto la fortuna di incontrare a Leverkusen per Italia-Ucraina. La sua preparazione e bravura, unita alla sua capacità di essere realmente imparziale, per me lo rende un unicum dei nostri giorni. Francesco, buongiorno, ma guarda là,
3: sì,
0: che presentazione, sì, attraverso,
3: sì,
0: gli ascoltatori.
3: Fin troppo, ringrazio Roberto, ovviamente ringrazio voi per l'invito.
0: Eccoci.
3: Per l'invito stamattina, eccoci qua.
0: Tutta responsabilità di Roberto, io non ti
3: tutta
0: avrei presentato,
3: vero,
0: in maniera così.
3: Vero,
0: siamo solo con una delle voci più apprezzate. Vabbè, basta, fermiamoci lì. Francesco,
3: dai,
0: ascolta,
3: dai.
0: Entriamo subito nel vivo, perché leggendo i giornali, questi mondiali, sembra quasi che qualcuno li stia presentando come indesiderati, nel senso che ci sono troppe guerre, non c'è l'Italia. Addirittura un articolo oggi parlava del mondiale che inquinerà di più nella storia perché saranno numerosissimi gli spostamenti. Ora, stiamo esagerando? Non è che una certa parte dello stivale sta un po', mi viene un verbo che inizia per R, insomma, non ammirando tanto l'evento in quanto l'Italia manca da 12 anni?
3: No, allora ti dico come la penso io. Dunque, dal punto di vista tecnico-sportivo, mettiamola così, un mondiale, ma ormai sono tre mondiali che non vede presente la nazionale che ha 4 stelle sul petto, non ha grandissima credibilità, per colpa ovviamente nostra, non certo per colpa loro. Io credo che sia stato altrettanto goffo in questo senso il tentativo di portarci comunque al mondiale, sebbene anche dalle nostre parti questa ipotesi fosse stata scartata sin dagli albori, per cui sia dal governo sia dalla nostra federazione, in sostituzione dell'Iran, perché, per come, eccetera. Poi di fatto c'è una situazione geopolitica non certo incoraggiante, no? Perché noi rimaniamo disarmati rispetto a certi fenomeni, ma purtroppo alcune leadership del mondo, in giro per il mondo, continuano ad essere molto armate, proprio con le armi sperano di risolvere i problemi internazionali. E ho notato anche ieri nella conferenza stampa di presentazione del mondiale, quella che di fatto ha dato il là alla grande kermesse oltreoceano, la conferenza stampa di Infantino, che è il presidente della FIFA, il grande ciambellano, diciamo così, di questo spettacolo, di questo show business, una certa accondiscendenza, dei toni abbastanza, come diciamo, forse troppo adulatori, forse troppo assolutori rispetto, ripeto, a certe leadership che magari ci stanno ospitando, d'accordo, ma che non stanno dando un grande esempio di umanità, vorrei dire. E forse per questo il mondiale che sta per iniziare stasera alle 13 ora di Ciudad de México allo Stadio Azteca, ecco, da questa parte del mondo, o almeno alcuni da questa parte del mondo, lo giudicano un po' troppo, ecco. Troppo, e poi aggiungeteci voi quello che volete.
0: E solo nei gironi si giocheranno 72 partite.
3: Sono 48 squadre. C'è di fatto un passaggio in più, i sedicesimi di finale. È veramente una cosa che ci metteremo alle spalle solo il 19 di luglio e sembra veramente un periodo molto molto lontano. Ci sono degli orari abbastanza impraticabili per la questione del jet lag, ovviamente, per il fuso, e quindi insomma è un mondiale molto complicato per tanti motivi, è un mondiale troppo.
0: E poi fa caldo, perché temperature sopra i 40 gradi, insomma,
3: sì,
0: va bene.
3: Sì, temperature sopra i 40 gradi, il problema è dall'altra parte del mondo, appunto, specie negli Stati Uniti, per tutti quelli che ci sono stati, che c'è quest'arma di distruzione di massa che si chiama aria condizionata, perché tu fuori c'hai più 50 quasi, e dentro meno 2, per cui i rischi di malanni sono più che rischi, sono certezze.
0: Do subito, Francesco, la parola a Gianmarco e Stefania. Prima però c'è una cosa che volevo chiederti, perché fa parte,
3: sì,
0: delle novità da un punto di vista delle regole.
3: Sì.
0: Sarà espulso chi si copre la bocca mentre discute.

0: Quello che, se non erro, per primi fecero Capello e Cassano. Io ho memoria di questo scambio di battute che poi è diventato abituale. Un po' tutti noi ci è capitato, se inquadrati, di parlare con la mano davanti alla bocca. Possibile che sarà espulso chi parla con la mano davanti alla bocca?
1: Allora, io credo che questo non accadrà, spero almeno che il buon senso dei direttori di gara eviti queste patetiche rappresentazioni di regolamenti fuori di testa. Io penso che ognuno possa fare come diavolo gli pare, senza infrangere le regole, ovviamente, all'interno di un terreno di gioco. Io credo che questo voyeurismo che si sta moltiplicando proprio grazie alle telecamere nel mondo del pallone debba un giorno smettere, debba finire. Io ricordo semplicemente le parole di Alessandro Del Piero di una quindicina d'anni fa: quando una telecamera entrerà in uno spogliatoio, questo gioco sarà finito. Purtroppo la telecamera nello spogliatoio è entrata, i giocatori fanno finta di vestirsi, di mettersi le fasciature, le cose eccetera. Vi assicuro che all'interno di uno spogliatoio prima di una partita tutto succede meno che quello che noi vediamo, per cui una finzione anche quella. Però a qualcuno piace, e a qualcuno piace tirare fuori questi nuovi regolamenti, per cui se io dico qualcosa di evidentemente urticante o che darebbe fastidio a qualcuno, a un compagno di squadra piuttosto che un avversario, ora siccome le telecamere arrivano dappertutto non posso nemmeno tapparmi la bocca, il che significa semplicemente dare vita a uno spettacolo che di sportivo assai poco. Però contenti ora.
0: Boh, io non ci credo. Più che altro, quando si batte il calcio di punizione si parla con la mano davanti alla bocca, per non far capire.
1: Ma si dicono delle cose, io non so chi di voi abbia giocato, fatto il bordocampista, o abbia giocato a pallone, abbia fatto il bordocampista. In campo si dicono e si fanno delle cose che
0: poi finiscono lì. Per fortuna, iniziano e finiscono lì. Gianmarco Murroni.
2: Francesco, buongiorno. Chiaramente, proseguendo un po' anche sul discorso delle regole, questo sarà un mondiale inedito, abbiamo detto 48 squadre, tra le novità del regolamento anche i calci d'angolo, se non sbaglio, che il VAR può intervenire anche in caso di calcio d'angolo assegnato in maniera errata, cioè ci sarà un potere in questo caso dell'arbitro fuori dal campo maggiore, che potrà avere poi delle ripercussioni sul futuro regolamento, anche pensando ai campionati in Serie A.
1: Certo. Ma io penso che questo stia diventando un enorme PlayStation. Io, non è lontanissimo il tempo in cui noi da casa potremo organizzarci il finale delle partite come meglio ci aggrada, come più ci fa piacere, manipolando con qualche tasto l'andamento di una partita di calcio. Siamo vicini a quello ormai. Lo spirito del gioco credo sia stato tradito e dal VAR, perché di questo si tratta, e dai nuovi regolamenti su questioni epocali come il fuorigioco piuttosto che il fallo di mano in area di rigore. Che poi esista una misura tecnologica che ti dice se il pallone sia entrato o meno, siamo tutti d'accordo, ma intervenire in maniera tecnologica su ogni cosa, secondo me, significa sminuire il lato umano della vicenda, cioè tutti hanno il diritto di sbagliare. Ora, io non credo che se un centravanti sbaglia 2 centimetri dalla porta vuota, senza nemmeno il portiere, gli facciano ripetere l'azione. Non capisco perché questo debba accadere per quello che riguarda l'arbitro. Un grande arbitro, al contrario di quanto pensano in tanti, forse tutti, interpreta le partite. I regolamenti vanno interpretati, perché questo è stato da sempre il gioco del pallone, e per questo noi ci siamo appassionati da ben più di un secolo a questo gioco. Tra un po' diventerà un mezzo di consumo abbastanza, ripeto, tecnologico, virtuale, al quale aggrapparsi nei momenti di pausa, tra un lavoretto e un altro, tra un viaggetto in metropolitana e un altro. Vogliono che succeda questo. Qualcuno si opporrà, sinceramente lo spero, non voglio passare per un boomer o per uno di quelli che ai miei tempi eccetera eccetera, però io credo che malinconicamente questo gioco, se qualcuno non si opporrà in maniera decisa, andrà piano piano a scemare.
2: Cercando un po' di rientrare, Francesco, in quello che invece è il calcio, lo sport giocato, ecco, che tipo di mondiale vedremo secondo te?
1: Guarda, io non credo ci siano tante differenze, a parte il fatto che ci sono tante squadre e quindi c'è un turno in più che potrebbe obiettivamente influire sulla situazione tecnica del torneo, ma non credo che ci siano tante differenze rispetto agli altri mondiali. In quale senso? Ci saranno sicuramente, ci sono sempre le solite favorite, ci saranno delle inevitabili sorprese, racconteremo dall'alba al tramonto le gesta di campioni della loro esistenza calcistica, nel senso che ci saranno appunto giocatori al loro canto del cigno, giocatori che invece si porranno all'attenzione della critica internazionale, ma non ci sarà nulla di particolarmente diverso dagli altri mondiali. E questo forse, ripeto, è l'unica cosa che un minimo ci salva, perché alla fine, come dicono sempre quelli ancora più anziani di me,
3: il pallone
1: sì, rotola in campo e quello è, alla fine, cioè, è inutile che cerchiamo di inventarci tante cose, la sostanza è quella là.
3: Però in qualche modo, Francesco, hai sì, ricordato quanto questo è un mondiale da record, no? Cioè i numeri sì, parlano, 48 certo, squadre, 1248 calciatori, 104 partite, 39 giorni, insomma, il Messaggero oggi iniziava così l'articolo: il mondiale più grande, grosso e grasso della storia del calcio. Ecco che prende il via questa sera, tra l'altro, in uno stadio che a noi ricorda qualcosa, vero?
1: Sì, più di qualcosa.
3: Più
1: però,
3: di qualcosa, in
1: proprio,
3: particolare.
1: Proprio, no, qualcosa a noi.
3: A noi peraltro, italiani in particolare, ricorda
1: a noi
3: quel 4-3.
1: In particolare, sì. Esatto, il 4-3 io c'ero, nel senso io l'ho vista in diretta quella partita, avevo 7 anni, quindi esistevo, e quindi so bene le emozioni, quelle emozioni che ho vissuto in diretta. Io c'ero anche nel 1986, 86, in quel quarto di finale tra l'Inghilterra e l'Argentina di Diego Armando Maradona, il gol di mano della mano di Dios e il gol più bello della storia, tutto in una sola partita in cui un uomo riuscì a far convergere interessi assolutamente distanti tra di loro. Qualcuno un tempo parlava di convergenze parallele in questo paese, non riuscì a farle convergere per le note vicende che tutti conosciamo purtroppo. Quell'uomo Diego Armando Maradona nel suo ambito ci è riuscito, cioè a far convivere l'odio per la dittatura con il ricordo dello Pibe de Malvinas che Camasso il Bidarem, cioè dei ragazzi delle Malvinas che comunque sono i miei fratelli che non dimenticherò mai e che sono morti anche se per una causa sbagliata e mandati lì al massacro da dittatori senza scrupoli. Insomma, lui è riuscito a far convergere quelle cose, il tutto in quello stadio dove Gianni Rivera segnò quel gol del 4-3 contro la Germania in una semifinale ricordata anche, come dire, da una lapide in quell'impianto meraviglioso che è lo stadio Azteca. È tutto molto grande, come dicevi tu, a partire dai numeri. Se si parlasse un po' più di pallone e di emozioni non sarebbe male.
0: Parliamo di emozioni, Francesco Repi, cioè, quali sono quelle che custodisci? Ora c'è un'app, che anzi neanche un'app, insomma un gioco che sta andando molto sulle chat in questi giorni, in cui tu insomma devi scegliere tra le squadre che ti vengono a loro volta selezionate dall'app stessa dei giocatori per formare una sorta di rosa ideale. Se tu dovessi formare le tue radiocronache e mandare in campo, non dico 11 radiocronache, ma quelle che proprio ti hanno un po' segnato, che non riesci a non sognare ogni tanto anche la notte, quali sono i racconti che sono rimasti di più?
1: Sicuramente una finale di Coppa dei Campioni a Londra tra il Barcellona e lo United, per la storia di Abidal, per la storia di quel ragazzo che pochi mesi prima era in una sala operatoria dalla quale in teoria non sarebbe mai dovuto uscire, invece era protagonista di quella partita, addirittura giocò dall'inizio, addirittura il suo capitano Pucciolo alla fine fece alzare il trofeo, quindi la Coppa dei Campioni nel cielo di Wembley. E quella sicuramente, poi da bordocampista lo scudetto della Roma del 2001,
0: 17 giugno 2001. Mancano quanti giorni? 6 giorni al 25esimo anniversario. Erano le 17.03, dai, esageriamo.
1: 17.03, sì, esatto. E io ero lì in campo, per cui immaginatevi. Poi la radiocronaca di Wembley della finale dell'Europeo, sicuramente quella sì. Poi ricordo anche le cose tristi. Il recupero di una partita di campionato il 2 febbraio del 2004, non ricordo bene, un Catania-Palermo con la morte del povero ispettore Raciti, in cui mi ritrovai a raccontare una cosa molto diversa da una partita di pallone. E poi, seppur non al microfono, ma comunque assieme ai giocatori nei servizi per Radio 1, la notte di Dortmund, il 2-0 alla Germania organizzatrice del mondiale dal Westfalenstadion, con l'entrata e l'opuscolo, la pizza arrivederci su tutte le postazioni dei giornalisti italiani, e beh, insomma, anche quella lì me la ricordo con Raciti, una certa emozione.
0: Raciti era il 2007, per 2007, completare, sì, appunto il tuo ricordo a livello, sì, di nazionale azzurra. Bravo, Schillaci, bravo. Oppure 2006, oppure l'82, quali sono, allora, le notti più magiche?
1: Allora, per me io credo che il mondiale dell'82 sia stato probabilmente il mondiale che più ha regalato gioia, no, agli italiani, perché tutto ci aspettavamo meno che di poter competere per vincerlo, e invece non ci eravamo resi noi per primi conto. Io all'epoca ero un addetto ai lavori, ma come dire, in itinere, molto in embrione, non ci eravamo resi conto dello spessore anche umano di quella squadra, dello spessore umano di chi la guidava, dello spessore umano di chi da lontano, con affetto, il presidente Pertini la accompagnava. Probabilmente c'era stato un allineamento di pianeti che noi tutti italiani ricordiamo con grande piacere, in particolar modo il costruggimento riguardo a certi personaggi, primo tra tutti Paolino Rossi, con cui ho avuto l'onore di lavorare per tanti anni e che, devo dire, mi manca sempre di più.
2: Francesco, eventi come questo, un mondiale di calcio, sicuramente racchiude emozioni, racchiude anche divertimento, racchiude anche cultura in questi giorni, chiaramente in quest'epoca con i social è tutto più fruibile, ecco, in maniera veloce. Abbiamo visto dei video, la nazionale di Curaçao a bordo dello scuolabus che arriva per giocare il mondiale, o ancora la nazionale della Corea del Sud accolta con la musica messicana. Ecco, il mondiale di calcio è anche tradizione, nel senso far scoprire le tradizioni dei vari paesi. Mi vengono in mente anche le famose vuvuzelas all'epoca del mondiale in Sudafrica. Per cui, ecco, è anche questo, è cultura di un paese, in questo caso paesi diversi, però andare a riscoprire anche un po' le tradizioni, le culture dei paesi.
1: È vero, è giusto che sia così. Infatti, diciamo così, che il mezzo sportivo, l'evento sportivo funge un po' anche, no, da divulgatore della cultura del paese che lo ospita. Un po' è una questione politica, meglio geopolitica. Chi organizza un mondiale, chi organizza un'Olimpiade, chi organizza un evento sportivo a livello planetario sa bene di dover in qualche modo pubblicizzare la propria forza organizzativa, il proprio sistema Stato-Governo. È chiaro, è sempre stato così a tutte le latitudini, a prescindere dal colore degli stati e dei governi. È altrettanto vero che i giornalisti che hanno l'opportunità di visitare questi paesi, quindi di essere inviati dalle loro testate in questi paesi, hanno, oltre alla necessità di fare le loro corrispondenze sul mondiale in se stesso, anche la possibilità e l'opportunità di scoprire dei posti, di scoprire delle persone, di scoprire degli usi, di scoprire dei costumi, di scoprire una cultura e magari anche riportarla senza filtri, senza i filtri della macchina organizzativa, alle proprie testate, quindi ai propri lettori, e quindi ai propri ascoltatori, e quindi ai propri telespettatori. E questa è un'opportunità che si deve in qualche modo anche alla struttura del nostro mestiere, che appunto il giornalismo è quello di portare delle notizie. Io devo andare alle Olimpiadi, che ne so, di Pechino, dicendo sì, tutto bello, tutto molto ben organizzato, però posso andare ai mondiali organizzati in Qatar e dice sì, tutto bello, tutto molto ben organizzato, tutto è però. Insomma, bisogna, secondo me, mantenere quello spirito critico anche divulgando quelli che sono gli usi, i costumi, quella che è la cultura del paese che ci ospita. È una peculiarità, una caratteristica, se non la caratteristica, è il senso del mestiere che noi facciamo.
0: Francesco, so che tra due minuti ti attendono i colleghi della RAI, abbiamo un'ultima domanda.
3: Sì, un'ultima domanda. Vai. Che riguarda la situazione geopolitica in cui si svolge questo mondiale. Fischio d'inizio fuori la politica, scriveva oggi Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, ma c'è un'altra cosa che noi invece, un'altra frase che più di tutti ci colpisce, che riguarda Papa Leone, che dice il calcio ci insegna a passare la palla, non viviamo soli ma insieme. Questo avverrà?
1: Io lo spero sinceramente. Ora, si può essere cattolici, si può essere credenti, non credenti, non è questo il punto, però se un riferimento morale come Leone, come il Papa, come insomma Sua Santità ci dice che è impossibile parlare di pace se si divulga la guerra, noi dobbiamo in qualche modo sentirlo e seguirlo, perché non dimentichiamoci mai che lo sport, che Olimpia è nata in alternativa alla guerra, che millenni fa ci sono stati degli uomini illuminati che hanno di poter competere secondo delle regole senza uccidersi l'uno con l'altro. Per questo è nato lo sport e dobbiamo sempre tenerlo a mente, e credo che le parole del Santo Padre in questo siano state appunto illuminanti.
0: Grazie a Francesco. Grazie. Repice, le favorite, Francesco, 30 secondi.
1: Spagna e Brasile.
0: Spagna e Brasile, buon mondiale, ci si sentiamo.
2: Ciao,
0: grazie.
2: Francesco, grazie.
0: Le 10:24, dunque, amiche e amici all'ascolto, abbiamo provato attraverso una delle, possiamo dirlo, no Gianmarco, voci più conosciute. Chi non ha ascoltato Repice in macchina,
2: diciamo che la partita alla radio, ci sono tante voci insomma che ci riconducono a una cronaca di una partita alla radio, però oggi sicuramente quella di Francesco Repice
0: sì,
2: è la voce,
0: la voce è lui, esatto. La voce è lui, e ci piace anche ricordare le tante voci che invece hanno raccontato anche e soprattutto le partite della nazionale italiana di calcio, e che ora sono, non ci sono più, da Sandro Ciotti a Bruno Pizzul, ancora Martellini e tante altre, che insomma sono state poi tra l'altro ospiti anche della nostra emittente. Ricordo bene quando proprio a Radio Vaticana con voi intervenne in diretta Pizzul e ci raccontò di quel pallone fatto di stracci, un racconto molto simile, confidò a quello che a sua volta ci regalò Papa Francesco, parlando di calcio e dell'amore per il calcio di Papa Bergoglio, così come di sport. Hai fatto bene prima, Stefania, a ricordarlo. Ne parla, e come se ne parla, Leone XIV, proprio ieri, rispondendo a un bambino, ha detto: il calcio ci insegna appunto a passare la palla, e quindi si vive insieme, non si vive da soli. Stasera dunque iniziano i mondiali, Gianmarco, con Messico-Sudafrica,
2: partita d'esordio del mondiale questa sera alle ore 21 italiane, quindi sarà possibile assistere alla prima partita del mondiale, che poi proseguirà, lo spiegava anche Francesco Repice, gli orari in Italia saranno vari, complicati, ecco, si giocherà mezzanotte alle 3 del mattino, per cui gli appassionati dovranno mettere qualche sveglia, però sì, sarà comunque un piacere seguire anche calcisticamente questo mondiale.
0: Ci sono anche una serie di lanci delle agenzie che parlano dei mondiali, in particolare legate anche a una serie di curiosità. Tra l'altro c'è l'Inghilterra che per ultima ha disputato un amichevole, ha battuto 3-0 il Costa Rica. Poi c'è una notizia: Trump non assisterà, al contrario di quanto si immaginava, alla partita d'esordio degli Stati Uniti ai mondiali di calcio, che domani giocheranno a Los Angeles contro il Paraguay. Ci sarà invece il segretario di Stato Marco Rubio. Attenzione, la notizia non è confermata alla Casa Bianca, ma è riportata dai media statunitensi. Come prima dicevi, Stefania, il record per quanto riguarda il continente africano, 10 squadre presenti. E poi c'è un'ultimissima ora che riporta proprio l'ANSA pochi minuti fa, perché a poche ore dalla partita inaugurale dei mondiali di calcio tra Messico e Sudafrica, la nazionale iraniana sta ricevendo un grande sostegno dai tifosi messicani durante il suo soggiorno in Messico. Il supporto locale è arrivato nonostante le restrizioni imposte alle squadre partecipanti. I giocatori infatti hanno libertà di movimento limitata, ma all'arrivo della squadra in Messico numerose persone hanno accolto i giocatori gridando "Vamos Iran, vamos Iran". E qua ovviamente ci sono tutta una serie di questioni geopolitiche che vanno ben oltre l'ambito sportivo, ma è quanto sta accadendo appunto in Messico.
3: Possiamo aggiungere che l'aereo del Santo Padre sta sorvolando l'Atlantico e secondo il tempo stimato di arrivo 10:36 e 11:36 nostre.
0: E dunque tra poco più di un'ora l'atterraggio del Papa alle Canarie. Noi ringraziamo Gianmarco Murroni per essere stato con noi a parlare ancora una volta di sport. A proposito di sport, vi ricordo che alle 11.05 avremo un nuovo appuntamento con Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei e Giancarlo Lavella in diretta anche video. Noi tra pochi minuti apriremo una pagina dedicata al viaggio apostolico del Santo Padre, in particolare alla musica. Sarà con noi Marcello Filotei. Per ora restituiamo la linea alla regia.

0: Gabu è con una vita da mediano a concludere così per il momento il nostro spazio dedicato ai mondiali che proprio questa sera avranno inizio.
1: Che bello aver avuto Francesco Repi, sì, sentire la sua voce. Veniamo lì a chiedergli se improvvisava una radiocronaca, però sì. In realtà gliel'avevo chiesto e siamo rimasti d'accordo che lo farà, o meglio lo rifarà, in quanto lo ha già fatto quando era nostro ospite nello studio mobile di Milano con Gabriele Di Domenico, al di là del vetro, che me l'ha ricordato in cuffia. Guarda là, se il tecnico è il primo ascoltatore, anche questo accade a Radio Vaticana, non ne passa una, quasi fosse il 4-4-2 di Trapattoni che chiudeva la Sala Cinesca. Va bene, comunque verrà a trovarci in studio, dicevo, Francesco Refice, e continueremo a parlare di questo mondo del calcio che avrà tanti difetti, però ha anche la capacità di mettere poi assieme, di unire, si gioca insieme, si passa la palla, lo ha ricordato anche ieri il Papa, un Papa che tra un'ora atterrerà alle Canarie. Racconteremo tutto in diretta, tra un paio d'ore ci sarà l'incontro al porto con le realtà che accolgono le persone migranti, saremo in teleradio cronaca, ma vogliamo noi andare già lì, essere già lì, come? Attraverso quell'arte che non conosce confini, altro che aerei, va dove vuole la musica, lo diceva anche insomma un santo di cui parliamo spesso. Lui non è un santo ma è un collega, ci ha raggiunto in studio Marcello Filotei, ben trovato.
2: Ben trovati a voi, buongiorno agli ascoltatori.
1: Insomma, tu ora vuoi condurci lì attraverso la musica, come a dire, anche quando parliamo di posti geograficamente piccoli e probabilmente poco conosciuti, c'è questa possibilità di raccontarli in musica.
2: Assolutamente, anche perché i posti piccoli, lontani, come minimo stanno nel nostro immaginario, e proprio perché sono lontani, in certe epoche erano anche irraggiungibili, e quindi ci sono compositori spagnoli che le hanno sognate le Canarie, che le hanno immaginate, poi sono diventate incredibilmente, alcuni brani scritti da persone che non c'erano mai stati nelle Canarie sono diventati il simbolo di quei posti, perché poi succedono queste cose. Poi però c'è anche la memoria di chi nel Novecento, per esempio, c'è stato e poi è andato via, e quindi non ha lì le sue radici, ma si porta via quello che si ricorda, quello che gli ha lasciato. Poi c'è invece chi c'è nato proprio, c'è poi che proprio chi c'è nato, quindi che ti racconta le radici di quel posto, e che c'è chi c'è nato ma non c'è vissuto, e quindi ti racconta che significa provenire da quel posto. E quindi noi possiamo provare a vedere tutte queste angolature, no, dello stesso posto. Per esempio, nel 600 Gaspar Sanz era nato a Calanda, che sta in Aragona, quindi parliamo, non so, 4.000 chilometri, ecco. Non ci si può nemmeno andare a piedi, anche volendo, diciamo, no? Quindi lui, tra la fine del 600 e l'inizio del 700, ha immaginato le Canarie. E come le immaginava? Le immaginava come danza, ritmo, movimento, che è il modo in cui le immaginiamo noi oggi. E che non ci siamo mai stati nemmeno noi, però, noi colpevolmente, perché ci
1: oggi
2: possiamo
1: potremmo,
2: arrivare.
1: Potremmo.
2: Ecco. E quindi lui ha preso non il folklore del posto che non conosceva e non poteva conoscere, ha preso l'idea di quel folklore, ne ha fatto una stilizzazione colta, però, perché lui era un compositore, diciamo, di musica classica, colta, quindi non è di quelli che prende la canzone, il motivo che sente in strada e poi lo rielabora, no, lui lo inventa, e ci sono tantissimi brani, non suoi in generale, che noi pensiamo essere musica tradizionale, e invece non lo è, è proprio musica inventata che però corrisponde al nostro modo di immaginare quel posto lì. Ecco, lui fa questa cosa nel 600, quindi evoca il corpo, lo slancio, la pulsazione ritmica, e scrive un brano che si chiama Canarios. E Canarios di Gaspar Sanz è praticamente la nostra idea delle Canarie.
1: Io sono curioso.
2: Sì.
1: Per mi fa tenere voglia di
2: chitarra
1: sentirlo.
2: Sola. Chitarra è il sola. Simbolo di quel luogo lì.
1: Ascoltiamolo.

0: Marcello, stavamo apprezzando e stavamo anche raccontando, no, quella che poi in quel paese, in quella realtà, in quella cultura è la chitarra acustica.
1: La chitarra acustica in Spagna è presente a tutti i livelli, dal livello folclorico, dal livello popolare e fino al livello colto, ha raggiunto veramente dei grandissimi apici. Tantissime persone si sono avvicinate proprio alla chitarra acustica ascoltando questi brani. Quando cercavo musica appunto simbolica delle Canarie, per esempio su YouTube ho trovato questo brano e sotto c'erano decine di commenti che dicevano: quando ho sentito questo ho comprato la chitarra acustica. Poi per suonare come Narciso Yepes, cioè, ci vuole un po', però è vero che appena senti la chitarra suonata in questo modo e la mente va in Spagna, e anche quella degli spagnoli in questo caso, come Gaspar Sanz, andava direttamente alle Canarie. Poi però c'è chi alle Canarie c'è stato veramente nel Novecento, Camille Saint-Saëns, che è vissuto lì in Francia ovviamente e ad Algeri. E i compositori sono fatti così: quando vanno in un posto poi assorbono, filtrano. E poi dice, vabbè, ma questo che c'entra, no? con Algeri, che c'entra con le Canarie? E perché è la memoria. È la memoria, quindi è quello che io mi porto a casa, non è quello com'è il posto, no? Anche perché non sarebbe nemmeno giusto, perché è come se qualcuno venisse a Roma, un uruguaiano viene a Roma e ci spiega a noi che cos'è Roma, no? Però un uruguaiano che viene a Roma, quando torna in Uruguay, può raccontarci che cosa gli rimane. Stessa cosa ha fatto Camille Saint-Saëns, no? Questo legame che è diretto con il posto, perché lui c'è stato e ha scritto degli studi. Ora, i compositori di solito, quando devono imparare qualcosa loro, scrivono uno studio, di solito è per pianoforte. Se il compositore è invece un chitarrista, un violinista, non so, Paganini, allora lo scrivono per il loro strumento. Ma in generale un compositore lo lavora sul pianoforte, perché lì si può fare tutto praticamente, e poi magari lo porta in orchestra. E lui ha scritto questi studi per pianoforte. Uno di questi si chiama Le campane di Las Palmas e lo fa perché ci riporta, ci racconta l'impressione acustica che lui ha avuto di quel posto lì,
0: che è il posto dove tra meno di un'ora atterrerà il Papa.
1: Esatto, e probabilmente sentirà le stesse campane che ha sentito Camille Saint-Saëns. Ma lui perché se le riporta a casa? Perché non sono quelle realistiche, sono quello che diventa la sua memoria, la risonanza di quel posto, il fatto di sentirli da lontano, di sentirli sovrapposti. E allora è importante anche in questo caso il titolo del brano, perché sennò sarebbero semplicemente sovrapposizioni. L'idea della memoria ovviamente traspare, ma qui siamo un po' sospesi, no? Tra lo studio tecnico, perché comunque l'idea di questo brano è imparare a fare qualcosa a pianoforte, poi lo fa anche Chopin, no? Lo fanno tutti questi, perché comunque se vuoi imparare le doppie seste bisogna che le studi, però quando le studi, se il brano è anche bello, le studi meglio, no? E però qui c'è questa sospensione tra lo studio tecnico e il paesaggio, ma è un paesaggio interiore, è un luogo della memoria che diventa suono, e queste proprio sono le campane di Las Palmas.

0: della nostra redazione dei programmi musicali in musicali in particolare quello di ragazzi, scusate, ma come siamo in diretta?
1: Da quanto tempo?
0: No,
1: da quanti giorni?
0: Siamo,
1: da quante
0: no,
1: ore?
0: No, perché le avevamo contate e saranno più di 60
1: più
0: alla
1: di
0: fine
1: 60.
0: Del viaggio, ma considerando il viaggio finisce domani,
2: ancora
0: più o meno siamo alla cinquantesima ora con te.
1: E Andrea, cioè, le ha fatte tutte.
0: No, non è questione. Proprio stiamo lavorando benissimo come sempre in redazione con i nostri tecnici del suono. È un lavoro di gruppo, ma è un lavoro importante. Dicevo, grazie alla, appunto a quella che è la professionalità di Marcello e dei suoi colleghi e colleghe, vi abbiamo potuto far ascoltare in questo modo le campane di Las Palmas, dove il Papa atterrerà ormai tra circa tre quarti d'ora. Minuto più, minuto meno, Marcello, ti ridò il microfono.
2: No, si sentiva proprio pam pam pam pam pam pam pam pam pam, che sono proprio quelle campane lì. Che poi, non so, io poi sarà perché ho origini marchigiane, poi mi sembrava invece la melodia di uno dei, diciamo, degli stornelli, quelli irripetibili, diciamo, quelli che non si possono cantare.
0: Che conosciamo bene a poco.
2: Ecco,
0: esatto.
2: Però sembrava un po' quello, ma perché tutto quello che è stato scritto in epoche prima della radio, prima dei mezzi meccanici, faceva riferimento ai suoni che si ascoltavano, e uno dei suoni principali che si ascoltavano erano le campane, e quindi c'erano anche degli esperti che a corredo, a commento del suono della campana principale, con due campane più piccole facevano una sorta di contrappunto. E questo contrappunto è proprio quello che stava sia nel pezzo dei Sansons sia sul campanile che ricordo io del mio paesino, dove un ragazzino, non io perché avevo paura a salire sul campanile, però un ragazzino commentava sostanzialmente, contrappuntava con due campane piccoline quelle del campanone principale. Adesso ascoltando sentivo pam pam pam pam pam, dico questo Sansons l'ha proprio sentito lì, perché così funziona. Ma poi ci sono stati anche compositori che ci sono nati alle Canarie e sono ancora viventi, fortunatamente. Per esempio Laura Vega è del 1978, e che cosa ci vuole raccontare lei? Le sue radici in quel posto, perché lei veramente c'è nata, ci vive e medita su quel posto, e medita anche sulla religione, medita sulla fede, perché sappiamo che la Spagna, diciamo, è un paese dove la fede è fortissima, è profonda ed è diffusa, e lei ha scritto proprio un Paternoster, e lo ha scritto per coro misto e orchestra d'archi. E perché ha scelto l'orchestra d'archi, una compositrice che può chiedere qualunque organico perché è affermata? L'ha scritto perché vuole evitare l'effetto monumentale, perché nella preghiera più è grande e è meno intima, e quindi lei, diciamo, non vuole l'orchestra piena.
0: A volte accade anche con le chiese, non so se siete d'accordo.
2: Ma io,
0: più sono piccole, più intime.
2: Più sono intime. Un grande direttore artistico, si chiama Aldo Bennici, fece un intero festival sull'idea che quando si prega è meglio pregare davanti a una Madonnina di gesso di nessun valore artistico che davanti alla Pietà di Michelangelo, perché quella ti travolge da un punto di vista anche emotivo. E lei, Laura Vega, ha la stessa idea, non vuole la monumentalità, vuole una dimensione piccola, interiore, spirituale, non vuole la danza, non vuole il paesaggio, vuole una preghiera come gesto collettivo, meditativo, non teatrale. Per fare questo sceglie un'orchestra d'archi che non si può dire accompagna perché è troppo poco, però si fonde insieme al coro.

0: siamo quasi in conclusione di questo. Stefania, a me è piaciuto tantissimo.
1: Sì.
0: Marcello, però
1: Marcello è una sicurezza.
0: Questa volta mi ha stupito un po' di più.
1: Sì.
0: Più del solito.
2: No, adesso così mi emoziono.
0: Ecco,
2: però
0: ora bisogna vedere come chiudi,
2: vediamo.
0: Ritrattiamo.
2: No, mi interessava questo viaggio che parte appunto dalle Canarie che non esistono, cioè l'immaginario che noi abbiamo delle Canarie in questo caso, ma in più in generale di un posto, no? E l'immaginario che parte da un brano che si chiama Canarios, che è scritto da Gaspar Sanz, che forse non c'è mai stato probabilmente, e che invece è diventato pezzo di riferimento, cioè che identifica quel luogo lì, che è la stessa cosa, non so, che succede per la musica popolare romana, che in realtà non esiste. Cioè, proprio se la sono inventata negli anni 900. Il problema che avevano i compositori di Rugantino, dice, facciamo riferimento alla musica popolare romana, non c'è, esiste solo quella napoletana.
0: C'erano le manifestazioni, no? I concorsi canori in quel di San Giovanni, per esempio,
2: sì,
0: la notte,
2: sì,
0: di San Giovanni, certo. Però altro, dice, il genere non
2: esiste, il genere non è, cioè, dopo è esistito dopo, no? E lì, in quel momento lì, forse esisteva pure, però a noi è arrivata questa cosa qui che la identifica. Poi siamo passati attraverso la memoria, no? Un grande compositore come Sanzos che ci va e ti racconta quello che si ricorda lui, e quello che si è portato a casa lui sono le campane. Sono quelle campane che poi le senti e dici, ma forse sono le campane di tutti i posti del mondo, però lì c'è andato Sanzos che, diciamo, le ha sapute raccontare. Poi qui abbiamo Laura Vega, che stiamo ancora ascoltando in sottofondo col Paternoster, e lì sono proprio le radici, la fede di quel posto, che è una fede che non vuole essere spettacolare, soprattutto appunto in questo brano di Laura Vega, che invece ti racconta di come sente lei quel luogo lì, di come racconta la sua fede provenendo da quel luogo. Ma c'è un altro grandissimo musicista, un grandissimo tenore, Alfredo Kraus, che lì c'è nato veramente, però poi non ci ha vissuto mai, perché quando hai quella voce lì poi canti tutto il mondo, però te lo porti dietro, ti porti dietro le tue radici, ti porti dietro chi sei sostanzialmente, e tu sei quella persona perché sei nato lì. Ecco, lui è stato grandissimo tenore, nemmeno a raccontarlo, e sinceramente sarebbe anche un po' troppo dire che in ogni cosa che canta si sente che viene da lì, però quel carattere lì, per come in realtà ce lo raccontano persone anche che non ci sono mai stati, come nel caso di Canarios per chitarra sola, ecco, quel carattere lì secondo me si sente, e si sente anche quando canta la famosissima cabaletta del trovatore di quella pira, che è Manrico che si accorge, diciamo, a cui viene detto che Azucena, che è la zingara, viene stata messa sulla pira, e allora lui lì confessa che in realtà Azucena è la mamma. E cosa canta? Canta una cosa che ogni volta mi vengono i brividi: madre infelice, corro a salvarti, o teco almeno corro a morire, perlomeno moriamo insieme.
0: Ascoltiamola e ci salutiamo così. Grazie,
1: grazie
0: Marcello, Stefania.
1: Grazie a te, Andrea, voi. Grazie a Gabriele, Di Domenico, Bruno Orti, Luca Rossi, grazie a tutti voi.

0: Le news delle 11, al microfono Paola Simonetti. I colloqui fra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo sono proseguiti nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, lo ha fatto sapere la CNN, ma sul campo le ostilità proseguono. L'esercito della Giordania ha comunicato di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran, mentre il governatore iraniano della contea di Sirk ha fatto sapere che un'imbarcazione mercantile iraniana è stata colpita da un proiettile statunitense nel Golfo dell'Oman. Nel contesto del conflitto fra Russia e Ucraina, blackout alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha comunicato che l'infrastruttura è rimasta senza alimentazione elettrica esterna a causa di un attacco a una sottostazione di riserva. Escalation criminale a Palermo in Sicilia, eseguiti da questura e carabinieri locali, 8 fermi per contrastare nell'immediatezza la recrudescenza di fatti criminosi legati alla mafia che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino. È tutto, prossimo flash fra meno di un'ora.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Amici della Radio Vaticana, siamo di nuovo qui come ogni settimana in questa estate che parla non solo di calcio, perché siamo in pieno clima dei mondiali, ma che come ogni estate parla di atletica leggera. Insieme a Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana.
3: E ciao, a Giancarlo Lavella, che io dico sempre è la colonna di questa, il bolt di questa trasmissione.
2: Ma tra poco non di mi colonna viene... ne avremo una.
3: Una vera.
2: Materialmente.
3: Sì, noi scherziamo, poi ci sono le cose vere. Ecco.
2: E tra poco lo vedrete, perché saremo in video tra pochissimi secondi. Facciamo un piccolo countdown: 5, 4, 3, 2. 2, 1. E di nuovo allora il nostro saluto agli amici che ci seguono non solo in radio ma anche in video sulla piattaforma Facebook, e poi potranno anche rivederci su YouTube al termine di questa trasmissione. Con me Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana. Ecco, dicevamo, come tutte le estati, insomma, entriamo su una pista di atletica leggera per presentare il nostro ospite.
3: Assolutamente.
2: Il primo dei nostri ospiti.
3: Lui è bella
2: qui
3: puntata,
2: con noi.
3: Sì, è qui con noi, lo ringraziamo di essere venuto
2: telefono.
3: Attraversando mezza Italia questa mattina, e soprattutto il traffico di Roma, che è sempre quello che è il più grosso ostacolo per tutti gli atleti. È Nicola Vizzoni. Nicola Vizzoni, benvenuto, uno dei protagonisti del lancio del martello nell'atletica internazionale, con una lunghissima carriera, ora allenatore, anche responsabile del settore lanci della federazione, quindi ne ha tante di cose da raccontare, perché quella storia dell'atletica bella, genuina, vera, spontanea, e devo dire con un'esperienza unica. Quindi benvenuto Nicola.
4: Grazie a tutti dell'invito, è un piacere essere qua, non proprio mezza Italia, un quarto d'Italia.
3: Un quarto d'Italia, dalla Toscana, dalla Versilia.
4: Da Pietrasanta siamo arrivati.
2: Pensate che Nicola ha dalla sua... la partecipazione a 4 Olimpiadi, Nicola, se non sbaglio, e potevano essere anche di più.
3: Con i sei l'atletica non si fa,
4: però sì, potevano essere 6, perché la prima Atlanta ero troppo giovane, perciò nonostante la qualificazione.
2: Atlanta siamo nel
4: 96.
2: Nel 96, però nel 2000.
4: Nel 2000, poi sì.

0: andato nel 2000 con un po' anche di rabbia che ho visto le Olimpiadi del 96
1: in
0: a casa.
1: Televisione, diciamo. Perciò
0: volevo tornare da quelle Olimpiadi con un ricordo.
1: E l'ha fatto,
0: ci sono riuscito.
1: L'ha fatto, perché medaglia d'argento alle Olimpiadi di Sydney, ma dopo racconteremo anche perché una gara fatta sotto la pioggia, quindi dove ti giochi tutto sotto l'acqua.
0: Sotto la pioggia sì, ti giochi tutto, non devi aver paura. E mi ricordo proprio che mi paragonarono all'epoca alla Ferrari di Michael Schumacher,
1: che andava meglio
0: sul bagnato che sull'asciutto. Infatti poi il presidente Montezemolo allora ci invitò proprio su a conoscere Michael Schumacher insieme alle Fiamme Gialle,
1: ma che meraviglia,
0: è il mio club.
1: E poi l'ultima Olimpiade, che è quella di Tokyo, dove alla fine non sei andato, c'era stata rimandata di un anno anche per il Covid.
0: Sono andato come tecnico, sono stato lì come responsabile.
1: Scusa se ti interrompo, nel frattempo stanno andando le immagini, ecco, proprio di Sydney 2000.
0: Bello, bel ricordo. Questi qua sono, è lo stadio alle 8 la mattina, c'erano già alle 8 la mattina, sono 20.000 persone, per quale erano qualificazioni. Sì. Bello, invece qua
1: vedi, è bagnato, infatti, si vede per terra.
0: È il momento della finale, sì. Tra le altre cose, il campione olimpico Simon Zorkowski, polacco, che ha vinto in quell'occasione, durante i lanci di prova scivola, prende una patta in terra dove picchia quasi la testa sulla pedana. Io lì per lì faccio dentro di me un pacco, magari forse non tanto da sportiva, cioè, ma meno uno.
1: Poi invece ha vinto lui. Che in quel momento era uno dei più forti, lui era
0: uno dei favoriti. Sì, era uno dei favoriti. Io ero un po' un outsider, perché comunque sia quell'anno lì mi ero fatto male a un ginocchio, mi ero operato un ginocchio, e è stata tutta una rincorsa con il mio ortopedico. Che è Fabio Chiellini, il papà di Giorgio.
1: Papà di Giorgio,
0: uno sportivo anche lui, un ex velottista, il mio allenatore Roberto Guidi. È stata tutta una rincorsa nel cercare la condizione, perché il tempo era quello che era e dovevamo cercare di allenarci al meglio senza puntare sulla forza ma sulla velocità, che era una delle mie caratteristiche.
1: Che bello queste storie dietro una vittoria, dietro una medaglia, dietro anche una sconfitta. Ci sono delle storie umane fortissime. Infatti, appunto, c'è chi dice che l'atletica è quello sport che si fa un infortunio all'altro, nel senso che devi gestire. Poi in una carriera lunga come la tua, arrivare alle Olimpiadi, quindi ti prepari per 4 anni per arrivare lì e poi piove.
0: E cambia il gioco. Purtroppo, come si dice, il percorso, noi vediamo solamente l'atto finale.
1: Sì. Ma che però c'è dietro la storia di un uomo o di una donna,
0: c'è un percorso lunghissimo, perché un'Olimpiade non si prepara all'anno delle Olimpiadi, si comincia a preparare 3 anni prima.
1: Ecco, quindi,
0: perché si fanno Olimpiadi, un anno diciamo un po' di riposo tra virgolette, anche se poi ci sono i campionati del mondo e i campionati europei, e poi si ricomincia.
2: Allora, mentre Giampaolo Mattei si affida ai detti, com'è stato l'atletica e lo sport?
1: Ma io lo uso su di me, che sono un pessimo atleta, è sempre stato. L'atletica è quello sport che si fa fare un infortunio all'altro. Me l'ha detto qualcuno, non ricordo chi, la mia memoria, però me l'ha detto uno che invece l'atletica la faceva sicuramente.
2: Allora io entrerei proprio ancora di più in un campo d'atletica, casomai proprio sulla pista, quella dove si fanno le gare veloci, perché abbiamo in collegamento, pensate,
1: una medaglia d'oro. Sì, una medaglia d'oro. Filippo Tortu, benvenuto su Radio Vaticana, Vatican News, Filippo.
3: Grazie, buongiorno a tutti. Ciao Vizzo.
0: Ciao Filippo.
1: Perché qui parliamo di atleti veri che si possono chiacchierare tra di loro.
2: Vi conoscete.
0: Certo, siamo nello stesso club. Poi io ero a Tokyo quando loro hanno fatto benino. Sono tornati anche loro a casa con un bel ricordo.
1: Hanno fatto benino, sono stati bravini.
3: E c'eri anche, visto, nel 2016 quando io ho fatto la mia prima trasferta.
0: Vedi?
3: Il mio primo campionato europeo, la mia prima maglia azzurra, mi ricordo. Che ero seduto vicino a te quando dovevo fare il giuramento.
1: Ecco, perché tu eri capitano forse in quel momento,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sono stato capitano dal 2003 fino a che non ho smesso.
3: Secondo me quella 2016. È stata la prima volta che non lo eri, però sì. Sei intervenuto per il giuramento.
0: E c'è stato il passaggio, in quella gara lì c'è stato il passaggio tra io che ero il capitano con i nuovi capitani.
1: Che bello. Sì. Ecco Filippo, allora innanzitutto la domanda che va fatta, un atleta in pieno ritmo, è come stai e qual è il tuo prossimo obiettivo? Immagino gli europei estivi a Birmingham.
3: Sì, voi parlate prima di che l'atletica è uno sport tra infortuni e l'altro, io sono reduce da un infortunio e tra poco inizio a correre in gara, però sto bene, ho recuperato quasi al 100% e però mi sento di dire che sto molto bene, sia di gambe ma soprattutto anche di testa, quindi è un bel periodo per me.
2: Filippo, Nicola Vizzoni ci diceva appunto che una Olimpiadi si prepara non in qualche mese ma insomma in anni di allenamento, quindi vuol dire che tu, oltre che per le gare imminenti, ti stai preparando per l'Olimpiadi che ci sarà tra 2 anni.
3: Sì, ci sono naturalmente, cioè, la testa è rivolta al 2028, ma penso che subito, appena al momento in cui finisce un'Olimpiade, subito la testa si proietta a quella dopo, cosa si può fare, cosa si può migliorare, proprio perché la voglia di partecipare, di competere nella gara più bella che c'è, nella manifestazione più bella che c'è, appena finisce subito voglia di farne un'altra. Poi nel mezzo naturalmente ci sono tante gare, ci sono tante competizioni e quest'anno ci sono gli europei, e quindi io sono, diciamo, più focalizzato sul breve termine, però naturalmente l'obiettivo principe sono sicuramente le Olimpiadi.
1: Assolutamente. Parliamo dei 200 metri, immagino sia questa, diciamo, la tua il tuo centro.
3: Assolutamente sì, io mi sto preparando per i 200 metri ormai da 5 stagioni e penso che questa possa essere quella giusta per andare sotto i 20 secondi, sono molto fiducioso, mi sento bene e quindi l'obiettivo è sicuramente quello.
1: Ecco, una curiosità, forse la domanda è banale e nel caso ti chiedo scusa, tu guardando Birmingham, quindi i campionati europei che saranno più o meno fra 2 mesi, quasi, forse esattamente fra 2 mesi, ecco, quello che ti volevo chiedere è questo: tu pensi, stai immaginando un risultato, cioè salire sul podio, oppure un tempo, è anche vero che se tu fai un bel tempo probabilmente c'è anche il risultato dal punto di vista del podio, ma ti immagini più un podio o un tempo, come dicevi adesso, sotto i 20 secondi, che è un po' il muro, no? Come nei 10 secondi nei 100 metri, dove tu sei sceso sotto i 10 secondi nei 100 metri?
3: Fisici di altissimo spessore dicono che il tempo è relativo e quindi penso che a Birmingham sarà così, il tempo può essere quello che è, l'importante quando sei in una manifestazione del genere penso sia prendere una medaglia e quindi io penso alle medaglie. Sia nel 200 che nella staffetta.
1: Vedo Nicola che fa sì con la testa, Nicola.
0: Sì. Vero. Condivido appieno quello che ha detto Filippo, perché ci sono gare dove bisogna vincere una medaglia e gare dove bisogna fare il tempo, bisogna fare la performance. Poi è chiaro che tante volte una coincide con l'altra, però soprattutto nelle gare poi magari di mezzo fondo, dove magari viene fuori una gara tattica magari, e lì dice nel tempo chi se ne frega, l'importante è arrivare davanti agli altri.
1: Ecco, io ho un'altra curiosità, ma sai, con Filippo uno sarebbe a parlare, ma deve andare a allenarsi, quindi lo saluteremo velocemente. Ecco, a un ragazzo come te, che fra l'altro fa 4 giorni, compie gli anni, quindi innanzitutto auguri per il prossimo compleanno. Ecco, cosa significa fare atletica? Tu hai cominciato giovanissimo, sei a altissimi livelli da anni, quindi che cosa significa ancora oggi andare al campo di allenamento e fare insomma fare i tuoi pesi, le tue ripetute e fare tutto quello che fa un atleta del tuo livello? È ancora un divertimento o diventa più una professione?
3: Allora, il divertimento secondo me cresce insieme ai dolori, nel senso che io mi diverto più adesso forse di quando avevo iniziato, perché man mano che vai avanti scopri anche lati nuovi sia dello sport che di te stesso, e quindi ci sono sempre nuovi modi per leggere un po' quello che fai tutti i giorni, perché dopo 10 anni che fai qualcosa tutti i giorni, anche più volte al giorno, c'è il rischio magari, non dico di annoiarti, però che diventi una cosa troppo quotidiana e quindi perda un po' quel brio, quel brivido che ti fa provare. In realtà poi ogni anno presenta sfide diverse, ogni difficoltà, ogni momento felice lo puoi leggere sotto vari aspetti, quindi a me sembra di cambiare continuamente, ecco, in questi anni sono cambiato tanto. E poi, come dicevo prima, ecco, magari i dolori, ecco, quelli sono l'unica parte che eliminerei, perché mi ricordi che sto facendo 28 anni, che diciamo che nella vita da civile sono pochi, ma
1: nella vita sportiva
3: iniziano a essere un pochino.
2: Filippo Torto, un'ultima domanda prima di lasciarti ai tuoi impegni e ringraziarti per essere stato con noi. Ogni tanto in loop quasi su YouTube appare quella gara incredibile della staffetta,
1: quella rimonta
2: di cui tu sei stato l'artefice, chiaramente preparata dagli altri tre, ma soprattutto poi dal tuo sprint finale. Ecco, quando ti sei accorto di aver vinto? Perché io ricordo che tu, quando sei arrivato, non avevi capito di essere transitato
1: di essere campione olimpico,
2: di essere campione olimpico.
3: Allora, no,
2: facci rivivere l'emozione di quel momento.
3: A me piace sottolineare che non c'è stata una rimonta, cioè inganna l'occhio, ma quel centesimo lì è da dividere per tutti e quattro, il centesimo che ci ha permesso di vincere sugli inglesi. Detto questo, io sinceramente mi ero accorto immediatamente di aver vinto, nel senso che io ero convinto di essere primo per tutta la gara, e quindi quando ho tagliato il traguardo mi sembrava di essere davanti, ma non ci potevo comunque credere, perché ho detto vabbè, non è possibile, cioè ci deve essere un errore, non lo so, qualcosa di sbagliato. E quindi quando sono arrivato al traguardo, appena ho abbracciato Lorenzo Patta che mi stava aspettando, che era il primo frazionista, gli ho chiesto se avessimo vinto e lui piangeva, non mi rispondeva.
1: Quindi era un sì, diciamo.
3: Vabbè, io nel senso, io piangerei anche per un secondo posto, ci metterei la firma. E dice, ma abbiamo vinto? E lui continuava a piangere, ha detto vabbè, adesso aspetto il tabellone e me lo faccio dire dal tabellone, poi quando l'ho visto anch'io sono scoppiato.
1: Bellissimo.
3: A piano.
1: Sì, ma adesso io maleducatamente porto invece uno dei momenti più bassi della carriera di Filippo Torto, una sconfitta clamorosa che lui ha avuto con mia figlia, che è una ragazza con sindrome di Down, e a Piazza Navona, un testa a testa fra Filippo e Benedetta, vinto da Benedetta, devo dire, questo è chiaro, e Filippo sta tentando di, diciamo, anche c'è una polemica, sta tentando di avere una rivincita, ma mia figlia non gliela concederà mai perché vuole battuta. Quindi questa sconfitta di Filippo, temo, resterà una macchia nella sua carriera. Non credo che riusciremo a risolverla, Filippo.
3: Cercherò con tutte le forze di avere un'altra occasione, anche se ha venuto talmente tanta cara la pelle che non è detto che potrei farcela vincere. E poi ho scoperto da poco che spesso è stata allenata Benedetta da Antonella Palmisano.
1: Sì, sì, sì.
3: E quindi c'è il doppio smacco, che sono
1: perché
3: stato
1: marcia
3: da un'atleta allenata da una marciatrice. Quindi
2: uno che cammina, che batte, uno che corre.
3: Uno del fondo che batte uno velocista in una gara di velocità.
1: Te l'ho detto, parlavamo delle Olimpiadi, io ho portato in basso Filippo. Questo però fa anche capire la gentilezza, l'attenzione che Filippo ha anche per tutto ciò che è fuori dalla pista. Ed era anche un modo per ringraziarlo anche per le tante volte che partecipa alle iniziative di Atletica Vaticana. Quindi che ti dobbiamo dire? In bocca
0: grazie,
1: al lupo, buon allenamento, come
0: grazie,
1: si dice,
0: grazie,
1: Nicola diglielo te,
0: no, ciao
1: da capitano.
0: Ci sentiamo.
3: ciao,
0: buon lavoro
3: a tutti.
1: Grazie Filippo,
3: a voi.
2: E torniamo con Nicola Vizzoni, prego.
0: Una cosa ha detto Filippo che mi ha colpito, è che secondo gli è stato detto quando si è accorto che hai vinto e tutto, ha detto quel centesimo c'era già prima, è diviso tra tutti e quattro i componenti della staffetta. Questo è bello perché l'atletica, che è uno sport individuale, la staffetta è l'unico che si fa un gioco di squadra.
2: In cui c'è la
0: e
2: squadra.
0: Lui ha con queste parole proprio marcato questo significato, un gioco di squadra. Non c'è un leader, siamo tutti nello stesso livello.
1: Guarda,
0: e questo è stato veramente bravo Filippo. Bravo,
1: guarda,
0: Filippo.
1: Ne approfitto per leggere quello che nell'account X di Papa Leone è stato pubblicato ieri, perché oggi cominciano i mondiali. Lui dice, parlando del calcio,
2: e tra l'altro, scusa, non l'abbiamo detto, ma chiaramente noi con un occhio
1: siamo in Spagna, certo.
2: Siamo in pieno viaggio apostolico,
1: dove si parla molto di sport, tra Real Madrid e Barcellona. Ecco, lui dice: chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha capito ancora il gioco. E chi non sa vivere con gli altri e per gli altri non ha capito ancora la vita. Cioè, ritorniamo al discorso della staffetta di Nicola
0: di Filippo. Ma anche poi ogni singolo atleta, anche nelle altre specialità, comunque sia, c'ha un team dietro, c'ha una squadra che può essere l'allenatore, il fisioterapista, la società, il club, le Fiamme Gialle nel nostro caso, è tutto, fa squadra per poi con un unico obiettivo. questo è quello che è bello. Come si diceva all'inizio, noi vediamo solamente la parte finale, c'è un percorso,
1: c'è una storia, no?
0: C'è una storia, un percorso fatto di sacrifici, infortuni, rialzarsi, come si dice, un campione non si vede quante volte cade ma quante volte si rialza, e purtroppo è vero, è così.
2: A proposito di questo, Nicola Vizzoni, ecco, devo dirti che ti spiego che la nostra trasmissione è anche un dialogo con i nostri ascoltatori che ci scrivono al 335 12 437 22 su WhatsApp e ci seguono con interesse. Filomena in questo momento ci dice, ecco, soprattutto per la tua specialità, che è una specialità di forza, diciamo, sì, per, cioè, ma conta anche il cervello? Perché diciamo in allenamento tu riesci a fare delle misure che forse in gara hai difficoltà a fare, allora lì deve subentrare un'altra forza.
0: Esatto, no, per me è il contrario. Per me è sempre stato il contrario.
1: Meglio la gara.
0: Io in allenamento ho sempre reso meno, sempre meno. Il mio record in allenamento sono 75 metri e mezzo, 76 metri. Quando io sapevo che in allenamento facevo 75, sapevo che in gara valevo circa 80 metri. E li volevo fare.
2: Certo.
0: E quindi io non mi sono, ho sempre uno dei miei credi, io devo uscire dalla pedana di aver dato tutto, devo essere stanco quando esco dalla gara, non devo essere fresco sia mentalmente che fisicamente, perché poi ci sono anche quei giochini a livello psicologico con gli avversari che ti guardi, cioè noi prima della gara c'è questa call room, questa detta concorrenti, questa stanza dove ci troviamo e dove ci vengono controllate le scarpe, gli attrezzi e tutto. E lì è veramente
1: la finta, è già gara.
0: No, lì è già gara, lì è già gara. Cioè, e la finta che è più tranquillo. Cioè, quello che ti saluta, ciao, come stai? Vedi che è nervoso. E lì è tutta una finzione, perché è l'anticamera, poi dopo dove quando si va dentro.
1: Immagino fra atleti che si conoscono benissimo, soprattutto a livelli
0: che ci conosciamo benissimo, che ci siamo allenati tanto, tanto insieme, che ci siamo allenati anche insieme, perché comunque sia andiamo tante volte all'estero ad allenarci e per crescere. A livello mentale, questo ti aiuta. La testa è quel qualcosa in più che differenzia un grandissimo atleta da un campione.
1: Ecco, ecco, nell'atletica ci sono le corse, i salti e i lanci. I lanci, se non sbaglio, sono quattro, no? Il lancio del peso, il lancio del giavellotto, il lancio del disco e il lancio del martello. Ecco, ci puoi spiegare, non so perché si chiama martello, anche se è una sfera, cioè se ci puoi spiegare
2: è una
1: questo.
2: Sfera attaccata
0: è una palla di 7 kg 260 grammi attaccata con un filo a una maniglia. E è una sfera perché è nata con i giochi celtici in Irlanda, dove si lanciava proprio tipo un martello. Ah. Che era un sasso con attaccato un manico di legno. E poi una tecnica, non era proprio così, era una tecnica molto improvvisata, e poi da lì si è evoluta fino ad arrivare a questo attrezzo. Voi pensate che a livello statico questo martello appunto pesa 7 kg e 260 grammi, al momento del rilascio, come si è visto prima, in un lancio di 80 metri la palla arriva a raggiungere quasi 300 kg. Che l'allenatore ti dice va impugnata sulla punta delle mani, e l'allenatore ti dice stai più decontratto, sopra, non tirare
1: 300 kg,
0: altrimenti se io tiro scorcio il raggio perde velocità. Perciò dici vabbè, io ho 300 kg in mano quasi.
2: tra l'altro dicevamo ieri, preparando la trasmissione con Giampaolo Mattei, che lo Stadio dei Marmi a Roma, in cui ci sono statue che rappresentano tutti gli sport, c'è proprio un martellista che ha una specie di ruota dentata così, esatto, che con, esatto, al posto del
0: sì, perché viene tipo da, non so da che parte meccanica anche dei carri.
2: Sì, era stato qualcosa di pesante. Che... Sì.
1: E tra l'altro, una cosa che complica il lanciatore di martello, ma anche quello di peso, è che stai in una pedana circolare di un paio di metri. Se non sbaglio,
0: sì, per il martello e nel peso è 2,13
1: metri. Ecco, non devi uscire da lì.
0: Per il disco è 2,50 metri.
1: Non devi uscire da lì, no, quindi se metti il piede fuori è nullo.
0: Sì, come tocchi il bordino sopra è nullo.
1: E questo rende più complicato, un po' come nel salto in lungo che devi saltare. Ecco,
0: esatto.
1: Quello è il limite.
0: Quello è il limite, sì. È un regolamento, cioè c'è la tecnica che poi si è adeguata poi ai vari regolamenti per i vari lanci, e l'atleta deve allenarsi rispettando un canone tecnico e soprattutto un canone di regolamento, come il lancio del peso. Il lancio del peso fino all'ultimo deve rimanere attaccato al collo. Se lo stacco è nullo.
1: Ah, vedi.
0: Nullo. Ci sono...
2: Nicola, ognuno si sceglie il suo attrezzo, ha il suo attrezzo, oppure si può prendere diciamo qualsiasi attrezzo nel martello?
0: In gare internazionali, mondiali, olimpiadi, ci sono messi a disposizione dell'organizzazione. E ci sono varie marche, perciò trovi sempre quello che diciamo col quale ti alleni. Però deve essere omologato, tutto, cioè li mettono a disposizione gli organizzatori.
1: Ecco, tu hai avuto una carriera da atleta lunghissima, proprio sei andato avanti anche a livelli importanti fino a 43 anni, e poi non so se prima o dopo hai cominciato a fare anche l'allenatore. Ecco.
0: Ho cominciato insieme mentre facevo ancora l'atleta.
1: Ecco, e qual è la grande
2: ma
1: infatti sto entrando nel tema dell'allenatore. Qual è la grande differenza fra l'allenatore e l'atleta nel lancio del martello, ma in generale nell'atletica?
0: Ma io quello posso parlare di quello che mi riguarda, nel senso che quando vedi il tuo atleta gareggiare stai male, perché a volte stai male perché vorresti, quando magari c'è qualcosa che lui magari non riesce a capire, non riesce a fare, perché magari in quel momento si trova in difficoltà, vorresti saltare la tribuna e andare in campo e farlo te, magari che poi magari lo sbagli, però invece devi stare fermo, devi trasmettere tranquillità e tutto. E però fare come ho fatto io, ho cominciato a fare l'allenatore che ero ancora atleta e mi è servito molto. Forse la mia carriera è durata tanto anche per questo, perché allenando...
2: Ci dicevi che hai gareggiato fino ai 43
0: anni. Ai 43 anni, sì. E ho chiuso con una finale al campionato europeo. Poi non ho mai dichiarato che ho smesso.
1: Potresti continuare, potresti riprendere.
0: No, adesso mi farei male. Però non ho mai dichiarato che ho smesso, perché vabbè, forse un po' io ho detto, vabbè, quando io sono arrivato dal niente, ho fatto quello che ho fatto e poi me ne riesco.
2: E ancora sei sui campi di gara, questa volta per trasferire a qualcun altro
0: per trasferire la mia passione, la mia voglia di fare atletica, perché
2: E se non sbaglio abbiamo
1: già in linea, Sì. Qui parliamo anche di tanta atletica, non solo della nostra ospite che stiamo a presentare, ma perché c'è una famiglia particolare. E quindi benvenuta Rachele Mori qui a Radio Vaticana, Vatican News. Benvenuta Rachele.
4: Buongiorno, grazie.
1: Allora presentiamola. Rachele innanzitutto è un atleta che allena Nicola, quindi ce la presenterà lui, ma non posso, cioè te lo faccio dire a te, i tuoi familiari più stretti che hanno fatto atletica, insomma, ecco, vai.
2: Vai da
4: che... io?
1: Sì, sì, vai tu. Beh, giusto che vai.
4: Vabbè,
1: tu.
4: Sì, vado subito a mio zio, che è campione del mondo dei 400 ostacoli a Siviglia 99.
2: Fabrizio,
1: grande sì. Fabrizio Mori, sì. Altro autore di rimonte, come parlavamo prima con Filippo, eccoci.
4: Sì, e poi vabbè, ho mio fratello, che lui invece è tutto un altro sport, è rugbista, che gioca in Francia nella Top 14 e nella nazionale di rugby italiana.
2: Vabbè. Non male,
1: e
2: non quindi, male.
1: E Rachele è solo campionessa del mondo under 20 per tenere, immagino, una cena di Natale a casa tua, certo. Rachele, qual è l'argomento? Ecco, Nicola, ce la presenti tu, Rachele, prima di sentire la sua storia, ciò che ha dentro?
0: Sì, beh, Rachele è una ragazza appunto che... sono molto legato a Rachele perché è appunto la nipote di Fabrizio, col quale Fabrizio c'è un rapporto di amicizia oltre che di club, siamo stati in camera insieme, lui mi ha passato, lui l'ho scelto da capitano nel 2003, perciò ecco. E Rachele è nata a Livorno come martellista quando io ancora facevo atletica, è nata con il mio allenatore, con Riccardo Ceccarini, e poi dopo ha cambiato allenatore, poi 2 anni e mezzo fa ci siamo trovati insieme e abbiamo intrapreso questa strada che speriamo ci porti alle Olimpiadi del 2028. E stesso club, Fiamme Gialle, è una ragazza con un grande talento, però non lo devo dire perché sennò mi sente.
1: Sì, ti sta sentendo sicuramente.
0: È una bravissima ragazza, forte,
2: ha un grande talento, ma che ha bisogno di un buon allenatore.
0: Sì, ma sì, diciamo sì. L'allenatore Ci sono momenti che l'allenatore è importante, che deve starle vicino, deve difenderla e deve supportarla. Ci sono momenti invece dove l'allenatore deve farsi da parte, perché l'attore principale è lei.
1: È lei, certo.
0: Cioè, gli attori principali sono gli atleti, non siamo noi allenatori.
2: Senti, il peso delle ragazze è veramente inferiore, così come
0: sì,
2: avviene.
0: Il peso delle ragazze è di 4 kg, anche la lunghezza della corda, del filo. È 1,19 m, quindi è un pochino più corto e la velocità di uscita è un pochino più lenta.
2: Rachele, questo non vuol dire che tu faccia meno fatica, meno impegno rispetto ai ragazzi.
0: No.
2: Raccontaci com'è la tua giornata tipo, i tuoi allenamenti.
4: Allora, vabbè, la mia giornata tipo è in base ovviamente al periodo agonistico in cui siamo. Se faccio un singolo allenamento o mattina o pomeriggio, mi sveglio, colazione... E poi faccio allenamento se al mattino e poi vabbè la giornata libera, oppure in base al periodo alcune volte si doppia anche allenamento, quindi la sveglia un po' prima, sì, prima allenamento o di solito anche tecnica, quindi lavoro in pedana, e poi al pomeriggio per il secondo allenamento lavoro di forza in palestra oppure generale in pista.
2: Qual è la cosa che Nicola Vizzoni ti dice di migliorare? Il tuo punto debole, diciamo, svelacelo, insomma, siamo tra amici.
1: Sì, sì, non ci sente
2: non
1: nessuno,
2: diciamo
1: nessuno,
2: nulla agli avversari.
1: Sì, sì. Il tuo punto debole, che diciamo, siete ancora in linea? No, penso sia caduta.
2: Ecco, sì, dicevo,
1: sì,
2: perché...
1: è caduta, sì. A meno che non volesse rivelare i punti deboli. È caduta la linea.
2: Non ho dubbio, ho fatto una domanda indiscreta.
0: No.
2: No, ecco, invece, vista dall'allenatore, un allievo che può migliorare, tu ti accorgi che può migliorare, come puoi stimolarlo?
0: Vabbè, noi cerchiamo, innanzitutto, quando si comincia, facciamo dei test all'inizio anno, e vediamo le caratteristiche dell'atleta, se magari è più forte, più veloce, più dinamica ai piedi, come sono, diciamo, le sue qualità, le sue caratteristiche a livello condizionali, e poi cerchiamo di lavorare sulle sue caratteristiche condizionali a lei favorevole, certo. Perché se sei lento non diventerai mai veloce, se sei forte, se sei debole puoi diventare veloce, è forte. Quindi devi lavorare appunto su quelle caratteristiche condizionali poi specifiche per il lancio del martello e soprattutto sulla tecnica.
2: Ecco, è tornata con noi, ecco. Rachele Mori, scusa,
4: sì,
2: ti avevamo perso, non so se avevi sentito la domanda che ti avevamo fatto qui da studio.
4: No.
1: Diciamo i tuoi punti deboli che Nicola cerca di migliorare, ecco, questo è un po' il sintesi, e noi pensavamo che eri andata via per non dire i punti deboli.
4: No. Allora, vabbè, sicuramente il punto debole, ma anche essendo perché è una disciplina molto tecnica, è lavoro in pedana, quindi ci sono quei dettagli tecnici che se fatti in maniera diversa cambiano totalmente il lancio, quindi sicuramente è la tecnica.
1: Bene. Ecco, una domanda...
4: Scusa. No, per dire che stiamo lavorando
2: la tecnica di lancio, come ruotare,
1: sì. Come diciamo prima, comunque stai dentro un cerchio da cui non puoi uscire. Ecco, ma come hai scelto di fare, fatto vediamo delle tue fotografie, come hai scelto di fare la martellista? Perché hai scelto proprio il lancio del martello? È una cosa che poi chiederemo anche a Nicola, come l'ha scelto lui, ecco.
4: Allora, il lancio del martello ho sempre detto che è stato un po' un amore a prima vista. Io quando andai al campo di atletica a Livorno qua, e tra l'altro all'epoca c'era proprio Nicola che si stava allenando in quel giorno con Riccardo Ciccarini, e io mi ricordo, ero piccola, avevo 11 anni e andai con la mia prima allenatrice in assoluto, Cristina Sanfilippo, a vedere per la prima volta il lancio del martello dal vivo, quindi è stato un po' un amore a prima vista. E a pensare che ora quello che era in pedana è il mio allenatore.
1: È bello, però bello. Dicevamo, sono le storie di sport, le storie personali che stanno dietro i percorsi che i campioni fanno, che gli atleti fanno, e sono le cose più belle, no? Questi incroci straordinari, quindi assolutamente.
2: Anche per te, Rachele, come per Filippo Torto, che abbiamo sentito telefonicamente poco fa, c'è l'obiettivo Olimpiadi al quale arrivare al migliore con la migliore condizione, ma ci sono anche le gare
1: intermedie,
2: molto importanti,
0: alcune tappe di passaggio,
1: alcune tante intermedie non sono, perché il livello è sempre molto alto.
2: Raccontaci un po', ecco, quelle che sono i tuoi obiettivi proprio in riferimento a questi impegni.
4: Allora, sicuramente per quest'anno l'obiettivo principale è cercare di partecipare agli europei
5: assoluti a Birmingham a inizio agosto, e ovviamente anche questa sì, cioè, se mai riuscirò a farli sarà la tappa per, di preparazione per il grande obiettivo Los Angeles 2028.
1: Ecco.
2: Allora, grazie.
1: Allora,
2: grazie.
1: Ragazzi, davvero grazie. Naturalmente ti chiediamo di salutare la famiglia, in particolare Fabrizio Mori, che per noi è una leggenda. Non possiamo. Che poi il giorno che verrà qui, Nicola se lo ricorderà sicuramente. Lui venne squalificato in quella semifinale, poi venne riammesso.
0: Venne squalificato, venne riammesso grazie al commissario tecnico di allora.
1: E poi vinse l'oro.
0: E tra le altre cose anche all'emittente televisiva.
1: Sì. Che fece vedere che non aveva commesso.
2: Il Papa in questo momento è atterrato nelle Isole Canarie, dove sta proseguendo il suo viaggio in Spagna, in terra iberica. Ecco, lo diciamo perché poi tra poco, al termine della nostra trasmissione, cominceranno proprio le dirette per dare conto ai nostri ascoltatori da Las Palmas quello che il Papa, le celebrazioni d'accoglienza e quant'altro, perché le Canarie sono un po' uno stato nello stato,
1: particolare,
2: per la Spagna,
1: una realtà,
2: no?
1: Particolare, sì. Ecco, io voglio tornare alla storia di Nicola, no? Allora, lui ha vinto medaglie ovunque tranne che ai mondiali, dove ha partecipato 9 volte, però ai mondiali non ha vinto la medaglia per 14 centimetri, cioè per esattamente credo il diametro della sfera,
0: esatto,
1: del martello.
2: 14 centimetri è mezza mano praticamente,
0: sì, palato, un laggio di 80 metri.
1: Di 80 metri, quindi, ecco, quando non
0: allora,
1: si vince, ecco, quando non si vince, anche che qui poi c'è un'altra storia dietro, che il terzo arrivato venne stato poi squalificato per doping,
0: esatto,
1: ma ancora non era attiva la legge di retroattività della Federazione Internazionale World Athletics, e allora era IAAF, e quindi mentre Antonietta Di Martino, che 10 anni dopo, insomma, gli è stato
2: la
1: restituito
2: l'ha beccata,
1: a lui la medaglia non gliela hanno data
2: neanche col binocolo.
1: E che però, cosa si prova dopo tanti anni avere questa mannaggia, la miseria era fatta,
0: fa un po' di rammarico, cioè. Sicuramente, però è lo sport, dai. Dobbiamo accettare le regole dello sport, perciò mi dispiace, ci ho provato altre volte, ci sono andato un'altra volta vicino, però non ce l'ho fatta, però va bene, diciamo, così, ma ci riproverei anche domani, ci riproverei.
2: Intanto i nostri amici che ci seguono in video stanno vedendo
1: l'aereo
2: papale,
1: sì,
2: che sta rullando sulla pista dell'aeroporto di Las Palmas. Un'Iberia.
1: Ma in questi giorni il Papa ci sta offrendo anche delle riflessioni sullo sport, sulla visione dello sport, che sono
2: anche per i luoghi.
1: Santiago Bernabéu, lo stadio olimpico di Barcellona, forse ci avete fatto qualche gara anche in atletica, sì, dove fatto Gimondi vinse i mondiali il 70.
2: Montjuic,
1: ha vinto
0: Barcellona. Barcellona, dici?
1: Barcellona, sì, Barcellona.
0: Ho vinto un europeo 10 anni dopo, nel 2010.
1: Ecco, quindi allora siamo in tema. Quindi
0: Gran Canaria, Tenerife, Las Palmas, ha vinto un Coppa Europa per Nazioni.
1: Ecco, quindi allora siamo anche in linea. Fabrizio Mori ha vinto la medaglia a Siviglia. Quindi siamo spagnoli.
2: Tante sorprese in questa puntata oggi di Storie di Sport Atletica Vaticana racconta, ma io non volevo far mancare l'apporto di la pillola che la nostra collega amica Mara Miceli ci riserva sempre, e oggi guarda caso parla proprio di atletica. Ecco. Pochi secondi oserei dire, ma per fare come fa Mara, fare
1: poesia sullo sport.

0: C'è uno sport che sembra semplice. Una pista, una partenza, un traguardo. Eppure l'atletica è uno sport di grande resilienza. Insegna una lezione tra le più difficili della vita: andare avanti, continuare. L'atleta si allena quando piove, quando fa freddo, quando il sole brucia, quando i risultati tardano ad arrivare. Sa che ogni metro percorso oggi costruisce qualcosa che forse e forse vedrà domani. La perseveranza non è ostinazione cieca, è la capacità di rialzarsi dopo ogni sconfitta, di riprovare dopo un errore, di credere nel valore del cammino anche quando il traguardo sembra lontano. Come l'atleta che affronta l'ultimo giro con le gambe pesanti, che bruciano, ma il cuore ancora deciso, anche noi possiamo imparare che la forza non sta nel non cedere mai, ma nel continuare a correre. Diceva San Paolo: correte in modo di conquistare il premio. Perché la vittoria non è arrivare prima degli altri, ma diventare ogni giorno, giorno dopo giorno, un po' migliori di ieri.
1: Insomma, Malamicelli dice che la vera gara in fondo è sempre con se stessi.
2: È vero.
1: Nicola?
2: È vero, sono completamente d'accordo, perché sia in allenamento cerchi di superare i tuoi limiti, in gara cerchi di superare ancora di più i tuoi limiti. Il primo avversario da battere siamo noi.
1: Ma chi ci sta guardando, tra l'altro, non vede più alla mia sinistra Giampaolo Mattei, ma Claudia Kozlovic.
2: La conosci
1: perché?
2: Sì.
1: Perché Nicola è venuto accompagnato da sua moglie, ma è un personaggio importante anche nel mondo dell'atletica. Claudia, raccontaci, Claudia, qual è il tuo sport, la tua specialità?
3: Io ero una lanciatrice, anch'io facevo il lancio del giavellotto. Ho avuto la fortuna anch'io di fare atletica ad alto livello, ho partecipato a 2 Olimpiadi, 3 campionati mondiali e 4 campionati europei.
1: Ecco, insomma,
2: è
1: non
2: tuttora,
1: male.
2: La tuttora primatista italiana, sì. di lancio del giavellotto.
1: Lancio del giavellotto. Sì. Giavellotto, che è un altro degli strumenti molto tecnici, è stato cambiato il baricentro per non infilzare qualcuno.
2: Per farlo cadere prima, altrimenti facciamo.
1: Ecco, questo è avvenuto anche nel femminile.
3: Sì, nel 99 mi sembra, sì, hanno cambiato, ma diciamo che in quello femminile la differenza era minima. Certo. È stato più notevole nel giavellotto maschile.
1: E tra l'altro mi ricordo ci fu un'Olimpiade in cui Lusis e il tedesco Wolf arrivarono a un centimetro l'uno dall'altro, 99 metri col vecchio giavellotto. Sì. Quindi si rischiava veramente di mandare in tribuna o nelle curve
2: questo attrezzo, che poi purtroppo ci sono stati anche dei casi dove qualcuno è stato infilzato, anche per fortuna è andato tutto bene. Sì. Però insomma i lanci non sono pericolosi, certo, come a volte viene detto. Se rispettiamo il regolamento, le norme di sicurezza, è come un 100 metri o come un 800 metri. Bisogna stare attenti e rispettare le regole, ma questo penso come nella vita.
1: Tanto noi siamo sempre collegati con Las Palmas nelle Isole Canarie. Il Papa sta per scendere dall'aereo in questo suo quarto viaggio apostolico. Un'ultima domanda a Claudia Kozlovic, prima di far rientrare Giampaolo Mattei. E in questo momento il tuo impegno, ecco, nell'atletica, nel lancio del giavellotto, è come per Nicola, allenatore?
3: Sì, sì, assolutamente. Anch'io sono quotidianamente impegnata come allenatore, alleno a Pietrasanta, ho il mio gruppo di atleti, in più collaboro anche con la federazione, sono responsabile del settore giovanile e collaboro col settore assoluto.
1: Perfetto, grazie per essere stata con noi. Noi intanto torniamo a chiacchierare con Nicola Vizzoni. Ecco, invece a te non ti abbiamo chiesto perché, non, vista la tua, voi non lo vedete, ma insomma...
2: Piccolino,
1: due metri per...
2: Il peso, sono rimasto ai 100 kg delle medie, poi ho, se l'ho rotto la bilancia non l'ho più controllato.
1: Come non hai scelto il sollevamento pesi da box?
2: No, beh, io ho cominciato, mi è sempre piaciuto lo sport, ho cominciato con le arti marziali, facevo Aikido, ho fatto per 6 anni Aikido quando ero piccolino, poi come tutti i ragazzi sono andato nel mondo del calcio, ho provato a giocare a calcio 2 anni ma è stato subito un brutto rapporto col pallone. E poi con il gruppo sportivo delle scuole medie, ero in seconda media, siamo andati sul campo di atletica e un po' come Rachele, l'amore a prima vista, mi sono appassionato a questo sport. Ho cominciato con il lancio del peso, lancio del disco, qualche volta il giavellotto, ma era quello che mi riusciva peggio. Poi per un campionato di club, di società, mi hanno chiesto di provare a fare il lancio del martello.
1: E lì è andata bene.
2: E lì è andata bene perché vedevo la palla da sola andava a 13-14 metri. La palla col filo andava a 30, mi piaceva di più. Ho detto, continuiamo. E poi no, poi ho avuto la fortuna di conoscere il mio primo allenatore Roberto Guidi di Viareggio, che è anche lui un ex martellista, che ha saputo soprattutto gestirmi i primi anni e impostarmi con una tecnica adeguata, e grazie a questo che poi sono riuscito, diciamo, a durare così tanto fino a 43 anni.
1: Siamo quasi addirittura d'arrivo. Giampaolo Mattei, con un occhio sempre sull'aereo del Papa,
4: no, Santa Madre,
1: si sta per aprire il portellone e vedremo scendere Papa Leone XIV. Ancora qualche curiosità?
4: Sì, ma io ce n'ho tante, starei qua per ore. Cioè, lui ha incrociato tantissimi atleti nella tua specialità, anche altri. Chi sono quelli che ti hanno colpito di più? Nel martello immagino Sedik, Litvinov, sì, che magari erano la generazione precedente, però magari no.
2: Sì, ma infatti io ho un record che sono stato battuto dal padre e dal figlio, Litvinov.
4: Straordinario.
2: Poi l'ho battuto anche io tante volte, però una volta due mi ha battuto anche lui. Perché il padre di Sergei Litvinov, che si chiamano uguali, Junior, Sergei Litvinov e Sergei Litvinov Junior, ho questo record. Ma siamo, diciamo, rapporti con tutti. Io, come dico sempre, la cosa bella di fare sport. Le Olimpiadi, il ricordo più bello sono due: quando sono entrato sul podio e quando sono entrato nel villaggio olimpico, dove vedi c'è un'inclusione pazzesca, non ci sono differenze tra di noi, siamo tutti lì per lo stesso obiettivo, magari poter dimostrare il meglio di noi stessi, e siamo tutti, diciamo, in amicizia, tra virgolette.
4: Diciamo
2: questo è bello.
4: Papa Leone è insistito molto adesso per Milano Cortina. Papa Leone, vedendo mentre scende dalla scaletta, sta per scendere la scaletta dell'aereo, ma anche Papa Francesco in precedente per i giochi di Parigi si è parlato molto di questo sport olimpico e paralimpico, che è un'esperienza di pace.
2: Esatto.
4: Sì, perché può portare insieme, mette insieme donne e uomini di culture, religioni, provenienze diverse, che nello sport trovano la possibilità di un dialogo che magari in altri campi non si riesce a fare.
1: Riceve il Papa l'applauso del cerimoniale presente a Las Palmas, ecco il saluto con le autorità iberiche dello Stato iberico, credo sia il Premier Sanchez che lo ha accolto in questo momento, e ora si sta recando verso le altre autorità che stanno accogliendo Papa Leone qui nelle Isole Canarie. Tra l'altro, ecco, vi ricordo che avremo la diretta di tutti gli eventi che il Papa vivrà qui in questa ulteriore, credo, ultima tappa, no, del viaggio.
4: Sì, domani è previsto, domani in serata è previsto il rientro a Roma.
1: Ecco, torniamo ancora con Nicola, diciamo ultimi minuti prima di salutarci, come sempre con la musica. Tu hai scelto un brano importante.
4: Sì, sono andato, poi lo dirò, ma insomma sono abbastanza scontata, ecco. Già lo annuncio, era l'inno degli europei di atletica leggera di Roma 2024.
1: Ma noi per il momento salutiamo i nostri amici che ci hanno seguito in video e potranno rivederci sulla piattaforma di YouTube. Quindi salutiamo chi ora è collegato su Facebook, rimaniamo ancora qualche minuto insieme a chi ci sta seguendo invece in radio. Ecco, saluti finali di questa puntata di Storie di Sport. Siamo stati insieme a Nicola Vizzoni e non solo, insieme alla moglie Claudia Koslovic, insieme a Rachele Mori, che è la tua allieva, e Filippo Torto.
4: Insomma, una puntata bella ricca, bella forte e solida di atletica.
1: Sempre pesante di medaglie.
4: Sì. Ecco, volevo chiedere cosa è cambiato nell'atletica, cioè da quando hai cominciato tu? Forse era un'atletica, diciamo, forse prima più genuina, più spontanea, più semplice. Adesso forse si è un po' evoluta, ma come è naturale che sia, non è un fatto
2: sì,
4: negativo.
2: Si è evoluta perché purtroppo per fortuna forse era più facile. Adesso ci sono troppi input all'esterno, anche i nostri atleti guardano magari un filmato su YouTube di un campione che fa un esercizio perché non lo faccio anch'io? Ma magari lui è già un esercizio più specifico, oppure è una personalizzazione di un gesto, e ci sono tanti input che praticamente ti rendono forse un pochino più difficile adesso.
4: E invece quando hai cominciato tu, se ho letto bene in una tua intervista, dove facevi i pesi non c'era la luce, è stato tuo nonno illuminare la stanza, se no al buio.
2: Mio nonno mi fece un portalampade con un filo facevo luce con questo filo,
4: è più genuina, diciamo,
2: e una soffettina elettrica. Poi quando si spingeva tutto io accendevo il Vespino, facevo luce col faro, il generatore chiudeva tutto e si andava a casa.
4: È un'atletica bella vera, queste storie davvero davvero forti.
1: Parlavo prima con Filippo Tortu, tu dicevi ci sono gare in cui bisogna fare il tempo e gare invece in cui bisogna vincere. Nel tuo sport, in cui tu non c'hai a fianco l'avversario, non lanciate insieme, voglio dire, no? Lanciate uno dopo l'altro. Come vivi insomma questo momento, quella gara in cui devi ottenere il risultato, non puoi mai però immagino trattenerti e puntare alla medaglia,
2: no.
1: Tu devi interpretare il massimo
2: mai. No, cambia un po' la gestione della gara. Se c'è una gara dove comunque sia devi cercare di vincere una medaglia, e sei magari più di 8 atleti che gareggiano, e devi almeno il primo lancio o il secondo devi cercare
1: spaventare gli altri,
2: no, di piazzarlo, di anche piazzarlo. Quello con il lancio di prova dove magari provi e se è un lancio al massimo
4: tutta, la spari
2: tutta fuori, dici, boh, questo mi è venuto facile invece no. Però devi, diciamo, mettere uno dentro buono per poterti assicurare poi gli altri lanci tre di finale. Invece sono gare come nei meeting dove magari sei in 8 o in 6 finale diretta, e lì che fai 5 nulli e uno buono va bene lo stesso.
1: Certo. Grazie per essere stato con noi. A Gianpaolo veramente un telegramma.
4: Sì, no, ma fra i tanti appunti forse me ne è saltato uno che ha vinto 28 titoli italiani, non so se l'avevamo detto, però insomma una robetta, non era così significativa in effetti, no. Però ci tengo a dire.
1: Estivi, indoor e quant'altro.
2: Invernali.
4: Sì, 28 sono tanti.
1: Ecco, dicevamo, ecco, sì. un saluto, e salutiamo come sempre i nostri ospiti con un brano. Cosa hai scelto?
4: Sì, ho scelto, te l'ho detto, sono andato facile, l'inno di Grace Davis, cantato da una cantautrice britannica, che è l'inno dei campionati europei che si sono svolti nel 2024 a Roma, che per l'Italia sono stati un successo strepitoso, ma devo dire che ultimamente ci stanno abituando molto bene, tant'è che rimaniamo male se non vinciamo 5 ori, sì. Comunque, perché vincere una medaglia non è uno scherzo. Eccola.
1: Ecco, e su queste note vi salutiamo, grazie per essere stati con noi, un saluto da Giancarlo Lavella, da Gianpaolo Mattei
4: e soprattutto da Nicola Vizzoni.
2: E grazie a voi, un saluto a tutti, ciao ciao.

0: Ben trovati da Paola Simonetti. Il Papa è atterrato alle 11.38 circa a Gran Canaria dopo 3 ore di volo da Barcellona. Nella sua terza tappa in Spagna, a breve il primo evento al porto di Arghineguín, dove incontra migranti e realtà di accoglienza. Ancora raid israeliani su Gaza, preso di mira il campo di Nuseirat e anche la città di Beit Laia. Gli attacchi hanno fatto registrare una vittima e 3 feriti, a riferirlo l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Colloquio oggi a Mosca tra gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania, dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Dopo quasi un anno di indagini restano un mistero, dinamica e responsabilità del disastro dell'Air India, che causò la morte delle 260 persone a bordo del Boeing 787 precipitato dopo il decollo da Ahmedabad. Lo denunciano i legali delle famiglie delle vittime. È tutto, prossimo flash alle 13.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ancora un saluto da Andrea De Angelis in questa diretta straordinaria. Sono le 12.06 in Vaticano, le 11.06 in quel di Las Palmas de Gran Canaria, dove il Papa è atterrato mezz'ora fa e dove ci apprestiamo a raccontarvi il primo degli eventi che caratterizzeranno la presenza del Santo Padre in questa giornata, nell'ambito tutto ciò del quarto viaggio apostolico di Leone, che domani, dopo una settimana in Spagna, farà rientro domani sera in Vaticano. Con me la ringrazio, la collega Silvia Giovarrosa.
1: Buongiorno Andrea, ben trovati a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: E grazie anche a Padre Antonio Torres.
2: Torres,
0: perdonami, cioè, non ho sbagliato mai il cognome di Antonio, lo vado a sbagliare l'ultimo giorno. Va bene,
2: non
0: Antonio,
2: ti preoccupare.
0: Grazie dalla
2: mille,
0: splendida Siviglia, direttamente qui, certo, in Vaticano con noi. E grazie anche a Francesco Ciaralli, Migration Officer, delegato alle attività di prevenzione della tratta di esseri umani della Croce Rossa Italiana. Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
0: Davvero hai trovato un grande ospite, Silvia, permettimi di dirlo, perché di tratta di esseri umani, Francesco, non so se sei d'accordo, Antonio, che ne pensi anche tu, ma se ne parla troppo poco. Perché, Francesco, ciò di cui ti occupi in particolare non riesce a fare presa ancora quanto dovrebbe sui giornali o più in generale sull'opinione pubblica?
3: Sì, questo è dovuto a diverse ragioni. Effettivamente c'è una copertura che va un po' a stagioni, quando i numeri si alzano e quindi si crea il grande evento che porta tutti i riflettori, come è stato il 2023 con l'anno dei record degli sbarchi anche su Lampedusa, e quindi una grande attenzione. Oppure purtroppo quando ci sono dei diciamo disastri che possono essere legati a dei naufragi o di contro anche degli eventi di grave sfruttamento che vengono fuori. Qual è il problema? Il problema è la mancanza di denuncia o di consapevolezza da parte delle persone che subiscono questo fenomeno, perché da un lato c'è una paura di ritorsione verso le proprie famiglie nel paese di origine da parte di chi perpetra l'azione poi di sfruttamento, e poi di contro c'è anche una provenienza da un contesto culturale molto diverso, che quindi può far sembrare normali o normalizzare delle condizioni che noi riteniamo disumane anche rispetto alle condizioni di lavoro che vengono proposte.
0: Il Papa sta lasciando l'aeroporto de Las Palmas de Gran Canaria, è salito a bordo della vettura targata SCV1, adesso lo attende un trasferimento di circa 30 minuti fino al principale porto dell'isola di Gran Canaria, che dista dall'aeroporto una cinquantina di chilometri. Lì incontrerà intorno alle 12.40 ora vaticana le realtà di accoglienza delle persone migranti. Il corteo papale si muove in questo istante, dunque si è conclusa l'accoglienza da parte di alcune autorità locali e il breve incontro delle stesse con il Santo Padre. Vi ricordiamo che le Isole Canarie sono un grande arcipelago, si trova ovviamente nell'Oceano Atlantico, al largo dell'Africa nord-occidentale, dista circa 150 km in particolare dalle coste marocchine. Sono 7 le isole maggiori, altrettante quelle minori, tutte di origine vulcanica, e tutte assieme formano una comunità autonoma della Spagna. Canarie, che sono geograficamente parlando la regione più meridionale ma anche più occidentale ovviamente della Spagna. In particolare Gran Canaria è la terza isola più grande dell'arcipelago, addirittura viene definita un continente in miniatura. Silvia.
1: Sì, tra l'altro colgo l'occasione

0: anche per segnalare ai nostri ascoltatori che ci sono una serie di articoli sul nostro portale Vatican News che raccontano innanzitutto il contesto all'interno del quale Papa Leone si muoverà in questo primo giorno a Las Palmas. E poi c'è una particolare intervista realizzata dal nostro inviato Salvatore Cernuzio a Monsignor José Amozuelos. Ho detto bene, Padre Torres? Mazuelos, il vescovo delle Mazuelos, il vescovo delle Canarie, che appunto racconta quello che è stata la rotta delle persone migranti verso questa destinazione, con anche un certo, voglio dire, un certo messaggio che alla fine risulta essere positivo, perché ha parlato di un'accoglienza particolare da parte della popolazione dell'isola rispetto appunto alle persone migranti che giungono sulle sue coste. Hanno così elaborato un modo di vivere con le persone che arrivano pacifico, anzi accogliente. E riporta il vescovo delle Canarie che in questo periodo, nell'ultimo periodo, i numeri di quanti giungono oltretutto sulle coste dell'isola stanno anche diminuendo. Io, il nostro ospite Andrea Francesco, ha anche diversi contatti nel suo lavoro quotidiano proprio con la Croce Rossa che lavora lì nelle isole Canarie, e ci può riportare anche, no, quello che è il lavoro di Croce Rossa in questa particolare posto e situazione.
1: Certo, noi abbiamo con i colleghi di Croce Rossa Spagnola due progetti, che uno è concluso nel luglio del 2025 e uno invece in essere fino ad aprile 2027, progetti di prevenzione alla tratta di esseri umani. E quindi in quest'ultimo che stiamo facendo appunto c'è la collaborazione con i colleghi che lavorano nell'hotspot di Lampedusa, di Lesbo in Grecia, e poi appunto a Gran Canaria, che è uno dei maggiori punti di arrivo. Quindi il lavoro che viene svolto dai colleghi di Croce Rossa Spagnola riguarda il supporto per quello che riguarda la mediazione interculturale delle persone quando arrivano. Poi c'è anche un supporto nell'informativa che viene data, e tramite il progetto che stiamo seguendo, PIMAC, è stata sviluppata dai colleghi di Croce Rossa Spagnola una app e sito web che è accessibile con un QR code tramite smartphone, con un'informativa in tutte le lingue che sono state, diciamo, di maggiore arrivo in Spagna per la rotta occidentale dall'Africa. E l'obiettivo è quello di promuovere quei contatti di supporto che possono trovare sul territorio nazionale, e quindi avere un'indicazione o magari essere inseriti all'interno di un progetto specifico di supporto. Le lingue appunto sono state selezionate in base al, diciamo, l'utenza di arrivo in Spagna, in Italia e in Grecia, e naturalmente oltre ai contatti spagnoli c'è anche il contatto del numero verde antitratta italiano, e perché è rivolto anche a Lampedusa questo tipo di QR code.
2: Lampedusa, sì, dove sarà il Papa, tra l'altro vogliamo ricordarlo, visita pastorale di Leone il prossimo 4 luglio. Sarà una visita molto breve ma densa di significato, dove omaggerà le tante troppe vittime del Mediterraneo, la Santa Messa alle 10:30, tutto nell'arco della mattinata, e il Papa rientrerà in Vaticano nel primissimo pomeriggio del 4 luglio. Dunque segnate questa data, perché insomma, ormai mancano praticamente 3 settimane. Il Papa oggi si trova alle Gran Canarie, tra una ventina di giorni sarà proprio in quel di Lampedusa.
0: Tra l'altro, Andrea, quello che il tema della tratta è anche molto particolare, perché mi spiegava il nostro ospite a microfoni spenti che nella tratta si individuano due tipi di tratta, no? Una tratta da sfruttamento dal punto di vista lavorativo, quindi sostanzialmente economico, e dal punto di vista sessuale. Ci puoi spiegare meglio questi due aspetti di questo fenomeno?
1: Certo, per quello che riguarda lo sfruttamento lavorativo ci sono dei percorsi che prendono il migrante, che coinvolgono il migrante dal momento in cui lascia il paese, e quindi si affida a quegli smuggler, trafficanti che lo aiutano per attraversare le frontiere illegalmente e che quindi poi comportano un indebitamento verso queste persone che una volta arrivati sul territorio italiano o europeo può essere ripagato appunto accettando o comunque essendo impiegati in quello che può essere in campo agricolo, come vediamo per esempio
2: caporalato.
1: Esatto, caporalato. Ma anche in Spagna hanno appunto tutta la zona di estrazione di fragole, per esempio nella parte del nord, ma anche tutto il lavoro che viene fatto nel
2: sud, le arance,
1: Andalusia,
2: no?
1: Di arance.
2: Insomma, sembra davvero di parlare d'Italia quando parliamo di Spagna, sono problemi che accomunano. Invece l'altra dimensione è quella legata...
0: Quella appunto allo sfruttamento sessuale.
1: Quella è naturalmente più delicata, più grave e coinvolge un numero più basso, nel senso a livello di numeri noi abbiamo una percentuale naturalmente bassa su 100 persone tipo che vengono via mare, naturalmente la percentuale di donne è più bassa rispetto a quella di uomini, anche di molto, ma poi però il problema è che il meccanismo di sfruttamento è molto più profondo, perché c'è una ritorsione diretta verso i figli, perché c'è una ritorsione anche dal punto di vista delle dipendenze che vengono create e perché comunque c'è uno stigma sociale che fa prevenire la persona dall'aprirsi e dal denunciare la condizione.
2: Un meccanismo questo che abbiamo visto, studiato, analizzato a lungo anche per quanto riguarda l'Europa dell'Est, no? Quella rotta lì spesso presenta questo tipo di dinamica. Ci fermiamo un attimo in musica, Silvia, perché poi andiamo proprio alla Spalmas dalla nostra inviata Patrizia Enestrosa.

0: dai, possiamo dirlo, ci stavo interrogandosi i nostri
1: la
0: ospiti.
1: La conosceva questa, sì, perché vedevo padre Antonio che canticchiava questo brano musicale che avete sentito. Ringraziamo sempre i nostri maestri dei programmi musicali, in particolare Luigi Picardi, che ci ha fornito una serie di brani proprio per creare l'ambientazione di questo viaggio. Ci colleghiamo adesso, Andrea, con la nostra inviata lì proprio a Las Palmas de Gran Canaria, al porto, il porto di, vediamo se lo pronuncio bene, padre Antonio, Arguineguín.
2: Arguineguín.
1: Vedi, è difficile anche per una madrelingua. Patricia, eccoci, buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, eccoci qua. In questo istante stanno dicendo che sta già per arrivare il pontefice. Comunque l'ambiente fino adesso era un ambiente di attesa, di emozioni, di aspettando all'arrivo del pontefice, una mattinata calda, quello che si può vedere in tutte queste sedi dove ci stanno i volontari e le diverse realtà affanati con questa ventaglia per soffrire un po' di meno il caldo, un ambiente festoso che riceverà il pontefice. E nelle mura che stanno dietro, diciamo, di fronte al mare, hanno messo dei quadri, dei dipinti che rappresentano le realtà di molti di loro. E poi c'è una cosa molto carina, hanno messo anche un tabellone, e quando ci hanno dato il kit per venire qua dentro al porto, c'era un adesivo con un piedino. E uno andava lì a farlo, a metterlo, e poteva scrivere qualcosa, come dicendo: anch'io sono stato o sono stata a questo porto, che adesso si chiama il Porto della Speranza.
0: Ecco, il porto, Patrizia, che è stato definito anche della vergogna per quanto accaduto 6 anni fa. In una settimana arrivarono circa 3.000 persone, eravamo in piena pandemia e la situazione era... Credo che ci stiamo ricollegando con Patrizia, sì, non mi sente in questo momento, però ecco, ci sei. Dicevo, definito anche Porto della Vergogna per quanto accaduto nel 2020, non possiamo, non vogliamo dimenticare quel momento.
3: E in effetti, perché qua ogni giorno venivano e vengono ancora, però adesso un po' meno, tantissimi migranti, ma soprattutto bambini soli che facevano queste travessie di paura, sfidando anche la morte. E il problema che ha avuto da sempre questa isola, le Canarie, è che non hanno avuto l'appoggio né del governo né dell'Europa, ed è stato grazie a Papa Francesco nel 2020, quando ha urlato proteggendo ai migranti di queste isole, e da allora il governo ha fatto un pochino più di attenzione, ma ci vuole ancora l'aiuto, e lo fa le Canarie come può, con una realtà loro sociale che non è delle migliori, e quindi adesso con l'arrivo del Papa Leone ci sarà un prima e un dopo Papa.
0: Hai fatto bene a citare quell'appello di Papa Francesco. Tra l'altro ricordiamolo che le Isole Canarie sono anche poi l'approdo all'Europa più vicino, e dalle coste africane, diciamo, quello che spesso chiamiamo il sogno è davvero vicinissimo, un centinaio poco più di chilometri. La geografia dunque permette di alimentare tutto ciò, poi sta alla politica dare le risposte giuste per favorire uno sviluppo umano integrale e non solo gli interessi di alcuni.
3: Sì, è così. È così. Un altro dettaglio pure è che c'è il bisogno, il desiderio che questa rotta, come tu hai detto, sia controllata, che questa rotta non sia lo scenario di tantissime morte. In effetti la maggior parte dei migranti che noi abbiamo visto, intervistati, la maggior parte ovviamente vengono dalla Mauritania, dal Senegal, e attraversano questa isola, molti di loro con la speranza di continuare il viaggio, dipendendo ovviamente se sono madrelingua inglese o francese, ma altri quanti invece rimangono in questa isola con le problematiche che già soffre la società delle Canarie.
1: Patricia, ti posso, volevo chiederti una cosa. Mentre stavi parlando, il Papa adesso incontrerà, avrà delle testimonianze non solo di persone migranti, ma riceverà anche la testimonianza di quelle che sono le realtà di accoglienza, e quindi qui si passa da ONG a altre organizzazioni e associazioni. Mi domando se nonostante appunto tutto l'impegno che queste persone mettono nello svolgere il loro lavoro, tutta la loro dedizione, continuare a vedere che la situazione è ancora tanto tanto complicata non porti sconforto, e se sì, la visita del Papa può confermarli nel loro, può confermarli invece nel perseverare.
3: Sì, loro non smettono di aiutare ai migranti e danno tutto quello che hanno a disposizione. Silvia, la cosa più carina è proprio questo, che loro riescono a darsi nelle parrocchie, tramite Caritas, tramite diverse realtà, a accogliere a questi migranti. E il primo passo è prendere questi bambini e tenerli, guidarli fino ai 18 anni. Ovviamente dopo i 18 anni lasciano le parrocchie o queste altre ONG e viene Caritas a dare una mano a loro, perché loro trovino, a parte la documentazione, perché possono stare ufficialmente legali, ma poi anche a molti di questi li insegnano dei mestieri. Obiettivo ovviamente è una reinserzione in questa nuova società a cui loro stanno arrivando, per proteggere soprattutto la loro dignità.
0: Grazie, buon lavoro a te. Allora continueremo a sentirci nelle prossime ore. Grazie.
3: Alla prossima.
0: Padre Antonio, tornando a quanto stavamo dicendo prima, anche assieme a Francesco Ciaralli, alcune zone della Spagna, così come alcune zone dell'Italia, sono più caratterizzate dal fenomeno del caporalato, del lavoro nero, di tutto ciò che attiene alla produzione di prodotti tipici, vedi, cito la Calabria, in quel di Rosarno, le arance, ad esempio, vedi, come diceva Francesco, le fragole. Sono ferite aperte queste anche in Spagna, e quanto conta la voce della Chiesa che con ostinazione continua a mostrarle?
2: Io stavo ascoltando e stavo pensando anche, forse non lo posso dire io come rappresentante della Chiesa, no? Ma veramente la Chiesa è la prima che sempre arriva a questa ferita. La Chiesa è la prima che arriva e forse è l'ultima che va via, anche ante questa ferita, no? Questo viaggio è un viaggio che era il sogno di Francesco, visitare questa terra, arrivare a questa terra, una terra di speranza per tanti tanti migranti, e anche oggi è il viaggio, il sogno anche della Chiesa, no? Arrivare. Quindi avete detto prima che è stato la Chiesa, è stato precisamente Francesco, il Papa Francesco, il primo in dire che cosa stava succedendo, no? Dopo de che la Chiesa ha detto qualcuna cosa, tanti lo Stato nazionale, tanti come europea, hanno preso di questa ferita e hanno iniziato a lavorare, no? Quindi adesso con questo viaggio io mi sento orgoglioso, come si dice, orgoglio, no? Mi sento orgoglio di vedere che la Chiesa ancora in questo secolo XXI è capace di denunciare, no? È capace di denunciare una situazione ingiusta e, bueno, e possiamo dire che anche non è solo un progetto del Papa Francesco, è un progetto di tutta la Chiesa, che adesso possiamo vedere anche con tutto il viaggio che ha fatto il Papa Leone, che è un progetto di umanità, di portare la umanità a tutti i paesi, a tutte le nazioni, portare l'umanità al mondo intero, no?
1: Io mi stavo volevo chiedere a Francesco se può così brevemente, prima appunto sento sottofondo evidentemente il suono internazionale.
0: Sì, sì, siamo già al porto e comunque lungo
1: porto,
0: le strade,
1: quindi,
0: che portano.
1: Magari non avremo modo di esaurire tutta la risposta, però io penso che sia utile spiegare a chi ci ascolta in questo momento che cos'è che avviene nel momento in cui una persona decide di migrare e compiere una traversata che può durare, mi dicevi Francesco, anche anni, quali passaggi deve compiere, che cosa avviene tecnicamente. Parlavamo appunto dell'indebitamento che queste persone fanno nei confronti appunto di chi traffica gli esseri umani da un posto all'altro. Puoi spiegarci qual è la dinamica di tutto?
4: Certo, allora, partiamo da un presupposto che riguarda il fatto che la rotta che si intraprende, il percorso, naturalmente poi possono essere diversi e avere delle sfaccettature, ma quello che avviene di per sé è quella che è una situazione che può essere magari di disagiata o anche di pericolo per la propria persona, naturalmente in contesti di guerra o comunque emergenziali, e mettersi diciamo nelle mani o durante di un percorso che è pieno di incertezze, quindi anche di rischi connessi rispetto alla vulnerabilità che si sviluppa, perché se si cerca di passare un confine non potendolo fare in maniera legale, bisogna trovare delle vie alternative, e quindi chi ti fa fare questo percorso, chi ti supporta in questo percorso, magari ti paga il trasferimento, comunque sa che tu sei in una condizione vulnerabile. Quindi secondo me, ecco, è proprio un aumento esponenziale della vulnerabilità della persona che poi si arriva a manifestare quando quei fortunati riescono a sbarcare sul territorio europeo e ci si può fare magari una chiacchierata per capire dal punto di vista psicologico, sanitario, quali sono le necessità che sono molte volte dovute al viaggio anche che hanno fatto.
1: E una volta che una persona arriva e sbarca appunto sul territorio europeo, viene soccorsa ovviamente, no? E poi che cosa accade? Cioè che cosa è della sua vita dopo? In linea di massima per la maggior parte dei casi.
4: Sì, per la maggior parte dei casi diciamo che c'è un arrivo, un primo screening sanitario, se si arriva in un hotspot di arrivo, e c'è un primo screening sanitario, poi un contatto con le forze dell'ordine per quello che riguarda la parte di biometrica, per vedere se ci sono magari se è una persona che ha dei precedenti oppure ha provato già a venire nel territorio con risposta negativa. E poi in base al caso, naturalmente minori hanno un percorso preferenziale, vulnerabilità particolari sanitarie, oppure appunto donne che possono essere all'interno della tratta, poi seguono un percorso ancora preferenziale. Dipende poi dal caso, con alcuni paesi ci sono degli accordi bilaterali per cui magari quella persona arriva sul territorio nazionale, non ha i requisiti per rimanere sul territorio e in poco tempo può finire nel centro per essere rimpatriata e ritornare poi però questo dipende dall'accordo che c'è tra l'Italia per esempio con alcuni paesi del Nord Africa, ha questo tipo di accordi, no?
1: E quanto tempo può, generalmente quanto tempo permane una persona che può rimanere in Italia e quindi non viene rimpatriata in un centro di accoglienza?
4: E per quello che riguarda i primi arrivi, cioè il primo arrivo, i primi centri che incontrano, si tratta di poche ore, nel senso possono essere magari anche 24-48 ore se il mare non è buono da Lampedusa per arrivare sul territorio nazionale. Diciamo che Croce Rossa in questo, da quando ha preso la gestione dell'hotspot a giugno 2023, ha cercato di velocizzare e ottimizzare un po' tutta la filiera.
1: Sì, scusami, ti abbiamo interrotto.
0: Sì, perché siamo pronti per entrare in radio, in teleradio cronaca, dunque restituiamo un attimo la linea alla regia. Ben trovate amiche e amici di Radio Vaticana, siamo dunque in Teleradio Cronaca diretta per raccontarvi il primo momento a Las Palmas di Papa Leone, questo attesissimo incontro con le realtà di accoglienza delle persone migranti al porto di Arguineguín, appunto a Las Palmas de Gran Canaria. Un saluto da Andrea De Angelis.
1: Un saluto da Silvia Giovarrosa.
0: E poi salutiamo anche i nostri ospiti, padre Antonio Torres, bentornato.
2: Grazie, grazie per l'invito.
0: E Francesco Ciaralli della Croce Rossa Italiana. Francesco, un saluto anche a te.
4: Un saluto a tutti e grazie.
0: Cosa ci apprestiamo a vivere mentre le immagini ci mostrano le persone presenti al porto? È questione di pochi istanti e il Papa raggiungerà i presenti. Noi vi racconteremo un evento che avrà inizio con un canto di benvenuto e poi una presentatrice introdurrà i lavori. A parlare per primo sarà il vescovo delle Isole Canarie, ancora la testimonianza di un soccorritore marittimo e quella di una volontaria della Caritas. Dopo un altro breve momento di musica parlerà una vittima della tratta degli esseri umani e ancora la testimonianza di un'imprenditrice latinoamericana. Verrà consegnato un dono al Papa che poi pronuncerà l'attesissimo discorso. Come diceva poc'anzi la nostra inviata a Las Palmas, Patrizia Nestrosa, ci sarà un prima e un dopo 11 giugno 2026 per queste isole, così come c'è stato un prima e un dopo appello di Papa Francesco a non dimenticare le persone migranti alle Canarie. Dopo il discorso del Papa assisteremo ad un altro momento denso di significato e carico di emozione, ovvero l'omaggio floreale in memoria delle tante, delle troppe vittime delle migrazioni via mare. Poi Leone si recherà presso l'edicola della Vergine del Carmelo per la benedizione di una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione delle persone migranti. Ancora saluterà volontari e migranti prima di salire a bordo dell'auto per trasferirsi circa 60 chilometri in automobile alla cattedrale di Sant'Anna, dove vivremo poi un nuovo evento, questa volta l'incontro del Papa con i vescovi, i religiosi e le religiose. Silvia.
1: Sì, tra l'altro mi piace ricordare in questa occasione anche che un ampio spazio alle persone migranti è stato dedicato da Papa Leone nell'esortazione apostolica di Lexi Te, prendendo anche spunto da quanto espresso da Papa Francesco, che ha ricordato sostanzialmente che la missione della Chiesa verso i migranti e verso i rifugiati è ancora più ampia e ciò che deve essere la risposta a queste persone che compiono dei viaggi della disperazione, mi verrebbe da dire più che della speranza, è incentrata su quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Questo ha detto Papa Francesco e su questi passi la Chiesa continua ancora a muoversi, perché differentemente dal mondo, aggiunge Papa Leone nella Dilexite, la Chiesa vede, non vede minacce ma vede figli, dove si costruiscono muri, la Chiesa costruisce ponti. E dunque mi piace rivolgere questa domanda al nostro ospite Francesco Ciaralli di Croce Rossa Italiana. Questi quattro verbi, accogliere, proteggere, promuovere, integrare, come si traducono poi in concreto?
4: Beh, è una domanda che riporta un po' anche a quelli che sono i sette principi fondanti del movimento di Croce Rossa Italiana. E come vengono tradotti? Vengono tradotti attraverso l'impegno delle persone che poi sono impiegate sul territorio e quindi che hanno anche l'importante ruolo di raccogliere un primo feedback o riscontro dalle azioni e l'efficacia di quello che viene fatto, e senza dubbio anche dalla resilienza che viene dimostrata dalle persone che intraprendono questo territorio e che con la dignità di chi cerca magari semplicemente di sopravvivere, di poi di proseguire il proprio viaggio, la propria vita, cercano anche di capire come interfacciare, come entrare all'interno del paese e del sistema in cui vanno al loro interno.
1: Che poi probabilmente il passaggio più difficile poi è anche quello dell'integrazione, no? Perché poi l'integrazione della persona migrante, tu ci parlavi precedentemente di uno stigma sociale che c'è soprattutto nelle donne che sono vittime di tratta e che quindi hanno difficoltà a raccontare ciò che hanno vissuto. L'integrazione ha una serie di passaggi che partono innanzitutto dalla comprensione dell'altro, dal capire chi è, quali sono le sue esigenze, quale passato e quale stato psicologico si trova a vivere in quel momento, e poi da lì fino alla possibilità di inserirlo nella società.
4: Integrazione e comprensione sono due parole su cui mi soffermerei, in quanto sono la sfida più grande che abbiamo anche come Europa, come società occidentale, rispetto a questi flussi migratori che comunque vediamo periodicamente andare e venire in maniera, insomma, variabile anche di numeri. Comprensione, perché spesso c'è il problema anche linguistico della persona che magari potrebbe non avere frequentato tutto il percorso scolastico come da noi magari obbligatorio, e quindi avere delle lacune, e quindi il tempo che ci vuole per riuscire a parlare e comunicare con la comunità locale. Integrazione come sfida, sia da parte della società che riceve le persone, e quindi di avere un atteggiamento più aperto in questo, sia però anche da parte della persona migrante, comunque è uno sforzo molto grande per cercare quelle opportunità che comunque sono relativamente rare da trovare.
0: Padre Antonio Torres, la temperatura in questo momento a Las Palmas è di 21 gradi, circa 10 in meno rispetto a Madrid, dunque decisamente più confortevole il tutto dal punto di vista climatico, ma in che modo invece vengono avvertite e quanto sono conosciute le Canarie dalla popolazione della Spagna continentale? Sta cambiando la percezione? È cambiato qualcosa negli ultimi anni? Ci sono magari regioni che si sentono più vicine a questa realtà e altre meno, non so, l'Andalusia rispetto a Madrid. Ecco, si sente questa unità di intenti? Ci si sta lavorando? È cambiato qualcosa?
2: Penso che in tutta la Spagna si sente la isola di Gran Canaria vicina, no? E si sente parte della stessa Spagna, no? Veramente, se possiamo dire della realtà che loro stanno vivendo, pues, sicuramente l'Andalusia è una realtà anche più vicina a loro, no? Quindi non è la stessa realtà della immigrazione che loro stanno soffrendo, no? Che la realtà che stanno vivendo forse in Galizia o più a nord di Spagna, no? Sono diverse veramente, ma tutta la Spagna sono consapevole di questa realtà.
0: E mi piace tornare a quanto stavamo dicendo prima in diretta radio, anzi permettetemi di salutare, oltre a chi ci segue anche in telecronaca, tutte le radio collegate con varie regioni d'Italia, oltre ovviamente a chi continua a sentirci su Radio Vaticana, che la Chiesa non si stanca mai di essere accanto a queste persone, spesso dicevi anche l'ultima, certo, che non insiste su queste tematiche.
2: Questa è una realtà che forse la stiamo vivendo, no? È la prima che arriva sempre quando c'è un disastro, no? Quando c'è quando hai bisogno di un aiuto, no? E forse è la ultima che va via, no? Perché quando tutte le istituzioni già vedono che non hai bisogno, la chiesa ancora rimane, no? E lo possiamo vedere anche con la vita religiosa, no? La vita religiosa sempre è andato prima a ausiliare, si può dire, ausiliare questa realtà, e hanno Sono rimasti, sì.
0: Le hanno aiutate, hanno fornito loro un aiuto e poi sono rimaste lì.
2: S'hanno fatto vicina tanto a loro che alla fine s'hanno fatto uno da loro.
0: Vi stiamo raccontando il penultimo giorno del quarto viaggio apostolico di Leone, quello in Spagna, che lo ha visto prima a Madrid, poi a Barcellona fino a poche ore fa e adesso alle Canarie. Domani sarà in quel di Tenerife, nella serata e domani rientro in Vaticano. Cosa ci apprestiamo a vivere oggi? Dopo questo incontro il Papa si recherà in auto e poi l'ultimo tratto lo percorrerà in papamobile alla cattedrale di Sant'Anna. Tra l'altro riceverà, come accaduto anche a Madrid, la chiave d'oro della città dalla sindaca di Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. E una cattedrale, quella di Sant'Anna, dedicata a colei che è la patrona di Las Palmas, per volere di Isabella I di Castiglia e Ferdinando II di Aragona. Anche qui il Papa pronuncerà, anche alla cattedrale, così come tra poco al porto, un discorso. Ci sarà quindi il trasferimento alla casa vescovile di Las Palmas per il pranzo in privato, in un orario molto spagnolo e poco italiano. Intorno alle 3 pranzerà del pomeriggio il Papa e poi intorno alle 18 il trasferimento allo stadio di Gran Canaria, il giro in papamobile tra i fedeli, l'arrivo in sacrestia e la Santa Messa con l'omelia di Leone. Quindi di nuovo il trasferimento alla casa vescovile di Las Palmas e la cena in privato intorno alle 9 di questa sera. Questo un po' per darvi l'idea di quello che sarà il penultimo giorno del vescovo di Roma a Las Palmas. Tra l'altro le immagini della cattedrale di Sant'Anna sono molto suggestive perché si trovano in una piazza dove non mancano di certo le palme e la vegetazione tipica del luogo. Silvia.
1: Sì, invece le immagini che in questo momento ci giungono dal porto ci mostrano invece la folla che parteciperà all'incontro, che continua inesorabilmente a sventolare, credo, una serie di ventagli che gli sono state date proprio per l'occasione, un kit, come diceva la nostra inviata Patrizia Inestrosa, corredato di cappellini e ventagli, proprio perché insomma in questo momento sicuramente le temperature, essendo una giornata anche molto assolata, devono essere particolarmente alte. Abbiamo visto inquadrate tante persone anche di diversa provenienza che salutavano le telecamere e che sono in attesa dell'arrivo di Papa Leone e soprattutto di ascoltare quelle che saranno le sue parole, e per riconfermare nell'impegno e nel lavoro le realtà che si occupano appunto di persone migranti, che a volte probabilmente, come dicevamo prima, attraverso le nostre frequenze radiofoniche possono essere provate da vedere che comunque una realtà di questo tipo perdura ed è presenta continuamente nuove sfide di fatto, ma nello stesso tempo le persone migranti invece vorranno certamente ascoltare le parole del Papa per continuare ad avere quella speranza e quella resilienza di cui parlava il nostro ospite, perché anche la loro pervicacia nel voler vivere a tutti i costi è veramente straordinaria, perché si potrebbe pensare che magari uno desidererebbe lasciare le cose come stanno, no? Invece avremo modo di ascoltare attraverso anche le testimonianze, di conoscere la forza, la volontà di vivere di queste persone, che poi è più forte di qualsiasi altro ostacolo. Voi avete modo di incontrare persone appunto che compiono questi viaggi e si instaura poi anche fra Croce Rossa e gli operatori di Croce Rossa e queste persone un rapporto personale? Esiste la possibilità non solo di accogliere e di rispondere alle loro necessità primarie, ma anche di rispondere alle loro esigenze più specificatamente umane?
4: Diciamo che l'approccio della Croce Rossa in generale, anche quella italiana nello specifico, comunque prevede un atteggiamento sempre, diciamo, accogliente e a tutto tondo, e quindi sia dal punto di vista delle necessità materiali, sia dal punto di vista delle, chiamiamole, necessità umane, no? Dell'umanità che si va a, diciamo, a dare a una persona che ne ha bisogno, e questo è uno degli elementi fondanti comunque del movimento. Nello specifico, quello che accade è più che altro anche un riconoscimento da parte della persone migranti, che quando ci si interfaccia con la Croce Rossa si è in un luogo sicuro. E questo è anche dovuto allo grande sforzo che viene fatto sul campo da tutti gli operatori coinvolti nel cercare di non confondere mai i ruoli tra i vari attori che ci sono, e quindi nel cercare comunque di mostrarsi sempre come una, diciamo, un attore che è proattivo nel soddisfare quel tipo di bisogno.
0: Sempre per spiegare bene agli ascoltatori e ai telespettatori quanto stiamo raccontandovi, avrete notato più d'uno che ormai una decina di minuti fa le telecamere hanno inquadrato alcuni prelati, tra cui il cardinale segretario di Stato Parolin, al porto, e questo poteva lasciare immaginare l'imminente arrivo del Papa. In realtà cosa è accaduto? Il seguito del Papa è arrivato con largo anticipo rispetto a quest'ultimo, perché dopo l'arrivo e l'accoglienza di alcune autorità locali all'aeroporto, il Papa si è fermato per un breve incontro nella sala VIP dell'aeroporto stesso, mentre il seguito si è avviato e dunque è giunto prima a destinazione. Ma ormai è davvero questione di pochi minuti, anche il Santo Padre arriverà al porto. Tu, Silvia, parlavi del caldo, effettivamente il sole del primissimo pomeriggio è uno dei più caldi di tutta la giornata, al di là di latitudine e longitudine in cui ci troviamo. Però va detto che le temperature fortunatamente non sono molto, molto alte. Possiamo dirvi adesso che le telecamere stringono sulle vetture del corteo papale, dunque, come annunciato, il Santo Padre ha fatto il suo arrivo, le automobili sono giunte al porto e tra pochi istanti vedremo il Papa al porto di Arguineguín. È davvero un momento storico, e lo diciamo anche con quell'emozione che non ci piace nascondere, Padre Antonio, perché insisto su questo. Nel 2020, in piena pandemia, quando ciascuno si scopriva fragile, Francesco ci ricordava che nessuno, viceversa, si salva da solo, quanto accaduto qui, in questo luogo che ora vi stiamo raccontando, non solo è stato raccontato poco e male, ma anche dimenticato in fretta. Era il dramma nel dramma di chi ha già perso tutto e rischia di perdere anche il sogno, Padre Antonio. Quello che accadde appunto durante la pandemia, quando quelle 3.000 persone giunsero al porto e praticamente non c'era possibilità di essere accolte perché le restrizioni del Covid impedivano l'accoglienza anche delle persone migranti.
1: Tra l'altro il porto di Arguineguín è stato nominato il porto della vergogna proprio in concomitanza di quanto accadde, proprio perché le persone erano giunte lì e volevano in qualche modo essere accolte, mentre invece furono bloccate.
0: Cioè siamo chiamati ad accogliere sempre, questo un po' su cui volevo sollecitarti.
2: Sì. Penso che
0: non ci sono momenti in cui sì e altri no. È col Papa che scende dalla vettura, intanto il Papa che saluta alcune delle autorità. E davvero ci piace che la nostra riflessione ci riporti anche indietro a quel 2020, perché se oggi il Papa è lì e anche siamo certi per ricordare che in qualunque momento, al di là degli accadimenti storici e delle contingenze, pandemie, conflitti armati, carestie, la Chiesa è sempre vicina a queste persone e la dignità delle persone va preservata in ogni contesto. Abbiamo imparato in questi giorni a assistere ai saluti delle autorità locali ogni qualvolta il Papa si reca in un luogo. E come possiamo immaginare allora, Padre Antonio, l'attesa anche di queste persone che da ore sono al porto per ascoltare le parole del Papa? Abbiamo visto già commozione ad esempio in quel di Madrid, quando un richiedente asilo ha parlato con il Santo Padre, prima a braccio e poi prendendo il foglio perché non riusciva ad andare avanti. Ecco, è possibile che oggi vedremo qualcosa di simile?
2: Sicuramente, no? Sicuramente che oggi possiamo vedere il testimonio e la umanità, no? Possiamo scoprire la umanità come ieri abbiamo visto nella carcere, no? E nel centro penitenziario, quando una della donne che stavano parlando ha andato a ringraziare, no? La sua presenza e le ha fatto un abbraccio, anche un bacio, no?
1: E dunque stiamo ascoltando in sottofondo il canto che ci giunge direttamente dal porto, il canto di benvenuto che accoglie Papa Leone, che sta camminando in mezzo, diciamo, alle due transenne che lo separano dalla folla delle persone che sono venute a partecipare a questo incontro. E Papa Leone ovviamente incrocia lo sguardo, alza le mani in segno di saluto e si dirige verso il palco. Adesso si ferma proprio a fianco, proprio vicino alla transenna, non riusciamo a vedere bene dalle immagini con chi ha stretto la mano, a chi ha benedetto in questo momento, e prosegue, dicevamo, il suo cammino verso il palco sopra il quale poi si svolgerà l'intero evento. Parlavamo, Andrea, di questo porto che era stato nominato Porto della Vergogna con l'arrivo del Papa, e anche con alcuni dati confortanti è stato ridefinito Porto della Vergogna. In quell'occasione anche Croce Rossa spagnola fu molto impegnata nell'occasione della pandemia del 2020, proprio lì.
4: Sì, è stato un momento di grande concitazione, e quello che è stato poi il risultato è stato guadagnare in qualche modo la fiducia sull'operatività da parte del governo centrale, e da lì è iniziato anche un percorso che ha portato ad aumentare anche le attività che venivano delegate alla Croce Rossa Spagnola in questo senso.
0: Il Santo Padre è salito sul palco, vediamo la presentatrice vicino al microfono, con ogni probabilità andrà anche a ringraziare il Papa, a presentare quanto ci apprestiamo a vivere insieme. Il primo a parlare sarà, dopo questa introduzione, il vescovo delle Isole Canarie, ancora la testimonianza di un soccorritore marittimo, di una volontaria della Caritas, un altro canto, la testimonianza di una vittima di tratta di esseri umani. Infine la testimonianza di un'imprenditrice latinoamericana, la consegna di un dono al Santo Padre, che poi pronuncerà il suo atteso discorso. Proviamo a sentire la presentatrice.
2: Benvenuto a Isola Canaria. Adesso parla il Monsignor José Masuelo Pérez.
5: Santo Padre,
2: oggi la accogliamo in questo porto di Arguineguín, un luogo che il mondo ha imparato a conoscere non solo per la sua bellezza, ma anche per il dolore e la speranza che qui si intrecciano. Questo modo che molti hanno chiamato Porto della Vergogna è stato testimonio dell'arrivo della miriade di persone che fuggono dalla fame, dalla guerra e dalla disperazione. Uomini, donne e bambini che, seguendo la cosiddetta rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo, sono arrivati su cayucos e patera, imbarcazioni di legno e barchi di fortuna, soprattutto da Senegal, Mauritania, Gambia, Mali e Marocco, compiendo traversali che possono superare i 1.600 chilometri. Le condizioni del viaggio, la precarietà dell'imbarcazione e l'assenza dei mezzi di soccorso in mare aperto provocano un numero elevato di vittime, molte delle quali rimangono sconosciute. Rischiando tutto, cercano semplicemente di vivere con dignità. La migrazione rivela ferite profonde nel mondo contemporaneo, disuguaglianza, violenza, povertà, mancanza di opportunità, ma apre anche nuovi cammini di incontro, di solidarietà e di fraternità. La sua presenza qui, Santo Padre, non è un semplice gesto, è una luce. Ci ricorda che nessuno è invisibile, che ogni vita conta e che la indifferenza non può mai essere la risposta. Questo luogo, che ha sopportato il peso della sofferenza, può anche trasformarsi in simbolo d'accoglienza, di giustizia e di umanità. E oggi, con la sua visita, compiamo un passo verso questa trasformazione. Ogni migrante è un volto concreto, non un numero. La dignità umana precede qualsiasi legislazione e la vulnerabilità non sminuisce la dignità, ma esige maggiore protezione. Questa prospettiva umanizzante mette alla Chiesa di offrire uno sguardo etico che antepone la persona a qualsiasi interesse e porta a riconoscere quelli che io chiamo angeli custodi della persona migrante, rappresentati oggi qui da tante realtà, tra cui vorrei menzionare Salvamento Marittimo, Servizio di Soccorso Marittimo, la Polizia Nazionale, la Guardia Civile, la Croce Rossa, Carità e tutte le realtà ecclesiali che sono in prima linea nell'accoglienza e nell'assistenza e naturalmente tutti
5: e a costruire una società dove nessuna persona sia trattata come un problema, sino come un hermano o una hermana.
2: Dove tutti siano capaci di accogliere come fratelli e sorelle. Grazie per la sua presenza qui e aspettiamo che il suo messaggio possa trasformare la nostra vita.
0: Un messaggio che può trasformare la nostra vita, un messaggio per il futuro. Grazie Padre Antonio per aver tradotto le parole pronunciate dal Vescovo, che si è soffermato in particolare, tra l'altro, sul fatto che le persone migranti non sono un numero, sono un volto concreto e che la dignità umana precede qualsiasi legislazione. Adesso tra poco ascolteremo la testimonianza di un capitano proprio di quel salvamento marittimo di cui ha parlato il Vescovo, come sta annunciando meglio la presentatrice in questo istante. Ovviamente parliamo di persone che hanno deciso di dedicare la loro esperienza, la loro professione proprio a queste persone migranti, proprio per salvare le vite. Dopo sarà la volta di una volontaria della Caritas e ancora di una vittima di tratta di esseri umani, infine di una imprenditrice dell'America Latina. Adesso ascoltiamo il soccorritore marittimo.
2: Santità, sono Tito Villarmea, capitano del salvamento marittimo a bordo della Guardamar Urania, un nome che evoca qualcosa di celestiale. È così che mi sento oggi, anche se non ho dormito. Non riesco a dormire da quando ho saputo della sua visita a questa isola canaria che amo tanto. Sono 18 anni che lavoro in salvamento marittimo, un organismo pubblico dedicato al salvaggio di vite in mare. Sono abituato alla tensione, naufragi, notti buie, voci che attendono l'arrivo della nostra scialuppe arancioni. Ma oggi il nerviosismo è diverso. Credo che nessuno sia pronto a parlare davanti a un papa.
6: Pienso mucho en mis abuelos gallegos.
2: Penso molto a miei nonni galiziani. Si sono allontanati dal loro paese solo una volta. Hanno viaggiato quasi per 20 ore per vedere a Giovanni Paolo II a Fatima. Io avevo 9 anni e non ho mai dimenticato i loro volti. Oggi sono qui convinto che loro e i miei colleghi di salvamento lo meritino. In questi anni, insieme alla mia squadra, ho soccorso più di 20.000 persone. È un numero che fa male e che non si dimentica. Conosciamo tutte le immagini della Canaria di giorno, ma di notte è un'altra realtà. Mare agitato, oscurità assoluta e fragili imbarcazioni cariche di vite umane. Non dimenticherò mai una madre che viaggiava su una patera con suo figlio. tra feriti e corpi senza vita. Una volta al sicuro a bordo, la donna si è avvicinata al ragazzo di circa 14 anni. Gli ha tolto il cappello e la giacca a vento. Ha tirato fuori un paio di orecchini dorati per metterglieli. Era una ragazza. Ha pianto. E ho pianto anche io, perché sono padre di due adolescenti. Avrebbero potuto essere la mia figlia. In ogni salvataggio vediamo una persona la cui vita dipende direttamente da noi. Il mare fa parte della mia storia familiare. Il mio bisognono morì in mare. Mio padre e mio nonno, pescatori, furono soccorsi mentre erano al lavoro in mare. E io continuo quella tradizione, ma salvando vite. Oggi le mie parole rappresentano più di 1.600 professionisti di salvamento marittimo.

0: complimenta con lui, oltre alla stretta di mano e al dono del rosario, vedete altre persone che lavorano assieme al capitano a bordo di una delle imbarcazioni che con un gesto inequivocabile del capo e delle braccia lo seguono la seconda testimonianza.
1: Benvenuta Santità in queste isole Canarie. Tutte noi presenti qui oggi conserviamo nella memoria le esperienze vissute con l'arrivo dei migranti al mondo di Arguineguí in altre isole attraverso la rotta atlantica. Ci tornano in mente i volti, i nomi, le storie di uomini e di donne che abbiamo sostenuto attraverso le carità parrocchiali, dell'accoglienza più semplice. Vedere il loro arrivo in televisione ci interrogava profondamente. Oltre alla visibile stanchezza nei loro corpi, a colpirci era quel misto di incertezza e speranza che portavano con sé. Ci adorava il loro dramma umano e sentivano di non riuscire a comprendere a fondo la portata di ciò che stava accadendo. Quando hanno iniziato ad arrivare nella parrocchia, la sensazione di essere sopraffatti è stata inevitabile. Ci sentivamo impotenti. Le risorse erano poche. Non conoscevamo la loro lingua e molto spesso potevamo offrire loro solo biscotti, latte e un po' di assistenza. Questo limite ci metteva di fronte a noi stessi e ci faceva interrogare sulla nostra reale capacità di accompagnare tutte le persone che ne avevamo bisogno. Ma ciò che ci ha insegnato di più è stata la comunione vissuta con il volontariato della zona, le comunità parrocchiali e i servizi generali della carità diocesana. Condividere il nostro senso di ispirazione ci ha permesso di scoprire che cosa significava camminare insieme, coordinarci, condividere quel poco che avevano e accompagnare nella semplicità e nella fragilità. Abbiamo imparato che non si trattava di risolvere tutto, ma di essere presenti, ascoltare, offrire gesti di vicinanza, delle pantofole, un cappotto, un caffè, o aiutare a ottenere il documento necessario era già un modo di accompagnare.
2: Una sonrisa o una mirada.
1: Abbiamo scoperto che i piccoli gesti, un sorriso o uno sguardo possono trasmettere speranza e far sentire una persona accolta, anche senza condividere la stessa lingua. L'aiuto ricevuto da persona e da altre delegazioni pastorali è stato un sollievo, ma ci ha anche resi consapevoli che non sempre c'era la stessa empatia in tutti gli ambienti. Ciò nonostante, abbiamo imparato a guardare oltre la paura e la retorica disumanizzante, rispondendo con fede e fraternità. Questa esperienza ci ha trasformato profondamente. La speranza ha smesso di essere un'idea astratta e ha assunto un volto, quello di chi arriva e quello di chi accompagna. Abbiamo compreso che ogni persona ha un valore immenso e che essere volontario significa costruire speranza nel quotidiano, accompagnando persino quando non abbiamo tutte le risposte né tutte le risorse. L'esperienza del Arguineguí ci ha confermato che, anche nei momenti più difficili, il Vangelo continua a essere vivo quando siamo costruire fraternità. Ogni persona che arriva non è un problema da risolvere. Ma una storia da abbracciare e accompagnare.
3: In questo momento il Santo Padre saluta la volontaria appunto della Caritas che ha appena espresso la sua testimonianza, le consegna il dono del rosario. A questo punto ci sarà un altro momento musicale ora, prima delle prossime testimonianze.
4: La noce d'Arguineguí.
3: Il brano che ascolteremo è La notte
1: d'Arguineguí.
3: La volontaria della Caritas ha detto una frase, lo chiedo a Francesco: abbiamo imparato che non si tratta di risolvere tutto, ma di essere presenti. Avete mai fatto i conti con la sensazione di non poter fare tutto perché magari la situazione in quel momento era particolarmente difficile e avete capito anche voi che l'importante era essere lì in quel momento così come si poteva?
5: Sì, ci sono state diverse occasioni dove si è manifestata questo senso di impotenza dovuto magari a

0: rapidi cambiamenti nella persone e nella provenienza delle persone che venivano sul territorio, e quindi con l'impossibilità di attivare per tempo magari il servizio di mediazione, no, interculturale, o alle volte magari in situazioni, una su tutte magari col disastro di Cutro, dove ricordiamo insomma l'evento che ha causato un naufragio, dove hanno perso la vita più di 200 persone, e quindi arrivando poi sul diciamo territorio, cioè al molo, in spiaggia insomma, e fare tutto questo percorso di cercare di ritessere le fila delle vite di queste persone per far sapere magari a dei familiari cosa era successo. In questi casi naturalmente quello che si attiva è il sentimento di diciamo della causa per la quale poi si fanno certe scelte di vita. È un percorso professionale che ti porta a essere lì in quel momento, e quindi fare quello sforzo in più per cercare comunque di fare tutto, cioè di non lasciare nulla per intentato.
1: Il capitano, nel suo intervento che ha preceduto quello della volontaria, ha detto che nella sua carriera ha soccorso più di 20.000 persone. Un numero, ha aggiunto, che fa male, che non si dimentica. Conosciamo tutti, padre Antonio, queste le parole del capitano, l'immagine delle Canarie di giorno, ma di notte un'altra realtà: mare agitato, oscurità assoluta, fragili imbarcazioni cariche di vite umane. La notte, il mare, forse è lì che si prega e si spera di più.
2: Si parlava la stessa cosa ieri quando abbiamo parlato di Barcellona, no? Tutti abbiamo l'idea di Barcellona, anche della isola, come una città turistica. Invece dietro di questa storia, di questo turismo, di questo anche marketing, si trova ferita aperta, no? Una ferita aperta che bisogna, come ha detto la volontaria, bisogna di abbracciare e di accompagnare.
3: Poi il viaggio in mare, la traversata in un mare in tempesta, è un'immagine che ci riporta facilmente al Vangelo, no?
2: Certo,
3: padre Antonio,
2: sì.
3: Come non possiamo ricordare appunto l'episodio in cui i discepoli si trovavano in questo mare in tempesta mentre il Signore dormiva al loro fianco. Quale da questi brani evangelici, no? Anche magari da Gesù che cammina sulle acque, possiamo immaginare
2: e il Signore
3: un messaggio
2: che porta
3: per loro.
2: La pace, no? In questo momento, no? In questo momento de bugio, in questo momento de violenza, è il Signore che porta la pace. Guarda quanta persona, quanto cristiano sono loro lo che portano la pace in questa realtà, no? Oggi.
4: Son la voz.
1: E adesso ci apprestiamo ad ascoltare la terza testimonianza, e forse anche quella che attendiamo di più, perché a parlare sarà una donna, una vittima della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. Ascolteremo le sue parole e la sua storia.
2: No, la farà una volontaria, perché lei non può mostrare la sua faccia.
1: Esatto, non potrà, per motivi di sicurezza, ovviamente, mostrarsi, come spesso siamo abituati anche nel raccontare storie, quando le voci neanche possono essere ascoltate di queste persone oltre ai volti visti, per evitare, ovviamente, per motivi di sicurezza. Ascoltiamo.
2: Santo Padre, è un onore e una gioia immensa per poter condividere con lei questa testimonianza. Oggi sono qui per leggere la testimonianza di una donna vittima della tratta, che per ragione di sicurezza non può essere presente. Mi chiamo Bresi, sono nigeriana, provengo da una famiglia di 8 fratelli, e fin da piccola ho imparato che cosa significa lottare ogni giorno solo per sopravvivere. Non ho lasciato il mio paese perché volevo. Sono andata via perché non c'era un'altra scelta. Procurarsi da mangiare era quasi impossibile. A 14 anni era già solo davanti alla vita, cercando di capire come andare avanti. una lotta che non è ancora finita. A 22 anni ho preso la decisione più difficile della mia vita, lasciare la Nigeria, lasciare le mie due figlie che allora avevano 13 e 15 anni. L'ho lasciata perché volevo dare loro un futuro migliore, perché non volevo che vissero ciò che avevo vissuto io. La mafia mi ha portato al luogo dove hanno sottoposto a un rituale, il Juju. Mi hanno detto che avevo un debito di 25.000 euro che avrei dovuto pagare una volta arrivata in Europa. Così è iniziata la prima prigione. Ho aspettato 6 mesi per poter partire, 6 mesi senza quasi mangiare, senza potermi lavarmi per settimana, vivendo in condizioni che non auguro a nessuno. E quando è arrivato il momento di attraversare il mare, ho visto morire annegate la persona che erano partite prima di noi, quello stesso giorno. Ho dovuto scegliere, vivere soffrendo o attraversare e rischiare tutto. Morì provandoci o restare e non avere nulla. Ho scelto di attraversare. Grazie a Dio, la patera su cui viaggio è arrivata sull'altra sponda, ma la sofferenza non è finita lì. Durante il viaggio sono rimasta incinta di un uomo della mafia. All'arrivo in Spagna mi hanno portato via il bambino per costringermi e a prostituirmi. Mi hanno trattato molto male.
4: Quando la polizia ha detto
2: mi hanno separata dal mio figlio. Aveva 11 mesi quando la polizia ha arrestato la persona che mi tenevamo prigioniera. E finalmente ho potuto riaverlo con me. Da allora, con l'aiuto della Chiesa attraverso l'assistente sociale, la mia vita ha iniziato a cambiare, a poco, non è stato facile e ci sono giorni in cui la speranza sembra svanire, ma ho imparato a credere di nuovo in me stessa, ho imparato che posso farlo. Ringrazio Dio per aver incontrato queste persone che oggi sono qui, perché mi hanno steso la mano quando ne aveva più bisogno. E ringrazio di cuore per l'opportunità di raccontare la mia storia oggi, qui davanti a voi. Prego a Dio finché vi benedica e vi dia la forza di continuare a aiutare altre donne con me. Grazie mille.

0: Santo Padre, me llamo María Fernanda López Mesa.
1: Santo Padre, mi chiamo María Fernanda López Mesa. Ho 55 anni e quando guardo indietro vedo un cammino pieno di difficoltà, insegnamenti e opportunità che non avrei mai immaginato quando sono arrivata a Las Palmas de Gran Canaria nel 1997. Sono arrivata con una valigia piena di sogni, ma anche con il peso di aver lasciato la mia famiglia, i miei amici e il mio paese. Come molte persone che emigrano, sono arrivata cercando un'opportunità, senza sapere veramente che cosa mi aspettava. La prima opportunità è arrivata in un bazar. È stato un lavoro umile, ma per me ha significato molto più di stipendio. È stato l'inizio di una nuova tappa. Dopo ho lavorato in un ristorante dove ho imparato la disciplina a rapportarmi con la persona e l'importanza dell'impegno quotidiano.
0: Esa primera oportunidad llegó en un bazar donde fue un trabajo humilde, pero que significó para mí mucho más que un sueldo. Fue el comienzo de una nueva etapa.
1: Era el comienzo de una nueva etapa.
0: Un restaurante donde aprendí disciplina, trato con las personas y la importancia de un esfuerzo diario. Cada experiencia me ha formado.
1: Ogni esperienza mi ha formato no solo como lavoratrice, ma anche come persona. Nel 2002 c'è stata una svolta nella mia vita. Mi hanno dato l'opportunità di lavorare in un'impresa di ristrutturazione. Lì sono rimasta per 20 anni. Sono stati due decenni di apprendimento costante, di osservazione, di errore e di miglioramenti, di acquisizione di ogni conoscenza che oggi fa parte di ciò che sono professionalmente.
0: Che desde entonces me ha accompagnato e mi ha appoggiato in cada progetto.
1: Nel 2014 ho conosciuto il mio compagno, Fran, che da allora mi ha accompagnato e sostenuto in ogni progetto, in ogni obiettivo e in ogni decisione importante. Circa 4 anni fa, con tutto ciò che avevo imparato e con grande entusiasmo, ho deciso di avviare una mia impresa di ristrutturazione e costruzione, Fermezza Soluzione Integrale. Non è stato un salto facile, ma è stato pieno di fiducia in ciò che sapevo fare. Grazie alle persone che hanno creduto in me, che mi hanno dato il lavoro, il loro sostegno e i miei progetti, ho potuto realizzare un sogno che sembrava impossibile quando dormivo in strada. Oggi Fran e io siamo riusciti a consolidare l'azienda e continuiamo a crescere con impegno e dedizione. Attualmente disponiamo di un team di 6 dipendenti, il che costituisce per me non solo una crescita imprenditoriale, ma anche una soddisfazione nel poter creare lavoro e opportunità per altre persone. Desidero ringraziare profondamente questa città che mi ha accolta e mi ha permesso di crescere. Desidero anche di dare speranza a quanti stanno attraversando un momento difficile, soprattutto a quanti hanno dovuto lasciare il proprio paese e la propria famiglia. Sì, si può andare avanti con lavoro, rispetto e gratitudine verso il luogo che ci apre la porta. E spero che la pratica e le procedure per quanti arrivano possano essere sempre più umane e snelle. Grazie Gran Canaria per tutto.
2: E questa dunque la quarta e ultima testimonianza. Te amo Perù, leggiamo in questa bandiera la storia di questa donna e sappiamo bene insomma gli anni trascorsi dal Papa in Perù.
3: Queremos presentarle una pieza che ha sido creata por el maestro alfarero Delfil Díaz Almeida.
1: Vogliamo presentare una
3: un pezzo creato
1: por barro de la tierra de Gran Canaria,
3: la isla Gran Canaria,
1: de nuestra isla,
3: profundamente vinculada a la naturaleza y la historia del archipiélago.
1: Una isla que se trova
3: vicina
1: a la tierra y al archipiélago.
3: Ancestrales, transmitidas de generación en generación por las antiguas alfareras canarias.
1: Que se ha fatto con una
3: alisada y bruñida por
1: modo
3: de barranco. decorada con pigmentos naturales y cocida al fuego de
1: familiares.
3: Esta obra encarna la continuidad de un saber tradicional que forma parte del patrimonio cultural.
1: Y vuole ser el patrimonio cultural de la isla Gran Canaria.
3: El drama de la inmigración.
1: Queste pezzi simbolizza il dramma della immigrazione.
3: E come terra d'accoglienza, il testimonio di fraternità, solidarietà e rispetto.
1: Una terra che accoglie a tutti persone.
2: E dunque il dono viene consegnato al Santo Padre, che a sua volta dona due rosari alle due persone, e soprattutto loro un applauso, applaude assieme ai presenti. Adesso ci apprestiamo dunque ad ascoltare il discorso, lo storico discorso di Papa Leone al porto di Arguineguín, a Las Palmas de Gran Canaria.

0: Queridos hermanos y hermanas,
1: cari fratelli e sorelle,
0: acabamos de escuchar una de las páginas más exigentes.
1: Abbiamo appena ascoltato uno dei brani più impegnativi del Vangelo.
0: Sabemos que este mismo capítulo,
1: sappiamo che questo stesso capitolo contiene anche un monito che nessun credente può prendere alla leggera.
0: Junto al mar.
1: Oggi,
0: la palabra se vuelve
1: al mare, la parola diventa
0: aquí
1: concreta.
0: Tantas vidas heridas,
1: qui giungono tante vite ferite, spogliate di quasi tutto,
0: nunca, nunca de su dignità.
1: Ma mai, mai aquí della loro dignità.
0: Nos arranca del lugar cómodo del spettatore.
1: Qui il Vangelo ci strappa dal posto comodo dello spettatore e ci pone di fronte al fratello
0: nos
1: che arriva.
0: Pregunta si hemos sabido reconocer a Cristo,
1: ci chiede se abbiamo saputo riconoscere Cristo in coloro che sbarcano
0: miedo,
1: segnati della paura, della fame e della violenza, dopo il deserto, la notte e il mare. Come potete vedere, porto la mano l'agnello del pescatore.
0: Su nombre mismo nos conduce al lago
1: il suo stesso
0: Galilea,
1: nome ci conduce
0: Pedro,
1: al lago di Galilea,
0: dijo,
1: dove Cristo chiamò Pietro e gli disse: d'ora in poi sarai pescatore di uomini. La Chiesa ha letto quel versetto come immagine della sua missione. Ma qui, in luoghi come Hierro, quel mandato assume una forza laterale e dolorosa. Quell'isola, piccola per estensione, ma grande in umanità, ha visto arrivare migliaia di persone strappate dalla loro terra e affidate alla fragilità di un cayuco. Vi sono persone soccorse in mare
0: e
1: corpi senza vita recuperati dall'acqua.
0: Por eso, il successore di Pedro non può disintendersi di questi
1: morti. Il successore di Pietro non può disintegrarsi di queste
0: acque.
1: La Chiesa non può ignorare questa acqua.
0: Ni de ningún lugar donde
1: ne alcun luogo
0: la sed,
1: dove la fame, la sete, la violenza, la paura
0: o l'esilio
1: continuano a ferire la dignità umana. I discepoli di Gesù non possono considerare estraneo il clamore di chi grida dalla notte. Nel linguaggio biblico il mare può essere immagine di minaccia, oscurità e caos.
0: Vi
1: compaiono il Leviatano, figura della forza che divora,
0: Ra,
1: nome che evoca la superbia dei poteri che si levano contro Dio o contro la vita. Anche oggi esistono mostri che si aggirano in questi mari. Mafie che trafficano nella disperazione. Trafficanti che riducano in schiavitù donne e bambini. E la indifferenza di molti che permette ai poveri siano inghiottiti della sfruttamento e dall'odio. Ma la fede non rimane paralizzata di fronte alla potenza del mare. Crediamo in un Dio che soggioga il caos, pone un limite al male e apre una via quando sembra prevalere la morte. Così ne ha fatto esperienza il popolo di Israele attraversando il Mar Rosso per uscire dalla schiavitù e camminare verso la libertà. E così lo contempliamo in Cristo che cammina sull'acqua e di fronte alla tempesta pronuncia una parola sovrana: taci, calmati. Quella voce continua a risuonare contro le forze che divorano, schiavizzano e scartano tanti nostri fratelli e sorelle. Lì dove Cristo ordina al mare di tacere, la Chiesa non può rimanere muta di fronte a coloro che sono abbandonati alle sue acque. Grazie Tito per la tua testimonianza. Grazie a voi.
0: María, gracias por recordarnos lo que Caritas,
1: María, gracias a ti, María, por haberci ricordato ciò che la Carità, la parrocchia e tante persone sono affanno ogni giorno. La tua parola ci mostra dove inizia la conversione dello sguardo. Quando il migrante smette di essere uno dei tanti, smette di essere una categoria e una cifra. Solo allora comprendiamo che quella bambina potrebbe essere nostra figlia, quei volti parte della nostra famiglia.
0: E allora
1: la coscienza non ha più scuse. La misericordia inizia con piccoli gesti, a volte con qualche biscotto e un po' di latte, altre volte con 5 pani e 2 pesci. Non si tratta di risolvere tutto, ma di mettere tutto nelle mani di Dio e di essere presenti laddove l'essere umano soffre, dove le risorse non bastano e non c'è una lingua comune, ma dove ancora possono parlare i gesti. Grazie di cuore a tutti, coloro che si uniscono ai soccorsi, all'accoglienza, all'accompagnamento, testimoniando che la misericordia concreta può salvare e cambiare molte vite. Cara
0: Blessi,
1: anche se oggi non sei qui, la tua voce lo è. Grazie per aver condiviso con noi la tua storia. Il tuo nome significa benedizione.
0: E ci ricorda
1: che ogni vita umana è una benedizione di Dio. Nessuno può comprarla, venderla, usarla o scartarla. Perché in ogni persona risplende l'immagine e la somiglianza del Creatore. Ci ha raccontato di aver lasciato il tuo paese, non perché lo volessi, ma perché non c'era un'altra scelta. Nelle tue parole sentiamo il dramma di tanta persona costretta a partire perché la povertà, la guerra, la minaccia o l'sfruttamento hanno chiuso loro ogni altra strada. Vorrei che questo messaggio arrivasse a te e a tante donne vittime della tratta e dello sfruttamento. Se altri hanno dato un prezzo al tuo corpo, Dio non ha mai smesso di guardarti come una persona di valore inestimabile. Se hanno voluto rinchiuderti in un passato di dolore, Dio continua a pronunciare su di te una promessa di futuro.
0: Se
1: ti hanno trattata come una cosa, la cosa vuole dirti oggi: sei figlia e sorella, sei una benedizione. La tua vita non appartiene a chi ti ha fatto del male. Il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te. I tuoi giorni non appartengono a chi ha voluto incatenarli alla paura. La tua vita appartiene a Dio e conserva una dignità che nessuno può strapparti. E noi vogliamo camminare con te finché quella verità non tornerà a farsi sentire più forte del dolore. Cari migranti, prima di dirvi qualsiasi altra parola, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciate alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. Ma voglio anche dirvi che la vostra vita deve essere protetta. Non consegnate la vostra esistenza e che la mercanteggia. Non credete a chi promette paradisi facili in cambio del vostro corpo, del denaro, del silenzio, della vostra libertà. Quelle false promesse sono canti della sirena, sono industrie di morte. Il vostro dramma deve diventare un esame di coscienza per la nazione di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, per la nazione di transito chiamata a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani dei preti criminali. Per l'Europa, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Per la comunità internazionale, chiamata a una cooperazione efficace e perseverante.
0: Y también la iglesia debe dejarse interpelar.
1: Anche la chiesa deve lasciarsi interpellare.
0: La migrante no puede ser algo
1: la accoglienza del migrante non può essere qualcosa di secondaria, né venire delegata solo a alcuni volontari. Ci inginocchiamo davanti all'altare per adorare Cristo presente nell'Eucaristia, dal quale riceviamo la forza e la motivazione per vivere la carità. Per questo non possiamo poi passare all'altre davanti a Cayucas e Patera, poiché dalla preghiera scaturisce ogni servizio e ad essa ritorna ogni impegno. Da questa isola vorrei che la voce di coloro che hanno parlato oggi raggiungesse chi ha in mano responsabilità decisive. Autorità civile, parlamenti, governi e organizzazioni internazionali. E anche la comunità cristiana, le altre tradizioni religiose e tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare la frontiera o lamentare la morte quando sono già avvenuti. Ogni barca che arriva non porta solo migranti, porta con sé una domanda.
0: Che mondo hemos construido?
1: Che mondo abbiamo costruito? Se tanto fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita?
0: La dignità umana esige vías legales y seguras.
1: La dignità umana esige vía legale e sicura. Soccorso e assistenza. Cooperazione reale contro i trafficanti. Protezione effettiva delle vittime. Processi seri di accoglienza e integrazione. E politica che permettano a ogni persona di vivere con dignità nella propria terra. Se esiste il diritto di cercare rifugio quando la vita è minacciata, esiste anche il diritto di non dover migrare, il diritto di rimanere nella propria casa senza fame, senza guerra, senza persecuzione, senza violenza, senza che la terra diventi inabitabile, senza che la corruzione rubi il pane ai poveri, senza che le armi distruggano il futuro dei bambini. Non possiamo abituarci a contare i morti. La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera. Il Dio che al tramonto della vita ci giudicherà sull'amore ci conceda di riconoscerlo oggi nei poveri e negli stranieri e ci liberi dal guardare il dolore altri come se non ci appartenesse. Che Nostra Signora del Carmelo accompagni coloro che sono arrivati, consoli chi ha perso i propri cari, sostenga quelli che li accolgono e risvegli in tutti noi il coraggio della misericordia. E che la storia non debba accusarci di aver trasformato il dolore di chi soffre in un paesaggio abituale della nostra costa. Perché oggi qui, in riva al mare, ogni vita che arriva ci chiede che cosa resta della nostra umanità. Prima o poi si saprà se questa umanità abbiamo saputo custodirla o se abbiamo lasciato che l'indifferenza parlasse per noi. Grazie mille.
2: La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera, ha detto il Papa, e ancor prima Leone ha affermato: cari migranti, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità, non siete numeri né fascicoli. E ancora, ogni barca che arriva non porta solo migranti, porta con sé una domanda: che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita? Adesso il Papa verrà omaggiato, o meglio ci sarà un omaggio floreale in memoria delle vittime delle migrazioni via mare. Poi ancora il Papa benedirà una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione di migranti. Certamente va detto che da parte del Santo Padre c'è stato anche un forte appello alle autorità e anche alla Chiesa perché si affronti questa situazione, perché ci si lasci interpellare. Le ultime parole in particolare: la storia non debba accusarci di aver trasformato il dolore di chi soffre in un paesaggio abituale delle nostre coste, come a dire: Padre Antonio, non dobbiamo abituarci a questo orrore.
1: Una buona domanda che ha lasciato, no? Che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli nostri devono rischiare la morte per cercare la vita, no? Questa domanda che il Santo Padre ha lasciato è una domanda che non fare ripensare, no? Non fare pensare, non fare riflettere che mondo stiamo vivendo e in che mondo vogliamo costruire.
3: In questo momento il Santo Padre è sceso dal palco e si appresta ad avvicinarsi a due persone che hanno in mano una corona di fiori. Come non tornare con la memoria al gesto di Papa Francesco a Lampedusa nel 2013, prende in mano appunto il Santo Padre la corona di fiori, rivolgendo qualche parola, immaginiamo probabilmente, a persone migranti. Si avvicina al bordo del molo con i fiori in mano, sosta un momento, probabilmente sicuramente in preghiera, una preghiera silenziosa, e getta la corona di fiori in mare.
2: 8 luglio 2013, 11 giugno 2026, sono passati quasi 13 anni da quell'omaggio floreale che giustamente ha ricordato Silvia, di Papa Francesco a Lampedusa, e queste immagini ci riportano proprio lì, in piena continuità di magistero ma anche di vicinanza della Chiesa, una Chiesa protagonista accanto alle donne, agli uomini, ai bambini, alle bambine migranti che troppe volte non vedono l'attenzione che spetta loro, che troppe volte muoiono nel silenzio, nell'indifferenza, che spesso restano solo numeri e neanche nomi quando leggiamo la parola disperse o la parola dispersi, proprio a raccontare il dramma di chi non viene poi neanche ritrovato. La musica accompagna questa corona di fiori nelle acque che l'hanno bagnata, è stata gettata dal Papa dopo un momento di raccoglimento, e vogliamo allora recarci anche noi idealmente lì al porto e riflettere e pregare assieme.

0: Papa Benedetto, le due persone migranti che gli avevano consegnato la corona dei fiori, certamente uno dei momenti più toccanti dell'intero viaggio apostolico, se non dell'intero pontificato di Leone, quello che vi stiamo raccontando, amiche e amici, in diretta qui su Radio Vaticana. E ci piace ricordare che il Papa poc'anzi nel suo discorso ha lanciato un appello non solo a tutte e tutti noi, non solo alle autorità, ma anche alla Chiesa, anche alla Chiesa che deve lasciarsi interpellare. Ha detto Leone: ci inginocchiamo davanti all'altare per adorare Cristo presente nell'Eucaristia, dal quale riceviamo la forza e la motivazione per vivere la carità. Per questo non possiamo poi passare oltre davanti a queste imbarcazioni, poiché dalla preghiera scaturisce ogni servizio e ad essa ritorna ogni impegno. È uno dei tanti passaggi di un discorso che davvero merita di essere letto e riletto, ascoltato e riascoltato. Il Papa si appresta tra l'altro a dare la sua benedizione, ci sono anche dei sorrisi con le persone che gli sono accanto, perché è come se avesse detto loro: aspettiamo che la presentatrice concluda il suo intervento e poi vi darò la benedizione. Questo ha portato anche a dei sorrisi, Silvia.
1: Sì, il Papa benedirà una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione di migranti e poi appunto saluterà volontari e migranti che hanno partecipato all'incontro.
2: Escuchad ahora, hermanos, las palabras del apóstol San Pablo a los filipenses. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así reconoció como hombre por su propia presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo esaltó sobre todo.
3: Ascoltiamo
2: y le concedió el nombre sobre todo nombre.
3: Lettera a Filippesi, che fa referenza all'inno cristologico, dove ogni persona siamo chiamati a essere libero con la nostra dignità.
2: Para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
4: Te alabamos, Señor. Señor Padre Santo, que quisiste que la cruz de tu Hijo fuera la fuente de toda bendición y el origen de todos tus beneficios, atiende generoso a nuestras súplicas, ya que hemos alzado esta cruz como un testimonio de nuestra fe. Y concédenos que, viviendo aquí en la tierra, unidos siempre al misterio de la pasión de Cristo, alcancemos el gozo eterno de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor.
1: E il Papa incensa la croce costruita appunto con il legno di una di queste imbarcazioni di fortuna che hanno portato sulle coste della Spalmas di Gran Canaria le persone migranti. È una croce in legno appunto che mostra il colore azzurro dell'imbarcazione. La incensa adesso, ancora la benedizione.

0: siguiendo las palabras y ejemplos de Cristo en su pasión, digamos la oración en la que confiadamente nos entregamos a la voluntad de Dios nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: El Señor esté con vosotros.
2: Y con tu espíritu.
0: Bendito sea el nombre del Señor.
2: Ahora y por todos los siglos.
0: Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
2: Que hizo el cielo y la tierra.
0: La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
2: Amén.
0: Podéis ir en paz.
2: Demos gracias a Dios.
3: Con la benedizione si è dunque concluso questo evento. Il Papa saluterà da programma adesso alcuni volontari e persone migranti. Abbiamo raccontato il primo momento a Las Palmas di Leone, che tra poco si recherà alla cattedrale di Sant'Anna per incontrare i vescovi, i sacerdoti, i religiosi, religiose e seminaristi. Adesso il Papa sosta in preghiera, Silvia.
4: Sì, sosta in preghiera di fronte alla statua che appunto ritrae la Vergine Maria del Carmelo. Breve istante di silenzio e di preghiera per Papa Leone, che adesso appunto lascia, si appresta a lasciare il porto, non prima, come ha detto, di aver salutato i migranti e i volontari che hanno partecipato con lui a questo incontro. Abbiamo ascoltato il suo discorso particolarmente ricco di spunti, di riflessione, non solo per la Chiesa, come dicevamo, per le istituzioni, ma anche il Santo Padre ha voluto in un certo qual modo rispondere direttamente alle persone che hanno portato la loro testimonianza. Ha detto: non possiamo abituarci a contare i morti, spesso tendiamo a parlare di numeri, e i mezzi di comunicazione riportano le cifre delle persone che hanno perso la vita in mare o che non sono giunte appunto in un porto sicuro. E poi ha sostanzialmente sottolineato come siano necessarie vie legali e sicure, soccorso, assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, protezione effettiva delle vittime, processi seri di accoglienza e di integrazione. Insomma, Francesco, il Santo Padre, ha toccato temi di cui abbiamo sfiorato la questione in questa lunga diretta.
5: Sì, assolutamente, ha toccato veramente tutti i temi che abbiamo discusso, anche perché questa visita ha un forte carattere simbolico, come stavate ricordando, come avrà anche carattere simbolico la visita che verrà fatta in concomitanza del 4 luglio a Lampedusa, insomma.
3: Per chiudere, padre Antonio Torres, abbiamo scritto una pagina di storia oggi.
6: Sì, penso che sì, che abbiamo scritto una pagina di storia, e penso che la Chiesa è stata presente oggi in quel posto che voleva stare presente il Papa Francesco, e oggi il Papa Leone XIV è stato presente la Chiesa, quindi possiamo dire che Dio è presente nella sofferenza degli uomini.
3: Grazie a padre Antonio Torres, a Francesco Ciaralli, Silvia Giovarrosa, grazie di cuore per aver anche contribuito alla cura e la preparazione di questa diretta straordinaria.
4: Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito attraverso i nostri canali.
3: Damiano Caprio, grazie a te, tecnico del suono, da Andrea De Angelis, il grazie più sincere a tutte e tutti voi. Restituiamo la linea alla regia alle ore 14, il radio giornale in lingua italiana.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Laudetur Jesus Christus.
1: Le notizie delle 14, i titoli. Papa alle Canarie incontra i migranti, minchino davanti alla vostra dignità. Fermiamo mafie e trafficanti. Medio Oriente, stretto di Hormuz, chiuso fino a nuovo ordine. Libano ancora vittime in seguito ad attacchi israeliani. Guerra in Ucraina, ambasciatori europei a Mosca per colloqui con il viceministro. Entro fine mese il negoziatore russo incontrerà gli inviati della Casa Bianca. Trovati all'ascolto da Marco Guerra, proveniente da Barcellona, il Papa è arrivato in tarda mattinata a Las Palmas de Gran Canaria, penultima tappa del viaggio in Spagna. Leone ha appena incontrato migranti e realtà di accoglienza al porto di Gran Canaria, simbolo di drammatici approdi e di gratuità dell'accoglienza. Ha denunciato mafie e trafficanti ed esortato a percorrere vie legali e sicure in nome della dignità umana che non ha passaporto. Ha lanciato poi un messaggio alle donne vittime di tratta. Il tuo corpo non appartiene a chi se ne è approfittato di te, ma a Dio. Le parole del Papa nel servizio di Benedetta Capelli.
2: Queridos migrantes.
3: Cari migranti, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciate alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. Ascolta soprattutto, Papa Leone, le storie di dolore, di tragedia, di salvataggi, di ripartenze e di carità. Poi parla, la sua è una denuncia vigorosa contro le mafie, i trafficanti, mostri che agitano i mari. Non basta gestire gli arrivi, dice, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Ogni persona parte una domanda, che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita? Se esiste il diritto di cercare rifugio quando la vita è minacciata, esiste anche il diritto di rimanere nella propria casa senza fame, senza guerra, senza persecuzioni, senza violenza, senza che la terra diventi inabitabile, senza che la corruzione rubi il pane ai poveri, senza che le armi distruggano il futuro dei bambini. La Chiesa, aggiunge il Papa, non può ignorare queste acque, in alcun luogo dove la fame, la sete, la violenza, la paura o l'esilio continuano a ferire la dignità umana. Sulle vittime della tratta ricorda che il corpo che altri sfruttano appartiene a Dio. Non consegnate la vostra esistenza a chi la mercanteggia, l'invito di Leone ai migranti. Alle nazioni di origine sottolinea che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo. All'Europa l'invito a non abituarsi al Mediterraneo e all'Atlantico come cimiteri senza lapidi. Non possiamo abituarci a contare i morti. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera.
1: Ma quale popolo ha accolto Papa Leone alle Canarie e quali le sfide che sta affrontando il nostro inviato alla Las Palmas de Gran Canaria, Salvatore Cernuzio, ha intervistato Monsignor José Mazuelos, vescovo delle Canarie.
4: Si trova un popolo con una forza etica importante perché ha superato tutto il desafio della migrazione. È stata una sfida grandissima. Questo popolo non ha avuto razzismo, non ha avuto disprezzo, si è avuto un'accoglienza, guardare agli occhi dei migranti, e questo è la grandezza di questo popolo. Per questo dico, questa terra che si sente molte volte abbandonata, periferica, adesso che il Papa venga qua, è un onore.
5: Qual è la sfida più grande per la Chiesa delle Canarie oggi?
4: La sfida sono due cose, uno il tema della migrazione e l'altra la secolarizzazione. De forma rapida è arrivato tutto il turismo dell'Europa e una popolazione rurale, sono nuovi ricchi e è come un popolo che ha perso la radice. Ma questa secolarizzazione non ha potuto con una cosa, la devozione alla Madonna, alla Vergine del Pino.
1: E tra circa mezz'ora il Papa terrà l'incontro con vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali nella cattedrale di Sant'Anna. La giornata culminerà con la messa allo stadio di Gran Canaria. Apriamo la pagina della cronaca internazionale con il Medio Oriente. Hormuz completamente chiuso fino a nuovo ordine. È l'annuncio delle autorità marittime iraniane dopo la nuova ondata di attacchi statunitensi all'Iran in Libano. Almeno 13 persone sono morte nelle ultime ore in seguito al raid israeliani. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
6: 49 missili Tomahawk si sono abbattuti contro l'Iran. Secondo fonti locali, gran parte del paese è stato colpito. Esplosioni sono state registrate in diverse città vicino alla capitale Teheran e in altre località più a sud. Gli attacchi all'Iran finiranno presto, ha detto il presidente americano Trump, riferendo che funzionari di Teheran hanno chiesto di fermare i bombardamenti, ma un alto dirigente iraniano ha smentito i contatti con il capo della Casa Bianca. Intanto il governo dell'Iran ha annunciato un nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Ai richiedenti che avevano ricevuto il permesso di passare si chiede di rimanere pazienti e aspettare ulteriori indicazioni da parte delle autorità, si legge in una nota diffusa dalla Marina iraniana. Gli attacchi USA annullano lo status di cessate il fuoco, ha dichiarato invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi nel corso di un colloquio telefonico con l'alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas. In Libano nel frattempo continuano i bombardamenti israeliani nel sud del paese, almeno 13 le vittime nelle ultime ore.
1: A Mosca gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna si sono recati al Ministero degli Esteri per un colloquio con un viceministro. Intanto il negoziatore russo Dmitriev ha annunciato che entro fine mese incontrerà gli inviati USA Witkoff e Kushner.

0: Italia ha annunciato che entro fine giugno vedrà gli inviati americani Witkoff e Kirchner per proseguire il dialogo sull'Ucraina. Sul terreno Mosca riferisce di aver attaccato infrastrutture di trasporto ed energetiche utilizzate dall'esercito nemico nell'area di Kiev e in altri 142 distretti, colpendo soprattutto le postazioni nella regione di Kharkiv e nel Donetsk, dove afferma di essere avanzata conquistando due nuovi villaggi.
1: Al via stasera i mondiali di calcio ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada. Oggi la cerimonia inaugurale allo stadio Azteca di Città del Messico, a cui seguirà la partita Messico-Sudafrica. Con 48 nazionali partecipanti si apre una maratona di 104 partite in 39 giorni. Ed oggi è la giornata internazionale del gioco, che celebra il valore educativo e sociale dell'attività ludica riconosciuta dall'ONU e riflette sull'importanza del gioco condiviso in famiglia in un'epoca dominata da schermi e dispositivi digitali. Al microfono di Lorenzo Giovanardi è intervenuta Elga Dentale, scrittrice per bambini e docente per la formazione, che ha sottolineato come il gioco rafforzi il legame tra adulti e bambini e rappresenti un'occasione fondamentale di crescita.
2: Il gioco condiviso in famiglia sia fondamentale, e il problema forse è proprio che questa società ci sta consegnando dei ritmi molto, molto frenetici, e i dispositivi digitali stanno diventando qualcosa di onnipresente in ogni situazione, in ogni famiglia, in ogni contesto sociale. Chiaramente questo non facilita la relazione e lo scambio, e un bambino della seconda classe della scuola primaria mi ha detto proprio: a casa mia la sera si sta tutti con il cellulare acceso e mentre ceniamo ognuno guarda il suo telefono. Ecco, questo ci fa riflettere.
3: Cosa perdono invece i bambini quando gli adulti smettono di giocare con loro?
2: Secondo me perdono molto, perdono anche gli adulti in realtà, perché giocare insieme è una prassi che rafforza un legame sia per i bambini ma anche per il genitore, anche per l'adulto. E il bambino sicuramente perde una grande opportunità, che è quella di costruire un legame più profondo.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. In occasione del 70° anniversario della morte si torna a parlare dello scrittore calabrese Corrado Alvaro. A breve la pubblicazione dell'opera Omnia. Ce ne parla Silvia Guidi.
4: 70 anni fa, l'11 giugno del 56, Corrado Alvaro moriva a Roma, assistito dall'amica Cristina Campo. Il modo migliore per ricordare lo scrittore calabrese è tornare a rileggere le sue opere, soprattutto quelle che hanno per tema il primo conflitto mondiale, e quel clima di attesa, sospensione e lontananza dal mondo che vivono i soldati chiamati alle armi, come il romanzo Vent'anni, le poesie grigio-verdi o le lettere spedite dal fronte all'amica Ottavia Puccini, messaggi che confermano il progressivo disincanto di Corrado Alvaro di fronte alla retorica e agli entusiasmi d'annunziani per la guerra, che pure in un primo momento aveva sostenuto, e la preoccupazione per il dilagare di un cinismo pericoloso. La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società, scrive Alvaro, è il dubbio che vivere onestamente sia inutile.
1: Gabriele Di Domenico in regia e Marco Guerra in studio è tutto. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento sulle frequenze Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: Alexa, metti radio.
1: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Alexa, metti radio...
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast, sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: (335) 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: 335 12 43 722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
4: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana.
5: 335 12 43 722.
4: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335 12 43 722.

0: Amici ascoltatori, bentrovati da Rosario Tronnolone, come ci sono anche
1: Eugenio Bonanata
2: e Padre Walter.
0: Padre Walter Garcia, siamo in attesa di cominciare la nostra radiocronaca dell'incontro del Santo Padre con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali che si terrà nella cattedrale di Sant'Anna a Las Palmas di Gran Canaria. Le immagini che ci giungono adesso appunto dalla cattedrale di Sant'Anna ci mostrano già la cattedrale ovviamente gremita, l'avvenimento precedente è andato un pochino più lungo appunto del previsto, quindi rispetto all'orario d'inizio che era stato previsto per questo incontro c'è un evidente piccolo ritardo. E il Santo Padre sta percorrendo in questo momento proprio i 60 km circa che separano il porto dove è avvenuto appunto l'incontro con le realtà d'accoglienza dei migranti e che lo portano appunto alla cattedrale invece di Sant'Anna. Volevamo appunto già dirvi che siamo qui nella postazione in attesa di cominciare questa nostra diretta. Riprendiamo ancora con l'ascolto della nostra musica, saremo con voi tra poco.

Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Un cordiale saluto da Rosario Tronnolone.
1: E da Eugenio Bonanata.
2: E padre Walter Garcia.
0: Siamo qui in studio per, in collegamento naturalmente con Las Palmas de Gran Canaria, per la radiocronaca dell'incontro del Santo Padre nella cattedrale di Sant'Anna con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali. Le immagini che ci sono giunte qualche minuto prima di questo nostro collegamento ci hanno mostrato il Santo Padre che riceveva la chiave d'oro della città dal sindaco di Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Intanto io vorrei salutare tutti coloro che ci stanno seguendo non soltanto attraverso le onde della Radio Vaticana ma anche attraverso le altre emittenti che sono collegate con noi, in maniera particolare Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, il circuito in Blu Radio, MEP Radio FM Lazio Umbria, Radio Condivisione Palermo e anche tutti coloro che ci seguono invece attraverso i canali digitali e il nostro portale. Le immagini che ci giungono, vi dicevo subito dopo la consegna delle chiavi al Santo Padre, hanno visto il trasferimento dall'auto che l'ha portato dal porto a, appunto alla città di Las Palmas sulla Papa Mobile, con la quale appunto il Santo Padre percorre l'ultimo tratto che lo separa dalla cattedrale. Questo per permettere naturalmente anche a tutti coloro che in questo momento sono assiepati lungo la via che appunto lo porta in Papa Mobile di salutare il Santo Padre, di vederlo e naturalmente anche di ricevere la sua benedizione. Al porto oggi c'è stato un incontro, devo dire, particolarmente toccante. L'abbiamo seguito sia sulle onde della radio sia attraverso le immagini che ci giungevano, le immagini televisive che ci giungevano, e il Santo Padre ha tenuto un discorso particolarmente forte, toccante, vero Eugenio?
1: Eh sì, Rosario, è un incontro che si è svolto in un luogo altamente simbolico, no? Il porto di Las Palmas, lo ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, l'arcipelago delle Canarie è composto da 7 isole, sono vicinissime alla costa nordafricana, 100-200 chilometri, quindi rappresentano da sempre un approdo naturale, no? Per i migranti, certo. E poi in particolare il porto ha visto diverse vicende anche negli ultimi tempi. Pensiamo a quello che è successo nel 2020, quando arrivarono nel giro di una settimana circa 3.000 migranti, era appena scoppiata l'epidemia da coronavirus e queste povere persone sono giunte dalla Mauritania, dal Senegal, dal Marocco, dal Sahara, insomma attraverso mezzi di fortuna, però non ricevevano aiuti perché era tutto bloccato e solo diciamo alcuni membri della Caritas sono riusciti a prestare i primi soccorsi dopo un po' di tempo, quindi anche pagine tragiche da un lato, dall'altro anche diciamo avvenimenti belli in termini di accoglienza, degli sforzi. Il Papa ha ringraziato oggi nel suo discorso chi è impegnato su questo fronte, ma ha detto: voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità, rivolgendosi direttamente ai migranti. Non siete numeri né fascicoli, siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciate alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. Parole veramente molto, molto forti. Il vostro dramma, ha proseguito, deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono essere devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, per le nazioni di transito chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani di molti criminali, per l'Europa, ha detto ancora il Papa, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, e poi infine anche per la comunità internazionale chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Anche la Chiesa, ha detto ancora il Papa, deve lasciarsi interpellare. L'accoglienza del migrante non può essere qualcosa di secondario né venire delegata solo da alcuni volontari. È solo un passaggio del discorso che ha fatto il Papa dopo aver ascoltato alcune testimonianze di migranti, ma di persone anche impegnate in prima linea nell'accoglienza, però fa riflettere, un'assunzione di responsabilità molto forte, il richiamo alla dignità, al rispetto della dignità delle persone. Sì. Siete persone, non numeri.
0: Poi Papa Leone ci ha un po' abituato ad un crescendo, no, nei suoi discorsi, perché tende appunto a partire in maniera molto tranquilla ma poi a crescere sia dal punto di vista emozionale sia dal punto di vista proprio del metterci di fronte a delle responsabilità molto forti. E il Papa quindi ha parlato anche delle autorità civili, dei parlamenti, dei governi, delle organizzazioni internazionali, insomma tutti coloro che hanno in mano delle responsabilità decisive, perché ha detto il Papa non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Ogni barca che arriva non porta soltanto dei migranti, ma porta con sé una domanda. Io ho trovato questo passaggio veramente
1: molto forte, certo, sì.
0: Che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita?
1: Eh sì, sono parole che fanno riflettere. Poi questi discorsi, Rosario, vanno letti anche con calma, sì. E questo è forse il consiglio che possiamo dare anche a chi ci ascolta, al di là, no, della diretta, del momento, dei titoli che magari escono all'indomani. Però è bello anche leggerli con un po' di calma, meditare un po' sopra, proprio partire dal testo, perché sono di una grandissima profondità e poi rappresentano veramente un richiamo per tutti noi, per la Chiesa in primis. Il Vangelo lì è messo alla prova, lo ha detto chiaramente il Papa.
0: Certo. E credo che veramente tutto quanto questo viaggio, perché nel corso delle trasmissioni, delle dirette che abbiamo avuto, ma anche nel corso semplicemente della preparazione del programma che anche tu appunto conduci, no? Il nostro Pop Today, abbiamo riletto i vari discorsi e c'è veramente un unico discorso, vorrei dire, che merita di essere letto e seguito,
1: un filo conduttore che poi molto arricchisce giorno dopo giorno, insomma sono stati
0: proprio sulla dignità, credo,
1: sì.
0: Sulla dignità del giorno.
1: Sì.
0: Intanto l'applauso vi fa intuire che il Santo Padre è arrivato appunto alla cattedrale di Sant'Anna, che è il luogo dove si svolge l'incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali. Il Santo Padre è stato accolto dal vescovo, viene accolto ecco in questo momento dal vescovo delle Isole Canarie, Monsignor José Masuelos Pérez, che gli porge l'acqua benedetta per l'aspersione, che è il primo gesto appunto che il Santo Padre ha compiuto prima di entrare nella cattedrale. Intanto anche dei bambini gli offrono dei fiori. I bambini sono vestiti con l'abito tradizionale, come già era avvenuto ieri quando il Santo Padre si è recato nella Sagrada Famiglia per la Santa Messa che ha celebrato. Ieri il Santo Padre si recherà per un momento di preghiera e di raccoglimento nella Cappella del Santissimo Sacramento.

verso del Santo Padre è accompagnato dall'inno Alza la mirada, quindi appunto il motto di questo viaggio apostolico del Papa: alzate lo sguardo, alzate gli occhi. Il Santo Padre in questo momento fa il suo ingresso nella Cappella del Santissimo Sacramento per, vi dicevo, un momento di raccoglimento e di preghiera.

seguito nuovamente dall'applauso dei fedeli, il Santo Padre esce dalla Cappella del Santissimo Sacramento, ritorna nella navata della Cattedrale di Sant'Anna e va a raggiungere la sua sede per questo incontro con il clero. Ad accoglierlo e a dargli il benvenuto saranno le parole del Vescovo delle Isole Canarie, Monsignor José Masuelos Pérez, che gli rivolgerà un

0: Ascoltiamo le parole del vescovo Masuelos Perez.
1: Caro Santo Padre, con immensa gioia e profonda gratitudine le diamo il benvenuto in questa chiesa diocesana riunita oggi attorno a lei, nella nostra cattedrale di Sant'Anna. La sua presenza tra di noi rafforza la nostra fede, conferma la nostra comunione con la Chiesa universale e rinnova la nostra speranza come popolo di Dio che peregrina in queste terre atlantiche. A nome dei sacerdoti, diaconi, seminaristi, religiosi, religiose e fedeli laici di queste diocesi, desidero esprimere la nostra vicinanza filiale e il nostro affetto. Grazie per essere venuto a incontrare questa comunità credente che desidera camminare unita, ascoltare la voce dello Spirito e servire con gioia il Vangelo. Santo Padre, la nostra diocesi possiede un'identità profondamente segnata dalla sua condizione insulare e di frontiera. Siamo una chiesa situata in mezzo all'Atlantico, crocevia di cammini tra Europa, Africa e America. Questa realtà ha plasmato storicamente l'anima del nostro popolo, aperta, accogliente, abituata all'incontro tra culture. Le nostre isole accolgono ogni anno milioni di visitatori provenienti da numerosi paesi. Il turismo costituisce una delle principali fonti di sostentamento per molte famiglie e ha contribuito allo sviluppo economico e sociale della nostra terra. Al tempo stesso questa realtà plasma anche profondamente la nostra vita umana, culturale e spirituale. Il costante flusso di persone, la mobilità e il ritmo accelerato della vita, una cultura spesso incentrata sul consumo e sul benessere immediato, pongono importanti sfide all'evangelizzazione. In molti ambienti percepiamo una crescente secolarizzazione che indebolisce il senso di Dio, la pratica sacramentale, la trasmissione della fede nelle famiglie. Non pochi giovani crescono in contesti in cui l'esperienza cristiana risulta sempre più fragile o marginale. Tuttavia, questa stessa realtà ci spinge a riscoprire la nostra vocazione missionaria sotto la protezione di Sant'Antonio Maria Claret, che 75 anni fa fu nominato da Pio XI compatrono della nostra diocesi. Vogliamo essere una chiesa aperta e accogliente, capace di annunciare il Vangelo anche in una società plurale e in costante cambiamento. Il turismo, oltre a rappresentare una sfida pastorale, costituisce anche un'opportunità provvidenziale di incontro, dialogo e testimonianza cristiana. Le nostre parrocchie e comunità desiderano essere spazi in cui tanti visitatori possono incontrare non solo la bellezza naturale, ma anche la bellezza di una fede viva, celebrata e condivisa con gioia.

0: Viviamo inoltre altre realtà che interrogano profondamente la nostra missione pastorale. La precarietà lavorativa di molte famiglie, le difficoltà di accesso agli alloggi, la solitudine degli anziani, le ferite affettive di tante famiglie e il dramma migratorio che tocca in modo particolare le nostre coste. Di fronte a tutto ciò, la Chiesa cerca di restare vicina offrendo ascolto, accompagnamento e aiuto concreto a quanti soffrono di più. Nonostante le difficoltà, continuiamo a osservare abbondanti segni di speranza. La nostra diocesi comprende comunità semplici ma profondamente credenti. In numerosi paesi e quartieri la fede popolare continua ad essere una fonte viva di evangelizzazione e di appartenenza ecclesiale. Le celebrazioni pastorali, la devozione mariana, i pellegrinaggi, la devozione alla Vergine del Pino continuano a raggiungere migliaia di fedeli e mantengono viva una memoria credente che continua ad alimentare l'identità spirituale delle nostre isole. Tante espressioni di religiosità popolare continuano a sostenere la speranza del nostro popolo e offrire spazi di incontro con Dio. La religiosità popolare continua a essere anche un tesoro prezioso del nostro popolo. Osserviamo inoltre numerosi segni di grazia, comunità vive, sacerdoti, devoti che continuano a servire con generosa dedizione, molto spesso in mezzo a grandi esigenze pastorali, assistendo varie comunità e accompagnando realtà umane complesse. La vita consacrata mantiene una preziosa silenziosa e feconda tra i poveri, gli anziani, i malati, nel campo dell'educazione e nella preghiera contemplativa. I nostri laici partecipano con sempre maggiore responsabilità alla missione evangelizzatrice, alla catechesi, all'azione caritativa e all'impegno sociale. Attraverso tante iniziative ecclesiali, la Chiesa diocesana cerca di essere vicina ai poveri, agli anziani, alle famiglie ferite, alle persone senza fissa dimora e a quanti subiscono diverse forme di esclusione. I nostri giovani, pur in mezzo ad una cultura spesso indifferente alla fede, continuano a cercare ragioni per sperare e camminare in autenticità. Santo Padre, desideriamo continuare a crescere come una Chiesa sinodale, vicina e missionaria. Una Chiesa che non si rassegna di fronte alla secolarizzazione, ma che cerca di annunciare con rinnovato ardore la gioia del Vangelo. Una Chiesa che ascolta, accompagna e annuncia con gioia Gesù Cristo. Le chiediamo di confermarci nella fede e di incoraggiarci a non perdere mai la speranza né la passione evangelizzatrice. Poniamo questo incontro sotto la protezione di Sant'Anna, patrona di questa Santa Chiesa Cattedrale. Benvenuto Santo Padre, questa è casa sua, grazie per confermare questa Chiesa diocesana nella fede, nella speranza e nella carità.
1: Che aun siendo diversos los dones y ministerios, todos formamos un solo cuerpo en Cristo. Escucharemos los testimonios, el de la vida religiosa y el del laicado, que expresan cómo el Espíritu sigue actuando entre nosotros y cómo de distintas vocaciones seguimos construyendo juntos una iglesia viva.
2: Il Vescovo chiude dicendo che ascolteremo tra poco delle testimonianze appunto di alcuni di un sacerdote in maniera particolare, poi ancora della segretaria generale per la pastorale.
1: Gracias por confirmar a esta iglesia diocesana en la fe, en la esperanza y en la caridad.

0: dell'Apostolo San Paolo agli Efesi.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero. Allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Viene cantato il Salmo numero 133, come bello, come dolce che i fratelli stiano insieme.

0: Ascoltiamo ora la testimonianza, la prima testimonianza, che è quella di un sacerdote, Santiago Serrato Cáceres, missionario claretiano.
1: Déjeme, Santo Padre, que comience diciendo algo que no solo sale de mi corazón, sino del corazón.
2: Voglio condividere una parola che nasce dal mio cuore, ma non solo del mio cuore, ma di tutte le persone che stanno fuori. Io sono sacerdote, missionario. Sono sacerdote, missionario claretiano, religioso, missionario claretiano, di 10 anni. Arcipreste tutto questo impegno in questa diocesi.
1: E
2: se dovessi condividere qualcun dono dello Spirito che Dio mi ha dato in questa meravigliosa diocesi,
1: sería
2: questo gioia di poter lavorare insieme come religiose di altre congregazioni con il clero e questa diocesi, con laici compromesso e con tutti i seglari che dona la sua vita. Con il cuore in la mano e a nome di tutti i miei compagni e fratelli sacerdotali e di tutta la vita consacrata presente
1: qui, la vida consagrada aquí presente,
2: Santo Padre, le ringrazio per la sua presenza, per averci permesso di sentire da vicino il respiro del successore di Pietro, che ci incontraggia del nostro compito di annunciare l'Evangelo ai fratelli con le parole. Le ringrazio per già questa vicinanza, per questo calore fraterno che ci trasmette come fratello maggiore. Del primo momento che lui apparisse del balcone, che ci incoraggia a essere fedeli, Santità, lei sa bene che a volte nella vita del sacerdote, del consagrato, la solitudine pesa, i dubbi a volte oscurano il cuore e la stanchezza sembra più forte della speranza. Conosce, ne sono certo, le nostre lotte e le nostre ferite e anche la nostra speranza e la nostra gioia. Perciò vorrei chiedere una cosa. Preghi Dio per tutti noi affinché ci amo di noi rinnovi oggi e qui la certezza di quell'amore incondizionato del Padre per tutti i suoi eletti. Ho ascoltato la sua meravigliosa preghiera rivolta a Gesù Cristo per tutti i sacerdoti del mondo. Diceva così: fa che non si sentano né funzionari né eroi solidari, ma figli amati, discepoli umili e pastori sostenuti della preghiera del tuo popolo. Lei è venuto, Santità, in una diocesi in cui lavoriamo con sinergia e una collaborazione che non sono una benedizione del cielo. Mi piace il suo insistere sul vivere in l'unità in mezzo alla diversità.
1: Ese testimonio lo intentamos llevar.
2: Questa testimonianza
1: en el trabajo pastoral.
2: Noi intentiamo vivirla.
1: Santo Padre, a seguir viviendo esta unidad y comunión en la Iglesia diocesana, en las tareas evangelizadoras de la Iglesia universal, tejiendo nuestras relaciones
2: le nostre relazioni con lo stesso filo
1: che
2: ha tessuto nel cuore di Maria,
1: con
2: il filo della tenerezza,
1: il
2: filo dell'umiltà, della tenerezza, il servizio, che possiamo cospire ogni giorno la bellezza di questa vocazione meravigliosa e di essere scelti di Dio, e che siamo sempre ricevuti la sana gioia o buon amore. Questa diocesi, come ha ricordato il nostro vescovo, ha una figura chiave che si spegne di dare un nuovo slancio all'azione evangelizzatrice. Una immagine che rimane nel cuore di tutta la nostra isola.
1: San Antonio María Claret.
2: Diceva San Antonio María Claret, copatrono della nostra diocesi. Il suo predecessore, il Papa Pio XII, lo define un santo modello
1: e ne
2: evidenziato la figura come grande apostolo e modello di instancabile zelo missionario per i tempi attuali.
1: Claret evangelizó esta tierra que usted ha llegado hoy.
2: Claret ha evangelizado nuestra tierra.
1: Una
2: extensa misión apostólica.
1: Para
2: 1848.
1: Una diócesis pobreza,
2: ferita por la pobreza
1: y el debilitamiento religioso. Junto al obispo Codina, que lo tenemos aquí, sus restos mortales, y que
2: insieme al vescovo Godina, que insieme al vescovo Claret ha profundizado una profunda reforma diocesana
1: y social
2: que ha fatto una
1: de esta diócesis. Su predicación devolvió esperanza al pueblo, favoreció la paz social y renovó las costumbres y la convivencia. Los sueños, conmovidos por su cercanía y entrega, comenzaron a provocar un nuevo nombre en el padre Claret. Cariñosamente le conocemos el padrito Claret. Usted, con su presencia y palabra, nos está ayudando a revivir y renovar esta impetuosa acción misionera que nos dejó el padrito. Por último, una anécdota. Cuando se fue Claret, nosotros no queremos que se vaya, ¿eh? Quédese mucho tiempo. Cuando se fue Claret de la isla, él sentenció: estos canarios me han robado el corazón. Hoy déjeme que le diga, usted, Santidad, nos ha robado el corazón a todos los canarios.
2: Cuando Claret lasciò la isola, el Santo Padre dice: questi abiti della Claret canari mi hanno rubato il cuore. Lei posano per questa terra, ne sia certi, vivrà la stessa speranza, vi diciamo che tutti ci porteranno sempre il suo cuore. Grazie per essere qui, Papa Leone.

Il sacerdote che ha appena lasciato la sua testimonianza scambia un abbraccio con il Santo Padre. Ascoltiamo adesso un altro brano musicale, Lubi Caritas di Maurice Duruflé.

0: E ora la volta della testimonianza di Enelida Hernández Monzón, segretaria generale della pastorale e vice cancelliera della diocesi.
1: Santo Padre, con profondo rispetto, affetto e spirito di comunione, desideriamo ringraziarla per la sua vita alle Canarie. Sono segretaria generale della pastorale e vice cancelliere della diocesi. Grazie per averci incoraggiato a vivere una chiesa più vicina, più missionaria e più aperta all'azione dello Spirito. La sua presenza tra di noi è un dono e un segno di speranza per le nostre comunità cristiane che continuano a camminare con entusiasmo in mezzo alle sfide del nostro tempo, segnato da una forte secolarizzazione e da una grande diminuzione delle vocazioni. Siamo consapevoli, e lo abbiamo approfondito negli ultimi anni attraverso gli incontri diocesani, della necessità urgente di passare da una pastorale di mantenimento ad una pastorale decisamente missionaria. L'urgenza di una nuova evangelizzazione costituisce oggi il miglior servizio che la Chiesa può e deve offrire alla nostra società. Perciò sentiamo la chiamata a cambiare paradigma, da una Chiesa incentrata sul conservare l'esistente ad una Chiesa in uscita, che vada incontro a quanti sono lontani, feriti o disorientati, compiendo il mandato del Signore: andate e fate discepoli. Questo cambiamento implica per noi passare da parrocchie di servizio a parrocchie evangelizzatrici, dalla preoccupazione esclusiva per quanti sono dentro all'interesse sincero per quanti sono fuori, seguendo lo stile di Gesù con Nicodemo o la Samaritana. Vogliamo comunità capaci di generare cristiani, rivitalizzando l'iniziazione cristiana e promuovendo una leadership condivisa in cui tutti ci sentiamo corresponsabili della missione evangelizzatrice. Da questa consapevolezza, e rispondendo all'urgenza di annunciare il Vangelo, la nostra diocesi sta percorrendo negli ultimi anni un cammino pastorale segnato dalla convinzione chiara: crescere in sinodalità per rivitalizzare la missione evangelizzatrice, seguendo il magistero della Chiesa di Papa Francesco e il suo. Questo processo è iniziato dopo la fase di ascolto del sinodo sulla sinodalità. I frutti di questa consultazione sono diventati il nostro piano diocesano di pastorale e ci hanno aiutato a prendere coscienza che la missione non si può vivere in maniera individuale né frammentata, ma nella comunione, perché solo camminando insieme possiamo rispondere alle sfide attuali. Questo cammino ha avuto un primo impulso nelle prime giornate pastorali con il motto «Insieme siamo di più», dove è stato presentato il progetto del piano diocesano e si è risvegliato nelle nostre comunità il desiderio di camminare unite. Successivamente, nelle seconde giornate pastorali, insieme annunciamo Gesù, abbiamo riflettuto sulla necessità di procedere verso una struttura pastorale più missionaria, puntando sulle unità pastorali, non come una semplice riorganizzazione, ma come una espressione concreta di una Chiesa che vuole essere veramente comunità. Desideriamo camminare verso una Chiesa che sia davvero comunità di comunità, come ci ricorda la Evangelii Gaudium, dove la parrocchia, lungi dall'essere una struttura meramente amministrativa, diventi un ambito di viva comunione e un centro costante di invio missionario.
2: Aspiriamo, Santo Padre, a costruire comunità viva, cercana e evangelizzatore, che compartan la fe, acompañen los procesos de las personas, anuncien juntos con alegría y sencillez a Jesucristo.
1: In modo particolare, le terze giornate pastorali, passione per evangelizzare in comunità, ci hanno aiutato a sviluppare una pastorale più partecipativa e aperta all'azione dello Spirito. Tutto questo cammino si è concretizzato in materiali di lavoro, spazi di ascolto e processi di discernimento che stanno aiutando le nostre comunità a vivere lo spirito del sinodo nella vita quotidiana. In questo cammino abbiamo capito che la sinodalità non è una strategia, ma un modo di essere Chiesa, come lei ci ha ricordato nella vigilia di Pentecoste del 2025. La evangelizzazione è anzitutto opera di Dio, che agisce attraverso i legami di comunione che lo Spirito suscita. Non mancano le difficoltà, inerzie, ritmi diversi e resistenze, ma abbiamo visto che anche crescere una maggiore corresponsabilità e uno stile pastorale più partecipativo, dove il discernimento condiviso inizia ad essere una realtà. Ora ci stiamo preparando per le quarte giornate pastorali, chiamati alla conversione, dove compiremo un ulteriore passo avanti nell'attualizzazione della sinodalità. Più che risultati chiusi, ciò che stiamo vivendo è un processo, un cambio di mentalità, di cuore e di stile ecclesiale. Siamo certi che la sua presenza rafforzerà il nostro impegno a continuare ad aprire cammini di unità in una Chiesa diocesana più sinodale, missionaria ed evangelizzatrice. Santo Padre, la ringraziamo profondamente per la sua vicinanza e la sua presenza tra di noi e le chiediamo di continuare ad accompagnarci con la sua preghiera affinché possiamo essere fedeli alla chiamata, alla conversione e alla missione.

0: E adesso ascoltiamo le parole di Papa Leone XIV.
1: Queridos hermanos obispos,
0: cari fratelli vescovi, cari sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, seminaristi, fratelli e sorelle tutti in Cristo Gesù. È una grande gioia per me poter condividere questo incontro con voi. Grazie per la calorosa accoglienza, per la vostra affabile presenza e per le vostre testimonianze, che sono il riflesso di una Chiesa viva, nel cui cuore trovano eco le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. Vengo in queste isole come padre e fratello nella fede. Con voi sono cristiano e per voi vescovo. Ciascuno di noi ha ricevuto diversi doni e ministeri per l'edificazione del corpo di Cristo, come abbiamo ascoltato nella lettura della lettera agli Efesini. E questa è la chiamata del Signore che oggi risuona nuovamente nei nostri cuori e conferma la nostra vocazione e missione: costruire insieme la Chiesa fondati su Cristo, la pietra angolare, edificare nel bene, armonizzare le nostre differenze e lavorare uniti a favore di tutti. Vorrei che riflettessimo insieme su due atteggiamenti della nostra vita cristiana che dobbiamo tenere presenti per essere saggi architetti nella costruzione della civiltà dell'amore. Voi, canari nativi o d'adozione, popolo di Dio in pellegrinaggio nelle terre circondate dall'Atlantico, avete il privilegio di godere ogni giorno della maestosa presenza del mare. Si dice che negli occhi di un isolano quell'immagine, che ha il sapore della patria e della casa, rimanga impressa nelle pupille in modo perenne e che se ne senta molto la mancanza quando si è lontani nell'entroterra. Questo sentimento corrisponde ad una sana nostalgia di immensità, di cielo e di mare aperti, che si estendono all'orizzonte senza limiti né confini. È un cuore sensibile, disposto a salutare con una lacrima chi se ne va e ad accogliere a braccia aperte chi arriva. In questo senso, il mare a volte può essere anche sinonimo di distanza e di separazione, di sfida e di cammino da percorrere. A questo proposito, Sant'Agostino ci dice: è come se uno vedesse da lontano la patria e ci fosse di mezzo il mare. Egli vede dove arrivare, ma non ha come arrivarvi. Così è di noi, che vogliamo giungere a quella stabilità dove ciò che è. Tuttavia c'è di mezzo il mare di questo secolo, affinché avessimo anche il mezzo per andare, è venuto di là colui al quale noi si voleva andare. E che cosa ha fatto? Ci ha procurato il legno con cui attraversare il mare. Nessuno infatti può attraversare il mare di questo secolo se non è portato dalla croce di Cristo. Questo è il primo atteggiamento che ci guida per navigare nelle acque della vita e raggiungere la meta, la patria celeste: abbracciare la croce di Cristo. Cari fratelli e sorelle, i santi hanno provato la nostalgia di Dio e, dovendo affrontare le tempeste dell'esistenza, hanno saputo portare Gesù sulle loro barche, hanno confidato in Lui, hanno abbracciato la croce e hanno così placato le onde dell'incertezza e della paura. Ne esempio in queste terre benedette, tra tanti altri, il venerabile Antonio Vicente Gonzales, sacerdote diocesano, noto anche come il buon pastore canario. La sua vita, trasfigurata dalla grazia divina, ci stimola a portare la croce di Cristo e a seguirlo. Essendo testimoni fedeli del Vangelo in questo nuovo tempo della storia, non esente da turbulenze e contraddizioni, per giungere così alla meta promessa. La prima linea guida, dunque, è abbracciare la croce di Cristo. E voi, ad esempio, lo fate quotidianamente, come cirenei, accompagnando tanti fratelli e sorelle crocifissi dai drammi della vita e aiutandoli a portare i loro pesi. Io vi ringrazio per questo generoso lavoro di carità e misericordia. Vorrei inoltre sottolineare un altro atteggiamento: coltivare una spiritualità eucaristica. Ciò si ricollega all'antica tradizione che si conserva in questa bella cattedrale. La pioggia di petali di fiori davanti al Santissimo Sacramento che si compie il giorno dell'Ascensione, come segno dei beni spirituali e celesti che il Signore riversa salendo al cielo. Quel gesto di devozione da parte di tante generazioni nel corso del tempo possiede un significato profondo. Meta del nostro cammino è l'incontro con Cristo, centro della vita cristiana, verso il quale si piegano le nostre ginocchia in adorazione, attorno al quale ci riuniamo formando un unico corpo e insieme al quale ci offriamo come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Ce lo dice il Concilio. I fedeli, partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa. Così tutti mostrano concretamente l'unità del popolo di Dio. Pertanto, coltivare una spiritualità eucaristica significa approfondire una spiritualità dell'unità ecclesiale nell'amore. Facciamo della nostra vita una risposta al desiderio di Gesù, perché tutti siano una sola cosa, perché il mondo creda. Un modo concreto per manifestare questa spiritualità di comunione è la solidarietà cristiana, perché l'unione con Cristo è allo stesso tempo unione con tutti gli altri ai quali Egli si dona. Per questo vi incoraggio a continuare a offrire a tutti l'amore che voi, a vostra volta, avete ricevuto dal Signore. Amore che si fa nutrimento nell'accoglienza, nell'ascolto, nella vicinanza e nella cura dei più fragili. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Cara Chiesa in cammino nelle Canarie, seguendo le orme di santità di tanti uomini e donne che vi hanno preceduto, che hanno offerto la loro vita in comunione col sacrificio di Cristo sulla croce e sull'altare, vi incoraggio ad andare avanti saldamente radicati in Lui, per continuare a navigare con coraggio in questo nuovo tempo della storia. Quando incontrerete difficoltà, alzate lo sguardo e chiedete allo Spirito Santo la grazia di vivere uniti nella fede, nella speranza e nella carità. virtù che sono come tre stelle che brillano nel cielo della nostra vita spirituale per guidarci verso Dio. Che la Beata Vergine Maria, Stella Maris, ci guidi nel nostro viaggio, ci aiuti a prendere il largo e così giungiamo al porto sicuro dell'incontro definitivo col suo Figlio Gesù Cristo.
1: Grazie.

un calorosissimo applauso accoglie le parole del Santo Padre. Tutti i fedeli che sono riuniti nella cattedrale di Sant'Anna si alzano in piedi ad applaudire il Papa.

0: El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
1: Con la benedizione del Santo Padre si chiude questo incontro del Papa con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali. Ed ora il Monsignor Cristóbal Denis, vescovo ausiliare, ringrazia il Santo Padre. Egli porge un regalo da parte della diocesi.
2: En el que albergamos esperanza que tienes hasta orígenes canarios. Ya nos lo confirmará.
1: Dice que secondo lui nell'albero genealogico del Papa ci sono delle origini legate appunto alle isole Canarie. Il regalo consiste in un quadro che comprende due importanti documenti per la diocesi delle Canarie: la bolla del Papa Eugenio IV dell'anno 1435 e i primi statuti della cattedrale delle Canarie.
2: La bulla papale e anche la medaglia d'oro della cattedrale.
1: E anche, come diceva, la medaglia d'oro della cattedrale. Viene consegnato adesso al Santo Padre il quadro con i due documenti.

E adesso le varie autorità presenti salutano il Santo Padre, cioè appunto le persone che si erano accreditate per il baciamano si avvicinano al Santo Padre per salutarlo. Intanto il coro ha intonato il canto finale di questo incontro, il Laudate Dominum.

0: Sentite questi applausi, il Santo Padre, dopo aver ricevuto il saluto sull'altare, scende nella cattedrale per salutare alcuni sacerdoti, invece, in particolare uno appunto infermo e impossibilitato ad alzarsi. Chiudiamo così questa nostra diretta dalla cattedrale di Sant'Anna alla Spalmas nelle Canarie, da Rosario Tronnolone.
1: Eugenio Bonanata.
0: E grazie naturalmente a padre Walter Garcia. E vi un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Fine del collegamento. Laudetur Jesus Christus.

0: si è appena concluso alla Palmas de Gran Canaria, alla cattedrale di Sant'Anna, l'incontro di Papa Leone con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali. La prima linea guida ha ricordato loro e Papa Leone è abbracciare la croce di Cristo, e voi lo fate quotidianamente come Cirenei, accompagnando tanti fratelli e sorelle crocifissi dai drammi della vita, aiutandoli a portare i loro pesi. E questa mattina Papa Leone ha incontrato migranti e realtà di accoglienza. Il pontefice ha esortato vie legali e sicure, soccorso, protezione delle vittime, integrazione in nome della dignità umana che non ha passaporto. E gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran anche stanotte, lo scrive Trump sul suo social, aggiungendo che in un futuro non troppo lontano prenderemo il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela. E Teheran intanto annuncia la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine, d'Opera e d'USA. E tutto, l'informazione torna alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé en Israël,
4: le Pantheon,
5: une semblance de son
6: Shurano Kodos,
7: la maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta in studio Alessandro Guarasci e Damiano Caprio invece in regia. Allora, nuova tappa del Papa in Spagna, lo sapete, oggi alle Canarie dove ha incontrato i migranti e detto che il dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni, per l'Europa, per la comunità internazionale. Poi in questi 25 minuti parleremo della Cisgiordania dove è sempre più difficile operare per le ONG. Poi uno sguardo all'economia perché la Banca Centrale Europea ha aumentato i 25 punti base i tassi e tutto questo vorrà avere effetto concreto sull'economia, economia che cresce ma fatica e con un welfare sempre più purtroppo a corto di risorse. Allora, ve lo dicevamo, il Papa è alle Canarie, lui ha detto il vostro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni d'origine che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo. Allora, ha detto questo deve riguardare le nazioni di transito chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani dei criminali. Per l'Europa, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, per la comunità internazionale

0: Barcellona per il quarto incontro del Mediterraneo. Don Mattia, tu che conosci i migranti, spesso dai tanta assistenza anche ai migranti che arrivano in Italia un po' da tutta l'Africa e anche dall'Asia, come hai accolto le parole del Papa?
1: Beh, questa è stata un'altra pagina di Vangelo in cui appunto abbiamo visto ancora una volta testimoniato nella sua bellezza appunto il Vangelo di Gesù. Ed è un grande segno appunto che esorta tutta quanta l'Europa, ma tutto quanto il mondo intero a riscoprire appunto questo, no? Che è appunto la bellezza prima di tutto, la bellezza dell'amore di Gesù, dell'amore di Cristo, che si manifesta anche in questa solidarietà, in questa fraternità che viene costruita. Poi chiaramente il Papa nel suo discorso, come negli altri discorsi che ha pronunciato questi giorni, ha sottolineato anche tutta quanta la complessità. Queste sono sfide storiche, complesse, e chiedono appunto che la complessità sia assunta. Il Papa nei giorni scorsi giustamente ha parlato di una doppia giustizia sociale, lavorare per la giustizia sociale nel senso che le persone che migrano possano farlo in modo legale e sicuro e possano essere accolte con rispetto e dignità, e al tempo stesso appunto lavorare per la giustizia sociale tale per cui le persone abbiano anche il diritto, la possibilità effettiva di rimanere nelle terre da cui provengono. Molte delle migrazioni attuali sono migrazioni forzate causate appunto
0: Certo.
1: dall'ingiustizia globale. E questo è un messaggio forte che è risuonato tante volte negli anni recenti anche con Papa Francesco, che risuona ancora oggi con forza e che chiede a tutti quanti di camminare con umiltà e perseveranza, mettendo al centro
0: Esatto.
1: però appunto quella bellezza che si è vista anche oggi.
0: Ecco, Don Mattia, però diciamo l'Europa ad esempio va un po' in controtendenza, ora si parla addirittura anche di remigrazione, che cosa ne pensi?
1: Questa c'è molta preoccupazione, è una grande sofferenza appunto quello che sta avvenendo, anche l'entrata in vigore del nuovo patto europeo per le migrazioni, e suscita grande preoccupazione, grande paura, grande sofferenza. Allo stesso modo i discorsi cui accennavi sulla rimigrazione suscitano molta preoccupazione e anche molta sofferenza appunto perché no, no, noi come umanità, appunto la magnifica umanità, la magnifica humanitas, che Dio appunto ci ha donato non è appunto quella del respingimento, quella degli odi, delle chiusure, dei muri, delle polarizzazioni, e appunto anche di discorsi come questo della remigrazione, no? Sono discorsi che feriscono la dignità umana e feriscono la fraternità. E quindi sono discorsi che suscitano molta paura. Bisogna continuare a lavorare con umiltà e perseveranza, praticando sempre la cultura dell'incontro e continuando veramente a dialogare e a lavorare perché l'Europa possa riscoprire appunto la sua storia, la sua cultura, la sua tradizione, che tanto nelle radici cristiane quanto nelle radici greco-latine non ci ha trasmesso il messaggio della chiusura o il messaggio del respingimento, ma al contrario ci ha trasmesso il messaggio dell'umanità, il messaggio della solidarietà, il messaggio dell'accoglienza, e questo messaggio che appunto risuona forte anche prima ancora delle radici cristiane, anche già nelle radici greco-romane, greco-latine dell'Europa. Questo messaggio per cui è nella solidarietà praticata gli uni verso gli altri, nell'accoglienza praticata gli uni verso gli
0: Certo.
1: altri, nel camminare insieme con tutti che possiamo trovare la strada per salvare le nostre società dal naufragio di civiltà che stiamo attraversando in questa epoca.
0: Don Mattia, tu in questi giorni sei a Barcellona per l'incontro del Mediterraneo, tra l'altro è importante questa coincidenza anche con il viaggio del Papa. In tutto questo, quali temi stanno emergendo?
1: Sì, moltissime esperienze sono venute fuori, tante esperienze a volte magari non sono viste, no? Ma anche in questi giorni si è visto benissimo come il Mediterraneo appunto non è solamente un muro o un mare di naufragio delle persone e della civiltà, ma è anche veramente un bacino in cui fioriscono tantissimi segni di speranza su tutte le sponde e su tante frontiere, appunto c'è tutto il tema appunto di quello che vivono e che costruiscono i santuari, esperienze che offrono esperienze spirituali fortissime, preziosissime, la rete dei teologi, la rete appunto della solidarietà che comprende i migranti, ma non solo, anche altre esperienze di povertà, o respingimenti, guerre, muri, ma anche tutta la sofferenza mentale che è risuonata nell'incontro del Papa con i giovani a Barcellona, no? Un altro tema da non dimenticare, il nostro continente è un

0: ambiente che soffre molto anche per la sotto il profilo della salute mentale, e questo è collegato con il fatto che è una società la nostra in cui la chiusura dei cuori genera appunto sofferenza per le persone che si trovano in situazioni di maggiore fragilità. Ecco, accanto al buio della notte, nel Mediterraneo però ci sono tante luci, c'è la luce del Vangelo che continua a brillare attraverso santuari, comunità cristiane e comunità laiche che continuano a vivere, a testimoniare e a diffondere questo amore che è l'amore che salva.
1: E allora, grazie a Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea, grazie per essere stato con noi. E nel frattempo dal mondo continuano ad arrivare molte notizie, allora io do la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. Hormuz completamente chiuso fino a nuovo ordine. L'annuncio delle autorità marittime iraniane dopo la nuova ondata di attacchi statunitensi all'Iran. 49 missili Tomahawk si sono abbattuti contro il paese. Esplosioni sono state registrate in diverse città vicino alla capitale Teheran e in altre località più a sud. Gli attacchi all'Iran finiranno presto, ha detto il presidente americano Trump, riferendo che funzionari di Teheran hanno chiesto di fermare i bombardamenti, ma un alto dirigente iraniano ha smentito i contatti con il capo della Casa Bianca. Gli attacchi USA annullano lo status di cessate il fuoco, ha dichiarato invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi nel corso di un colloquio telefonico con l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. In Libano nel frattempo continuano i bombardamenti israeliani nel sud del paese, almeno 13 le vittime nelle ultime ore. Gli ambasciatori a Mosca di Francia, Regno Unito e Germania hanno concluso dopo 90 minuti l'incontro che avevano chiesto al vice ministro degli esteri di russo Mikhail Galushin. Al termine del colloquio l'ambasciatore francese ha dichiarato ai giornalisti che l'incontro è andato bene. Gli ambasciatori sono stati informati delle valutazioni oggettive della politica distruttiva delle leadership dei loro paesi sulla crisi ucraina, che mira a incoraggiare al massimo Kiev a continuare il conflitto con la Russia per conto, a spese e con l'assistenza diretta della coalizione occidentale dei volenterosi. Si legge nella dichiarazione del ministero degli esteri russo. Sul campo un drone ucraino ha ucciso due civili nel villaggio dell'area della regione di Zaporizhia occupata dalle forze russe, lo dichiara il governatore locale installato da Mosca. L'Unione Europea intanto si dice pronta a esaminare le richieste dell'uso dei fondi dal prestito per l'Ucraina per l'acquisto di sistemi antimissilistici, compresi i Patriot di produzione americana, se Kiev ne farà richiesta. Il sindacato dei medici del settore pubblico della Repubblica Democratica del Congo ha annunciato l'avvio di uno sciopero a tempo indeterminato a partire da oggi per protestare contro le condizioni del sistema sanitario e la mancata risposta del governo alle loro richieste. Secondo il sindacato, circa 2.500 medici del settore pubblico non riceverebbero lo stipendio da diversi mesi, mentre anche le indennità e altri compensi sarebbero in arretrato. I professionisti della salute denunciano inoltre condizioni di lavoro difficili e una crescente precarietà, proprio mentre il paese è impegnato a fronteggiare una nuova epidemia di Ebola nelle regioni orientali. Lo sciopero arriva in un momento delicato, con l'epidemia che ha già causato diversi decessi tra il personale sanitario nella provincia dell'Ituri. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un aumento dei casi di Ebola nella regione, con oltre 500 contagi confermati e diversi decessi, dichiarando un'allerta sanitaria internazionale. La situazione ha anche ripercussioni nei paesi vicini, come l'Uganda, dove sono stati registrati casi collegati all'epidemia. E di 12 agenti feriti e 16 arresti il bilancio della seconda notte di scontri nelle proteste anti-immigrati a Belfast in Irlanda del Nord, lo ha riferito il segretario britannico per l'Irlanda del Nord, Hilary Benn. Le proteste sono scoppiate dopo che un uomo sudanese di circa 30 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per l'accoltellamento in strada di un quarantenne britannico che a seguito dell'aggressione ha perso l'occhio sinistro e ha riportato ferite al collo e alla schiena. I principali rappresentanti cristiani musulmani dell'Irlanda del Nord hanno condannato i gravi disordini di Belfast. Uno stadio indimenticabile per tutti gli amanti del calcio per aprire un mondiale speciale, il primo a 48 squadre. Stasera alle 21 italiane il fischio d'inizio allo stadio Azteca di Città del Messico della partita inaugurale dei campionati mondiali 2026 Messico-Sudafrica. Ad aprire la cerimonia di inaugurazione sarà Andrea Bocelli, che interpreterà DNA, l'inno ufficiale della competizione. Il titolo del brano dice tutto, ha commentato l'artista. Il calcio fa parte della mia vita da sempre e occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore. Essere invitato a cantare l'inno dei mondiali è un onore. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
1: Grazie Gianmarco. Ora noi andiamo in Cisgiordania perché proseguono le violenze dei coloni contro la popolazione palestinese. Pensate che nei primi mesi del 2026 ci sarebbero stati oltre 500 attacchi dei coloni in Cisgiordania. Questo lo dice l'ultimo rapporto di Oxfam. Tra l'altro interviene anche il parroco di Taibè, villaggio interamente cristiano, che afferma come ieri sera diversi giovani sono stati ostacolati e aggrediti dai coloni mentre aiutavano alcuni residenti locali a spegnere un vasto incendio appiccato diciamo volontariamente nei pressi di due località sempre vicino a Taibè. Interviene anche Amnesty International, che parla di deportazioni, di espulsioni illegali, sistematiche, aggressioni, restrizioni di accesso e demolizioni delle abitazioni. Allora, Amnesty International tra l'altro parla davvero di pulizia etnica da parte del governo israeliano nei confronti dei palestinesi. A Paola Simonetti, Riccardo Nuri, che è portavoce di Amnesty International Italia, ha detto: la comunità internazionale deve alzare l'attenzione e la voce su quanto avviene appunto in Cisgiordania.
3: Ma la preoccupazione espressa in questo rapporto è che l'annessione della Cisgiordania, in particolare dell'area C, che è composta di comunità beduine e di pastori, è ormai un fatto acquisito, è una politica del governo, non è solo una cosa che è nell'agenda politica di qualche partito, di qualche ministro. I dati relativi al numero di ettari di terreno palestinese requisiti, il numero degli avamposti e delle colonie autorizzati dal governo, il numero di migliaia di persone palestinesi sgomberate con la violenza ci dicono che è in corso una pulizia etnica con l'obiettivo di annettere formalmente la Cisgiordania pezzo dopo pezzo a partire dall'area C.
4: Si moltiplicano peraltro attacchi e aggressioni ai palestinesi da parte dei coloni su cui Israele, sottolineate, non interviene.
3: Politicamente l'azione dei coloni è sostenuta dal governo, da un punto di vista giudiziario le condanne sono sulle dita di una mano e in questi ultimi anni, secondo le Nazioni Unite, gli atti di violenza dei coloni con vittime palestinesi morti o feriti sono aumentati di 7 volte. Il numero dei coloni che hanno delle armi, perché sono state molto allentate le norme per concedere una licenza, è aumentato di una 15 volte dal 2023, dal 7 ottobre 2023. Il Ministero della Difesa dà anche, oltre alle armi, uniformi ai coloni, per cui non si capisce più dal punto di vista di una persona palestinese chi la stia aggredendo. Di fatto i coloni sono sostenuti dallo Stato.
4: Una violenza, quella dei coloni, che, rivela il rapporto, viene erroneamente presentata come un caso isolato. Voi invece chiedete agli Stati terzi di intervenire in modo fermo ed efficace.
3: Al momento le risposte sembrano orientate nel considerare Ben-Gvir e Smotrich, cioè i due ministri che fanno parte della coalizione di governo, che sono i promotori dell'agenda di annessione della Cisgiordania, come delle figure estremiste isolate. Quindi le sanzioni colpiscono coloni, gruppi di coloni, o si considera Smotrich persona non gradita, si aprono indagini nei confronti di Ben-Gvir, tutto bene, però non si tratta di delle marce o casi isolati. Qui siamo di fronte a una politica di governo e allora bisogna che gli stati si rendano conto che il governo israeliano, a partire dal suo leader Netanyahu, che deve essere oggetto di sanzioni, in primo luogo per rompere l'accordo di cooperazione tra Unione Europea e Israele, che è un accordo che è stato sottoscritto nel 2000 e che all'articolo 2 contiene una clausola sul rispetto dei diritti umani, e quella clausola, finché l'accordo è in vigore, viene allegramente ignorata.
4: Una parte del rapporto si concentra in particolare sulle comunità beduine, una porzione sensibile della popolazione sul territorio.
3: È un dato relativo alla composizione demografica dell'area C, della Cisgiordania, che è un'area che, in base ai vecchissimi accordi di Oslo, è sotto il controllo militare di Israele, e Israele ne approfitta per costruire poligoni di tiro, riserve naturali per vietare la concessione di licenze edilizie palestinesi. Quelle terre lì sono abitate da beduini che si dedicano alla pastorizia, perché le terre hanno questa caratteristica di essere molto adatte al lavoro dei pastori, e il risultato è che sono terre ambite dai coloni, c'è poca popolazione, per lo più beduina, un po' nomadica per propria vocazione, un po' costretta a essere sgomberata continuamente e quindi a cambiare luogo, e la violenza dei coloni fa sì che poi questa assuma una forma di pulizia etnica.
4: Riccardo Nuri, qual è il destino di questi dati? Cosa ci si aspetta potranno produrre?
3: Beh, intanto attraverso i mezzi di informazione, come in questo momento, che siano conosciute le denunce di Amnesty International. Sono poi degli strumenti che noi vorremmo essere di pressione politica sugli stati perché agiscano, perché passino dalle inutili ormai parole di condanna ad azioni concrete. Poi possono servire anche al lavoro della giustizia internazionale, perché qui siamo di fronte a un crimine contro l'umanità di trasferimento forzato di popolazione, che è un crimine previsto dallo statuto della Corte Penale Internazionale.
1: Allora, oggi i riflettori accesi sul consiglio direttivo della BCE, e infatti la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. Scusate. La decisione, che era tra l'altro attesa dagli economisti dopo lo shock energetico dovuto alla guerra in Iran, è la prima, nei fatti, stretta monetaria dal settembre del 2023. Dunque lo scenario macroeconomico è sempre più incerto e la Banca Centrale Europea ha rivisto le stime macroeconomiche per il 2026-2028, abbassando la previsione di crescita per l'anno in corso e alzando purtroppo quella per l'inflazione, dunque aumentano i prezzi. Nello scenario di base delle nuove proiezioni, l'inflazione complessiva si collocherebbe in media al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Allora, Mariano Bella è direttore del centro studi di Confcommercio e comunque sull'economia italiana sembra moderatamente ottimista.
5: Purtroppo abbiamo scarsa produttività, la logistica non funziona, abbiamo lanciato col progetto Cities di rigenerazione urbana, che non è dare soldi ai poveri commercianti, ma è fare una progettazione che abbia un ruolo centrale per il commercio, perché il commercio dentro le città è un'infrastruttura sociale, anche chi non è mai entrato dentro un negozio ha dei vantaggi, perché quando poi il negozio chiude, la strada è sporca, è piena di criminalità, il valore dell'immobile scende. Questo per parlare dei freni. Cioè, vogliamo parlare di produttività, possiamo farlo quanto vogliamo, se vogliamo parlare, ma sono tutte questioni che riguardano il lungo periodo, la formazione del capitale umano, le donne che non partecipano. Io invece dal punto di vista congiunturale metterei l'accento sugli aspetti favorevoli. L'Istat, con la produzione industriale di aprile, segnala la crescita per il terzo mese consecutivo, sia in termini congiunturali che in termini tendenziali. Però l'occupazione a 24,3 milioni è qualcosina di importante. Trascurarlo vuol dire che vuoi gettare discredito.
6: Però Bella, l'Italia rimane un paese dove i redditi sono ancora troppo bassi, e questo è un problema anche per le nuove generazioni, anche per chi vuole fare un figlio.
5: Redditi troppo bassi, forse le intende le retribuzioni,
6: certo,
5: da lavoro dipendente. I redditi non sono bassi, i redditi sono in linea. Poi dobbiamo togliergli il livello dei prezzi, quindi i confronti dobbiamo fare in parità di potere d'acquisto. I redditi, grazie ai trasferimenti statali, oggi sono molto più elevati del 2019, 150 miliardi, tra la lista di bonus è infinita, io quella toglierei casomai in un futuro prossimo. D'altra parte, se sosteniamo l'economia con bonus, sussidi, deroghe, regimi speciali, eccetera, non rimane molto per far crescere la produttività e quindi fare crescere i redditi. Noi 30 anni fa stavamo come reddito a livello di Spagna, un po' sotto la Germania, oggi siamo sotto del 20-25% come reddito, come retribuzione da lavoro dipendente, ok? Perché? Perché noi abbiamo smesso di crescere. Avevamo i tassi di interesse a zero, ma non abbiamo fatto gli investimenti. Prende il concetto dell'energia, l'energia. Dici, ma come? In Francia stanno meglio, in Spagna stanno io meglio. Al di là del fatto, diciamo, che stanno meglio anche perché quei paesi sono più grandi del nostro, più ventosi e hanno più pianure,
7: Ma loro hanno il nucleare e hanno investito sulle energie rinnovabili ben prima. Noi non le abbiamo fatte queste cose, quindi se il reddito da lavoro dipendente è basso, se la retribuzione è bassa, dipende anche da queste variabili. Quindi l'imprenditore che ha dei costi energetici doppi di quelli della Germania non può darti lo stipendio che dà al lavoratore della Germania. Quindi questi sono i problemi che dobbiamo affrontare, ma io direi che oggi per la salute dell'economia è buono. Cominciamo a non raccontarci peggio di come siamo.
1: Poi bisognerà capire quanti soldi ci saranno davvero per investire in welfare, dunque pensioni, sanità, assistenza e così via. Anche su questi temi si è concentrata l'assemblea di Conf Cooperative Federsolidarietà, che oggi ha rinnovato i suoi vertici. 21.000 persone fragili trasformate in risorsa, lavoratori produttivi e contribuenti. Appunto, è il cosiddetto esercito degli invisibili che oggi rappresenta il cuore economico del progetto della cooperazione sociale di Conf Cooperative Federsolidarietà. Cura, reddito, occupazione, davvero che in questo settore stanno registrando record davvero importanti per tante aree del paese. L'area dell'invisibilità non riguarda solo la disabilità, ma si sta allargando sempre più, inglobando i giovani, i NEET, le persone vittime di infortuni sul lavoro, persone affette da dipendenza. Almeno così ci ha detto il presidente appunto di Conf Cooperative Federsolidarietà, Stefano Granata.
8: La cooperazione sociale si è sempre messa a servizio della cittadinanza e lo farà anche adesso. Deve farlo con un piglio un po' diverso, cioè al di là di quella che sono le risorse pubbliche, provare proprio a riconnettere le comunità, a mettere insieme risorse, a mettere insieme energie e soprattutto nuove idee. Abbiamo bisogno di una visione diversa, abbiamo bisogno di infrastrutture sociali che oggi non tengono più. Poi nell'esperienza di vita delle persone si accorgono delle solitudini a cui sono lasciati quando devono affrontare i problemi veri. E forse su questo noi possiamo fare degli investimenti importanti, metterci a disposizione e ricominciare a reinventarci delle cose. E questo è il grande compito, che non è solo dare servizi, ma avere, riportare idee, riportare speranze, riportare sostanza anche dentro la vita della comunità, non lasciando più sole le persone.
1: Ecco, però appunto, però regioni e comuni hanno meno fondi proprio per aiutare le fasce più deboli. Il vostro è una questione importante sulla sussidiarietà, il tema sussidiarietà è fondamentale, però come potete fare in questo momento concretamente? Che cosa chiedete? Per esempio il PNRR è stata un'occasione anche mancata per la cooperazione sociale?
8: Allora, io penso che guardarsi indietro ormai non serve più, nel senso che si rischia di fare come la moglie di Lot, che in fuga da Sodoma e Gomorra è diventata una statua di sale. Il passato è andato, PNRR, quello che dobbiamo fare abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto. Oggi si tratta, con le risorse a disposizione, di ricostruire una regia pubblica che è fatta non solo di istituzioni ma anche di soggetti pubblici come noi, che mettono insieme risorse umane ed economiche e capire dove si può costruire infrastrutture sociali. Fare un esempio per tutti: sul tema anziani non si può intervenire solo sul tema della non autosufficienza, bisogna ragionare sull'invecchiamento attivo, sulla prevenzione, sul lavoro che si può fare prima, perché le persone non cadono a solitudine, non cronicizzino, eccetera, eccetera. Però che c'è tutto un lavoro proprio sociale nel vero senso del termine, prendersi cura delle persone, questa è l'attività che possono fare le cooperative sociali.
1: E per ultimo, voi che cosa chiedete alle forze politiche in questo momento?
8: Di riconoscerci. Spesso e volentieri siamo utilizzati come manodopera, come esecutori o esecutrici di servizi, e invece dovrebbero sfruttare di più il nostro pensiero, il nostro cervello, la nostra capacità di stare dentro la vita delle persone. Ecco, questa cosa che ci riconoscono a tutti gli effetti e che ci chiamano ai tavoli come dei partner e non come degli esecutori.
1: E come dal punto di vista fiscale c'è qualcosa che manca adesso?
8: Ma allora, l'incentivo fiscale aiuta, ma non cambia lo stato delle cose. Bisognerebbe proprio ridare vita a un'infrastruttura sociale, una visione diversa, e poi a seguito arrivare con l'incentivo fiscale. Pensiamo alla cooperazione sociale, è nata senza incentivi fiscali, sono arrivati in un secondo momento perché si era visto che era cosa buona. Oggi bisogna rimettere in campo cose buone e poi a seguire, altrimenti l'incentivo fiscale di per sé rischia di dare adito solo opportunismi e non a cambiamenti reali.
1: Allora, cari amici, vi lascio con un brano di Marvin Gaye, storico brano Mercy Mercy Me, poi spazio Earth Day Italia.

0: Allora, cari amici, benvenuti, anzi bentornati in diretta. Qui con noi ci sono Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione Dirday.it, testata Dirday Italia trattino Villaggio per la Terra. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Invece in collegamento telefonico abbiamo Lucia Iorio, che è un tecnico della progettazione interni, ma anche interior designer, così si dice, e autrice del libro Design, storia, impatto e arte di vivere. Buon pomeriggio, Iorio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Prego. Allora, Iorio, dobbiamo dire una cosa. Qui però adesso mi
3: preferirei essere chiamata Lucia, grazie.
0: Lucia, ok, benissimo. Allora, cara Lucia, adesso però cerco di far entrare in argomento Tiziana. Senti, sì. Quando parliamo di ambiente inquinamento, di solito ci riferiamo a spazi aperti, cioè al mare, ai fiumi, insomma, dappertutto. Ma la verità è che il 90% del nostro tempo lo passiamo nei luoghi chiusi. È proprio vero, purtroppo. Al lavoro, in casa principalmente. Tiziana, questi ambienti quanto sono salutari? Cioè, stare a casa, quanto ci fa bene e quanto ci fa male?
2: Ok, facciamo una piccola introduzione. Quindi, diciamo che la nostra casa è il primo habitat, per citare un documento dell'Istituto Superiore di Sanità, che avverte dei pericoli e delle relative soluzioni e del cosiddetto inquinamento indoor, cioè al chiuso, e quindi case, uffici. Quindi uffici, negozi, scuole, no? Anche i ragazzi che vanno a scuola, senza anche dimenticare anche i trasporti, perché metropolitana, autobus, automobile e poi, come dicevamo prima, in casa, dove non solo viviamo o ufficio, ma ci dormiamo anche, quindi anche la notte va considerata. Questi ambienti non sono asettici, se non mantenuti bene, al contrario possono diventare anche pericolosi, perché comunque contengono microrganismi, sostanze inquinanti, muffe, anche molecole proprio chimiche che possono essere dannose per la salute. E per non parlare anche di altri tipi di inquinamenti, che sono per esempio l'inquinamento acustico, che magari non ci pensiamo spesso, ma invece è anche quello luminoso, perché no, anche quello luminoso. L'Istituto Superiore di Sanità sottolinea che è proprio al chiuso che avviene la gran parte dell'esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico. Tra gli inquinanti che noi non penseremmo mai di ritrovare in casa ci sono le particelle sospese, cioè le famose che sentiamo ogni tanto, le PM10, le PM2.5 e le NOx, di cui parliamo spesso per la qualità dell'aria nelle città, però non ci pensiamo mai che invece attraverso porte, finestre, eccetera, arrivano anche esattamente in casa. E sostanze, poi abbiamo anche le PFAS, io neanche sapevo dell'esistenza, sì. Però sono sostanze chimiche utilizzate per imballaggi, stoviglie, capi d'abbigliamento. Quindi il monossido di carbonio, che è proveniente da impianti di riscaldamento, che magari spesso succede, magari non sono iper coibentati oppure non sono ben collegati all'esterno, quindi. E poi le fibre artificiali, gli insetticidi, i pesticidi, le microplastiche, insomma, diciamo che le vecchie murature, per esempio, perché molto spesso abbiamo delle mura in casa che non sono proprio diciamo nuove, no? E magari hanno delle particelle che noi respiriamo. I collanti, i solventi, i computer, le fotocopiatrici, insomma la lista è molto lunga. Le contromisure sono, in primis, areare le stanze aprendo spesso le finestre, tenerle aperte mentre si cucina, mentre si fanno le pulizie e anche quando si lava e si stira, limitare al necessario l'uso di detergenti, detersivi, deodoranti, insetticidi, diffusori, quelli anche certe volte, quei diffusori per l'aria, eccetera. Ok. Non mescolare i vari prodotti per la pulizia. Oltre a mantenere sano, possiamo anche migliorare l'ambiente domestico arredandolo, e appunto qui poi Lucia ci aiuterà, e progettandolo correttamente. Quindi anche.
0: E allora sentiamo un po' Lucia. Esatto. Lucia, allora, che materiali innovativi possiamo pensare, anche ecologici? Insomma. Quando andiamo a comprare un mobile, dobbiamo in qualche modo essere più consapevoli di quello che poi ci andiamo a mettere dentro casa?
3: Assolutamente sì. Io vorrei fare una piccola premessa, perché quando parliamo di materiali sostenibili spesso pensiamo piuttosto a una rinuncia, no? Quindi meno estetica, meno comfort e magari anche meno qualità. Non è assolutamente così, perché oggi è l'esatto contrario, in quanto il design contemporaneo sta sviluppando materiali sempre più innovativi, appunto, ottenuti da fibre naturali, bioplastiche, residui agricoli e anche scarti organici che fino a pochi anni fa sarebbero stati semplicemente buttati. Vuoi che ti faccio degli esempi proprio strapratici di questi materiali?
0: Sì.
3: Ok. Allora, prendiamo ad esempio le bucce di patate o gli scarti di girasole, anche i fusti di pomodori. Possono essere riutilizzati e in questo senso, dicevo, è come trasformare, nel mio libro utilizzo proprio questo termine, trasformare gli scarti in tesori, no?
0: Ma questo allora, perdonami Lucia, con le bucce di pomodoro o di patate,
3: no,
0: che ci...
3: no,
0: di patate, i fusti, che ci faccio?
3: Allora, possiamo fare dei pannelli. In particolare i fusti di pomodoro sono delle fibre, no?
0: Sì.
3: Quindi tessuti, rivestimenti, anche pannelli acustici vengono essiccati e le fibre estratte utilizzate per tessuti o pannelli, che ne so, il riso, pannelli in fibra di riso, vanno bene anche per mobili, arredi e pavimenti. Le bucce di riso vengono compresse con resine biologiche creando pannelli simili al legno. Abbiamo lasagna di vite, lino, corteccia di pino, gusci di mandorla per le bioplastiche, paglia di grano, scarti di fiori. Tra questi io voglio porre l'accento in modo particolare sul girasole, perché il girasole è ubiquitario, cresce in pratica su tutto il pianeta e basta semplicemente andare con acqua e pressione e abbiamo dei pannelli fantastici, anche biodegradabili. Dicevo, anche le bucce di patata, quindi per la bioplastica, no? Posateria, piatti, vengono essiccate, l'amido viene separato, mescolato con acqua e poi stampato in forme, si aggiunge qualche additivo naturale, pannelli in fibra di canapa, per patenti, pareti, mobili divisori, insomma tanto.
0: Allora, okay. Lucia, non ti muovere perché la comunicazione è andata un po' giù. Giuliano.
1: Allora sì, noi ovviamente quello che sta dicendo Lucia non è un riciclo che possiamo fare noi, però come ha detto lei all'inizio, nel momento in cui bisogna magari ristrutturare una casa o un appartamento, un ufficio eccetera, chiedere magari ai fornitori queste soluzioni naturali, ecco, più naturali che sicuramente quelle che si sono usate finora. Allora, in un capitolo del tuo libro, Lucia, hai posto l'accento sulla...
3: Prima, al di là delle soluzioni, ovviamente di queste soluzioni diciamo naturali, dobbiamo scegliere anche materiali certificati. Certo. Quindi verificare la composizione, controllare le resine usate che devono essere naturali, chiedere la provenienza degli scarti, no? Quindi magari da agricoltura locale, verificare la durabilità. Poi c'è un discorso, insomma, a parte per il legno, perché un mobile che dura negli anni, nel tempo, è sostenibile,
0: certo.
3: Ok?
0: Certo.
3: Rispetto a uno che devo cambiare ogni 4-5 anni, mettiamola così.
1: Allora, una cosa di cui non abbiamo ancora parlato è la sostenibilità energetica della casa e anche la progettazione degli spazi in funzione dell'illuminazione, di come viene illuminata naturalmente la casa e quindi di riflesso di quanto meno abbiamo bisogno di accendere le luci. Ecco, quali sono le soluzioni migliori in questo senso, che è una parte interessante del tuo libro?
3: Allora, la luce, diciamo che è la luce naturale è il miglior alleato della casa, quindi è la risorsa la risorsa più preziosa che abbiamo. Una stanza che riceve la luce del sole tende ad essere vissuta di più, quindi favorisce anche le attività in comune e le interazioni. Sembra più accogliente e anche più ordinata. Quindi partiamo dalla luce naturale. Ovviamente tutti sappiamo, ci sono anche degli studi che ci dicono che stimola la produzione di serotonina, la famosa molecola della felicità, migliora l'umore, influenza il ritmo circadiano e aiuta anche a ridurre stress e stanchezza mentale. Quindi anche un piccolo angolo vicino alla finestra, personalmente la mia scrivania è posizionata vicino alla finestra attaccata, diventa un luogo ideale, no? Per leggere, rilassarsi,
2: certo.
3: O anche fare colazione. Io suggerisco di utilizzare tende leggere, superfici chiare e magari anche qualche specchio ben posizionato di fronte alle fonti di luce, ad esempio, per moltiplicarla. Anche porte vetrate, lucernari aumentano la percezione di spazio e di apertura, e anche, come dicevo, le superfici riflettenti e i colori chiari diffondono la luce. Consideriamo che anche le scuole, no? Alcune scuole progettano le aule con un orientamento ottimale verso la luce naturale proprio per migliorare la concentrazione e l'umore dei bambini, e possiamo applicare ovviamente lo stesso principio in modo efficace anche in casa. Inoltre abbiamo la tecnologia che ci aiuta a migliorare comfort ed efficienza con un'illuminazione intelligente e regolabile. Quindi
2: senti Lucia, visto che parlavamo di luce così eccetera, parliamo di giardini o terrazzi, balconi, insomma quelli che abbiamo noi nelle nostre case. Come è cambiato un po' il concetto del verde nelle nostre case e come adattarlo ai cambiamenti climatici o alle esigenze ambientali, come per esempio anche il risparmio idrico?
3: Allora, il punto è che abbiamo trascorso molto più tempo in casa, no? Un po' per il Covid, un po' perché per lo smart working, no? Che ha preso piede, e si è un po' si è riscoperto di più, diciamo, il valore di un balcone, di un terrazzo, anche di un metro quadrato di verde. Non è solo una questione di estetica, il contatto con la natura contribuisce proprio a ridurre lo stress, migliora il benessere psicologico e rende anche gli spazi più vivibili. Adesso dobbiamo anche confrontarci oggi con estati sempre più calde, periodi di siccità, una crescente attenzione al consumo delle risorse. Quindi anche il verde va progettato in modo consapevole. Non si tratta solo di scegliere tra piante e materiali a basso impatto, ma bisogna pensare a tutto il ciclo di vita dello spazio verde, quindi dal consumo d'acqua alla gestione dei rifiuti. E integrare le biodiversità alla scelta di arredi ecologici. Quindi, per prima cosa, io direi la scelta delle piante, che deve privilegiare le specie autoctone o adatte al clima locale. Questo perché richiedono meno acqua, meno trattamenti chimici, sono già adattate al clima e al terreno locali e favoriscono anche la fauna locale, come api, farfalle, uccelli, offrendo a loro anche nutrimento e rifugio, quindi aiutano a mantenere l'equilibrio naturale degli ecosistemi. Quindi scegliere piante autoctone significa favorire un biosistema più resiliente, sostenibile e in sintonia con l'ambiente circostante. Alberi poi, sì, prego.
0: No, lo dico, mi sembra giusto, in effetti non possiamo pensare di utilizzare magari delle piante che normalmente crescono a 5, 600, 700 metri a livello del mare, perché non ce la farebbero e poi magari consumerebbero troppa acqua, e questo mi sembra fondamentale. Senti, una cosa però, perché io spesso a volte mi discuto con mia moglie, che cucina sempre con le finestre chiuse. Allora, la cucina è la stanza dove oggettivamente si produce più energia, no? O meglio, si consuma più energia e anche si producono più rifiuti. E poi, per esempio, insomma, da quanto ne so io, i gas che vengono, cioè quando cuciniamo, il gas che utilizziamo poi produce a sua volta dei gas in qualche modo di scarto. Diciamo, quali sono i consigli che noi, anzi che tu potresti dare per, diciamo, rendere le cucine più sostenibili, però senza sacrificare né la bellezza, dunque tu sei interior designer, e ma anche la funzionalità.
3: E allora, la cucina è sicuramente il luogo più vissuto, no, della nostra casa, ed è molto di più anche di un semplice spazio funzionale. È il luogo in cui la famiglia si ritrova, condivide i pasti e magari costruisce anche delle relazioni. Quindi quando parliamo di sostenibilità per il discorso cucina, non dobbiamo pensare soltanto ai consumi energetici, ma anche alla qualità della vita che questo ambiente poi ci offre. Da un punto di vista progettuale, una cucina nasce, una cucina, diciamo, ben vissuta, ben progettata, nasce già dalla corretta organizzazione degli spazi. Una disposizione efficiente tra frigorifero, lavello e piano cottura, quello che in progettazione viene chiamato il triangolo di lavoro, permette di ridurre spostamenti inutili e rendere più fluide, ad esempio, le attività quotidiane. Può sembrare un dettaglio, ma questo sul lungo periodo, diciamo, migliora la vivibilità dell'utilizzatore. Una cucina sostenibile ovviamente deve anche aiutare a ridurre gli sprechi alimentari, quindi conservare correttamente gli alimenti, controllare periodicamente scorte, utilizzare quello che abbiamo acquistato prima che scada, sono dei piccoli gesti ma fanno una grande differenza per l'ambiente e anche per il bilancio familiare.
0: Bravo
2: sì.
0: È proprio così.
3: Poi l'utilizzo consapevole di elettrodomestici è importante. Una lavastoviglie utilizzata a pieno carico, ad esempio, riduce notevolmente il consumo di acqua rispetto a numerosi lavaggi a mano. Quindi
2: oppure
3: sostenibilità
2: si può finire la cottura dei cibi, scusa Lucia ti interrompo, la cottura dei cibi io in genere spengo e lascio il cibo diciamo sul fornello caldo e quindi non consumo altro diciamo gas, combustibile,
1: certo. Combustibile,
2: ma il cibo finisce di cuocersi.
1: Io ho letto anche che l'acqua di cottura può essere utilizzata per darla alle piante, che ha dei nutrienti.
0: Certo, quella di cottura delle verdure, per esempio la cipolla e così via, visto che ha dei nutrienti, in questo caso dei minerali, invece che buttarla nel lavandino, la possiamo dire. Tiziana, Giuliano.
1: Sì, allora io voglio fare però un po' una polemica. Allora, noi nel tuo libro ci sono giustamente elencati tanti stili di interior design, cioè quello scandinavo, quello giapponese, quello futurista, quello mediterraneo, poi insomma li conosciamo, quello coloniale, li vediamo nei negozi e nei mobilifici, però una volta l'arredo di casa era per sempre, si faceva una volta messa impostata la casa e poi continuava per tutto il tempo in cui una famiglia ci era. Io invece vedo adesso che c'è, diciamo non ogni anno, però ci sono delle mode, appunto la moda giapponese, la moda scandinava, la moda eclettica eccetera. Non c'è il rischio, come nella moda dei vestiti, di cambiare arredamento troppo velocemente e quindi di tirar fuori un nuovo modo di sprecare materiali cambiando troppo spesso arredamento di casa? Cioè non c'è anche questo pericolo?
3: Allora, sì, questo rischio c'è se lo trattiamo in questo modo, l'arredamento. Io ho fatto, diciamo, un elenco di stili nel libro per permettere di orientarsi, no? E di riconoscere la propria personalità attraverso magari uno o più stili da mixare, ecco. Ma l'arredamento non deve essere trattato in questo modo, perché altrimenti moltiplichiamo sprechi e rifiuti. Un buon arredamento dovrebbe durare negli anni, essere sostenibile e magari anche riparabile, non dovrebbe seguire, diciamo, questa logica. Io nel libro ricordo una frase di William Morris: non dovremmo avere in casa nulla che non sia utile o che non consideriamo bello. Quindi bisogna scegliere meno, ma scegliere meglio. I social ci mostrano continuamente nuove tendenze, no? Ma una casa, insomma, non dovrebbe seguire questo ritmo.
0: Ecco, sì, in effetti poi ci sono tanti mobili che abbiamo, soprattutto anche, diciamo, nell'abbigliamento c'è la cosiddetta, non dico fast fashion, fast design, nel senso che molte persone comprano i mobili a poco e poi dopo qualche anno li buttano perché o si sono stufati oppure non sono più funzionali. Però insomma dovremmo cercare anche nei mobili di scegliere puntare più sulla qualità che sì, non sulla quantità.
2: Beh, un tempo si faceva, se ti annoiavi, cioè io avevo mia madre che metteva una specie di tappeto sotto il mobile e io tornavo da scuola e trovavo il mobile in un'altra parte della casa. Erano sempre quelli
0: che giravano,
2: quindi ecco, si può anche fare questo con un po' di fantasia.
0: Esatto. Allora, Lucia Iorio, io ti ringrazio per essere stata con noi. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta scadendo. Lo ripeto, Lucia Iorio, interior design, autrice del libro Design, Storia, Impatto e Arte di Vivere. Grazie, Lucia.
3: Grazie a voi.
0: E allora Giuliano, allora Tiziana, sì. Bella puntata in cui abbiamo parlato di come in sostanza razionalizzare le quattro mura, che siano la casa di tutti i giorni o l'ufficio, cosa non semplice soprattutto quando si vive in famiglia, per cui ci sono più gusti e più tendenze, però insomma dobbiamo secondo me riuscirci, che dite?
1: Eh sì, dovremmo invitare tua moglie a questo punto per avere più informazioni.
2: Io sono una creativa, quindi ho un problema di creatività, quindi ogni tanto mi invento qualcosa, pitturo, faccio,
0: dispongo
2: in maniera differente. Poi insomma mia madre mi ha insegnato questa cosa, quindi sposto mobili, quindi sì, non riesco a vedere le cose ferme nel tempo cristallizzate,
0: esatto.
2: No, questo no.
0: E allora amici, grazie per essere stati con noi, un saluto appunto da Tiziana Tucciglio, Giuliano Giulianini, Alessandro Guarasci che sono io, e anche da Damiano Caprio che è in regia. Buon pomeriggio.

Le 17, Marina Tomarro in studio, Papa Leone nella cattedrale di Sant'Anna Las Palmas, ha incontrato i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose, i seminaristi, gli operatori pastorali. La prima linea guida ha ricordato loro è abbracciare la croce di Cristo, e voi lo fate accompagnando tanti fratelli e sorelle crocifissi dai drammi della vita e aiutandoli a portare i loro pesi. E gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran anche stanotte, lo scrive Trump nel suo social, aggiungendo che in futuro non troppo lontano prenderemo il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas. Teheran intanto annuncia la chiusura totale di Hormuz fino al nuovo ordine dopo i raid USA. Le iniziative di pace promosse dalla Gran Bretagna, la Francia e la Germania nei confronti dell'Ucraina mirano a impedire le condizioni per i negoziati che portino una pace veramente duratura, lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zarkova. È tutto, l'informazione torna alle 18:00.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Ti troverò dentro una foto.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Chino a voi, Papa Leone al porto di Arghineghina, alle Canarie incontra migranti, operatori, la dignità umana non ha passaporto, dice, avverte l'Europa, non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. Attaccheremo ancora, il presidente americano Trump torna a minacciare l'Iran dopo i raid di stanotte, ai quali Teheran ha risposto lanciando missili su postazioni statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Un mediatore europeo, la premier Meloni riferisce in Parlamento in vista del Consiglio europeo, chiede una figura autorevole del vecchio continente per trattare con Mosca sulla guerra in Ucraina. Ritocco all'insù, dopo 3 anni la Banca Centrale Europea alza di 1/4 di punto i tassi di interesse, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%, una decisione attesa, accolta senza contraccolpi dai mercati. Sera da Pirachide Dolfini, la dignità umana non ha passaporto, né prevede né perde valore quando attraverso una frontiera, così Papa Leone, al porto di Arghineghina, alle Canarie, mi inchino dinanzi a voi, le parole del pontefice ai migranti che hanno portato la loro testimonianza. L'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri, il monito del Papa. In diretta il nostro inviato Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera dalla Palma di Gran Canaria, lo stadio della città svelta in fermento. Papa Leone avrebbe previsto per un'ora per celebrare una messa della comunità cattolica della isola e dell'arcipelago. Arriva in Canaria stamattina da Barcellona e subito visita al porto di Arghineghina, racconta la cronaca per incontrare le realtà di accoglienza dei migranti in arrivo dall'Africa, le cui coste distano dei punti più vicini poco più di 100 chilometri. E qui al porto Leone ha avuto parole fortissime prima di deporre in mare una corona di fiori in memoria dei morti nei viaggi dell'Africa, poi anche benedettima croce fatta di legni, di barconi, di migranti. L'Europa non può proclamare la dignità umana e poi abituarsi al Mediterraneo e all'Atlantico che diventano cimiteri senza lapidi. La dignità umana non ha passaporto, ma anche alla Chiesa serve un esame di coscienza, perché l'accoglienza dei migranti non si può delegare solo a qualche volontario. Da Gran Canaria è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili, voltiamo pagina perché torna a salire la tensione in Medio Oriente. Trump avverte anche stanotte, colpiremo duramente l'Iran. Ieri Teheran ha risposto con missili su Kuwait, Bahrain e Giordania. Massimiliano Cocchi.
3: Dopo i raid della notte contro sistemi di comunicazione e di difesa aerea, Donald Trump ha annunciato nuovi attacchi in serata contro l'Iran. In un post sui social ha scritto: colpiremo con la massima durezza, conquisteremo l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere, annunciando dunque di voler fare in Iran quello che ha già fatto in Venezuela. Il regime di Teheran però non è rimasto a guardare, ha reagito sparando missili verso le basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e chiudendo di nuovo lo stretto di Hormuz. Nonostante raid e minacce, però, il canale diplomatico continua a rimanere aperto. Secondo fonti citate dall'agenzia Reuters, tra Washington e Teheran proseguono infatti i colloqui per arrivare a un'intesa preliminare che consenta di dichiarare il cessate il fuoco. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono a Mosca per colloqui dopo il faccia a faccia di domenica a Londra con il presidente ucraino Zelensky, ma intanto continuano i combattimenti. Antonio Soviero.
4: Neanche il tempo di rientrare nelle rispettive sedi diplomatiche che la portavoce del Ministero degli Esteri russo tuona contro Francia, Germania e Gran Bretagna. Le condizioni poste dai 3 paesi europei sono inaccettabili per una pace duratura e globale, afferma Maria Zakharova, poco dopo la conclusione a Mosca della riunione degli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra col vice ministro degli Esteri russo Galuzin. La pista negoziale è quindi in un vicolo cieco, mentre la guerra continua a mietere vite. 5 morti e 69 feriti nei raid degli invasori nelle ultime 24 ore in Ucraina. L'ultima vittima, una donna nella regione di Sumy. Sul fronte nemico, i droni di Kiev continuano a far male in Russia. Nella notte, 2 velivoli bomba hanno centrato la raffineria di Krasnodar. L'esplosione ha coinvolto anche un edificio residenziale, 3 persone ferite. E nella Crimea occupata, nuova crisi di carburante e prezzi alle stelle a causa degli attacchi ucraini. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto in Parlamento oggi è il giorno delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo della Premier Meloni, che chiede una figura autorevole del vecchio continente che tratti con Mosca. Augusto Cantelmi.
5: Per Mattarella è molto opportuno che l'Europa sulla guerra tra Russia e Ucraina parli con una sola voce. Quello che si apprende da ambienti del Quirinale nel corso della colazione di lavoro con la Premier Meloni e diversi ministri in vista del Consiglio europeo della settimana prossima. Un no a formati che rischiano di spaccare l'unità arriva dalla Presidente del Consiglio in Parlamento, una critica tutt'altro che velata a Francia, Germania e Gran Bretagna sul voler fare da soli e senza l'Italia.
6: Chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa.
5: All'attacco invece le opposizioni, così la segretaria PD Schlein.
7: Ci sono 6 milioni di italiani che non riescono più a curarsi, rinunciano e sono aumentati in un solo anno del vostro governo di 1,5 milioni.
5: Da Palazzo Madama Augusto Cantelmi.
8: C'è un grande potenziale nella collaborazione tra Italia e Corea, così il capo dello Stato Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae-myung. Sul tavolo lo scenario internazionale con i due leader che hanno auspicato la riapertura dello stretto di Hormuz. Fabio Bolzetta.
9: L'Italia guarda con ammirazione all'eccellenza dell'industria coreana, con un grande potenziale nella collaborazione tra i due paesi, a partire da intelligenza artificiale, aerospazio e green economy. Lo ha evidenziato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-myung. Domani forum tra le imprese di Italia e Corea, poi con la Premier Meloni, verrà elevato il partenariato bilaterale a livello strategico speciale con un piano di azione congiunto fino al 2030. Occasione per il presidente Mattarella, nella conferenza stampa congiunta, di intervenire sulla politica internazionale, sottolineando l'auspicio per la stabilizzazione della penisola coreana come disposto dalle Nazioni Unite, ribadire la presenza UNIFIL in Libano come coraggiosa e con grandi risultati e di condividere con il presidente Lee Jae-myung il desiderio di pace e sicurezza superando i blocchi come attraverso la riapertura dello stretto di Hormuz. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
8: Nel 2025 cala nel mondo il numero di persone costrette alla fuga, ma il loro numero denuncia l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati ancora a livelli inaccettabili. Giorgia Bresciani.
10: Nel 2025, per la prima volta da un decennio, il numero di rifugiati nel mondo è diminuito del 3%, attestandosi poco sopra i 41,5 milioni, e anche l'insieme delle persone costrette alla fuga, inclusi quindi anche gli sfollati interni, è sceso a 117 milioni. Lo rileva il Global Trends Report dell'UNHCR, secondo cui uno degli sviluppi più significativi è l'aumento dei ritorni in patria, che ha riguardato 4,4 milioni rifugiati e oltre 10 milioni di sfollati interni. Più del 90% dei rimpatri si è concentrato in soli 3 paesi, Afghanistan, Siria e Sudan, ma molti ritorni non sono avvenuti in condizioni di sicurezza, bensì sotto pressione. Lo sfollamento forzato resta però a livelli inaccettabili. Nel 2025 quasi 5,5 milioni di persone hanno cercato rifugio da violenze e persecuzioni in altri paesi e oltre il 70% dei rifugiati risulta intrappolato in esilio per anni, in condizioni di vita sotto la soglia di povertà. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
8: La Banca Centrale Europea alza di 0,25 punto i tassi di interesse, portando quello sui depositi dal 2 al 2,25%.

0: Studio del sindacato Fabi evidenzia come il costo dei mutui potrebbe tornare a superare il 4%. Ad esempio, dice l'indagine, su un finanziamento da 50.000 euro la maggiore spesa mensile oscilla tra 29 euro su una durata di 10 anni a 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro l'aumento della rata va da 59 a 70 euro al mese. Un rialzo che incide anche sugli imprenditori che chiedono prestiti e finanziamenti in banca ed anche sul credito al consumo, con effetti diretti sul prezzo finale dei beni e servizi acquistati a rate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,95% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni per omicidio Cinzia Delpino, la 65enne che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, il 52enne marocchino Nureddin Mezzughi, travolgendolo con l'auto. E invece aveva già commesso un omicidio Raffaele Arena, 47enne, che stamani a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, ha ucciso il padre a martellate per poi dargli fuoco. Amelia Cartia.
2: Ha colpito il padre ripetutamente, probabilmente con un martello, per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, lasciandolo morire così, tra le fiamme. Una tragedia drammaticamente annunciata, quella che questa mattina i carabinieri di Cinisello Balsamo, nel milanese, non hanno potuto far altro che constatare. Raffaele Arena, infatti, il 47enne autore del gesto, era affetto da disturbi della personalità. L'uomo era stato già riconosciuto incapace di intendere di volere dopo che nel 2017 aveva colpito e gettato a terra davanti a un bar un anziano, che poi è morto per le conseguenze di quella caduta. Per quell'omicidio preterintenzionale gli erano stati inflitti 5 anni al REMS, la struttura che ha sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Rientrato a casa dalla misura cautelare, a fare le spese del suo disagio è stato il padre, 73enne. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: È rimasto praticamente illeso Pier Silvio Berlusconi, coinvolto ieri sera in un violento incidente stradale mentre tornava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Solo lievi ferite per il presidente Mediaset, che non ha modificato la sua agenda di impegni per oggi, compresa la celebrazione in serata del terzo anniversario della scomparsa del padre Silvio. C'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, il cui nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati. Lo sport, il calcio, si aprono oggi i mondiali 2026 di Messico, Stati Uniti e Canada, grande assente l'Italia, eliminata dalla competizione per la terza volta, inaugurazione a Città del Messico con la partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Leonardo Possati.
3: Questa sera si alza il sipario sul Mondiale 2026 alle 21 italiana allo stadio Azteca di Città del Messico, il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica darà ufficialmente il via al torneo, ma già alle 19 spazio alla cerimonia d'apertura con uno spettacolo imponente e il nuovo brano ufficiale della Coppa del Mondo, interpretato anche da Andrea Bocelli. È un'edizione storica, per la prima volta il Mondiale si disputa in 3 paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, e coinvolge 48 nazionali. Tra le debuttanti assolute Giordania, Capo Verde, Curaçao e l'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro. In programma 104 partite con enormi distanze, fino a 4.500 km tra gli stadi e condizioni climatiche variabili, introdotti cooling break e nuove soluzioni spettacolari come gli inni con tutte le rose in campo. Non mancano però le polemiche, critiche alla FIFA e al presidente Infantino, accusati di trasformare sempre di più il calcio in uno show globale. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori di Radio Vaticana, ben ritrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica attraverso la quale desideriamo dare voce e sfogliare in fondo quel bellissimo album che custodisce le esperienze e i testimoni più belli che la Chiesa può offrire a tutti i credenti e non credenti. Un modo attraverso il quale vogliamo mostrare che la santità è a portata di mano. Basta talvolta aprire gli occhi per accorgersi di quanto bene e di quante cose belle ci circondano. Oggi andiamo ad Orvieto e solo la parola Orvieto ci fa riportare il pensiero all'Eucaristia e al miracolo di Bolsena. E a tale riguardo abbiamo Don Stefano Puri, il parroco del Duomo di Orvieto, ed è con lui che desideriamo confrontarci. Don Stefano, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, buona giornata e buona festa del Corpus Domini.
1: Grazie infinite, per voi è sempre Corpus Domini, tutto l'anno potremmo quasi dire.
2: È proprio vero.
1: Don Stefano, ci vuole raccontare ai radioascoltatori la storia del miracolo di Bolsena e poi di Orvieto?
2: Sì, molto volentieri. Le cronache, diciamo così, la tradizione che ci consegna la storia del miracolo eucaristico di Bolsena parte proprio non da Orvieto e da Bolsena, ma da Praga. La tradizione riconosce in Pietro da Praga quel sacerdote che, pur pio, aveva dei dubbi sulla reale presenza di Cristo nell'Eucaristia e proprio per questo decide di intraprendere un pellegrinaggio alla volta di Roma, sulle tombe di Pietro e di Paolo, per essere confermato, ecco, nella fede, su quei dubbi che nutriva. La tradizione dice che passando per Bolsena celebra la messa sulla tomba di una martire locale, Santa Cristina, e nel momento della consacrazione, alle parole della consacrazione, l'ostia divenne carne che iniziò a gocciare del sangue. Sangue che macchiò il corporale e i nini dell'altare, oltre che i marmi dell'altare stesso.
1: Il corporale sarebbe quel fazzoletto di lino che i sacerdoti utilizzano e aprono prima dell'offertorio, anche per aiutare i radioascoltatori a capire il nostro linguaggio liturgico.
2: Liturgico. A quel punto il sacerdote, spaventato da ciò che era avvenuto, corre ad Orvieto perché il Papa all'epoca, Urbano IV, risiedeva ad Orvieto e lì davanti al Papa racconta ciò che è avvenuto e il Papa incarica il Vescovo di Orvieto, Giacomo Maltraga, di recarsi a Bolsena e verificare ciò che era avvenuto e di portare ad Orvieto le reliquie del miracolo. Il Vescovo va a Bolsena e porta ad Orvieto l'ostia cambiata in carne e il corporale che viene da allora conservato nella nostra cattedrale, una cattedrale che viene costruita successivamente, la prima pietra è stata posta dal Papa Nicolò IV nel 1290, ma che nel corporale la reliquia è il tesoro più prezioso che conserva. E il Papa, quindi, in seguito al miracolo eucaristico di Bolsena, istituisce l'anno successivo, siamo l'11 agosto del 1264, la festa del Corpus Domini per tutto il mondo cattolico con la bolla Transiturus de Mundo e tra l'altro incarica San Tommaso d'Aquino, che era qui ad Orvieto nel convento dei Domenicani, di stendere e comporre l'ufficiatura della festa del Corpus Domini. Tommaso porta a compimento questo compito che il Papa gli aveva assegnato, componendo quel capolavoro di fede, di teologia, che è non soltanto la messa, ma gli inni della festa del Corpus Domini, che ancora oggi in tutto il mondo fanno la colonna sonora, diciamo così, a questo momento di fede, che è la celebrazione del Corpus Domini.
1: Possiamo dire quindi che il Papa ha riconosciuto in questo segno, ma anche probabilmente nella testimonianza di questo sacerdote, la fatica nel credere nell'Eucaristia e quindi la necessità di fissare una festa annuale, quasi a ricordare il valore e la verità dell'Eucaristia, che non sono solo parole, ma è veramente il corpo e il sangue di Cristo.
2: Certo, non ci dimentichiamo che siamo in un'epoca di eresie, proprio che riguardavano la presenza di Cristo nell'Eucarestia. Il Papa, che all'epoca, prima di diventare Papa, aveva già istituito per la diocesi di Liegi una festa simile, diciamo così, del Corpus Domini, che poi, proprio in seguito al miracolo eucaristico di Bolsena, estende a tutto il mondo, proprio per, ecco, dire all'uomo in ricerca, all'uomo di sempre, di allora ma anche di oggi, ecco, la reale presenza di Cristo nell'Eucaristia, che si fa cibo, pane del cammino, quindi pane per sostenere il cammino, la fede di tutti noi. Ecco.
1: Che cosa rappresenta oggi l'Eucaristia per noi credenti, a partire proprio dallo sguardo di Orvieto?
2: Ma l'Eucaristia è momento centrale, è il pane che dà forza nel cammino. Tra l'altro diversi papi, fino ad arrivare a Paolo VI, Giovanni Paolo II, che visitarono nel 1964 Paolo VI, nel 1990 Giovanni Paolo II, la nostra Chiesa diocesana, affidano proprio ad Orvieto il compito di essere faro proprio di questo grande dono che è quello dell'Eucarestia, ecco, il pane che sostiene, il pane dei forti, ecco, no, è quello che ci rende una cosa sola con Cristo. Ricevete Cristo, diventate Cristo, dicono i padri della Chiesa, quindi è qualcosa senza la quale veramente non si può vivere, il cristiano non può realizzare la sua vocazione, che è quella di diventare, ecco, un altro Cristo che porta, ecco, luce, gioia, pace, la presenza del Signore, la vita del Vangelo.
1: Non vorrei ora anticiparla, ma credo che sotto il profilo architettonico il Duomo di Orvieto rappresenti questa preziosità e questa bellezza che è l'Eucaristia stessa.
2: Certo, il Duomo è stato definito il Giglio d'Oro delle cattedrali d'Italia per l'arte che lo contraddistingue, un'arte che però nasce proprio dalla fede, nasce come un inno all'Eucaristia. Non a caso la facciata del Duomo ha un grande rosone che potrebbe essere proprio questo sole eucaristico che si irraggia all'interno della cattedrale, ma anche all'esterno, per dire, ecco, che l'Eucaristia alimenta la vita del cristiano, la propria vita personale di fede, ma anche, ecco, la vita ecclesiale, ecco, l'Eucaristia fa la Chiesa, come ci insegna il Concilio, quindi il Duomo dice nella sua interezza di storia, di arte, di fede, ecco, proprio questo messaggio ce lo ricorda costantemente.
1: Che cosa resta di questa festa oggi, dopo tanti secoli?
2: Dunque, la festa, diciamo che per noi orvietani dal 1338 fino ad oggi è rimasta quasi immutata, nel senso che è una grande manifestazione di fede che si evidenzia nella celebrazione dell'Eucaristia, nella grande e solenne processione che accompagna qui ad Orvieto non soltanto il Santissimo Sacramento, ma anche il Sacro Corporale, che ogni anno viene portato in processione, proprio per dire il grande legame che c'è con questa reliquia e la festa che si celebra. Diciamo che è impreziosita dal corteo storico, che è un corteo medievale che ormai da proprio quest'anno festeggia 75 anni di vita, ecco, ricorda proprio quel periodo, quell'epoca, ma soprattutto la grandezza di Orvieto, visitata sede papale, città veramente posta sul monte, così la definisce Paolo VI, proprio come faro per il culto eucaristico.
1: Lei prima ha fatto cenno a San Tommaso d'Aquino, il quale ha composto tutto l'ufficio dedicato a questo grande mistero di verità e di bellezza che è l'Eucaristia. E noi avremo modo allora di ascoltare almeno un paio di brani, anche perché e per cogliere quella familiarità che quei brani stessi hanno per noi, perché magari non tutti ricordano o sanno che è proprio San Tommaso l'autore.
2: Certo, San Tommaso, ecco, tra i tanti inni che ha scritto, ecco appunto la sequenza che viene proclamata in tutte le liturgie proprio il giorno del Corpus Domini, il Laudation.
1: Allora io la interromperei un attimo per ascoltare il primo brano, che è proprio quello della sequenza che lei ha appena fatto cenno, scritta e composta proprio da San Tommaso d'Aquino. Questo ci aiuta a entrare anche nello spirito della festa del Corpus Domini.

0: L'altro brano, che appunto è un po' la colonna sonora che ci accompagna nella festa del Corpus Domini qui ad Orvieto, ma anche in altre parti del mondo, è proprio l'inno L'Adoro te devote. E questo inno con diverse strofe che Tommaso compone nel convento di San Domenico qui ad Orvieto, e che è veramente un inno che ci riporta a che cosa è l'Eucaristia. No, la vista, il tatto, il gusto in te si ingannano, dice Tommaso, solo con l'udito si crede fermamente. Credo tutto ciò che ha detto questo verbo di verità. Ecco, no, la fede eucaristica, vedo il pane, ma so che in quel pane non c'è più il pane, la sostanza del pane, ma c'è Cristo, il suo corpo, il suo sangue. Ecco, la grandezza di questo sacramento, ecco, che veramente ci porta il miracolo più prezioso, quello che avviene ogni giorno in ogni celebrazione della messa. Quindi ogni nostra chiesa conserva questo grande miracolo che spesso viene sottovalutato, che è l'Eucaristia, il pane che diventa corpo del Signore, sangue del Signore, per farsi nostra vita, nostro sostegno.
1: Che rapporto c'è tra il miracolo eucaristico di Bolsena, Orvieto, e gli altri miracoli eucaristici anche presenti in Italia?
0: Beh, diciamo che tutti i miracoli eucaristici, soprattutto avvenuti la gran parte in quel periodo, ecco, dicono la verità che la fede professa, che la Chiesa professa da sempre, cioè che nell'Eucaristia il mistero della transustanziazione, cioè il cambiamento sostanziale della materia, del pane e del vino nel corpo e nel sangue del Signore. Quindi tutti i miracoli eucaristici dicono, ecco, la verità di questa affermazione di fede, che si fa fatica a comprendere perché con gli occhi non si vede, ma si percepisce però col cuore, quando il cuore è disponibile, aperto.
1: Eppure questi sono segni tangibili di certo. Quanto Dio è presente veramente, realmente nell'Eucaristia. E sono quasi certo. Un appello rinnovato che ci viene rivolto, ecco. Come un tempo nel Medioevo, credo che ancora oggi sia alquanto importante valorizzare e sensibilizzare i fedeli proprio a questa verità, che in fondo è una presenza, è una compagnia, è quella forza del cammino che ci aiuta ad avanzare. Io, Don Stefano, la ringrazio di questa prima presentazione e tra qualche istante ascolteremo il brano da lei appena segnalato, per poi dare la parola a Don Danilo Innocenzi, il presidente del capitolo dei canonici, e con lui cercare di riflettere, di confrontarci sulla vita pastorale del Duomo e di quello che offre proprio per i pellegrini. Quindi grazie di cuore, Don Stefano, intanto a lei.
0: Grazie a lei e buona giornata.
1: Grazie, e adesso ascoltiamo il brano.

0: Don Danilo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a voi.
0: Don Danilo, con Don Stefano abbiamo cercato di riflettere sul mistero e sul miracolo di Bolsena, di Orvieto, il miracolo dell'Eucaristia. E il Duomo si rappresenta quello scrigno che custodisce una memoria, oltre che una reliquia, e che ci interpella continuamente. E i pellegrini che giungono ad Orvieto vengono per ravvivare la loro consapevolezza nei riguardi dell'Eucaristia. Quale proposta pastorale c'è nel Duomo di Orvieto a favore dei tanti pellegrini? Vorrei solo ricordare che il Duomo di Orvieto lo si vede lungo l'autostrada e c'è proprio l'uscita dell'autostrada dedicata a Orvieto e con la scala mobile
1: Esattamente.
0: si può anche salire lasciando il pullman nei parcheggi sotto. E questo già è un segno. Come diceva prima Don Stefano, richiamando Paolo VI, è un duomo posto sul monte perché interpelli quanti passano vicino e l'autostrada è una via importante sotto questo profilo.
1: Sì, e se mi posso permettere, già dall'autostrada si nota la grande sproporzione, no, che c'è tra la cattedrale stessa e le abitazioni circostanti della città stessa di Orvieto, la Rupe, cioè la città alta e piccola tutto sommato, no? Colpisce questa dimensione del Duomo enorme rispetto a ciò che lo circonda, quasi ad indicare a tutti i viandanti, i pellegrini, ecco, in qualsiasi mezzo si siano o si trovino, la sproporzione che c'è tra il nostro amore e l'amore di Dio. Senza l'amore di Dio i nostri amori sarebbero piccoli, insignificanti, e questa città posta sul monte ci ricorda l'importanza della Gerusalemme celeste che noi viviamo, celebriamo e raffiguriamo in maniera concreta, non ideale, attraverso la mensa del sacrificio eucaristico. Quindi la pastorale che il Duomo propone è la pastorale di ogni cattedrale. La cattedrale innanzitutto è il primo santuario di ogni chiesa diocesana e ci ricorda che la chiesa diocesana, qualsiasi essa sia, è frammento eucaristico, no, della chiesa universale, contiene, rappresenta in germe tutta la chiesa cattolica e quindi innanzitutto è una pastorale allineata, no, con diciamo così, quello che la chiesa cattolica sta vivendo, che propone. Noi abbiamo vissuto in maniera intensa sia, ecco, il ritorno alla casa del padre di Papa Francesco, di venerata memoria, che anche l'attesa del conclave, l'elezione di Papa Leone, tutta la città, tutti i pellegrini si sono riversati in cattedrale per pregare in comunione con tutta la Chiesa e col mondo intero. Quindi vive dei momenti di cui è scandito innanzitutto il calendario liturgico e anche, diciamo così, il calendario della Chiesa universale in genere. Poi nello specifico, ecco, la nostra cattedrale vive e fa vivere, no, anche a chi viene da fuori, non solo noi sono fedeli della diocesi, questa missione eucaristica tipica della nostra diocesi, quella cioè di ricordare a tutti la centralità del culto eucaristico. Quindi chi viene in cattedrale trova innanzitutto la Santa Messa celebrata nel primo mattino alle 9 e poi dopo a seguire tutta la mattinata, ogni giorno, l'adorazione eucaristica che poi viene riproposta nel pomeriggio proprio nella cappella del Santissimo Sacramento che custodisce dentro al tabernacolo dell'Orcagna, ecco, il sacro corporale e le cosiddette reliquie minori sottostanti. Il Duomo spesso è stato visto come un grande museo, ma la missione del Duomo, come di ogni cattedrale, non è quella di essere un museo, fosse anche bello per carità come il nostro, ce lo diciamo, ma è quello di essere appunto una chiesa viva, una basilica che fa pregare dove si prega, dove ci si concentra sul mistero dell'Eucaristia. Chi entra nella cappella del Santissimo Sacramento fa semplicemente una cosa, prega, sosta in contemplazione di fronte all'Eucaristia. Contemporaneamente a questa adorazione, a tutte le celebrazioni, in questo anno giubilare, facendo tesoro anche della bolla di indizione del giubileo, della speranza, spesso non confundit, abbiamo implementato il servizio delle confessioni, perché vorrei ricordare, se mi posso permettere, che la Cattedrale d'Orvieto è una chiesa giubilare, la prima delle tre che abbiamo in diocesi, la Basilica di Santa Cristina, a Bolsena quella del miracolo eucaristico, e anche il santuario dell'amore misericordioso di Colle Valenza, che vive il carisma della Beata Madre Speranza di Gesù. E quindi abbiamo i confessori sia la mattina che al pomeriggio. E poi c'è un altro momento molto importante, dedicato a tutti i pellegrini, ad intra e ad estra, diciamo così, che è l'aver ridato al culto un'altra zona molto bella del Duomo, che è la Cappella della Madonna di San Brizio, chiamata anche la Cappella del Signorelli, perché è stata affrescata dal Beato Angelico e soprattutto da Luca Signorelli all'inizio del XVI secolo. Questa cappella, che è visitata da tanti turisti, noi canonici abbiamo voluto che fosse sottolineata per questa cappella, ecco, la nascita, l'origine spirituale, cioè il culto mariano. Maria è donna eucaristica, perché è stato il primo tabernacolo della storia. E allora noi ogni sabato mattina alle 9 o anche in altre occasioni celebriamo l'Eucaristia a favore di tutta la diocesi e del mondo intero, proprio ai piedi della Madonna della Stella. Un'altra cosa che mi piace sottolineare è che fino all'anno giubilare la reliquia del sacro corporale era visibile nei tempi forti dell'anno liturgico, quindi la Pasqua, il Natale, la festività, la solennità dell'Assunta, che è la patrona d'Orvieto e della diocesi. Quest'anno, facendo tesoro appunto di quest'anno santo, abbiamo deciso di esporre straordinariamente questa reliquia in maniera solenne tutti i venerdì di Quaresima, tutti i sabati dell'anno, perché il giubileo alla fine è uno Shabbat a 360 gradi, no? E quindi noi con questa esposizione straordinaria al sabato sera vogliamo aiutare tutti a entrare nel mistero della domenica. Dicevano i martiri da Bitene: sine domenico non possumus vivere, non possiamo vivere senza la domenica, senza il giorno del Signore. E ogni sabato portiamo in processione il Santissimo Sacramento all'interno e a volte anche all'esterno della cattedrale. Come diceva prima lei con Don Stefano, a Orvieto è sempre il Corpus Domini, ecco.
0: Ecco, importante allora per i nostri radioascoltatori, tutti i sabati in questo anno giubilare è possibile dunque poter vedere il Sacro Telo.
1: Sì. E nello stesso... Alle 18.30 c'è l'esposizione straordinaria del Sacro Lino, del Corporale, ripeto, alle 18.30 nella Cappella del Santissimo Sacramento, quindi guardando l'altare maggiore sulla sinistra, e poi ci sono la recita solenne dei Vespri, l'esposizione del Santissimo Sacramento, che poi viene portato in processione appunto all'interno del Duomo e a volte anche all'esterno.
0: A che ora è la processione?
1: Alle 18.30, appena dopo l'esposizione del corporale e i vespri, quindi intorno alle 19.
0: Perfetto, che così anche i nostri radioascoltatori hanno modo di fare. Io credo che il cuore, proprio la centralità della vostra pastorale, sia una pastorale eucaristica, e se è eucaristica vuol dire che è collegata anche a tutto il tema della riconciliazione.
1: Esattamente.
0: Solo per dare un'indicazione ai nostri radioascoltatori, c'è un sito dove uno può andare ad attingere le informazioni, gli orari e tutto?
1: Sì, allora guardi, c'è il sito dell'Opera del Duomo, che è la fabbriceria della cattedrale, che è, diciamo, il braccio operativo, no? Che custodisce il Duomo in quanto tale. Ma c'è anche il nostro sito diocesano, www.diocesiorvietototi.it. Lì ci sono tutte le indicazioni e anche tutte le precisazioni legate alle particolarità dei tempi forti dell'anno liturgico. Ecco, vorrei anche precisare, se posso,
0: certo.
1: Quasi tutti i giorni abbiamo la possibilità delle celebrazioni per i gruppi di pellegrini che vanno o tornano da Roma. In media abbiamo 7-8 celebrazioni, quasi tutti ci chiedono di poter celebrare nella cappella del Sacro Corporale, la Cappella del Santissimo Sacramento. Quindi fuori dall'orario dell'adorazione, nella tarda mattinata e anche nel tardo pomeriggio, si può celebrare liberamente con le richieste fatte attraverso i siti che ho detto, ecco, nella Cappella del Corporale.
0: Ecco, giusto per ricordarlo, lo diciamo anche prima, che ci troviamo lungo l'autostrada, ed è proprio lungo l'autostrada che porta a Roma, o che ci riporta verso casa, verso il nord, è possibile compiere questa sosta. E mi è piaciuta particolarmente l'espressione che lei ha utilizzato prima all'inizio, questa sproporzione tra le case e il Duomo in questo piccolo monte, che ricorda un po' e rimanda alla sproporzione tra noi e Dio. E chissà che questa interpretazione così spirituale e simbolica non ci interpelli ancor di più, passando in auto o in treno, volgendo lo sguardo verso il Duomo.
1: Noi ce lo auguriamo per tutti, che tutti possano vivere venendo Torquato quello che viviamo noi, la sensazione vera e propria che tutto è dono e tutto è grazia. Noi abbiamo avuto questo miracolo, questa cattedrale, questa festa non per nostro merito, perché siamo piccoli, siamo poveri, siamo pochi, eppure c'è tutto in questo piccolo fazzoletto di terra, come nella chiesa in Geni, dove c'è Cristo c'è la chiesa e viceversa, è la cosa più bella, ecco.
0: Io la ringrazio di cuore, Don Danilo, così come ringrazio ancora Don Stefano che l'ha preceduta, e non mi resta che chiedervi una cortesia, proprio nel giorno del Corpus Domini, ricordarvi anche dei radioascoltatori di Radio Vaticana.
1: Grazie, buon proseguimento e buona festa a tutti, veramente. Pregate tanto per noi e noi faremo lo stesso per voi.
0: Grazie infinite, auguri, grazie.
1: Grazie a lei, grazie a voi, tanti auguri.
2: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
3: Le 19, Marina Tomarro in studio a Las Palmas de Gran Canaria, penultima tappa del viaggio in Spagna. Papa Leone ha incontrato migranti e realtà di accoglienza. Il pontefice ha esortato vie legali sicure, soccorso, protezione delle vittime, integrazione in nome della dignità umana che non ha passaporto. Il servizio di Benedetta Capelli.
4: Queridos migrantes.
5: Cari migranti, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli, siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciate alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. Ascolta soprattutto Papa Leone le storie di dolore, di tragedia, di salvataggi, di ripartenze e di carità. Poi parla, la sua è una denuncia vigorosa contro le mafie, i trafficanti, mostri che agitano i mari. Non basta gestire gli arrivi, dice, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Ogni persona porta una domanda, che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita? Se esiste il diritto di cercare rifugio quando la vita è minacciata, esiste anche il diritto di rimanere nella propria casa senza fame, senza guerra, senza persecuzioni, senza violenza, senza che la terra diventi inabitabile, senza che la corruzione rubi il pane ai poveri, senza che le armi distruggano il futuro dei bambini. La Chiesa, aggiunge il Papa, non può ignorare queste acque, in alcun luogo dove la fame, la sete, la violenza, la paura o l'esilio continuano a ferire la dignità umana. Sulle vittime della tratta ricorda che il corpo che altri sfruttano appartiene a Dio. Non consegnate la vostra esistenza a chi la mercanteggia, l'invito di Leone ai migranti. Alle nazioni di origine sottolinea che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo. All'Europa l'invito a non abituarsi al Mediterraneo e all'Atlantico come cimiteri senza lapidi.
3: E tra poco il Papa celebrerà la messa nello stadio di Gran Canaria. E andiamo alle notizie internazionali. Gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran anche stanotte. Lo scrive Trump sul suo social, aggiungendo che in un futuro non troppo lontano prenderemo il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture petrolifere, assumendo il controllo totale dei loro mercati e del petrolio e del gas. Intanto Teheran annuncia la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine dopo i raid USA e le iniziative di pace promosse dalla Gran Bretagna, la Francia e la Germania nei confronti dell'Ucraina mirano a impedire le condizioni per i negoziati che portino a una pace veramente duratura. Lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova. È tutto, l'informazione torna domani mattina.

0: 19.05, amici ascoltatori, questa è ancora la Radio Vaticana in diretta con le Isole Canarie. Stiamo per seguire la Santa Messa del Papa nella solennità del Sacro Cuore di Gesù. Siamo nello stadio di Gran Canaria e il Papa in questo momento sta passando in rassegna, o meglio sta salutando i pellegrini, si sta preparando a entrare nello stadio per salutare i pellegrini, i fedeli che sono all'interno dello stadio. Vediamo come caratteristica di questo viaggio, prima in Spagna, ora nelle Isole Canarie, la grande folla, i grandi numeri che ci interrogano, Don Massimo Tellan, per una partecipazione corale a questa visita di Papa Leone XIV in Spagna.
1: Buonasera a te Luca, a tutti i nostri radioascoltatori. Possiamo dire che la partecipazione e l'accoglienza che ha ricevuto Papa Leone in Spagna sono la testimonianza di una terra ancora feconda nella fede. Talvolta si sentono poi profeti di sventura che dicono ormai anche la Spagna, paese un tempo cattolicissimo, adesso si è cristianizzato. In realtà questo viaggio apostolico, accompagnato dall'affetto, dalla manifestazione e dal raccoglimento anche di fede che appunto i fedeli accorsi da ogni parte dimostrano a Papa Leone, testimonia esattamente il contrario. C'è ancora una fede forte, radicata. Certo che anche il Papa nella sua omelia nel giorno del Corpus Domini ha detto: bisogna far crescere, non ci si deve fermare a delle espressioni che talvolta possono essere tradizionali, lo diceva legandola alla festa del Corpus Domini, alle processioni eucaristiche che in tante parti della Spagna, come in altri posti del mondo, vengono compiute. Però certamente c'è un terreno ancora fertile che è la manifestazione di un popolo che vuole camminare alla luce di quelle che sono le indicazioni che il Papa stesso ci sta fornendo.
0: E ancora una volta noi commenteremo una Santa Messa all'interno di uno stadio di calcio. Siamo nello stadio di Gran Canaria, che è stato inaugurato nel maggio del 2003, ed è uno stadio situato nel quartiere, in un quartiere di Las Palmas de Gran Canaria, e in questo stadio gioca le partite casalinghe Las Palmas, una squadra della seconda categoria per quanto riguarda il calcio spagnolo. Io saluto anche padre Ignazio Pulido. Buonasera, buonasera padre Ignazio, studente presso la Santa Croce qui a Roma. Grazie.
2: Grazie mille a tutti voi, grazie a tutti quelli che ascoltano questo programma.
0: E con padre Pulido, Don Massimo, noi cercheremo di tradurre in spagnolo anche cose che diciamo il Papa può improvvisare, e potremo anche commentare. Padre Pulido,

0: sorprendente, molto piacevole guardare gli effetti di questa visita, perché c'è un popolo cattolico in Spagna che era forse muto, che era quasi in silenzio. Quindi adesso abbiamo visto come loro hanno espresso la sua fede e questo è stato bellissimo, no? Ci sono tanti cattolici, tanti credenti in Spagna che hanno potuto vivere questa esperienza e continuiamo a vedere, no? In questi giorni, questi due giorni, oggi la messa, domani vedremo anche tanti spagnoli che sono davvero gioiosi di questo incontro con il Papa. Quindi questa è una cosa bella per loro.
1: Un viaggio, Don Massimo Tellan, che ci ha dato tante immagini, alcune di colore, altre di contenuti. E allora, per esempio, per i contenuti, il discorso che oggi ha fatto il Papa sui migranti, mi inchino dinanzi a voi, in mare ci sono i mostri di mafie e di trafficanti di uomini.
2: Sì, il Papa è partito da delle immagini bibliche, il Leviatano che fagocita chiaramente tutto e tutti, e le ha associate chiaramente ai trafficanti che sono i nuovi schiavisti, no? del genere umano, di persone che purtroppo cercano una speranza e alla fine incappano in questi veri e propri mostri che divorano tutto e tutti ai fini del profitto. E il Papa ha invitato anche i migranti a non arrendersi alle logiche che soggiacciono a questi speculatori, no, del genere umano. E poi ha fatto anche un appello all'Europa stessa, cioè a questa attenzione a non considerare i migranti semplicemente dei numeri. Dietro ogni migrante c'è evidentemente la storia di una persona con la sua famiglia, con il suo retroterra, il background, e quindi questo non bisogna mai dimenticarlo.
1: E allora, mentre il Papa sta facendo il suo ingresso nello stadio di Las Palmas di Gran Canaria, noi andiamo proprio allo stadio, dove saluto e ringrazio il nostro inviato Salvatore Cernuzio. Salvatore, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Buonasera Luca.
1: Ecco, ci siamo in collegamento mentre il Papa sta entrando dentro lo stadio, proprio in questi minuti. Salvatore? Abbiamo problemi.
3: Sì, Luca,
1: ecco.
3: La linea purtroppo va e viene.
1: Ora ti sentiamo. Stavo dicendo. Stavamo dicendo che il Papa è appena entrato all'interno dello stadio.
3: Sì, è un'atmosfera da stadio, come si suol dire. È la cosa che è più particolare, che veramente in queste 24 ore del Papa alla Spalmas di Gran Canaria abbiamo visto proprio una mattinata particolarmente toccante, in quella che io mi permetterei di dire forse è stato il momento più significativo dell'intero viaggio, questo incontro con i migranti. Quindi questo anche di lacrime, di commozione, e nello stesso arco della giornata, dopo poche ore, una grande festa, perché questo è il panorama che abbiamo qui davanti: spalti pieni, tribune piene, gente in piedi con bandiere. In questo momento avete sentito, no, anche l'ovazione per accogliere Papa Leone arrivato in Papa Mobile. Quindi ecco, questi due sentimenti preponderanti nella stessa giornata, la prima di Leone XIV a Las Palmas.
1: Oggi il Papa ha avuto parole molto forti sul tema delle migrazioni, mi inchino dinanzi a voi, e ha fatto una denuncia molto forte contro le mafie e i trafficanti, li ha chiamati mostri che agitano i mari.
3: Credo che sia stato uno dei discorsi non solo di Papa Leone, ma anche forse degli ultimi pontefici, e inserisco anche Papa Francesco, che sappiamo quanto a cuore avesse questo tema. Ecco, è stato uno dei discorsi forse più incisivi sul tema migratorio da parte di un Papa. È stato un Papa coraggioso, Leone, questa mattina, a denunciare proprio in un luogo che è divenuto il teatro, lo scenario di tragedie migratorie, a denunciare queste logiche criminali, questi mali che subiscono migliaia di uomini e donne costretti alla fame, alla corruzione, alla guerra, alla crisi climatica. E allo stesso tempo, in questo stesso intervento, ripeto, in questo scenario che già di per sé parla, ecco, il Papa ha avuto appunto parole di estrema anche dolcezza verso appunto queste famiglie di migranti, donne, uomini. Vorrei sottolineare soprattutto il messaggio alle donne vittime di tratta. Avevo una collega vicino di una radio spagnola che è scoppiata a piangere in quel momento. Quindi
1: Salvatore,
3: è stato veramente un messaggio che ha toccato il cuore.

0: di tutti.
1: Messaggio storico, vorremmo quasi dire. Salvatore, domani ultima giornata, saremo a Santa Cruz di Tenerife e anche qua il Papa affronterà il tema dei migranti.
0: Certo, perché visiterà questo centro Los Raíces, che appunto accoglie e sostiene i migranti arrivati a Tenerife e comunque in tutte le Canarie. Io quello che ho potuto vedere in questi giorni è come c'è un grande, come dire, una grande rete di solidarietà, un grande scambio tra diocesi, tra città, a fronte di questi flussi enormi calati negli ultimi anni, ma che comunque è difficile contenere dai tempi della pandemia di Covid in poi. E quindi ecco, il Papa andrà lì a Los Raíces, vedrà persone migranti, le realtà che li accolgono, e poi anche lì a Santa Cruz è prevista una messa che concluderà questo viaggio apostolico, che in realtà poi è di meno di una settimana, ma che sembra quasi di un mese per la sua intensità, anche per la varietà degli eventi vissuti.
1: Hai avuto modo di riflettere sul gran numero di fedeli, di pellegrini che ha caratterizzato questa visita in Spagna? Prima ne stavamo parlando anche con i nostri ospiti in studio qui a Roma.
0: Beh, rimane molto impresso la grande accoglienza di Madrid, e oggi ho avuto modo di parlare con il coordinatore del viaggio papale qui in Spagna, Iago della Sierva, che diceva: noi eravamo sicuri della risposta, ma non potevamo prevederla, cioè anche da parte dei giovani, della politica, della società, di un paese che tra l'altro ricordiamo, insomma, è noto anche per questa secolarizzazione, questo senso di laicità. Ecco, tutti volevano dare il benvenuto al Papa e i numeri sono raddoppiati rispetto alle previsioni, e anche appunto qui oggi vediamo a Gran Canaria questo scenario che ho qui davanti, appunto, di migliaia di fedeli. Insomma, non è un dato di poco conto. Tra l'altro, curioso, posso aggiungere solo un attimo, ci sono anche le piccole comunità locali, cioè vedevo prima un gruppo anche di filippini, diceva, con il cartellone che diceva: la comunità filippina ti dà il benvenuto. Quindi una grande varietà, una grande partecipazione e anche un grande senso di accoglienza, che è frutto di quell'attesa per un Papa che la Spagna aveva da 15 anni.
1: Per chiudere, Salvatore Cernuzio, questa grande folla che ha accompagnato il Papa in Spagna significa la riscoperta dei valori cristiani da parte del popolo spagnolo?
0: Quello forse si vedrà, quello è un frutto magari che maturerà nel lungo periodo. Certamente è stato un segnale, appunto, di una Chiesa che è viva, di una Chiesa che vuole avere anche una sua voce, un suo protagonismo. Tante persone che abbiamo intervistato qui, tanti rappresentanti della Chiesa locale, a cominciare dal Cardinale Cobo di Madrid, dicevano questo: il Papa ci ha dato impulso, ci ha rivitalizzato. Non è una Chiesa spenta, non è una Chiesa morta, ma è una Chiesa che aveva bisogno, ecco, di questa spinta, di essere smossa, e il Papa lo ha fatto perché ha ricordato poi fondamentalmente quello che è, insomma, il valore della Chiesa, cioè portare un messaggio al mondo di oggi, un mondo ferito, e la Chiesa è depositaria della più grande verità, cioè quella dell'amore, dell'amore verso gli altri. Questo messaggio si è declinato appunto nelle sue varie forme, al Parlamento, a Barcellona, dove sappiamo anche la situazione di divisione e polarizzazione, ora in questo scenario di tragedie migratorie. Ecco, il messaggio di unità della Chiesa è valido ora e sempre, il Papa si è fatto promotore di questo.
2: Ma e oltretutto, Salvatore, il Papa proprio davanti al Parlamento non si è fatto scrupolo per dire la verità, no? E lui l'ha detto sempre, la Chiesa è a servizio anche della verità, e davanti a un Parlamento che noi sappiamo anche quelle che sono le varie tensioni interne, questo discorso di voler mettere in Costituzione anche l'aborto stesso, il Papa non si è fatto scrupoli a dire la verità senza paura, quindi si è fatto promotore di una verità con la sua chiaramente mitezza, perché ormai l'abbiamo imparato a conoscere più di un anno di pontificato ormai, però con una fermezza chiara e distinta.
0: Sì, la cosa, come dicevo oggi appunto sulla situazione migratoria, no? Entrare con coraggio anche nei gangli proprio di questa tragedia. Anche al Parlamento il Papa appunto ha messo il dito anche su quelli che sono nervi scoperti, ma è anche un po' il suo ruolo, per quanto il Papa ci tenga sempre a dire che lui non è un politico, però comunque la sua parola ha un peso anche sulle politiche, sulla coscienza dei cattolici. E oggi ricito di nuovo l'organizzatore della Sierva, diceva questo: non ci aspettavamo questa risposta e questa accoglienza parole del Papa anche da quelle frange di partiti politici che solitamente si sono dimostrati anticristiani o comunque lontani dalla Chiesa. Evidentemente il messaggio del Papa, nel suo equilibrio, in questo stile è molto, appunto, anche sereno, possiamo dire, che non è mai di denuncia ma di proposta, evidentemente davvero ha toccato qualcosa nel cuore dei tutti. Siamo testimoni, ne siamo testimoni noi sul viaggio, ma anche tutti voi che state seguendo questo viaggio apostolico. Credo che si possa davvero, quasi alla conclusione, fare un bilancio positivo, nel senso che il Papa arriva come messaggero nei vari ambiti e questo messaggio lo ha portato a termine.
2: E un'ultima domanda, Salvatore. Tutti noi ci siamo emozionati anche soltanto a vederla attraverso gli schermi, la inaugurazione della Torre di Gesù Cristo ieri sera. Essere lì, che cosa ha suscitato? Ecco, tu c'eri, quindi ci puoi consegnare anche l'emozione di chi stava sul posto.
0: È stato uno spettacolo grande. Una collega spagnola molto simpatica mi diceva: temevo l'effetto Disneyland, no? Il castello che si illumina. Invece è stato uno scenario quello che si è creato ieri a Barcellona, che ha rappresentato la solennità del momento. C'è questo gioco di luci, il coro che andava di pari passo con questi fari che si accendevano, i fuochi d'artificio. È stato solenne, non ha avuto nessun sapore un po' troppo pirotecnico o da show serale. È stato qualcosa che è veramente coerente con il momento, cioè quello di realizzare anche il sogno poi di questo che speriamo possa essere beato, Gaudì, no? Con un Papa anche tra l'altro molto emozionato di essere lui, a 100 anni dalla nascita e dalla morte dell'autore, appunto, essere lui a vedere quella che è un po' il coronamento di quest'opera architettonica.
1: Grazie Salvatore, buon lavoro. Noi chiudiamo questo collegamento con lo stadio di Gran Canaria, dove il Papa sta continuando, grazie a Salvatore Cernuzio naturalmente e grazie anche alla collaborazione tecnica qui a Roma di Damiano Caprio. Noi torniamo in cronaca, il Papa continua all'interno dello stadio di Gran Canaria. E allora Don Massimo, Padre Pulito, noi vediamo e commentiamo, abbiamo in questo viaggio, siamo passati dal Bernabeu di Madrid, il tempio del calcio, siamo passati allo Stadio Olimpico, il secondo stadio di Barcellona, ora siamo all'interno dello stadio di Gran Canaria, nella Las Palmas, e stasera iniziano i campionati del mondo di calcio alle 21 ora italiana, Messico e Sudafrica. Domattina alle 4 del mattino Corea del Sud, Repubblica Ceca, domani alle 21 Canada, Bosnia, Erzegovina. Sono le prime tre partite tra questa sera, stanotte e domani dei campionati del mondo di calcio. Padre Ignazio, tu sei messicano, stasera immagino sarai davanti alla televisione.
3: Giusto.
1: Il calcio, gli stadi sono luoghi di aggregazione, luoghi di comunità. Negli stadi si celebrano anche le messe, nello stadio si gioca una squadra, giocano gruppi di persone, ci sono i tifosi che tengono, è una comunità che naturalmente tifa per la propria squadra. Anche lì si possono rintracciare elementi, diciamo, che possono far stare insieme bene le persone.
3: Sì, infatti il Papa ha fatto un bel paragone, no? Tra il football e la fede, no? La fede del popolo di Spagna, che ha fatto un grande gol, no? Un golasso, ha detto lui. Quindi sì, veramente questo è il senso, come di far arrivare a tutte le persone il messaggio del Vangelo in un modo che possono capire. Quindi questo sarebbe una cosa bellissima che ha fatto il Santo Padre questa volta, di parlare all'emozione che le persone conoscono, no? Se le persone di Madrid conoscono il football, il calcio, è una cosa che loro possono capire, nel senso della fede anche. Quindi a me una cosa che mi sembra bellissima di questo viaggio del Papa è l'equilibrio del suo discorso, perché ha parlato della fede, ha rafforzato la fede del popolo, ma anche ha preso tutti i temi sociali che avevano bisogno di essere parlati.
1: Direi, Don Massimo Tellan, temi sociali che non riguardano solo la Spagna, ma l'intera Europa in questo caso.
2: Ma perché il Papa, quando parla, è chiaro che parte da un punto che è quello esistenziale, di dove si trova durante un viaggio apostolico, viene sollecitato dalla realtà del posto, ma il Papa quando parla a tutta la Chiesa, quindi è proprio anche, direi, nello stile evangelico, se vogliamo, come Gesù partiva da situazioni concrete della vita e poi ne ha fatto da quelle che potevano essere delle situazioni, non delle parabole, che erano per tutti e ancora noi oggi ci giungono, il successore di Pietro, che ha questo compito di portare il Vangelo oggi in tutte le situazioni, in tutte le realtà, in tutte le connotazioni esistenziali dell'uomo, parte dalla situazione che sta toccando in quel momento, ma poi da quel luogo e in quel momento ne fa un annunzio evangelico che è per tutta la Chiesa, e non solo per la Chiesa, perché anche il Papa oggi ha ripetuto che questa logica dell'accoglienza è certamente in primis per la Chiesa. Ha fatto l'esempio di lui che porta l'anello del pescatore, quindi questo essere pescatore di uomini che ritorna proprio anche nel suo ministero petrino, ma il Papa poi ha anche detto che tutti coloro che riconoscono la dignità della persona, che siano anche di altre fedi o anche semplicemente uomini di buona volontà, non si possono arrendere davanti a quella che è davvero una tragedia umana, che spesso trasforma, ha detto ancora una volta il Papa, non solo il Mediterraneo ma anche l'Atlantico in un vero e proprio cimitero senza lapidi.
1: Tra l'altro il Papa sta continuando il suo giro in Papa Mobile tra i fedeli dello stadio di Gran Canaria, e dicevamo che questo viaggio, Don Tellan e Padre Pulido, ci ha svelato anche il lato umano di Leone XIV. E allora ci sono vari esempi. La cosa che mi è rimasta più impressa quando il Papa è entrato nel trasferimento aereo tra Madrid e Barcellona nella cabina di comando e praticamente ha instaurato in volo un dialogo con i due piloti dell'Iberia. Ecco, e abbiamo visto un Papa contento di fare questa esperienza, Don Massimo.
2: Sì, ma anche non solo, si è messo anche a parlare con il pilota dei caccia di scorta, no? Perché sappiamo quando il Papa si muove, giustamente, per questioni di sicurezza, quindi c'è proprio, si vede che si è stabilito un feeling tra il Papa, l'interiorità del Papa e anche la gente. È proprio un entrare in empatia, potremmo dire, che si è sentito, si è respirato, e quando si entra in empatia è facile anche emozionarsi. Il Papa l'abbiamo visto emozionato anche ad ascoltare le storie, abbiamo visto da Barcellona queste storie che questi giovani hanno raccontato nella veglia di preghiera in preparazione poi al giorno seguente alla messa alla Sagrada Famiglia. Il Papa si è lasciato davvero toccare, ha aperto il cuore, e nell'aprire il cuore ha fatto sì che anche coloro, che siano questi singoli persone che hanno parlato, ma anche tutta l'assemblea della gente che si è fatta prossima a lui, in questa apertura di cuore c'è stato uno scambio che ha realizzato davvero un ponte, una sintonia che ha parlato alle persone che erano lì, ma ha parlato anche a tutti noi che abbiamo seguito a distanza.
1: Questo è importante, Padre Pulido, perché il Papa si è dimostrato empatico nella vita quotidiana della gente. Abbiamo parlato prima del calcio, dello sport, l'aereo in volo, tanti altri piccoli episodi in cui il Papa si è mostrato una persona che accoglie quella che potremmo dire la vita esprime, la quotidianità esprime, le varie passioni dell'uomo, il calcio in questo caso e tante altre cose, ma il Papa ha apprezzato anche questa normalità di vita.
3: Sì, infatti una delle cose che, inoltre a questo che stai dicendo adesso dell'incontro con la tripolazione di questo aereo, a me sembra bellissimo l'incontro ieri in carcere con questa donna che si è avvicinato per dare questo abbraccio.
1: I baci che questa donna ha dato al Papa,
3: giusto,
1: hanno colpito.
3: Quindi questa è una cosa bellissima, e un'altra cosa che penso che sarà tanto ricordata sarà tanti bambini che ha benedetto, no? Tutti avvicinano questi bimbi per benedire. Questa è una cosa bellissima anche che penso che rimane nella mente di tutte le persone che hanno vissuto questa esperienza, no? È molto umana.
1: L'immagine, Don Tellan, che ha ricordato ora Padre Ignazio, di questa donna in carcere che si abbraccia e letteralmente per due volte bacia con cuore il Papa.
2: Sì, ma in tutte le situazioni, anche colpito, non so se ce ne siamo resi conto, il discorso che ha fatto Banderas nella veglia di Madrid, come si è fatto prossimo, come si vedeva anche, in genere siamo abituati a pensare questi personaggi così anche del mondo dello spettacolo, dello sport, che hanno già un loro, come dire, vissuto che li porta a essere, no, al centro della scena, per cui non hanno bisogno di chissà quale luce di riflettore, ma in questa prossimità del Papa c'è stato proprio, anche lì abbiamo visto Banderas che ha quasi abbracciato il Papa, insomma, no? In questo slancio che aveva, quindi in tante situazioni abbiamo potuto toccare questa realtà di prossimità di cuore.
1: Altra immagine, la bambina non vedente che ha spiegato la Basilica della Sagrada Famiglia, il Papa chino nel seguire la bambina. E anche il modo molto semplice in cui l'ha accolta e la guidava anche nella presentazione dei reali di Spagna.
3: Sì, penso che fa che rende molto facile per lui avvicinarsi alle persone, no? Non è una cosa di protocollo, ma è una cosa molto umana che viene da lui, molto naturale. Quindi questa è una cosa che le persone possono vedere, guardare molto semplicemente in lui.
1: E allora, a questo punto sono le 19:30, Padre Ignazio, Don Massimo, entriamo nello stadio di Gran Canaria anche noi con la Radio Vaticana, se dalla regia Damiano Caprio ci mette in collegamento, ascoltiamo quello che succede prima della messa all'interno dello stadio.
4: En la oficina, en los avatares de la vida.
5: ¿Por qué?
4: Porque una madre no pierde ojo al hijo. Y hoy,
3: oggi,
4: primer acto de oración.
3: Come prima parte di questa preghiera, a lei?
4: Io dico la prima parte.
3: Io dico la prima parte e voi la seconda. Di questo inno, di questa preghiera.
4: Salve Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
3: Si prega la Ave María.
4: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de
1: la preparazione alla messa. Don Massimo.
2: Sì, chiaramente la preghiera mariana che spesso anche nelle nostre celebrazioni avviene, non solo quelle pontificie ma anche nelle nostre parrocchie, nelle nostre chiese, in genere il momento preparatorio proprio attraverso la preghiera dell'Ave Maria che aiuta a interiorizzare, a preparare il cuore, a entrare nel clima della liturgia. Ma io vorrei ritornare su questa visita, Luca, perché il Papa ci ha svelato anche qualche segreto della sua spiritualità, quando ha parlato di quelli che sono i santi a cui lui fa riferimento, no? E ci ha fatto conoscere profondamente San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, evidentemente i due grandi santi spagnoli che sono nel cuore della spiritualità spagnola, ma non soltanto, perché sono nel cuore della spiritualità profonda della Chiesa. Ma poi anche quando gli è stato chiesto quali sono i suoi santi ispiratori, tra gli altri lui ha detto appunto San Giovanni Crisostomo, San Giovanni da Villanova, cioè ci sta dando anche delle cose per aiutarci piano piano a conoscere la sua formazione, perché tutti diciamo dal primo momento, perché evidentemente figlio di Agostino, lui stesso si è definito così, ma non è che è soltanto un agostiniano che parla solo di Agostino. Dentro la sua esperienza spirituale ci sono tante figure e questo che diceva anche Padre Ignazio, questo rapporto di prossimità con la gente fa vedere anche la sua esperienza di missionario in Perù, cioè questo suo essere stato tanto tempo lì, farsi prossimo andando, no, a trovare anche i villaggi più sperduti a dorso di somaro o di cavallo, quello che poteva essere, quindi ci sta donando questo viaggio a tutto tondo la figura di Papa Leone che impariamo a conoscere insieme.
1: E allora alle 19:32 noi diamo la linea alla regia perché tra poco entriamo in radiocronaca diretta anche con la video radiocronaca su Vatican News.

0: la Sainte Messe. Nous sommes tous invités à y participer avec foi et recueillement, en évitant de brandir des pancartes et des drapeaux.
1: 19:33, amici e ascoltatori, siete in collegamento con la Radio Vaticana. Tra poco seguiremo in diretta dallo stadio di Gran Canaria la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV. Radio Video Cronaca che si potrà anche ascoltare, ma soprattutto vedere sul nostro portale Vatican News. In studio, oltre al sottoscritto, il saluto vi arriva da Don Massimo Tellan e Padre Ignazio Pulido. Don Massimo.
2: Sì, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, anche alle radio a noi collegate, oltre al canale YouTube, alla diretta Facebook appunto del nostro Vatican News, Vatican Media, anche le radio collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Condivisione Palermo, MP Radio FM Lazio e Umbria. Ecco, davvero a tutti quanti un cordiale benvenuto allo stadio di Gran Canaria de las Palmas. Stiamo attendendo l'inizio della celebrazione eucaristica presieduta da Papa Leone XIV nella solennità, i primi vespri evidentemente della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, solennità che poi ancora nella sua pienezza celebreremo insieme domani, appunto nel giorno proprio di questa solennità, il venerdì che segue la domenica del Corpus Domini. Il Papa è alla sua terza tappa di questo viaggio apostolico che abbiamo visto e abbiamo seguito appunto in questi giorni, prima di tutto a Madrid con la veglia in preparazione appena arrivato sabato 6 giugno e poi la grande celebrazione eucaristica domenica nello stadio Bernabéu di Madrid, nella quale ha presieduto la messa del Corpus Domini e alla quale ha seguito, prima volta nella storia che un pontefice abbia celebrato la messa e la processione del Corpus Domini fuori di quello che è il territorio della sua diocesi, Roma. Possiamo dire anche che c'è stata una piccola parentesi, ma legata a quando il Papa era residente ad Avignone, non certo per scelta. Ecco, il Papa questa volta invece si è recato a Madrid a presiedere qui, legando anche questa visita alla grande tradizione che c'è in Spagna rispetto alla festa del Corpus Domini e alle processioni eucaristiche, e ci ha invitato a partire da quello che è anche il dato della tradizione viva della Chiesa, però per farne una realtà spirituale, per essere capaci di portare non semplicemente Gesù e Eucaristia per le strade, ma portare Gesù reale, presente nelle vite delle famiglie, delle persone, di tutti coloro che incontriamo, essendo capaci di portare questo prolungamento appunto come Chiesa, corpo mistico di Cristo, a tutti coloro che attendono la sua presenza nella vita di tutti i giorni. E poi abbiamo seguito ancora il Papa nella sua seconda tappa, la tappa appunto di Barcellona, che si è conclusa ieri sera con la grande celebrazione nella messa della Sagrada Famiglia, con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo e della illuminazione della lanterna, laddove il Papa ancora una volta ha fatto un parallelismo tra quella luce che è la croce e la lanterna, se vogliamo, dell'Apocalisse, dove Gesù è l'agnello, è la lanterna che illumina la città di Dio. E questa croce che si alza, il più alto campanile, la più alta torre, così la Basilica della Sagrada Famiglia è divenuta la più alta basilica al mondo, questa luce, questo faro che è la croce di Cristo morto e risorto, illumina le rotte di questa umanità spesso imprigionata nelle tenebre di ombra di morte. E vediamo intanto che è iniziata la processione con i ministranti che seguono evidentemente la croce con i candelieri e i concelebranti che prendono parte a questa celebrazione eucaristica insieme a Papa Leone XIV. Il senso della processione anche qui è un senso liturgico. Camminiamo seguendo Cristo, Lui ci apre la via, non semplicemente in questo percorso che ci porta all'altare dove si celebra il sacrificio eucaristico, ma ci porta attraverso le strade della vita fino alla Gerusalemme del cielo, fino alla contemplazione di Dio faccia a faccia.

mentre continuiamo a vedere la processione d'ingresso con Papa Leone Benedicente che si dirige verso l'altare per presiedere questa celebrazione eucaristica nei primi vesperi della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Ricordiamo anche gli appuntamenti che Papa Leone ha vissuto proprio in questa giornata a Gran Canaria. Il primo, l'incontro con i migranti al porto, dove il Papa ha raccolto le testimonianze di coloro che hanno trovato una possibilità di vivere la propria vita con speranza, lasciando una terra segnata spesso dai conflitti, dal dolore, dalla fame. E il Papa si è rivolto ad essi con parole di grande tenerezza, ma anche di grande esortazione. Ha detto, proprio iniziando il suo discorso: prima di dirvi qualsiasi altra parola voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli, siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciate alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. E poi ha esortato anche l'Europa stessa a non essere indifferenti, a tutti noi a non essere indifferenti al dramma che vivono queste persone che lasciano, il dramma dei migranti che lasciano la loro terra. Ha detto il Papa: non possiamo abituarci a contare i morti, la dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. E poi, dopo l'incontro appunto con i migranti al porto, il Papa si è recato nella cattedrale di Gran Canaria, la cattedrale di Sant'Anna, dove ha incontrato i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali. E qui ha invitato loro e tutta la Chiesa ad avere come primo atteggiamento, che deve guidare ciascuno di noi nelle acque della vita e raggiungere la meta, che è la patria celeste, quello di abbracciare Cristo. I santi hanno provato la nostalgia di Dio e, dovendo affrontare le tempeste dell'esistenza, hanno saputo portare Gesù nelle loro barche, hanno confidato in Lui, hanno abbracciato la croce e hanno così placato le onde dell'incertezza e della paura. Ed ora il Papa ha raggiunto l'altare. Baciato, e ora venererà con il profumo dell'incenso la nostra preghiera che sale a Dio come soave odore.

0: Lectura del libro del Deuteronomio.
1: Dal libro del Deuteronomio.
0: Moisè habló al pueblo
1: Mosè
0: diciendo,
1: parlò al popolo dicendo:
0: Tu eres un
1: tu sei un popolo consacrato al Signore,
0: tu Dios.
1: Tuo Dio.
0: El Señor, tu Dios,
1: il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra.
0: Il
1: Signore si è legato a voi e vi ha scelti. Non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re di Egitto. Riconosci dunque il Signore, tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio. Insieme siamo invitati a rispondere con le parole del Salmo alla parola di Dio, le parole tratte dal Salmo 102. L'amore del Signore è per sempre.

0: Anima mia, quanto ahimè, benedica il suo santo nome.
1: Bendice alma mia.
0: Benedici il Signore, anima mia.

0: Ed ora la seconda lettura.
1: Lettura della prima carta dell'Apostolo San Juan.
0: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio. E Dio rimane in Lui. Parola di Dio.

l'incenso e il diacono si portano davanti al Santo Padre per infondere l'incenso e per ricevere il diacono la benedizione e proclamare il Vangelo, acclamiamo insieme al Signore che ci parla nel Vangelo attraverso il canto dell'Alleluia.

Mettete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Queste le parole tratte dal Vangelo di Matteo, del versetto alleluiatico che abbiamo appena ascoltato.

0: e dopo aver annunciato il Vangelo di Matteo che sarà proclamato, lo venera col profumo dell'incenso.
1: En aquel tiempo, tomó la palabra
0: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.

rivolge al Santo Padre l'Evangeliario, perché il Papa possa baciarlo e con esso benedire, come stiamo vedendo, tracciando il segno della croce, tutta l'assemblea liturgica.

0: Queridos hermanos, hermanas,
1: cari fratelli e sorelle, dopo una giornata ricca di incontri e di condivisione, celebrando con voi questa Eucaristia, voglio prima di tutto rendere grazie al Signore per il tanto bene cui si compie ogni giorno, affidandogli l'impegno di tutti e al tempo stesso le sofferenze di cui questa terra è testimone. Vi invito anche a pregare insieme in questa santa messa per le anime dei fratelli e delle sorelle che hanno perso la vita in mare. Tutto ciò deporremo sulla mensa con il pane e il vino, mentre ci introduciamo con la celebrazione vespertina della vigilia nella solennità del Sacro Cuore di Gesù,
0: a cui la Spagna intera
1: è consacrata. Chiediamo al Signore che in questo momento siano vivi in noi gli stessi sentimenti di umanità, misericordia e compassione del cuore del Salvatore. Ci facciamo aiutare nella nostra meditazione dalle letture che abbiamo ascoltato. Nella prima, Dio ricorda agli israeliti la gratuità con cui Lui li ha amati, li ha scelti non perché avessero prerogativi, doti o meriti particolari, ma per puro amore, e continuerà ad amarli sempre, anche quando per il loro cuore indurito non corrisponderanno ai suoi sentimenti. Questa è la carità di Dio, nella quale ha le sue radici la nostra vocazione all'amore, non fondata sul calcolo, né sul solo sentimento, né riducibile a semplice filantropia, ma pervasiva di tutto il nostro essere, fuoco per l'anima.

nell'umanità del Salvatore, e nei motti del suo cuore sacratissimo, immutabile e fedele, anche di fronte all'incomprensione e al rifiuto, alla paura, alla tristezza, all'umana resistenza. Ed è in questo volto di Dio, sempre innamorato, totalmente e costantemente desideroso del nostro bene e della nostra piena felicità, che noi riconosciamo la via della vita, imparando un modo nuovo di esistere e di rapportarci, un metro diverso per valutare le scelte. Uno stile rinnovato e rigenerante di fare comunione. Papa Francesco, in proposito, parlando della carità di Cristo, diceva che la migliore risposta all'amore del suo cuore è l'amore per i fratelli. E aggiungeva: non c'è gesto più grande che possiamo offrirgli per ricambiare amore per amore. Ricambiare amore per amore. Ecco lo scambio meraviglioso, l'admirabile commercium da cui il Vangelo ci invita a lasciarci coinvolgere, traducendo la misura infinita dell'amore di Dio nella generosità con cui lo serviamo ogni giorno nei fratelli e nelle sorelle che Lui stesso pone sul nostro cammino, specialmente in quelli più bisognosi, indifesi, incapaci di rendere il cambio. Proprio come avviene su questa isola, nell'accoglienza, nella condivisione, nel dono disinteressato. La gratuità del cuore di Cristo, però, non si ferma a questo, va oltre, impegnandosi ad aiutare ciascuno, non solo a sopravvivere, ma anche a ritrovare fiducia e a riprendere il cammino per crescere e fiorire pienamente nella sua unicità per il bene di tutti. In proposito, Papa Benedetto XVI scriveva che la carità di cui Gesù Cristo si è fatto testimone con la sua vita terrena è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell'umanità intera. Nella seconda lettura, San Giovanni ci ha ricordato che Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. Le sue parole richiamano quelle di Gesù, che ha detto di essere venuto perché avevamo la vita e l'avevamo in abbondanza, e che ha ordinato al paralitico guarito: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In queste espressioni riconosciamo l'invito ad abbracciare maternamente chi offre, ma al tempo stesso a preparare e spingere chi è stato ferito a rialzarsi e a rimettersi in marcia per una vita libera e degna. Effettivamente, la nostra carità non deve essere mero esistenzialismo, ma è volta a integrare le persone per la loro piena realizzazione spirituale, intellettuale e fisica, e il loro inserimento degno e costruttivo nella comunità. Solo così il nostro incontrarci, anche a fronte di vicende difficili e dolorose, diventa occasione per gettare semi di speranza nel cammino dell'umanità per un futuro migliore. Vorrei però fermarmi alla luce della parola di Dio che abbiamo ascoltato ancora su un'ultima caratteristica del cuore di Cristo: l'umiltà. Il cuore di Gesù è umile e perciò non ne sentono i battiti, i dotti e i sapienti, cioè quelli che hanno la presunzione di bastare a se stessi, di sapere

0: tutto,
1: de non necessitare
0: e di non aver bisogno né di Dio né degli altri. A questi infatti, frastornati dai rimbombi di un io redondante, onnipresente e irrequieto, manca il silenzio necessario per ascoltare in sé e nei fratelli il pulsare nascosto dell'amore. Non di rado il benessere rende ciechi al punto che pensiamo che la nostra felicità possa realizzarsi soltanto se riusciamo a fare a meno degli altri. Gesù ci insegnava invece al contrario. Che per gustare la gioia vera della vita c'è nell'amore, è necessario scendere dai piedestali della supponenza che divide per incontrarsi nell'umiltà che affratella. Sant'Agostino diceva: dove è carità c'è pace, e dove c'è umiltà c'è carità. È proprio così. Dove c'è autentica umiltà c'è amore, e dove c'è amore c'è pace, perché solo nell'umiltà conosciamo realmente chi siamo e dunque possiamo amarci, incontrarci, donarci e perdonarci nella verità. Carissimi, oggi adoriamo il Sacro Cuore di Gesù, che spesso raffiguriamo coronato di spine e ardente di una fiamma, secondo le visioni avute di Santa Margherita Maria Lacoc. Ricordiamoci che noi siamo la presenza vivente del Signore nel mondo. Perciò, guardiamoci a vicenda non solo in questa giornata, ma sempre, con rispetto e fiducia.
1: E confianza
0: e rinnoviamo in questa consapevolezza l'impegno a compiere in noi nella carità ciò che manca ai patimenti di Cristo per il bene della Chiesa. Accesi dalla carità del suo cuore, facciamoci portatori della sua misericordia e della sua pace, perché nel mondo cessino le guerre e cresca attorno a noi una nuova umanità riconciliata nell'amore.
2: E si è conclusa così l'omelia del Santo Padre in questi primi vespri alla vigilia del Sacratissimo Cuore di Gesù.

0: insieme rinnoviamo la nostra professione di fede con il credo, il simbolo niceno-costantinopolitano.
1: Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.
0: Fratelli e sorelle, come Chiesa nata dalla ferita d'amore di Cristo crocifisso, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, consapevoli che la sua generosità è senza limiti. Ti preghiamo, ascoltaci.
2: Per il Papa León.
0: Per Papa Leone, pellegrino in mezzo a noi, affinché la sua voce continui a essere un eco del Vangelo, indicando a tutti i fratelli il cuore di Gesù come fonte di eterna carità. Preghiamo il Signore.

0: for the leaders of nations,
1: per i capi delle nazioni, affinché operino con giustizia per il progresso dei popoli, lavorando alacremente per la fine delle guerre e della fame. Preghiamo il Signore.

0: pour les pauvres et les nécessiteux,
1: per i poveri e i bisognosi,
0: affinché trovino conforto nell'infinita bontà del Signore e la promozione della loro dignità umana nell'aiuto fraterno. Preghiamo il Signore.
2: Per gli educatori e chi lavora nella formazione dei migranti, affinché promuovano reali opportunità di apprendimento, integrazione e sviluppo, contribuendo a costruire percorsi verso un lavoro dignitoso e un futuro pieno di speranza. Preghiamo il Signore.

0: Per i defunti e i profughi che hanno perso la vita nelle acque dell'Atlantico, affinché siano accolti nell'abbraccio del Padre e consolate le famiglie che soffrono per la loro perdita. Preghiamo il Signore.
1: Sen bakel nyanal nañu ñaanal borom bi.

0: por nuestra comunidad,
1: per la nostra comunità, affinché comunicando i beni della salvezza, come il discepolo amato, possa trovare riposo nel palpito di amore di Cristo. Preghiamo il Signore. Ascolto, Padre, la voce dei tuoi figli riuniti davanti a te come un'unica famiglia. Fa che il torrente di grazia, scaturito dal costato trafitto del Signore, diventi in noi sorgente inesauribile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. E con l'orazione conclusiva di Papa Leone termine anche la liturgia della parola, e con il canto di offertorio veniamo introdotti nella liturgia eucaristica. Alcuni fedeli portano al Santo Padre le offerte per il sacrificio eucaristico, e come abbiamo sentito anche nelle preghiere dei fedeli e per bocca del Papa stesso in questa Eucaristia, preghiamo in modo particolare per le anime dei fratelli e delle sorelle che hanno perso la vita in mare. Il Papa ha detto nella sua omelia: tutto ciò deporremo sulla mensa con il pane e il vino, mentre ci introduciamo nella celebrazione vespertina della vigilia, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, a cui la Spagna intera è consacrata. Ora fisicamente deponiamo sull'altare, attraverso i doni del pane e del vino che, per l'imposizione delle mani, per la preghiera del Papa, diventeranno il corpo e sangue di Cristo, deponiamo la vita di questi nostri fratelli e sorelle, la vita di tanti che si adoperano per accogliere i migranti in queste rotte della speranza. E il Papa si porta appunto davanti all'altare.

e vediamo che la presentazione dei doni è anche occasione per il Papa e anche per le persone che portano i doni, come abbiamo visto dalle due religiose, occasione per scambiare una parola con il Santo Padre. Ora vediamo una famiglia con abiti tradizionali, appunto, di questa terra.

diffuso l'incenso nel turibolo, il Papa ora sta incensando le offerte per il sacrificio eucaristico, l'altare e il crocefisso.

dossologia del per Cristo con Cristo e in Cristo si compie anche la preghiera eucaristica e veniamo introdotti nei riti di comunione con la preghiera dei figli.

0: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: La paz del Señor esté siempre con ustedes.
2: Ci invita a scambiarci il segno della comunione fraterna, il segno della pace, quella pace che Papa Leone ha richiamato anche nella sua omelia, citando Sant'Agostino: dove carità c'è pace, e dove c'è umiltà c'è carità. Dove c'è autentica umiltà c'è amore, e dove c'è amore c'è pace, perché solo nell'umiltà conosciamo realmente chi siamo. E dunque possiamo amarci, incontrarci, donarci e perdonarci nella verità. Tutto questo vuole esprimere il gesto che ora ciascuno di noi è chiamato a fare con quanti gli sono accanto.

Santo Padre che sta facendo appunto la Fratio Panis, la Schola Cantorum ci invita a prepararci alla Santa Comunione cantando l'Agnello di Dio.

al Santo Padre comunicarsi e comunicare i diaconi, e dopo di loro evidentemente tutti i concelebranti, anche nell'assemblea liturgica i sacerdoti si porteranno per distribuire la Santa Comunione, mentre la Schola Cantorum ci invita a interiorizzare questo momento attraverso il canto di comunione.

0: possiamo ascoltare questo bello inno che racconta e fa l'invito a ricordare a tutti i poveri. Per esempio, comincia dicendo: quando il povero non ha niente e anche così distribui quello che ha, quando un uomo ha la sete e dà comunque l'acqua, quando il debole al suo fratello riesce a dare fortezza, è Dio stesso che cammina con noi nel nostro camminare. Quando un uomo soffre ha la speranza, quando aspetta e non si stufa di aspettare, quando amiamo anche la rabbia circonda noi, è Dio stesso che va nel nostro cammino. Quando cresce la gioia, quando i nostri labbra dicono la verità, quando amiamo il sentire dei semplici, è Dio stesso che cammina con noi.
1: E intanto la regia ci fornisce le immagini della distribuzione della Santa Comunione a tutta l'assemblea. E vediamo accanto all'altare, possiamo anche dare a voi che ci state seguendo qualche notizia sull'immagine della Vergine posta accanto all'altare. Si tratta della Virgen del Pino, la patrona dell'isola di Gran Canaria, la Madonna del Pino. Secondo la tradizione, nel 1481 l'effigie della Vergine apparve su un pino gigante a un gruppo di pastori. Il suo santuario si trova nella cittadina di Teror, a circa 20 km da Las Palmas de Gran Canaria, e l'8 settembre è il giorno principale dedicato alla patrona, in cui si tengono solenni processioni e messe. L'8 settembre, che lo ricordiamo per tutta la Chiesa, è la festa della Natività di Maria Santissima.

abbiamo anche le immagini della regia che ci consegnano anche la commozione delle persone che stanno prendendo parte a questa celebrazione eucaristica nello stadio di Gran Canaria. Le autorità locali confermano che sono circa 50.000 i fedeli che partecipano alla Santa Messa tra lo stadio di Gran Canaria, l'area del parcheggio e il palazzetto dello sport.

0: ora l'orazione conclusiva di questa celebrazione eucaristica.
1: Oremos.
0: Preghiamo.
1: Signor, che il sacramento della carità encienda.
0: Questo sacramento del tuo amore, oh Padre, ci attiri verso il Cristo tuo Figlio, perché animati dalla stessa carità sappiamo riconoscerlo nei nostri fratelli.

0: E ora le parole di saluto del Vescovo di Gran Canaria.
1: Querido Santo Padre,
2: caro Santo Padre,
1: con profondo rispetto
2: e affetto filiale,
1: la Chiesa che peregrina
2: in questa isola di Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura e la Graciosa, desidera esprimerle il suo più sincero ringraziamento per la sua presenza tra noi in questa storica giornata di grazia. La sua visita è stata un vero segno di comunione con la Chiesa universale e un rinnovato invito a vivere con autenticità il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Questa celebrazione eucaristica, culmine e fonte della vita cristiana, abbiamo potuto navigare nell'oceano di amore che sgorga dal Sacro Cuore di Gesù. E abbiamo avuto la gioia di condividere con lei la fede della Chiesa, rafforzata oggi dalla presenza di Cristo di Telde e della Vergine del Pino. Questo evento resterà impresso per sempre nella memoria spirituale del nostro popolo, che non dimenticherà l'Eucaristia celebrata con lei, nella testimonianza di umiltà e di vicinanza che ci ha lasciato. Santo Padre, con la sua visita abbiamo sentito la vicinanza del successore di Pietro che cammina accanto al suo popolo, confermandoci nella fede, incoraggiandoci nella speranza e ricordandoci che Cristo vive e rimane sempre in mezzo alla sua Chiesa. Grazie per la sua parola illuminante e per il suo costante invito a camminare come Chiesa sinodale, aperta, missionaria e misericordiosa. Grazie per le sue parole di incoraggiamento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a quanti soffrono e a tutti coloro che lavorano ogni giorno per una società più giusta e più umana. Grazie per aver condiviso la nostra preghiera, le nostre preoccupazioni e le nostre speranze. I suoi gesti e i suoi insegnamenti ci incoraggiano a continuare a costruire una comunità viva, impegnata a favore dei più bisognosi e fedeli al Vangelo. Il popolo delle isole canarie, segnato dalla sua storia, dalla sua fede, semplice e dalla sua profonda devozione mariana, oggi si affida in modo particolare alla sua preghiera e alla sua guida. Le chiediamo di continuare a confermarci nella fede come successore di Pietro e di non smettere di sostenerci con la sua parola e la sua benedizione. Nel salutarle desideriamo dirle che questa diocesi delle isole canarie continuerà a pregare per lei e per il suo ministero. Lo accompagniamo con il nostro affetto e chiediamo al Signore di concederle forza, saggezza e pace nel suo servizio a tutta la Chiesa. Che la Vergine del Pino l'accompagni sempre nel suo ministero apostolico, la protegga e la sostenga nella sua missione al servizio di tutta la Chiesa. Santo Padre, questa è casa sua. Le isole Canarie la accoglieranno sempre a braccia aperte. La salutiamo con gratitudine, con commozione e con la speranza di un prossimo incontro.
3: E come lei sa,
2: gli spagnoli ci piacciono tante le frasi, mi dà permesso di dire, Papa Leone, ti amiamo tantissimo.
0: E abbiamo ascoltato le parole di saluto, l'indirizzo di saluto del Vescovo di Islas Canarias, Monsignor José Mazuelos Pérez.
1: Muchas gracias y que Dios lo bendiga.
2: Grazie mille e Dio benedica.
0: Ora, mentre tutti si alzano in segno davvero di gioia, accompagnando l'abbraccio del Papa con il Vescovo, con l'applauso vediamo il consueto dono del Santo Padre alla diocesi, un calice, il calice, medesimo calice della celebrazione eucaristica. ora ci disponiamo a ricevere insieme la benedizione solenne. In questa vigilia del Sacratissimo Cuore di Gesù, mentre continua l'applauso fragoroso di tutta l'assemblea, segno di grande affetto per questa prima visita di un pontefice, la prima visita storica di un pontefice a Gran Canaria.

0: el nombre del Señor, podéis ir en paz.
1: Demos gracias a Dios.
2: E con le parole di congedo del diacono si conclude anche questa celebrazione eucaristica dallo stadio Gran Canaria di Las Palmas. Il Santo Padre ora, come di consueto, si porterà davanti all'immagine della Vergine Maria per il canto dell'antifona mariana. L'Ave Maria, è stata scelta questa antifona mariana, la più nota, quella che tutti abbiamo sulle labbra, per rivolgerci alla Madre di Dio, la Vergine del Pino, così come qui viene venerata a Gran Canaria.

conclusa l'antifona mariana, il Papa si porta all'altare, lo bacia e ha inizio adesso la processione di uscita da questa celebrazione eucaristica, lasciandoci toccare anche noi da questa immagine della Vergine del Pino, la Madonna del Pino, in modo particolare da questo Gesù sorridente che ci rivela fin da bambino la grandezza dell'amore del suo cuore sacratissimo, che poi sull'alto della croce si lascerà aprire perché tutti noi possiamo attingere i tesori di grazia dell'amore di Dio, l'amore misericordioso di Dio per ciascuno di noi. E mentre la processione si compone all'interno dello stadio di Gran Canaria, anche noi cominciamo a congedarci da tutti voi, a salutarvi, a voi che ci avete seguito in questa diretta dallo stadio di Gran Canaria per la Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV in questo suo quarto viaggio apostolico nella vigilia della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Un saluto cordiale appunto a voi che ci avete seguito attraverso Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, la diretta Facebook, il canale YouTube, così come quanti ci hanno seguito attraverso le radio a noi collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Condivisione Palermo, MIP Radio FM Lazio Umbria. Un ringraziamento particolare a Padre Ignazio Pulido che ci ha accompagnato per la traduzione dalla lingua spagnola. Un ringraziamento per l'assistenza tecnica dalla regia da Damiano Caprio. E ricordiamo ancora che domani mattina il Papa si trasferirà da Las Palmas de Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife per l'ultima tappa di questo suo quarto viaggio apostolico. Non mancate quindi di seguirci e di continuarci a seguire non solo attraverso quelli che sono i consueti palinsesti della Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, ma anche gli appuntamenti proprio del viaggio apostolico di Papa Leone XIV. E concludiamo facendo nostro l'invito con cui il Papa stesso ha concluso la sua omelia. Accesi dalla carità del suo cuore, del cuore di Cristo, facciamoci portatori della sua misericordia e della sua pace, perché nel mondo cessino le guerre e cresca attorno a noi una nuova umanità riconciliata nell'amore. Dal vostro Don Massimo Tellan, buon proseguimento di serata, grazie per averci seguito, Laudetur Jesus Christus.

microphone. He says it lasts just as the time.

0: svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana, è in Digital Radio.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. Con la puntata di oggi torniamo in uno dei templi della musica classica, la Philharmonie di Berlino, con l'orchestra più blasonata, una delle orchestre più blasonate al mondo, quella dei Berliner Philharmoniker, diretti i Berliner da Kirill Petrenko. E per scomodare un'orchestra del genere ci voleva anche in questa sede un grande esempio di monumento musicale, e lo abbiamo trovato nella Sinfonia numero 8 in Mi bemolle di Gustav Mahler, nota come Sinfonia dei Mille. Questa Sinfonia in Mi bemolle maggiore è così chiamata in realtà non da Mahler, che peraltro non amava affatto questa definizione, ma era stata data in seguito da un impresario, manco a dirlo, Emil Gutmann, e lo aveva dato per il debutto a Monaco nel settembre del 1910. Ma è un'opera davvero immensa, non soltanto perché il numero degli esecutori è davvero eccezionale, un'orchestra con tantissimi elementi, due cori misti, un coro di voci bianche, 8 cantanti solisti, insomma davvero un palcoscenico strapieno, ma è soprattutto un qualcosa di importante dal punto di vista filosofico. Il significato dell'ottava di Mahler, un'ambizione di abbracciare in qualche modo l'esistenza umana e portare questa esistenza al dialogo con il divino. Un ascolto unico, quello di oggi, con un filo rosso che è probabilmente nella forza creatrice dell'amore, che è il filo che porta questa sinfonia dall'inizio alla fine. Un'operazione, quella di Mahler, molto particolare, divisa in due sole parti, enormi evidentemente. La prima è basata sul Veni Creator Spiritus, l'inno latino dell'VIII secolo, che richiama la venuta dello Spirito Santo, e qui la musica è davvero, sembra scolpita nella roccia. Mahler recupera la polifonia di Bach, la doppia fuga, un blocco monumentale eccezionale con i cori che invocano la discesa dello Spirito Santo, una fisicità soprattutto nell'ascolto dal vivo che è davvero molto particolare, ma anche in quello radiofonico possiamo dirlo, viene fuori molto evidente. E quindi fin dall'inizio l'attenzione è eccezionale, il tema intonato dai cori su un accordo di organo con un salto di settima, per chi vuole qualche dialogo più tecnico sulle parole veni, veni. Da qui germoglia l'intera sinfonia, che arriva a una seconda parte invece dove si volta, almeno apparentemente, totalmente pagina. Si è nel pieno del romanticismo tedesco, Mahler mette in musica la scena finale del Faust di Johann Wolfgang von Goethe, e dal latino si passa al tedesco, dalla polifonia si passa a una forma ibrida che ricorda certi oratori da una parte, forse anche certa lirica e i poemi sinfonici dall'altra. Insomma, è una forma ibrida che però ha nel filo rosso che abbiamo detto, nell'amore, è qualcosa di che lo unisce alla prima parte, un amore salvifico, evidentemente quello che redime l'anima di Faust. L'ascolto è un ascolto di un'ascensione fisica che parte appunto dalla prima parte del Veni Creator e poi passa attraverso questa seconda parte della scena finale dal Faust di Goethe, e l'opera culmina nel celeberrimo Chorus Mysticus: tutto ciò che è transitorio è solo una parabola, e inizia con un pianissimo. Insomma, è una operazione, quella di oggi, in cui davvero ci si può lasciar travolgere dall'ottava sinfonia di Mahler. Ci si lascia travolgere anche e soprattutto da questi grandissimi esecutori che ci aspettano oggi: Jacqueline Wagner, Golda Schulz, Jasmin Delfs, soprani, Beth Taylor, contralto, Fleur Baron, mezzo soprano, Benjamin Bruns, tenore, Gilon Kim, baritono, Lebu, basso, e con loro il coro della Radio di Berlino, i ragazzi dell'Opera di Berlino e della Cattedrale della città tedesca, il coro, il Bach Salzburg di Salisburgo, evidentemente l'Orchestra dei Berliner Philharmoniker, tutti diretti in maniera strepitosa, neanche a dirlo, da Kirill Petrenko. Il concerto dal vivo è del 17 gennaio 2026.

0: E dal Tempio della Musica Classica, la Filarmonia di Berlino, il 17 gennaio 2026, il concerto che abbiamo appena ascoltato era la Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore, la cosiddetta Sinfonia dei Mille di Gustav Mahler, anche se abbiamo detto che la definizione di Sinfonia dei Mille non piaceva a Mahler e non si sarebbe mai sognato di chiamarla così. Tra gli esecutori citiamo Jacqueline Wagner con Golda Schulz e Jasmin Delfs, i tre soprani, poi Beth Taylor contralto, il Ferbaron mezzo soprano, Benjamin Bruns tenore, Gyun Kim baritono, Lebu basso e ancora il coro della Radio di Berlino, i ragazzi dell'Opera di Stato di Berlino e della Cattedrale, il coro Bach di Salisburgo, l'orchestra dei Berliner Philharmoniker, tutti diretti da Kirill Petrenko. Dopo un ascolto così intenso rimane quasi l'eco di qualcosa che abbiamo adesso dentro di noi, non più è un ascolto, è qualcosa che ci è rimasto dentro, è un abisso che abbiamo percorso insieme all'orchestra, un perdono di Margherita per Faust, il bagliore accecante della madre gloriosa, una sorta di inno dall'inizio alla fine di quasi 74 minuti di musica nell'edizione che abbiamo appena ascoltato. Alla prima del resto, la prima esecuzione assoluta dell'opera era il 12 settembre 1910, a Monaco c'era davvero un pubblico eccezionale, tra gli altri Thomas Mann, Richard Strauss, Stefan Zweig, un giovane Arnold Schoenberg, insomma c'era quella Monaco che conta, come si direbbe oggi, e con loro c'era un dolore immenso, che è quello di Gustav Mahler, che aveva poche settimane prima, nell'estate del 1910, scoperto il tradimento della amata moglie Alma con l'architetto Walter Gropius, e una crisi profonda che evidentemente viene superata dalla musica di Mahler con questo inno all'amore e alla vita che è la Sinfonia numero 8. E speriamo che la bellezza e la maestosità di questa cattedrale sonora abbiano arricchito la serata di tutti noi e che questa esecuzione rimanga nella nostra memoria, anche grazie, lo abbiamo detto, a questa magicità che c'è all'interno della Filarmonia di Berlino, alla magicità che lega la direzione di Kirill Petrenko all'esecuzione dei Berliner Philharmoniker, ai solisti che abbiamo citato prima. E allora da Marco Di Battista grazie a tutti per l'attenzione e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Spazio IBU torna tra 7 giorni, chi vuole naturalmente può rinnovare questa sensazione di immensità che c'è nell'ascolto della Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore di Gustav Mahler grazie al nostro podcast.
1: Avete ascoltato
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, in Antiochia, un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo, per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: «Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro, nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi».
2: Predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. È lo stesso annuncio con cui Gesù ha iniziato la sua predicazione, il regno di Dio, cioè la sua signoria di amore si è fatto vicino, viene in mezzo a noi. E questa non è una notizia tra le altre, no, ma la realtà fondamentale della vita, la vicinanza di Dio, la vicinanza di Gesù. Infatti, se il Dio dei cieli è vicino, noi non siamo soli in terra e anche nelle difficoltà non perdiamo la fiducia. Ecco la prima cosa da dire alla gente: Dio non è distante, ma è Padre. Dio non è distante, è Padre. Ti conosce, ti ama, vuole tenerti per mano anche quando vai per sentieri ripidi e accidentali, anche quando cadi e fai fatica a rialzarti e riprendere il cammino. Lui, il Signore, è lì, con te. Annunciare che Dio è vicino, ma come farlo? Nel Vangelo Gesù raccomanda di non dire tante parole, ma di compiere tanti gesti di amore e speranza nel nome del Signore. Non dire tante parole, compiere gesti. Guarite gli infermi, dice il Signore, resuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco il cuore dell'annuncio, la testimonianza gratuita, il servizio.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

Nel padiglione del giardino di Pressel, un racconto dell'antica Tübingen, 1913. Erano gli anni venti del secolo scorso e anche se allora la vita era diversa dalla nostra, tuttavia il sole splendeva e il vento spirava non altrimenti da oggi e da ieri sulla verde e pacifica valle del Neckar. La lieta giornata di prima estate era salita sopra l'alb e regnava festosa sulla città di Tübingen, sul castello e i vigneti, sul Neckar e sull'Ammer, sul collegio e sulla chiesa. Si specchiava nel fiume fresco e scintillante e inviava le tenere ombre giocose delle nuvole sul selciato illuminato dal sole della piazza del mercato. Nel collegio teologico i giovani chiassosi si erano appena alzati da tavola dopo il pranzo di mezzogiorno. Gli studenti, divisi in gruppi, chiacchieravano, ridevano e litigavano, bighellonando negli antichi corridoi pieni di echi e nel cortile lastricato, tagliato in obliquo da una linea d'ombra spezzata. Coppie di amici stavano l'una accanto all'altra alle finestre o vicino alle porte aperte delle stanze. Dai volti dei giovani, lieti, seri, allegri o sognanti, riluceva la bella e calda giornata di sole e qua e là, in una giovinezza ardente e presaga, qualche fronte ancora fanciulla risplendeva di sogni immortali. Fronti che oggi sono nuovamente onorate da giovani grati ed entusiasti. Sporgendosi da una finestra del corridoio che dava sul Neckar, il giovane studente Eduard Morike contemplava la verde regione meridionale. Una coppia di rondini gli sfrecciò davanti esultante, tracciando degli archi giocosi e bizzarri nell'aria assolata. Il giovane sorrise spensierato, arricciando le labbra di una bellezza strana. Al ventenne, che gli amici amavano per il suo brio inesauribile, accadeva sovente che, nei momenti di serenità, il mondo si impietrisse in un quadro incantato, dove se ne stava con occhi stupiti, sentendo l'enigmatica bellezza del mondo come un monito e quasi come un dolore sottile e segreto. Così come è sufficiente sfiorare una soluzione salina pronta per l'uso o in inverno l'acqua fredda e immobile perché queste si rapprendano in cristalli e si solidifichino come per incanto, allo stesso modo per il giovane animo di poeta era bastato quel volo di rondini per far sì che il Neckar, la verde linea delle cime immobili degli alberi e il paesaggio montuoso là dietro, leggermente velato di nebbia, si irrigidissero in un'immagine trasfigurata e purificata che parlava ai suoi sensi delicati con la nobile voce, solenne e dolce, di una superiore realtà poetica.

Ora la luce allegra giocava più bella e amichevole tra le folte chiome degli alberi, la catena dei monti, immateriale e densa di significati, correva in basso verso la velata lontananza, più spirituale si alzava dalla riva il sorriso di erba e cespugli, e più oscuro e possente parlava il fiume impetuoso, come da primordiali sogni divini, come se il verde degli alberi e le montagne, il mormorio del fiume e le nuvole in corsa tendessero ansiosi alla liberazione e all'eterna sopravvivenza nell'animo del poeta.

Il giovane confuso non comprendeva appieno queste voci supplichevoli. La vaga consapevolezza di una vocazione interiore, divenire lo specchio trasfiguratore della bellezza del mondo, cominciava appena a destarsi tra i presentimenti della bella fronte, lieta e pensosa, e la coscienza di un marchio portatore di solitudine non era ancora penetrata con le sue pene nell'anima del poeta. Certo, spesso fuggiva da queste ore incantate e misteriose, cercando rifugio presso gli amici, scosso da un dolore improvviso e bisognoso di consolazione come un bambino spaventato. Nella sua nervosa solitudine chiedeva appassionatamente musica e chiacchiere e serate più intime. Purtuttavia, la malinconia dissimulata da mille capricci e l'insoddisfazione presente anche nella gioia gli erano ancora estranee. Bocche e occhi sorridevano con intatta freschezza e sul suo volto puro non era ancora apparso nessuno di quei segni segreti rivelatori di impaccio e timore della vita che conosciamo dai ritratti dell'amato poeta, eccetto forse un'ombra fuggevole e passeggera. Mentre così assorto respirava la tenera giornata estiva, per alcuni attimi completamente solo, lontano e fuori del tempo, arrivò uno studente correndo su per le scale con furia chiassosa. Vide il giovane in contemplazione, gli fu accanto con balzi irruenti e appoggiò con violenza entrambe le mani sulle esili spalle del sognatore. Spaventato e strappato da sogni profondi, morì che si girò, il volto ombreggiato da un'espressione di rifiuto e offesa. Gli occhi grandi e miti riflettevano ancora lo splendore del breve rapimento. Ma subito sorrise, afferrò una delle mani appoggiate sulle sue spalle e la strinse forte. «Vai, Blinger! Avrei dovuto immaginarlo! Cosa fai? Dove corri?» Wilhelm Weiblinger lo fulminò con gli occhi azzurri e le labbra piene e increspate si storsero imbronciate come la bocca di una donna viziata e altezzosa. «Dove?» esclamò con quel suo fare brusco e irrequieto. «Se non nel mio rifugio cinese là fuori, tra le vigne, o forse meglio ancora in un'osteria qualsiasi per affogare nella birra e nel vino finché solo le cime più alte si innalzino dallo sporco e dal fango? Oh, riccio scontroso, tu sei l'unico con cui potrei andarci, ma alla fin fine anche tu, forse, sei soltanto un ipocrita e un marcio filisteo». «No, io non ho più nessuno in quest'inferno, non ho amici e tra un po' nessuno mi frequenterà più. Non sono un buffone, un egoista rognoso e un ubriacone dissoluto. Non sono un traditore che vende le anime dei suoi amici, ogni animuccio un ducato, all'editore Frank». Morike sorrise e guardò il volto agitato e furioso dell'amico, così familiare e al tempo stesso così strano nel suo miscuglio di brutale sincerità e patetica commedia. Da qualche tempo Weiblinger non portava più i lunghi riccioli fluenti con i quali era apparso a Tübingen e che gli avevano procurato fama e scherno. In un momento di commozione se li era fatti tagliare dalla forbice della moglie di un conoscente. «Sì, Weiblinger», disse lentamente Murike, «non rendi facili le cose. Quella volta hai sacrificato i tuoi riccioli, ma che ti eri ripromesso di non bere più birra prima di mezzogiorno, questo sembra... l'hai dimenticato di nuovo». L'altro lo guardò con un gesto enfatico di disprezzo e gettò all'indietro la testa d'atleta. «Ecco, adesso cominci anche tu a farmi la predica. Ci mancava solo questo. È una disperazione. Ma io ti dico... venderai il ricordo dei tuoi giorni migliori per un piatto di lenticchie e rinnegherai il tuo amico di gioventù per un aumento di stipendio. Perché vedi, sarà una vergogna e un peccato mortale passare per amico di Weiblinger e il suo nome sarà cancellato dalla memoria dei giusti e dei pii. Riccio scontroso, tu agisci di soppiatto e dover esserti amico è la mia maledizione, perché anche tu mi ritieni un essere abietto, e se vengo da te disperato
e mi getto sul tuo petto. Allora mi rimproveri dicendo che ho bevuto birra. No, mi è rimasto soltanto un amico, uno solo, e andrò da lui. Lui è uno come me, e la camicia gli penzola dai pantaloni, e da 20 anni è pazzo, così come lo sarò io tra poco. Si interruppe. Armeggiò spazientito con la lunga sciarpa che gli pendeva dal collo, la ficcò sotto il panciotto e all'improvviso aggiunse con tono più dolce e quasi di preghiera: «Senti, voglio andare da Hölderlin. E vieni anche tu?» Morike mostrò il paesaggio che si intravedeva dalla finestra aperta con gesto ampio e indeterminato. «Guarda fuori che bello! Come tutto riposa in pace e respira il sole. Anche Hölderlin una volta ha visto tutto ciò quando ha composto l'ode al Nekar. Sì, certo, vengo anch'io».

andò avanti, ma Weiblinger rimase là per un attimo e guardò fuori. Come se per la prima volta Morike gli avesse fatto vedere per davvero la bellezza del paesaggio noto. Poi gli corse dietro e lo prese per il braccio e annuì ripetutamente, pensieroso, e il suo mobile volto era diventato immobile e teso. «Sei arrabbiato con me?» chiese brevemente. Morike si limitò a sorridere e proseguì. «Sì, è bello là fuori», disse ancora Weiblinger. «E qui Hölderlin, da quando ha cominciato a cercare in patria la sua Grecia, ha forse scritto le sue cose più belle. Tu lo capisci anche meglio di me. Tu riesci a rubare una tale bellezza e poi a renderla di nuovo. Io non ne sono capace. Ancora no. Non riesco a essere così tranquillo e silenzioso, così maledettamente paziente. Forse un giorno, quando sarò vuoto, indifferente, vecchio».

uscirono dal cortile del collegio. Quando furono al sole, Weiblinger si tolse il cappello e respirò avidamente l'aria calda. Passando lungo case vecchie, silenziose, con gli scuri verdi rivolti a sud chiusi per la calura, scesero giù fino alla casa del falegname Zimmer, dove un carico d'assi d'abete tagliate di recente era accatastato con cura e brillava nel calore lucente, diffondendo un odore gradevole. La porta di casa era aperta e non si udiva alcun rumore. Il falegname stava ancora riposando. Quando i giovani entrarono in casa dirigendosi verso la scala che saliva alla stanza con l'erker del poeta folle, nel buio corridoio si aprì una porta. Dal soggiorno illuminato dal sole si riversò un tenero fascio di raggi luminosi e in esso apparve una ragazza, la figlia del falegname. «Salve, signorina Lotte», salutò Moriche gentile. Lei scrutò per un attimo il vano in ombra, abbagliata dalla luce, poi si avvicinò. «Buongiorno, signori. Ah, sono loro. Salve, signor Weiblinger. Sì, è di sopra». «Lo portiamo a fare una passeggiata, se ci è permesso», disse Weiblinger con la voce carezzevole. «È giusto con questo tempo? I signori vanno di nuovo nel padiglione di Pressel?» «Sì, signorina Lotte. Qualcuno può venire poi a prenderlo? Chiedo solo, se non è possibile, lo riportiamo qui noi. Si viene sempre volentieri a casa sua, signorina». «Ma che? No, no, verrò io a prenderlo. Però che non stia troppo a lungo al sole cocente, non gli fa bene». «Grazie, starò attento. Allora, arrivederci». La ragazza sparì e il fiotto di luce rifluì dietro la porta della stanza. I due studenti salirono e trovarono la porta della stanza di Hölderlin aperta a metà. Moriche camminava lentamente, intimidito. Nonostante le visite frequenti, davanti a quella soglia provava sempre un leggero imbarazzo. Weiblinger, invece, avanzava in fretta. Bussò allo stipite della porta e, non ricevendo risposta, la spalancò con precauzione.

Avete ascoltato Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni in studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la voce e l'arte ascoltiamo Sutherland Horn Pavarotti, grandi duetti e trii, seconda parte, arie dalle opere La Gioconda di Amilcare Ponchielli, da Otello e Il Trovatore di Giuseppe Verdi. John Sutherland soprano, Marilee Horn mezzo soprano, Luciano Pavarotti tenore. New York City Opera Orchestra dirige Richard Boninch.

Per La Voce e l'Arte abbiamo trasmesso la seconda parte del compact disc Sutherland Horn Pavarotti, grandi duetti e trii, arie dalle opere La Gioconda di Amilcare Ponchielli, da Otello e Il Trovatore di Giuseppe Verdi. John Sutherland soprano, Marilee Horn mezzo soprano, Luciano Pavarotti tenore. New York City Opera Orchestra ha diretto Richard Bonynge. E per concludere musica con Eugen Cicero al pianoforte.

Con la musica di Eugen Cicero al pianoforte si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Vi lascio in compagnia dello scrigno musicale a cura di Marco Di Battista e Pierluigi Morelli. E vi ricordo che la seconda parte del Convoi nella notte andrà in onda alle ore 3:30. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.

Per schermo sonoro trasmettiamo Tutto Fellini, prima parte, brani dalle colonne sonore dei film di Federico Fellini, musiche composte da Felice Lattuada, Armando Trovaioli, Nino Rota, Mario Nascimbene e dirette da Carlo Savina e Mario Nascimbene.

Per schermo sonoro abbiamo trasmesso Tutto Fellini, prima parte, brani dalle colonne sonore dei film di Federico Fellini, musiche composte da Felice Lattuada, Armando Trovaioli, Nino Rota, Mario Nascimbene e dirette da Carlo Savina e Mario Nascimbene. La seconda parte verrà trasmessa venerdì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica Musica per tutti ascoltiamo The Fabulous Gershwin. Arrangiamenti di composizioni di George Gershwin eseguiti da artisti vari.